0: 3,
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

0: Stai ascoltando Tutta Italiana.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare sulla strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Una bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano. Da piccolo anche i mostri sembravano.

Chiri.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore su RAI Radio Tutta Italiana. La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili. Come dimenticare le canzoni d'amore scritte da Lucio Battisti, De André, Gaber, Guccini, cantate da Mina, fino ad alcuni pezzi più recenti ma altrettanto famosi come quelli di Ligabue, Vasco Rossi, Tiro Mancino, Tiziano Ferro e tanti altri. Impossibile includere tutti e accontentare ogni gusto musicale. Quelle che ascolterete sono una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da un film.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

Sei così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità, tu nostalgia mezza verità, che poi da solo tu non ci sai stare. Ma che ti rimane se mi lasci andare? La tiene ancora.

0: giura. Rai Radio, tutta italiana.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'esistenza.

vestiti hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Oh madame, perché scappi da me? Sto scappando da me.

fogli, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di

giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa.

0: La schiuma è una cosa buona. È come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme. Una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata.

anfora. I migliori sono più cari perché sono anfora.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. Una cosa sacra, come la Santa Messa.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticava sempre quel sapore amaro di un passato complicato. E mi sono innamorato, ma che sfigato, abbiamo sbagliato e lo sappiamo.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Gli 80 anni della Repubblica con lo spettacolo in piazza al Quirinale, chiuse le celebrazioni del 2 giugno, Mattarella fiducia nelle nuove generazioni. Stati Uniti e Iran, nella notte nuovi attacchi e rappresaglie, incertezza sui negoziati, fuoco incrociato anche tra Israele ed Hezbollah, lite al telefono Trump-Netanyahu. I quattro braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza, in un video gli istanti della strage, fermati due pakistani, l'unico sopravvissuto, volevano solo essere pagati. Tennis, quarti di finale al Roland Garros alle 14, Cobolli-Auger, in serata il derby azzurro Arnaldi-Berrettini, in campo anche la nazionale di calcio in Lussemburgo. In primo piano dunque gli 80 anni della Repubblica. Buongiorno da Salvatore Sabatino, una lunga giornata di festeggiamenti ieri in tutto il paese, in particolare a Roma, dove le celebrazioni del 2 giugno si sono concluse con uno spettacolo sul quale torneremo in piazza del Quirinale. Tanti gli impegni per il Capo dello Stato con lo sguardo tra passato, presente e futuro.
2: Celebra l'Italia di oggi, il presidente Mattarella lo fa prima per le strade di Roma con l'omaggio alle forze armate e poi nella piazza del Quirinale quando saluta dal palco la festa della Repubblica.
3: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori.
2: L'incontro con i 10 under 35 nei giardini del Quirinale è poi l'occasione per gettare uno sguardo all'attualità in un tempo di barbarie e di conflitti. Spero torni a prevalere il multilateralismo, dice il capo dello Stato, che auspica quindi la fine degli attacchi alle corti penali internazionali.
4: Chi compie nefandezze, malvagità anche nel corso dei conflitti, non deve ottenere medaglie, ma condanne.
2: Lo sguardo passa all'Italia, servono iniziative di sostegno alle famiglie per combattere il calo demografico e ancora Mattarella si dice ottimista per la gestione dei flussi migratori e per la partecipazione delle nuove generazioni alla vita del paese.
4: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
2: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
1: E sulla festa della Repubblica è intervenuta anche Giorgia Meloni. 80 anni che raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, dice la Premier, aggiungendo che bisogna ora guardare avanti. Sentiamo.
5: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
1: E la Premier Giorgia Meloni bolla poi come vergognose le parole dell'eurodeputata di AVS Ilaria Salis, secondo la quale bisognerebbe abolire la parata del 2 giugno. A margine proprio della parata, polemiche per l'assenza di alcuni leader politici, in primis quella del vice premier Salvini, assente, fanno sapere dal suo staff, per motivi di lavoro. La maggioranza rimarca quelle della segretaria del PD Schlein e del leader dei 5 Stelle Conte. Parata quella ai Fori Imperiali, in cui hanno sfilato 5.500 tra donne e uomini, militari e civili, tra frecce tricolori, droni e un'enorme bandiera srotolata sul Colosseo. Migliaia le persone che hanno assistito all'evento. Ascoltiamo alcune voci che abbiamo raccolto.
6: Mi sono sentita molto orgogliosa perché io ho gli anni della Repubblica.
7: I miei genitori mi cominciavano da piccola a far vedere la parata del 2 giugno, che per me è rimasto sempre un appuntamento molto importante.
8: Mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista che comunque è stata sudata.
9: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà che ci fa andare avanti.
1: Una grande festa dunque quella di ieri, in cui non sono mancati, lo sentivamo, riferimenti alla difficile situazione internazionale, in particolare alla guerra russo-ucraina. Proprio da quel fronte un'ultima ora con una nuova strage, un drone di Kiev che ha colpito un autobus nel Donetsk, regione occupata dai russi. Ci sono almeno 7 civili uccisi. Nella notte anche un massiccio attacco con droni contro le regioni di Mosca e San Pietroburgo, dove oggi si apre il forum economico presieduto da Putin. Ieri Mosca aveva condotto una serie di raid su tutta l'Ucraina con almeno 32 morti e decine di feriti. E c'è anche il conflitto medio orientale che vive un momento di incertezza: da una parte i negoziati in stallo, dall'altra gli scontri che si riaccendono.
10: Nuovi colpi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver danneggiato la base della quinta flotta americana, ma Washington smentisce dicendo di aver intercettato tutti i missili iraniani lanciati sulle basi in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, dopo che Washington ha preso di mira Kerch, la strategica isola che sorveglia lo stretto di Hormuz. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio si dice Kucinich ottimista e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran, che non hanno ancora risposto all'ultima proposta statunitense, precisa l'agenzia MER. Teheran pretende un cessate il fuoco reale tra Israele e Libano, tregua voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata dai toni accesi con il premier israeliano Netanyahu, definito da lui un pazzo. Anche se il presidente è riuscito a bloccare un imminente attacco su Beirut, i raid nel sud del paese non si fermano, così come il lancio di razzi sul nord di Israele. La milizia sciita Hezbollah afferma di aver lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militari israeliane nel sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il Libano dunque che vive ore difficilissime, ma anche Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e non mancano neppure gli attacchi israeliani per aiutare la popolazione e la Global Summit Flottiglia per Gaza, bloccata nelle scorse settimane, lo ricorderete, quella in mare, fermata pure quella via terra. In Libia gli attivisti sottoposti ad un procedimento penale per ingresso illegale nel paese. Tra loro ci sono anche due italiani, il corrispondente.
0: La procura di Bengasi ha deciso di prolungare di altri 10 giorni la detenzione dei 10 attivisti della Global Sumud, tra cui anche 2 italiani, arrestati a Sirte la scorsa settimana. Dopo essere stati interrogati, sono stati riportati nel centro per immigrati dove sono reclusi dal 25 maggio. Video e foto pubblicati da un sito libico li mostrano mentre vengono condotti in procura e attendono di essere ascoltati. Gli italiani sono Domenico Centrone di Molfetta e Dina Alberizia di Asti. Il nostro console a Bengasi li ha incontrati qualche giorno fa, trovandoli in buone condizioni di salute. I 10 erano stati delegati a negoziare con le autorità libiche il passaggio della carovana della Global Sumud, intenzionata ad attraversare la Cirenaica e poi l'Egitto per raggiungere Gaza e consegnare aiuti umanitari ai palestinesi. Invece sono stati arrestati per essere entrati nel territorio della Libia orientale senza autorizzazioni. L'accusa è dunque di immigrazione clandestina, reato solitamente sanzionato con l'espulsione. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Conflitti con importanti conseguenze economiche. Dalla Commissione europea si attende per oggi l'annuncio del via libera al margine di flessibilità per fronteggiare gli effetti del caro energia. Agli Stati che ne hanno chiesto l'attivazione si prevede venga estesa al settore energetico la deroga al patto di stabilità già prevista per le spese militari. L'Italia potrà così ricorrere a spese extra pari allo 0,3% del PIL entro deroga dell'1,5% per la difesa. Si tratta di quasi 14 miliardi in 2 anni legati ad investimenti green nel comparto energetico, ma non per sussidi o sconti fiscali come delle accise. I temi economici con il caro energia e la flessibilità appunto al patto di stabilità accendono anche il dibattito politico. Partiamo proprio da qui.
11: Oggi l'Europa chiarirà se e con quali vincoli concederà la flessibilità chiesta dall'Italia per sostenere famiglie e imprese contro il caro energia. Ottimista il vice premier Antonio Tajani.
12: Pare che Bruxelles stia preparando una risposta positiva alle richieste dell'Italia per quanto riguarda la flessibilità del patto per comprendere anche l'energia, come abbiamo chiesto noi.
11: Bene per la Lega, che però rifiuta l'invito di Bruxelles di eliminare i controlli alle frontiere interne. Fratelli d'Italia definisce una vittoria del modello italiano proposto con i centri in Albania, il nuovo regolamento europeo sui rimpatri dei migranti. Calpesta i diritti fondamentali e bloccherà i tribunali di tutta l'Unione, commenta il PD, che con altre forze di opposizione prepara una mozione unitaria su difesa di energia per la revisione del patto di stabilità. Sulla flessibilità il Movimento 5 Stelle parla di contentino di Bruxelles alla Premier. Per AVS l'Europa stoppa l'Italia. Carlo Calenda, Azione.
13: Corre cancellare il foglio di via, cioè quel foglio che viene dato e con cui se ne ritornano a delinquere. Bisogna fare dei centri per i rimpatri in ogni regione italiana, metterli lì dentro e poi espellerli.
11: Carla Macrellino, GR1.
1: La cronaca ora con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza, arrestati 2 pakistani. In un video gli istanti dell'omicidio raccontati anche dall'unico sopravvissuto.
14: Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
15: È ancora sotto shock, l'italiano non lo parla bene ma si fa capire. Arriva dall'Afghanistan, era anche lui su quel minivan dato alle fiamme nel distributore di benzina di Amendolara, provincia di Cosenza. È riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Dentro quella vettura sono morti, bruciati vivi, 4 suoi amici e colleghi, 3 afghani e 1 pakistano, tutti braccianti, tutti chiedevano ai loro caporali di essere pagati, regolarizzati.
14: No soldi, mangiare, ok. Casa, ok. Soldi, no. Questa mafia, grande, grande mafia. Pakistan, grande mafia.
15: Cibo, alloggio, ma niente soldi, racconta il superstite che parla di mafia pakistana. E sono proprio del Pakistan le due persone arrestate. Sarebbero i due uomini immortalati in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza della stazione di servizio. Scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. Verosimilmente le pedine di un sistema di sfruttamento nei campi della zona sul quale ora punta i riflettori chi indaga. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Una lite condominiale degenerata in omicidio alla periferia ovest di Roma. La polizia ha fermato un 18enne colombiano ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate un 57enne che lo avrebbe sorpreso a gettare l'immondizia in strada per l'ennesima volta. I vicini raccontano di discussioni tra i due anche in passato. Lotta tra la vita e la morte. Il 17enne della provincia di Napoli, che insieme ad altri due ragazzi ancora sotto shock ma dimessi dall'ospedale, ha assunto il miele dello sballo, una nuova e potente droga.
16: È conosciuta sul web come miele dello sballo e proprio online i tre ragazzi di Arzano avevano acquistato la sostanza, nota per la sua elevatissima concentrazione di THC, anche sopra l'80%. E dopo i primi sintomi, i ragazzi sono stati accompagnati al più vicino nosocomio, col più grave trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli. Guido Mannaioni, presidente Società Italiana di Tossicologia.
17: Stiamo parlando di un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova a delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate.
16: Quali i rischi per la salute?
17: Allucinazioni, psicosi acuta, bradicardia o ipotensione.
16: Avete dati di una sua diffusione importante in Italia?
17: Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione, sia dei cannabinoidi sintetici, che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
16: Mauro Zanda, GR1.
1: Il meteo divide l'Italia, forti temporali al nord e sole al centro-sud, pioggia, grandine, alberi caduti in Emilia-Romagna, nubifragio in provincia di Vercelli, scoperchiata una scuola, in serata violento temporale su Torino e tromba d'aria nel Lodigiano. Parliamo di lavoro, meno occupati nel settore manufatturiero, più nel terziario, ma con produttività inferiore. Questo è il quadro delineato dal rapporto Istat sull'industria degli anni 2007-2024.
18: Il quadro disegnato dall'Istat è quello di un paese che cambia pelle, che dal 2007 riduce la sua quota di manifattura mentre cresce il settore terziario, un cambiamento che nell'industria è costato 700.000 posti di lavoro, soprattutto nel tessile, chimica, metallurgia, carta, automotive, produzione di legno, gomma e plastica, settori importanti penalizzati dalla concorrenza spietata dei paesi emergenti. Una notizia non positiva, considerando la natura manifatturiera del nostro paese. I posti persi, aggiungendo commercio e pubblica amministrazione, diventano 1,35 milioni. Si cambia pelle e crescono altri settori: la sanità, le professioni di cura, le attività professionali, il turismo. 2 milioni di posti creati dal 2007, quindi più di quelli persi e con la conseguente crescita dell'occupazione, ma con una produttività più bassa rispetto alla manifattura. Ed è proprio la produttività il nodo più spinoso. Dal 2007 è cresciuto appena dell'1,4% contro incrementi a doppia cifra di Germania più 11% e Spagna più 18%. Paola Nania, GR1.
1: Giugno si preannuncia un mese caldo anche sul fronte scioperi, in particolare nei trasporti. La prima data è l'11 di questo mese, quando le principali sigle sindacali hanno proclamato una protesta dalle 9 alle 17 contro le gare ferroviarie intercity cosiddette spezzatino. Disagi in vista anche per chi deve volare il 13, mentre per il trasporto pubblico locale c'è un fitto calendario di proteste a livello territoriale. Siamo allo sport, con una giornata ricca di eventi all'insegna del calcio, con il ritorno in campo della nazionale e del tennis. Tre italiani a caccia di gloria a Parigi.
19: Giornata storica per il tennis azzurro a Roland Garros. Tre italiani in campo nei quarti. Significa che almeno uno di loro andrà in semifinale. Alle 14 apre Flavio Cobolli contro il canadese Auger Aliassim. Poi alle 20:15 il derby tricolore tra Arnaldi e Berrettini. Definita ieri la prima semifinale, intanto sarà tra il numero 3 al mondo Zverev e il ceco Mensik, capaci di eliminare entrambi in 3 set i due talenti emergenti Hodar e Fonseca. A caccia del primo Slam il doppio Bolelli-Vavassori, che supera in rimonta la coppia Nusa-Oberleitner e vola in semifinale. E stasera alle 20.45, per la prima volta dalla dolorosa eliminazione dalla corsa al mondiale, torna in campo la nazionale di calcio. È quella sperimentale di soli giovanissimi guidata dal commissario tecnico traghettatore Silvio Baldini, avversario in trasferta il Lussemburgo. Riprenderà invece oggi alle 19 Brescia-Ascoli, gara d'andata dei playoff di Serie C, sospesa sull'1-1 ieri a mezz'ora dalla fine per campo reso impraticabile dal maltempo. Diego Carmignani, GR1.
1: Lo accennavamo in apertura di giornale: in piazza del Quirinale ieri sera lo spettacolo evento a conclusione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, oltre 2 ore e mezza tra arte, musica e cultura.
20: Per la prima volta la nostra Repubblica viene festeggiata con un grande show fuori dal palazzo. Per gli 80 anni dal referendum, Piazza del Quirinale si anima con musica, danza, cultura e sport. Intenso il dialogo tra Marta Gastini e Cesare Bocci.
21: La Repubblica è una grande famiglia che ci protegge sempre, però alla quale dobbiamo anche riservare dei doveri, no? E il dovere è quello appunto di rispettare certi principi, soprattutto per i giovani, per il nostro futuro.
20: Tanti gli artisti amati dal grande pubblico, da Annalisa a Giuliano Sangiorgi, da Danilo Rea a Roberto Bolle, che ha danzato sulle note del Va Pensiero. Gianni Morandi ha intonato C'era un ragazzo, canzone ancora oggi attualissima.
22: E io credevo che C'era un ragazzo fosse una canzone fuori moda ormai, invece purtroppo ci sono tanti focolai di guerra in tutto il mondo e questa canzone purtroppo, dico, non passa mai di moda. Vorremmo eliminare la parola guerra, ma non riusciamo.
20: Dal Quirinale, Marcella Sullo, GR1.
1: Sono le 7:16, la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi, in apertura, gli aggiornamenti dai due fronti di guerra, il Medio Oriente e l'Ucraina, ne abbiamo parlato anche noi nel corso del giornale. Poi dalle 8:30 la nuova normativa europea sui migranti con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate dunque al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
23: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
24: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
23: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
25: Le 7:18, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Emanuele Rinaudo in regia. Iniziamo la nostra programmazione presentandovi il progetto Scolas Occurrentes. La presentazione appunto di questo progetto è avvenuta alla sala stampa della Camera dei Deputati, un incontro di giovani uniti dall'impegno per la pace, dall'Ucraina al Giappone, agli Stati Uniti, all'Italia. Conferenza stampa di Andrea De Maria. La Fondazione Scolas Occurrentes è il movimento educativo internazionale voluto da Papa Francesco.
26: Un piacere ospitarvi alla Camera dei Deputati, è insomma un evento molto importante promosso da Scolas Occurrentes, che è un interlocutore permanente di questa associazione, in particolare grazie a Maia Paz Jurado, con cui abbiamo costruito un rapporto molto stretto di collaborazione. Lei è stata udita anche alla Commissione Periferie della Camera, di cui io sono segretario. L'onorevole Battilocchio è il presidente. Siamo molto lieti di ospitarvi qui. Siccome siamo stati un po' lunghi nei tempi di accredito, diciamo, io darei subito la parola a Luca Collodi, che coordinerà i nostri, coordinerà i nostri lavori. E insomma, davvero vi ringrazio per essere qui. Penso sia importante che la Camera conosca quello che fate, che potervi ospitare in questo luogo. Vorrei anche dirvi che tutti i nostri lavori vanno adesso in diretta sul sito della Camera dei Deputati e poi rimarranno sempre consultabili sul sito stesso, quindi per chi non è presente qui comunque ci sarà occasione di vedere quello che stiamo facendo e vedere i vostri interventi anche appunto permanentemente sul sito della Camera. Non so se qualcuno vuol tradurre o facciamo solo il saluto così, no? Okay. Prego, dottor Collodi.
2: Grazie onorevole. Quindi è molto importante parlare di pace alla vigilia della festa della Repubblica Italiana, 80 anni di Repubblica Italiana domani. Una storia, quella della Repubblica Italiana, che sicuramente è consona alla pace, e gli onorevoli saranno concordi con questa coincidenza molto importante. Io ringrazio quindi il Parlamento italiano, gli onorevoli qui presenti, ringrazio Scholas Occurrentes, ma anche la fondatrice di Kiss Connet Ucraina e la promotrice con Scholas di questo progetto Oxygen. Avremo poi modo di parlare e di ascoltare la dottoressa Katrin Hersert, come anche il responsabile di Scholas, José María del Corral, che sono qui presenti. Ma se vuoi, quando si parla di pace si parla sempre molto spesso di giovani, e si guarda ai giovani per qualsiasi problema che oggi arriva nel mondo moderno. La società europea sta invecchiando, molte società diciamo hanno problemi per quanto riguarda il ricambio generazionale, e quindi questa iniziativa di Project Oxygen ha riunito molti giovani che vivono sulla propria pelle il tema della guerra, e credo che al di là di tanti dibattiti, di tanti discorsi sulla pace, sulla guerra, sulle alleanze, sull'Ucraina, sulla Russia, sugli Stati Uniti, sull'Iran, su quanti cercano di proporre la pace su Israele, io credo che sia importante ascoltare i giovani, le testimonianze dei giovani, perché proprio dalle testimonianze di giovani possono arrivare a chi realizza questi progetti, ma anche ai politici, ai parlamentari che sono impegnati nella gestione del bene comune, delle idee per arrivare veramente sul campo alla pace attraverso delle esperienze, delle idee precise. Quindi io darei, è chiaro, questo progetto è un progetto che riunisce molti giovani, credo una quarantina di giovani che arrivano da diverse parti del mondo che sono interessate alla guerra, non solo l'Ucraina, ma ci sono dei giovani che arrivano dalla Nigeria, dalla Colombia, dal Giappone, dal Sudafrica, dal Pakistan, dal Sudan, dal Sud Sudan, dagli Stati Uniti. Non tutti questi paesi naturalmente sono in guerra, gli Stati Uniti e il Giappone sono società abbastanza tranquille, potremmo dire, cioè non vivono il dramma e la difficoltà della guerra, come vabbè, comunque chiaramente non sono l'Ucraina, non sono, si può vivere in un modo dignitoso quantomeno. E quindi queste persone sono riunite qui a Roma, in Vaticano in particolare, incontreranno mercoledì il Papa, parlano di pace, portano dei progetti, portano delle esperienze. Quindi io direi di dare subito la parola ai giovani, ad Eldar, che arriva proprio dall'Ucraina, un paese in guerra, a 16 anni, e credo che Eldar possa diciamo raccontarci la sua storia, che ritengo molto importante, e l'ascoltiamo volentieri. Grazie.
3: My name is Eldar, I'm 16 years old and I come from Ukraine.
4: Mi chiamo Eldar, ho 16 anni e vengo dall'Ucraina. Quando le persone sentono parlare di Ucraina, di solito pensano subito alla guerra, sirene, missili, distruzione. E sì, fa parte della mia vita. Ma non voglio che vediate solo la mia generazione attraverso la tragedia, perché siamo più della guerra. Prima dell'invasione su vasta scala, pensavo soprattutto alle cose normali di un adolescente, la scuola, gli amici, il mio futuro. Non capivo davvero cosa significasse la responsabilità. Non pensavo molto all'unità, alla cittadinanza o a quanto fragile sia la pace. La guerra ha cambiato tutto molto rapidamente, ha costretto molti giovani ucraini a crescere più in fretta di quanto avremmo dovuto, ma ci ha anche insegnato qualcosa di importante. Quando tutto intorno a te sembra instabile, le persone diventano la tua forza. Ho iniziato a capire che il futuro di un paese non si costruisce solo con i presidenti, governi o istituzioni, si costruisce anche con persone comuni, compresi gli adolescenti, che scelgono di non arrendersi l'una con l'altra. Ecco perché Project Oxygen è così importante per me. Ai giovani provenienti da ogni parte del mondo non viene semplicemente chiesto di ascoltare, ci viene chiesto di parlare, di pensare, di costruire legami, di contribuire a plasmare conversazioni che normalmente avvengono senza di noi. E onestamente credo che questo sia importante perché i giovani vedono le cose in modo diverso. Forse questa è la nostra forza. Amo la storia e la politica perché spiegano come il mondo è diventato quello che è oggi. Ma la storia ci insegna anche qualcos'altro. Ogni generazione raggiunge un momento in cui deve decidere che tipo di futuro creerà. Credo che questo sia il nostro momento. La mia generazione non ha scelto il mondo in cui è nata. Non abbiamo scelto la guerra, non abbiamo scelto l'instabilità o la divisione, ma possiamo scegliere ciò che diventeremo grazie a questo. Personalmente voglio diventare qualcuno che contribuisca alla ricostruzione, non solo degli edifici in Ucraina, ma anche della fiducia tra le persone. Voglio tornare a casa più forte, più aperto e più preparato a dare il mio contributo al paese e al mondo. Ed è per questo che essere qui a Roma significa così tanto per me, perché questa stanza dimostra qualcosa di potente. Nonostante le nostre tante differenze, possiamo scegliere di sederci allo stesso tavolo e ascoltarci a vicenda. Per favore, date a me e ai miei nuovi amici un mare di pace. La mia generazione è pronta a partecipare alla costruzione della pace ora. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che voi, chi è al potere, ci diate una possibilità. Grazie.
2: Complimenti per questa tua testimonianza. Mikita, è il tuo momento, tu vieni dal Giappone, hai 18 anni, il Giappone non è un paese in guerra, però è interessante capire cosa tu pensi della pace e come la vedi.
0: May peace prevail on earth.
4: Che la pace prevalga sulla terra.
0: This message is not just a phrase to me.
4: Durante la guerra vide persone che avevano perso tutto, le loro case, le loro famiglie e il loro futuro. E attraverso quell'esperienza comprese qualcosa di profondamente umano. Quando le nostre vite sono minacciate, istintivamente iniziamo a concentrarci solo sulla nostra sopravvivenza. Ma giunse a credere in questo. È giusto desiderare la propria pace e felicità. Ma per impedire che sorgano nuovi conflitti, anche solo una volta al giorno, dobbiamo consapevolmente rivolgere i nostri cuori verso un mondo in cui regni la pace. Perché quando desideriamo solo la nostra pace, gli altri vengono esclusi, ma quando desideriamo la pace del mondo, sia tu che io ne facciamo parte. Ispirata da lui, mia nonna ha diffuso questo messaggio del mondo attraverso i pali della pace, simboli di pace che ora si ergono in oltre 190 paesi. E io ho portato avanti questo stesso desiderio nella mia generazione. Ho contribuito a creare spazi in cui più di 10.000 persone in oltre 100 paesi si sono riunite per riflettere sulla pace. Per 4 generazioni la mia famiglia ha dedicato la propria vita alla costruzione della pace. Eppure, quasi 80 anni dopo la guerra, i conflitti continuano ad aumentare in tutto il mondo, rendendo il 2025 l'anno più conflittuale dalla Seconda Guerra Mondiale. Per una famiglia che ha dedicato generazioni alla pace, questa realtà è straziante. Ci sono stati momenti in cui ci siamo chiesti se il nostro lavoro avesse fatto davvero la differenza.
0: But no matter how the world looks, I cannot stop working for peace, because I know that I cannot truly be happy knowing that somewhere in the world there are people living without hope, in pain and in fear.
4: Ma non importa come sia il mondo, non posso smettere di lavorare per la pace, perché so che non posso essere veramente felice sapendo che da qualche parte nel mondo ci sono persone che vivono senza speranza, nel dolore o nella paura. La pace del mondo non è separata dalla mia felicità, né è essenziale. E attraverso questo percorso sono giunta a credere profondamente in qualcosa.
0: Peace is not created by a single peace activist dedicating their whole lives to peace.
4: La pace non si crea grazie a un singolo attivista per la pace che dedica tutta la sua vita a questo scopo. La pace si crea quando ognuno di noi porta la pace nel proprio lavoro e nella propria vita quotidiana. Qualunque sia il percorso che scegliamo, tutti abbiamo la capacità di dare il nostro contributo. Quindi, che siate artisti, scienziati, insegnanti, imprenditori o politici, ricordate sempre che il vostro lavoro può diventare un amplificatore di pace. Vorrei quindi lasciarvi con questo pensiero: non importa chi siamo, da dove veniamo o quale ruolo ricopriamo, che la pace sia la nostra intenzione. E chiediamoci sempre: le mie parole, le mie scelte e le mie azioni creano pace dentro di me, tra le persone e nel mondo che mi circonda? Perché, come insegnava il mio bisnonno, quando desideriamo solo la nostra pace, gli altri vengono esclusi, ma quando spieghiamo la pace nel mondo, sia tu che io ne siamo inclusi.
0: And may peace prevail on earth.

0: Spero di pronunciarlo bene, un ragazzo che viene dalla Florida, quindi immagino se ho individuato bene, Sol Reyes, che sei te, ho pronunciato bene? Sol Reyes.
1: Hello everyone, my name is Sol Reyes and I stand here today proud to represent the United States.
2: Buongiorno a tutti, mi chiamo Sol Reyes. Oggi sono qui orgoglioso di rappresentare gli Stati Uniti. Tuttavia è importante fare una precisazione. Non sono venuto qui per rappresentare un paese perfetto, ma sono venuto qui come persona che sa che cosa significhi vedere le istituzioni fallire nei confronti dei cittadini che avrebbero il dovere di proteggere. Perché io, insieme a molte altre minoranze, ho vissuto quel fallimento sulla mia pelle. E sarò onesto con voi, non sono qui per fare la predica sulla libertà e sui sistemi che proteggono i propri cittadini, perché l'America stessa sta ancora facendo i conti con tutto questo. Crescendo come ragazzo in Florida ho visto quel fallimento in prima persona. Ricordo di essermi svegliato con il cuore in gola per i messaggi riguardanti un autobus di lavoratori che aveva subito una retata. Corsi a prendere mia madre, ancora sfinita dalle lunghe notti passate a distribuire cibo ad altre famiglie colpite dalle retate, dall'Agenzia per il controllo dell'immigrazione. Quando arrivai, vidi l'autobus circondato da una civetta, lampeggianti blu e rossi, e i volti disperati di tutte quelle madri che volevano solo lavorare. Quel giorno oltre il 90% dei lavoratori sul bus fu portato via, senza una parola o una traccia. E quando chiesi dove fossero finiti i membri della nostra comunità, mi risposero con parole d'odio, dicendomi di tornare al mio paese. I miei coetanei furono convocati in presidenza più tardi, dove appresero la notizia dell'arresto delle loro madri, colpevoli solo di aver lavorato. La mia comunità è piena di laboriosi braccianti agricoli, venuti in America inseguendo la libertà, un sogno. Eppure si sono scontrati con il crudo odio di persone guidate da motivazioni contraddittorie e apparentemente ingiuste. La mia comunità è stata presa di mira, sradicata, derubata dalla speranza proprio da quelle istituzioni nate per difenderla. La nostra libertà, la nostra gente, le nostre voci, tutto spazzato via in pochi secondi. È per questo che oggi sono qui. Il progetto Oxygen è un luogo in cui riscriveremo la narrazione che ci è stata imposta. Mentre mi preparavo per venire a Roma, ho letto lettere di giovani attivisti e mi sono imbattuto nella lettera di una ragazza di nome Marian, che scriveva: «Voglio sfidare me stessa ad ampliare la visione tagliente della critica che uso così spesso per fare a pezzi le istituzioni potenti, e a volte persino me stessa». Quelle parole mi sono rimaste impresse perché dimostrano che noi giovani siamo alla costante ricerca di nuove prospettive, capaci di sfidare non solo ciò che ci circonda, ma anche noi stessi. Per noi giovani che partecipiamo al progetto Oxygen è fondamentale rimanere saldi nelle nostre convinzioni che l'azione debba prevalere sulla compiacenza. E a dire il vero, come americani è facile restare chiusi in una bolla. Spesso non siamo informati su ciò che accade nel resto del mondo. Tendiamo a scorrere i social media e a dimenticare che esistono persone reali al di fuori degli Stati Uniti. Questo ci rende vulnerabili e indifferenti alle ingiustizie che colpiscono chi vive in altri paesi del pianeta. Crescendo nel sistema scolastico pubblico, ho dovuto cercare attivamente le opportunità per ampliare la mia prospettiva globale. Ho sacrificato la mia tipica esperienza del liceo per frequentare a tempo pieno un'università locale, alla ricerca della conoscenza. Ho capito come funzionano le istituzioni, come hanno fallito e come i giovani siano diventati sempre più appassionati al cambiamento. Oggi, insieme ad altri 39 giovani, ho scelto di rappresentare i nostri paesi, le nostre famiglie e le nostre comunità in un progetto che dà potere ai giovani, affinché diventino una voce autorevole, non solo per la nostra generazione, ma anche per coloro che verranno dopo di noi. Le nostre storie non sono fatte solo per essere raccontate, sono parte di ciò che siamo. Il dolore, la sofferenza e quella flebile speranza che un tempo era tutto ciò che conoscevamo non devono essere calpestati, costringendoci a soffocare. Noi, come giovani, stiamo scegliendo di usare questi sentimenti ed esperienze per il bene, condividendo le nostre storie e compiendo passi concreti verso il cambiamento. Stiamo costruendo una pace autentica gli uni con gli altri. Come giovani individui con grandi speranze e aspirazioni di cambiamento, è spesso difficile trovarsi in questi spazi, senza essere presi sul serio. Tuttavia, non stiamo aspettando che qualcuno ci prenda sul serio. Siamo qui per schierarci contro la sofferenza e l'ingiustizia, portando sul tavolo prospettive nuove, creative e giovanili. In conclusione, voglio lasciarvi con questo. Sono arrivata a Roma come un ragazzo di Immokalee, un posto di cui la maggior parte delle persone in questa stanza non ha mai sentito parlare, ma lo porto con me ovunque vado. La gente, la lotta, la speranza che ci rifiutiamo di lasciar morire. Il progetto Oxygen non mi ha dato una voce, mi ha dato una stanza degna di quella che già possedevo. E io, insieme ad altri giovani qui presenti, abbiamo intenzione di usarla. Non solo oggi, non solo questa settimana, ma anche quando torneremo a casa. Quando ci siederemo di fronte a quei sistemi che ci hanno tradito e quando diremo loro, siamo stati a Roma, abbiamo costruito qualcosa e non ci fermeremo.

0: Grazie. Ed ora è il momento di Alina, ancora andiamo in Ucraina.
1: Yep, thank you. My name is Alina Pilgui. I'm 17 years old.
2: Mi chiamo Alina, ho 17 anni. Vengo dall'Ucraina, dalla città di Dnipro, una città situata nell'est del paese, vicino alla linea del fronte. La distanza tra la mia casa e il fronte è esattamente di 125 chilometri. Sono passati ormai 4 anni e 3 mesi dall'inizio dell'invasione russa su larga scala e in questo tempo molte cose sono cambiate. Le persone della mia città hanno imparato a distinguere il rumore di una motocicletta da quello dei droni, che negli ultimi mesi hanno iniziato a volare più in basso e con maggiore frequenza. Ci siamo abituati a vivere con il suono costante delle sirene antiaeree e oggi sappiamo quanto tempo abbiamo per metterci al riparo, a seconda che si tratti di un attacco missilistico o di un attacco con droni Shahed. Vivere in una città di prima linea significa sapere che si può morire in qualsiasi momento e accettare questa possibilità. Molti definiscono questo atteggiamento una follia. Forse lo è, ma cosa si può fare quando la propria casa, la propria famiglia e tutto ciò che è stato costruito nel corso degli anni si trovano lì? Un giorno sentì una fortissima esplosione che fece tremare la mia casa a causa dell'onda d'urto. Era il 14 gennaio 2023. Avevo 13 anni. Mi recai immediatamente nel luogo da cui si alzava una densa colonna di fumo nero. Quel giorno vidi la morte per la prima volta. Ricordo i soccorritori che estraevano una donna dalle macerie e tutti noi speravamo che fosse ancora viva. Purtroppo non lo era. Un anno dopo, un drone Shahed colpì il cortile del mio quartiere. Tutto intorno era illuminato di rosso e arancione. La gente urlava e l'onda d'urto paralizzò tutti per alcuni istanti. Fortunatamente furono danneggiate soltanto delle automobili, ma fu la prima volta in cui compresi davvero quanto la morte fosse vicina a me. L'anno scorso un drone colpì il dormitorio dove vivevano alcune delle persone che conoscevo. Una ragazza che studiava nel mio stesso istituto venne uccisa da una scheggia. Solo poche ore prima l'avevo incontrata, ci eravamo salutate e abbracciate. Il giorno seguente seppi che era morta. Si chiamava Veronika Koryatchka. Quel giorno capì che la morte era troppo vicina. Oggi la Russia continua ad attaccare la mia città. La linea del fronte si avvicina sempre di più e il numero degli attacchi e delle vittime continua a crescere. Noi continuiamo a combattere, a vivere, a svegliarci ogni giorno e a lavorare affinché l'Ucraina possa sopravvivere. Il villaggio dove ho trascorso la mia infanzia si trova ora a meno di 50 km dal fronte. Mi fa profondamente male parlare con mia nonna e sentire ciò che sta accadendo laggiù. Mi fa male sapere che probabilmente quest'anno non ci siederemo insieme all'aperto, come abbiamo sempre fatto, mangiando le fragole del nostro giardino, ascoltando il canto dei galli e il chiocciare delle galline, parlando semplicemente della vita. Mi fa male vedere i luoghi in cui vive la mia anima essere distrutti e portati via dalla guerra. Sono orgogliosa della mia nazione e del mio paese. Sono orgogliosa dei difensori che da così tanto tempo combattono per la nostra libertà. Sono orgogliosa di ogni cittadino dell'Ucraina e sono grata al destino per essere nata sulla mia terra. Molti difensori ucraini sono ancora detenuti nelle prigioni russe. Alcuni di loro vi si trovano da 4 anni. Credo che la voce dei giovani, la forza di continuare a lottare e la presenza di ciascuno di noi qui oggi rappresentino la voce di tutti coloro che non avranno mai più la possibilità di parlare.
1: Thank you so much.
0: Grazie, grazie a Alina. Io direi a questo punto di dare la parola ai promotori di questa iniziativa, Oxygen, questo progetto, e darei la parola subito a Scholas Occurrentes e poi alla dottoressa Kathleen, quindi José María del Corral. Prego.
3: Buonasera, grazie mille. E hasta ahí llego mi italiano.
4: Buonasera, grazie. Sono arrivata fino lì con il mio italiano. Se dovesse dire qualcosa dopo avervi ascoltato, l'unica parola che mi esce dal cuore è perdono. Perdonatemi. Nel nome della mia generazione, nel nome degli adulti, vi chiedo perdono. Perché abbiamo fatto della meraviglia del mondo un mondo... Dall'altro lato io penso che se Ucraina è in guerra, allora il mondo è in guerra. Un solo paese in guerra è un mondo in guerra. O pensiamo forse che la guerra non tocca a me perché sono a 50, 100, 150 chilometri, forse lì laggiù in Argentina. Siamo in guerra in tutto il mondo. Nessun paese può dire che è in pace in questo momento. Per questo Francesco diceva durante la pandemia, o ne usciamo meglio o ne usciamo molto peggio. Per questo ragazzi io vi ringrazio per crederci ancora. Grazie per continuare ad aspettare e grazie perché anche in mezzo di tutto questo odio voi siete capaci di amare.
3: Grazie.
4: Grazie, thank you.
0: Grazie José María. E quindi da Scholas Occurrentes alla dottoressa Essert, che è l'anch'essa cofondatrice del progetto Oxygen. Thanks.
5: Thank you all for being here. I am especially thrilled.
6: E grazie, sono davvero entusiasta di essere qui e specialmente di essere qui con i 40 ragazzi che si sono uniti a me a Roma. L'attesa è stata elettrizzante. Se siete mai stati ad un concerto, è come quel momento appena prima che le luci si spengano. Questa settimana faremo musica, faremo magie. È pretenzioso pensare che gli adolescenti possano costruire la pace quando persone più adulte e presumibilmente più sagge e più disincantate non ci sono riuscite? Considerate questo. E se coloro che sono più capaci di costruire la pace fossero proprio quelli a cui abbiamo chiesto di aspettare? 4 giovani in questa stanza oggi non hanno mai avuto il lusso di aspettare. E 40 giovani, 15 zone di conflitto, 5 continenti ed una sola stanza. Questo è il progetto Oxygen. Quando il Rinascimento prese piede qui in Italia, non furono gli studiosi affermati a sostenerlo. Furono i giovani pensatori, artisti ed umanisti che incontrarono nuove idee e si rifiutarono di lasciarle andare. Le istituzioni avevano una scelta: impegnarsi o spiegare perché non lo facevano. 5 secoli dopo, gli adulti definirono il rock and roll una fase, pericoloso, sconveniente. Quello che sembrava ribellione era una generazione che imprimeva i propri valori nella cultura più ampia. I giovani di oggi stanno facendo lo stesso per quanto riguarda il clima, la violenza delle armi, l'educazione, l'intelligenza artificiale ed ora la costruzione della pace. Il progetto Oxygen non è né una fase né una minaccia. È lo stesso momento irreversibile che arriva di nuovo, come sempre, sotto forma di giovani che hanno deciso. Non sono il pubblico di decisioni prese sulla loro vita. Loro sono i compositori, sono gli autori. Stanno costruendo e guidando in modi che le istituzioni stanno ancora imparando a riconoscere. Non stanno chiedendo di essere salvati. Stanno rivendicando lo spazio per salvare ciò che possono. Il nostro lavoro non è gestire quell'energia e andarle incontro. Chiamateli inesperti. Certo, non hanno ancora imparato cosa sia impossibile. Non è stato insegnato loro quali nemici siano permanenti. Tuttavia, si stanno incontrando e trovando oltre i loro confini, le lingue e le ferite che i loro governi non hanno ancora rimarginato. E stanno decidendo insieme. Non sono disposti a ereditare un mondo come questo. 2 dei ragazzi che oggi avete già ascoltato sanno cosa significa svegliarsi con l'odore del cemento bruciato e le polveri della guerra. Portare il peso della sopravvivenza insieme alla normale realtà di essere un adolescente, addirittura frequentando i balli di fine anno nei rifugi sotterranei. Sol ha visto la sua comunità essere presa di mira, sfollata e spogliata della dignità da sistemi progettati per proteggerla, e si è rifiutato di lasciare che questa fosse l'ultima parola. Miki porta le cicatrici inevitabili della storia e poi supera le barriere culturali e linguistiche e i muri invisibili che determinano quali generazioni abbiano un posto a tavola. 4 giovani, 4 conflitti diversi, 1 convinzione condivisa. Non sono problemi che devono essere risolti dagli adulti in stanze come questa. Sono partner, sono progettisti e non stanno chiedendo compassione. Chiedono di essere partner. Attraverso il progetto Oxygen stanno già costruendo come si presenta questa partnership, con o senza le istituzioni. Le storie che avete ascoltato oggi sono storie personali, ma non sono le uniche. Versioni di esse vengono vissute da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Quello che è unico, però, è che coloro che raccontano queste storie non si fermeranno alla sopravvivenza. Sono determinati a prosperare, perché questo è pensiero progettuale. Questa è leadership ed è ciò che il progetto Oxygen è nato per coltivare, connettere e diffondere su larga scala, a partire da qui a Roma, per poi estendersi alle loro comunità quando torneranno a casa. La prossima generazione non sta arrivando, è proprio davanti a noi. Non stanno aspettando che qualcuno passi loro il testimone. Il progetto Oxygen esiste perché aspettare è un lusso che nessuno di noi può permettersi. Non i giovani che vivono il conflitto e non le istituzioni responsabili della costruzione di un mondo più stabile. Questa è una partnership tra le generazioni che intendono la posta in gioco in modo diverso, perché l'affrontano in modo diverso. Le soluzioni di cui questo mondo ha più bisogno non verranno solo dall'esperienza, verranno dall'esperienza e dall'urgenza che lavorano allo stesso tavolo. Quel tavolo esiste e il progetto Oxygen lo ha costruito. Invitiamo tutti voi, politici, autorità, media e cittadini comuni, ad avvicinare una sedia. Coinvolgete i giovani nel processo decisionale ad ogni livello. Quando lo farete, rimarrete stupiti dal loro contributo. Gli adulti dicono: un giorno i giovani cambieranno il mondo. E i giovani chiedono: perché stiamo aspettando? Pochi minuti fa ho detto che il progetto Oxygen avrebbe creato musica questa settimana. La musica non chiede da dove vieni prima di emozionarti. E la pace, come la musica, si costruisce quando suoni diversi si fondono per creare un'unica melodia. Questi giovani stanno già suonando la loro canzone. Chi è pronto ad ascoltarla?
0: Grazie, grazie alla dottoressa Essert, che ricordiamo è anche fondatrice di Kids Connect Ucraina, è un'altra realtà importante. Abbiamo ascoltato testimonianze di pace da parte dei giovani che quasi hanno, e qui mi rivolgo ai politici italiani, rappresentato una sorta di leadership, possono anche esercitarla magari in futuro. Ecco, il Parlamento italiano ha una commissione che si occupa delle periferie e spesso nelle periferie è proprio che nasce la pace, può nascere la pace o può nascere anche la guerra. Abbiamo iniziato questi lavori con la parola dell'onorevole Di Maria che ci ha introdotto e chiudiamo con le parole dell'onorevole Battilocchio. L'onorevole Di Maria è il segretario della commissione periferie e l'onorevole Battibocchio è il presidente della commissione. Grazie.
7: Grazie, grazie mille per questa bellissima occasione. Io sono veramente molto colpito perché sono stati momenti davvero intensi, emozionanti, con in particolare le testimonianze di Eldar, di Michita, di Sorreyes, di Alina, che ci hanno davvero colpito e ci hanno appunto fatto riflettere. Voi vivrete questi giorni di incontro, di confronto, di dialogo fino al 5 di giugno, quindi poi magari con Scolas Occurrentes, che è un po' diventata partner della nostra commissione, perché abbiamo avuto insieme una bella audizione in cui voi avete presentato tutti i progetti che state portando avanti. È stata un'audizione, devo dire, e lo confermerà il collega De Maria, un'audizione molto molto interessante che ci ha dato tantissimi spunti. Magari ci farebbe piacere anche poi avere notizie sui risultati di questo incontro che coinvolge questi giovani, questi 40 giovani che provengono da esperienze diverse che si ritroveranno appunto in una discussione comune.
8: Do you need translation?
7: Well, I was thanking you for this opportunity to listen to these young people. They represent something very important, very strong experiences, and so for us it's very important to listen. Furthermore, I asked Scolas Occurrentes, that is a partner of our committee, to give us some more informations when your debate is over. E noi ci occupiamo di periferie italiane, quindi di aree che per tanti anni sono state tralasciate dall'azione delle istituzioni. E devo dire che stiamo riscontrando soprattutto nelle nuove generazioni, una grande vivacità e una grande attenzione rispetto anche alle tematiche che verranno discusse all'interno dei vostri panel, appunto in questa settimana di incontro. Voi siete a Roma, once again, welcome to Rome, benvenuti a Roma. Roma è una città importante perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, che diciamo anche il nostro paese ovviamente ha vissuto periodi di guerra interna anche molto molto complessi e difficili, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa i leaders hanno deciso che bisognava necessariamente cambiare rotta e quindi è iniziato un percorso di condivisione e di collaborazione, e proprio a Roma sono stati firmati nel 1957 i trattati di Roma, appunto, che hanno dato via a quel progetto che sembrava un progetto quasi utopico di unione europea, che oggi rappresenta una solida realtà. Quindi credo che questo sia anche un bel segnale per la vostra discussione, partire da questa città anche come valore simbolico. Quindi ecco, non voglio farla lunga, perché avete detto voi delle cose bellissime che rimarranno ovviamente agli atti anche della Camera dei Deputati. Vi do nuovamente il benvenuto, vi ringrazio, vi confermo la nostra massima disponibilità a collaborare, a interagire, e poi siamo veramente curiosi di conoscere con voi alcuni degli spunti che usciranno al termine del vostro dibattito. Thank you.
0: Grazie. Grazie onorevole Battilocchio. Ancora una parola dell'onorevole Di Maria e chiudiamo.
9: Sì, io approfitto, tanto prima ho parlato pochissimo perché avevamo i tempi un po' stretti, poi abbiamo contrattato dei tempi più lunghi. No, ma soprattutto perché adesso, nella mia biografia personale, sono stato sindaco di un comune che si chiama Marzabotto, dove c'è stato il più grande eccidio di civili compiuto dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale in Europa occidentale, dove fra l'altro ha insediato la sua comunità un grande uomo di chiesa che si chiamava Don Giuseppe Dossetti, che fra l'altro ha avuto il merito proprio di aiutare a costruire la memoria di Marzabotto.
4: E il nome?
9: Giuseppe Dossetti.
4: Giuseppe Dossetti.
9: E quindi quando vi ascoltavo sono stato particolarmente impressionato, e devo ringraziare molto Maria Paz perché vi ha portato qui, perché per me è stato un momento molto importante, perché noi in quel comune, proprio perché c'è stato quell'eccidio, abbiamo costruito una scuola di pace, abbiamo lavorato molto con la Germania, che era la nazione a cui appartenevano i soldati che hanno compiuto quell'eccidio. Io giovedì parlerò all'assemblea del comune di Brema proprio in occasione del 40° anniversario dell'amicizia tra Brema e Marzabotto. Per esempio abbiamo fatto dei campi di pace tra giovani israeliani e palestinesi, anzi quella è una delle guerre su cui credo dovremmo lavorare moltissimo, fra l'altro su cui la Chiesa sta lavorando moltissimo. E quindi insomma avervi ascoltato è stata un'emozione particolare, e credo che fosse davvero giusto farlo alla Camera dei Deputati. Vi voglio ringraziare moltissimo, ovviamente i protagonisti di questo bellissimo progetto, il giornalista che ci ha così ben coordinato.
0: Grazie a voi tutti, grazie onorevole Di Maria, grazie onorevole Battilocchio, grazie a Scolas, grazie a lei dottoressa Hesser, grazie a voi e buon lavoro.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Raid notturni nel Golfo, gli Stati Uniti colpiscono l'isola di Qassem, l'Iran attacca le basi americane in Kuwait e Bahrain, ancora scontri nel sud del Libano, lanci di missili di Hezbollah su Israele. I droni ucraini contro un bus russo nel Donetsk, obiettivi anche a Leningrado, Mosca e San Pietroburgo, risposta di Kiev alla notte di fuoco che ha colpito il paese tra lunedì e martedì. Il 2 giugno dal presidente Mattarella, un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, il capo dello Stato, il monito contro le guerre, il mondo fermi, la barbarie, preoccupano gli uomini soli al comando. L'Italia sia ambiziosa, Giorgia Meloni e gli 80 anni della Repubblica, celebrazione dell'identità della nazione, del senso dello Stato, e a Palazzo Chigi si attende il sì di Bruxelles sulla flessibilità, sull'energia. I quattro braccianti uccisi ad Amendolara, fermati due pakistani, in un video l'orrore del rogo dell'auto. C'è un sopravvissuto che racconta: il racket ci dà solo cibo e alloggio, volevano essere pagati. Accessibile, economica, ecologica e fa bene alla salute è la giornata mondiale della bicicletta voluta dall'ONU per incoraggiare l'uso delle due ruote. Arte, musica, cultura, sport, gli 8 decenni della nostra storia nello spettacolo, i volti della Repubblica che ha chiuso le celebrazioni del 2 giugno in piazza al Quirinale. Tennis, l'Italia cala il tris, Cobolli, Berrettini e Arnaldi oggi in campo a caccia di una storica semifinale al Roland Garros. Calcio stasera in Lussemburgo, la nazionale dei giovani. Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito dunque nel Golfo Persico, perché è ripreso lo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, coinvolti anche Kuwait e Bahrain. Secondo i Pasdaran, i falchi del regime iraniano, i negoziati sono interrotti dalla Casa Bianca, versione però differente. La corrispondente.
2: Donald Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e su Truth scrive: è ora di fare un accordo. Ma poche ore dopo nuovi raid difensivi degli Stati Uniti colpiscono l'isola di Qassem nello stretto di Hormuz e l'Iran reagisce lanciando missili contro una nave americana e prendendo di mira Kuwait e Bahrain. Precedentemente, in un'audizione al Senato, il segretario di Stato Marco Rubio dice che un accordo è possibile. Oggi, domani o la prossima settimana siamo fiduciosi.
3: They have agreed to negotiate aspects.
2: Per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche questioni riguardanti il suo programma nucleare, sottolinea Rubio, e ammette che però non è garantito un accordo accettabile e che l'Iran ha ancora molti droni. Rubio ribadisce anche che lo stretto di Hormuz è uno dei punti chiave nelle trattative. Intanto a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato. Il presidente americano non può permettere che Israele, con l'escalation in Libano, faccia deragliare i negoziati con Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Dunque, lo sentivamo, diplomazia lavora anche sul fronte libanese, ma la tensione resta alta con il premier di Tel Aviv che parla pure del fronte iraniano, l'inviato.
4: Per il premier israeliano Netanyahu, la Repubblica Islamica dell'Iran è destinata a scomparire dalla scena mondiale e Israele farà la sua parte. Il ministro della difesa Katz ribadisce che la sorte della Dahie, i quartieri a maggioranza sciita del sud di Beirut su cui l'intervento di Trump l'altro ieri ha scongiurato la ripresa dei bombardamenti, resta legata a quella delle località a nord Israele sotto l'attacco di Hezbollah e che gli Stati Uniti sono d'accordo. Il partito milizia sciita, alleato dell'Iran, contrattacca con artiglieria, razzi e micidiali droni a fibra ottica alla fortezza di Beaufort, conquistata domenica dai soldati israeliani. Tra le vittime in Libano, anche 2 profughi siriani e 14 feriti, tra cui i soccorritori, in un bombardamento doppio sul campo palestinese di Burj Shemali a Tiro. In serata Israele accusa decine di combattenti Hezbollah di nascondersi proprio nel quartiere cristiano della città. Se non saranno espulsi, avverte, anche quest'ultima parte sarà colpita da ordini di sfollamento forzato. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Ed è tensione altissima anche sul fronte russo-ucraino. Nelle ultime ore, massiccio attacco di Kiev, colpita la città di Putin.
5: Una pioggia di droni ucraini all'alba su San Pietroburgo. Girano video con esplosioni, colonne di fumo e fiamme nei terminal petroliferi delle zone portuali nella città di Putin, dove oggi si apre il Forum Economico Internazionale, la cosiddetta Davos russa, mentre in Crimea le autorità dei territori occupati riferiscono di un drone ucraino contro un bus con a bordo civili nella città di Simferopol. 7 morti e 11 feriti, secondo il capo dell'amministrazione frazione russa del Donetsk, Denis Pushilin. Media ucraini parlano anche di un attacco nella regione di Tambov, a sud di Mosca, contro la fabbrica Progress, che produce sistemi di controllo per aerei e missili. L'ondata di attacchi ucraini il giorno dopo la strage nelle città a Kiev, a Dnipro e non solo, bilancio aggiornato a 22 morti, più di 130 feriti. Francesco Mincone, GR1.
1: Fin qui dunque le tensioni internazionali che hanno fatto da sfondo tra l'altro anche alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Ieri ne ha parlato infatti il presidente Mattarella incontrando gli under 35. Non l'unico impegno della giornata per lui, infatti è stata una giornata carica di impegni, iniziata con la deposizione della corona all'altare della patria, poi la partecipazione alla grande parata sui Fori Imperiali, in serata lo spettacolo evento di cui torneremo a parlare in chiusura sulla piazza del Quirinale. E nel faccia a faccia con i giovani, però, che il capo dello Stato, lo dicevamo, si sofferma sull'oggi.
0: È nel colloquio con i giovani nei giardini del Quirinale che il presidente Mattarella ripercorre la storia del paese. Lo fa però anche e soprattutto gettando uno sguardo all'attualità. Auspica il ritorno del multilateralismo contro la barbarie dei conflitti e respinge gli attacchi alle corti penali internazionali.
6: Chi compie nefandezze, malvagità, anche nel corso dei conflitti, non devo ottenere medaglie, ma condanne.
0: Mattarella chiede azioni incisive per combattere i mutamenti climatici, poi lo sguardo passa all'Italia e al preoccupante calo demografico.
6: Noi abbiamo un tasso demografico negativo, fortemente preoccupante. Insieme alla sollecitazione a riflettervi e a occuparsene, farei una sollecitazione altrettanto forte per iniziative di sostegno alle famiglie.
0: Ma c'è ancora spazio per l'ottimismo, per la gestione dei flussi migratori, ad esempio. Noi stessi, ricorda, siamo il risultato di tante migrazioni. Sapremo gestirle anche grazie alle nuove generazioni.
6: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
0: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
1: E quella di ieri è stata una giornata ricca di impegni anche per la Premier Meloni.
7: Il sostegno del pubblico sugli spalti, Giorgia Meloni celebra gli 80 anni della Repubblica come una festa, dice, di riconoscenza e responsabilità, e replica, senza citarla, alle parole di Ilaria Salis: abolire la parata, dichiarazioni vergognose e indegne, dice la Premier. La festa della Repubblica celebra l'identità della nazione e il senso dello Stato.
8: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
7: A margine della sfilata, la Presidente del Consiglio commenta lo scenario internazionale. Lavoriamo ogni giorno sulla situazione in Libano, assicura. Dal segretario di Stato americano Marco Rubio riceve una lettera di auguri per la festa della Repubblica, con l'apprezzamento della Casa Bianca per l'impegno del governo ad aumentare gli investimenti per la difesa. E a Palazzo Chigi si attende la risposta della Commissione europea alla proposta italiana di estendere la deroga al patto di stabilità anche all'energia. Da Bruxelles arriverà un sì parziale, con l'ok a un margine di flessibilità fino allo 0,6% in 3 anni per investimenti green. Federica Ionta, GR1.
1: A margine del confronto politico anche l'assenza di alcuni leader alla parata di ieri dei Fori Imperiali. Le opposizioni segnalano quella del vice premier Salvini e la maggioranza ribatte. Assente anche la segretaria del PD Schlein e il leader 5 Stelle Conte. Centrali nel dibattito rimangono però i temi economici di cui abbiamo accennato, in particolare proprio energia e le richieste di flessibilità a Bruxelles.
9: Dall'Europa potrebbero arrivare le prime risposte positive al nostro paese. Ottimista il vice premier azzurro Antonio Tajani, una flessibilità, dice, che dovrebbe comprendere anche l'energia. Bene anche per la Lega, che però attende i dettagli sui vincoli imposti. Sul fronte interno, da Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza torna sull'ipotesi patrimoniale proposta dal PD.
10: Un'idea fallimentare che assolutamente respingiamo. Fin quando ci sarà Fratelli d'Italia al governo della nazione, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani.
9: Su energia e difesa le opposizioni lavorano ad una mozione unitaria per chiedere la revisione del patto di stabilità. Per il Partito Democratico Antonio Misiani, intervistato da Repubblica, frena gli entusiasmi sulla flessibilità di Bruxelles. È utile ma non risolutiva. Noi, dice, la strada l'abbiamo indicata: tassare gli extra profitti. Contentino, così il Movimento 5 Stelle definisce l'aiuto da parte dell'Europa all'Italia. Poi Giuseppe Conte torna a rimarcare le necessità di dare risposte alle nuove generazioni.
11: Dobbiamo creare un pacchetto di misure per i giovani per rendere conveniente restare in Italia. Dobbiamo investire con sgravi per i mutui per i giovani.
9: Alessandra Allegra, GR1.
1: Si parlava della nuova flessibilità di bilancio, il via libera della Commissione europea, che lo dicevamo dovrebbe arrivare oggi, ha come obiettivo quello di consentire ai Paesi membri di rispondere allo shock energetico. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti.
12: Più margini di bilancio sì, sussidi generalizzati no. È la linea di fondo della Commissione europea che si prepara a concedere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva, cioè fuori dai normali vincoli di bilancio comunitari, per fronteggiare il caro energia, ma solo per investimenti green. Gli Stati membri interessati potranno chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino a 1,03% massimo l'anno per il triennio 2026-2028 e per un massimo cumulato dello 0,6%. Per l'Italia significa spese extra per l'energia per circa 7 miliardi per quest'anno e fino a 14 miliardi entro il 2027. Sul piano interno il governo prepara un pacchetto più immediato. Nel Consiglio dei Ministri è atteso un decreto che dovrebbe archiviare il taglio generalizzato delle accise, che scade il 6 giugno, e puntare su voucher per le fasce più deboli, destinati a sostenere carburanti e probabilmente le bollette. Gelsomina Testa, GR1.
1: Unicredit prosegue la scalata Commerzbank e punta a diventare la prima banca dell'area euro. Conquistato ieri oltre il 34% delle azioni dell'istituto tedesco, quota che cresce potenzialmente oltre il 50% con i derivati, adesione che consegnano già Orcel la maggioranza assoluta. Un'operazione che non piace però ai vertici di Commerzbank e neanche al governo di Berlino. Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1 la cronaca con l'inchiesta sui 4 braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza, arrestati 2 pakistani sullo sfondo caporalato e sfruttamento.
13: Un video e un superstite che diventa super testimone. Così la squadra mobile di Cosenza porta le indagini ad un punto decisivo. Le immagini drammatiche sono quelle del sistema di videosorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, provincia di Cosenza, dove il minivan viene dato alle fiamme. Mostrano 2 uomini scendere dalla vettura, appiccare il rogo, tenere chiuse con forza le portiere e poi scappare. All'interno muoiono bruciati vivi 4 braccianti, un pakistano e altri 3 afghani, come un quinto uomo che riesce a fuggire rompendo un finestrino.
14: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom, no soldi. Mangiare, ok. Casa, ok. Soldi no.
13: È lui a raccontare tutto. L'italiano non lo parla bene, ma si fa capire. Chiedevamo di essere pagati, di essere regolarizzati, dice l'uomo. Ancora sotto shock parla di mafia pakistana, mentre scattano le manette per 2 uomini originari proprio del Pakistan, ritenuti responsabili dell'agghiacciante plurimo omicidio. Verosimilmente i caporali, sfruttatori, di un sistema sul quale adesso punta i riflettori l'inchiesta. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Una lite condominiale degenerata in omicidio alla periferia ovest di Roma. La polizia ha fermato un 18enne colombiano ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate una 57enne che lo avrebbe sorpreso a gettare l'immondizia in strada per l'ennesima volta. È accaduto ieri sera. I vicini raccontano di discussioni tra i due anche in passato. Verranno interrogati oggi dal GIP di Imperia la madre di Beatrice e il suo compagno in carcere per i maltrattamenti che hanno portato alla morte della piccola di 2 anni, ed emergono particolari sempre più sconvolgenti.
15: C'era marijuana in una sigaretta fatta fumare a Beatrice da Emanuele Annuzzi, che se la rideva mentre filmava la piccola, che si sentiva male. Video ora agli atti degli inquirenti. Ma non era soltanto Beatrice a venire malmenata. Botte e soprusi venivano riservati anche alle sue sorelline di 7 e 9 anni, costrette a fare le pulizie persino a Natale e spesso lasciate sole dentro una stanza anche di notte. Bambine che ora non vogliono più tornare a casa. Un vissuto che spiega perché Emanuela Aiello, di 44 anni, e il compagno Emanuele Iannuzzi, di 42, siano formalmente accusati dai PM di Imperia di maltrattamenti non solo nei confronti di Beatrice, ma anche delle altre bimbe. Non le volevano tra i piedi, i 2, che spesso mangiavano da soli, bevevano e fumavano hashish. E quando un amico un giorno fece notare alla madre che la piccola Beatrice aveva un livido vistoso sulla mascella, lei gli rispose che non poteva portarla in ospedale perché temeva che il nonno paterno chiedesse l'energia. nipotina in affido. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Lotta tra la vita e la morte il 17enne di Arzano in provincia di Napoli, che con altri due amici di 19 e 22 anni dimessi dall'ospedale ha assunto il cosiddetto miele dello sballo, una nuova e potente droga. I tre avevano acquistato sul web lo stupefacente per poi consumarlo in casa del minorenne. Sulla pericolosità di questa droga ascoltiamo Guido Mannaioni, presidente della Società Italiana di Tossicologia.
16: Un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova a delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate. Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione sia dei cannabinoidi sintetici, che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
1: 25 anni fa il ritrovamento del corpo della 18enne Serena Mollicone in un boschetto vicino ad Arcia, in provincia di Frosinone, un delitto ancora irrisolto. Sentiamo la cugina Gaia.
17: Sono passati 25 anni da quando Serena è stata barbaramente uccisa. Siamo qui per ricordarla con gesti semplici, con i cani, gli animali e i bambini. Quello che lei amava.
18: Richieste di un'intera comunità che aspettano ancora una risposta. Arce, il comune del Frusinate, dedica una serie di iniziative alla studentessa uccisa 25 anni fa. Era il primo giugno 2001 quando Serena Mollicone uscì di casa per non farvi mai ritorno. Il corpo senza vita fu ritrovato due giorni dopo nel boschetto di Fontecupa, legata mani e piedi, la testa in un sacchetto. Inchieste, processi, depistaggi, errori investigativi, la lunga battaglia per la verità di papà Guglielmo. Un delitto però rimasto ancora senza colpevoli. L'iter giudiziario ha portato adesso a un secondo processo d'appello che vede imputati ancora Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, accusati di concorso in omicidio. Erano stati assolti per due volte, poi la Cassazione ha disposto un nuovo processo d'appello in corso in queste settimane. Parenti e amici di Serena continuano a seguire tutte le udienze, intanto presentano una fondazione a suo nome. Pasquale Notar Giacomo, GR1.
1: Il meteo, forti temporali al nord e sole al centro-sud, pioggia, grandine, alberi caduti in Emilia-Romagna, nubifragio in provincia di Vercelli, scoperchiata una scuola, in serata violento temporale anche su Torino. Allerta arancione oggi a Milano per rischio idrogeologico, stessa allerta anche su parte della Liguria, gialla in diverse altre regioni. E ora abbiamo un aggiornamento che arriva dallo scenario di crisi internazionale principale di queste ultime ore, lo abbiamo raccontato in testa al nostro giornale, quello iraniano. L'autorità per l'aviazione civile del Kuwait ha sospeso tutto il traffico aereo dirottato e i voli dall'aeroporto internazionale di Kuwait City dopo che missili e droni iraniani hanno colpito poco fa il terminal numero 1, ferendo diverse persone e causando danni strutturali. Ulteriori aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni. Le 8:17 minuti su Rai Radio 1, 3 giugno, la giornata mondiale della bicicletta istituita dall'ONU per sottolineare i benefici dell'utilizzo delle due ruote, sia per quanto riguarda la salute che per l'ambiente.
19: La utilizza il 40% degli italiani, chi quotidianamente, chi in modo saltuario. Per un 10% è il mezzo principale per gli spostamenti casa-lavoro.
20: Vado via sulla mia nuova bicicletta.
19: Sempre più spesso nelle ricerche immobiliari viene inserito come criterio la distanza in bicicletta. A Milano vale per il 25,6% di chi cerca casa.
20: Pedalare, pedalare.
19: Andare in bicicletta fa bene al sistema cardiocircolatorio, migliora l'umore col rilascio di endorfine, aiuta a stare in forma. In un'ora di pedalata sostenuta si bruciano circa 600 calorie.
20: Passeggiando in bicicletta, tanto a te.
19: È in aumento il cicloturismo. L'anno scorso in Italia 49 milioni di presenze con un giro d'affari di oltre 6 miliardi di euro.
20: Un mese in bicicletta.
19: La città delle biciclette per eccellenza è Ferrara. Ce n'è praticamente una per ogni abitante e non ci sono salite. Donatella Gori, GR1.
1: È arrivata via social, ovviamente in romanesco, la risposta di Zero Calcare alla polemica sui compensi degli animatori della sua nuova serie per le piattaforme streaming.
3: Tutto nasce con l'uscita di Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare, già tra le più viste sulle piattaforme. Sui social sono comparse delle segnalazioni anonime di presunti collaboratori che denunciavano paghe basse e ritmi di lavoro disumani. La produzione della serie, Movimenti Production, ha respinto le accuse, ma la polemica è esplosa comunque, culminata in un'interrogazione parlamentare del senatore Maurizio Gasparri. La risposta di Michele Rec, in arte Zero Calcare, è arrivata sui social. Dice di non poter essere a conoscenza degli aspetti produttivi, ma aggiunge:
21: metti che è tutto vero e che questi non potevano scioperare. A me mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato.
3: Il fumettista ricorda anche il suo impegno per molte cause sociali e i problemi reali di un settore, quello dell'animazione, dove è diffuso il precariato.
21: Al di là del rosicamento mio, è giusto che queste istanze vengano discusse e portate intorno a un tavolo.
3: Una risposta che ha fatto il pieno di like tra i suoi tantissimi follower. Federico Mello, GR1.
1: Lo accennavamo in apertura, in piazza del Quirinale, lo spettacolo evento a conclusione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, il racconto della sua nascita e consolidamento nell'arco di 8 decenni tra arte, musica, cultura.
22: Il 2 giugno assume un significato ancora più speciale. 80 anni della nostra Repubblica celebrati con uno show evento, una serata intensa tra parole, musica, arte e danza. Un cast ricchissimo, specchio della nostra eccellenza, da Cecilia Bartoli a Paolo Fresu, da Danilo Rea a Gianni Morandi.
23: Noi siamo la nostra Repubblica e devo dire che quando è nata la Repubblica io c'ero già. Quindi sono un po' più vecchio della nostra Repubblica. Però che bello essere ancora qua a festeggiare la Repubblica e a non avere ingerenze di altro tipo o strade diverse da questa. Sono veramente contento di essere qui e di festeggiare questi 80 anni.
22: E ancora Annalisa, Giuliano San Giorgi.
24: Il latino res publica, cos'è? Una cosa pubblica, una cosa di tutti, per cui per me che vivo nella condivisione, no? Una band è un esempio piccolo di società civile, eh? Credo che sia stata, tra virgolette, la scoperta più bella che ci sia stata per l'umanità, cioè nel campo dei diritti civili. Pensa che cosa è stata la Repubblica.
22: Anche il mondo del cinema e del teatro a prestare i propri volti per interpretare i passaggi più significativi di queste 8 decadi di libertà. Dal Quirinale, Marcella Sullo, GR1.
1: Sono le 8:21, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi. Buongiorno Francesca.
25: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Parleremo in questa seconda parte dell'accordo trovato a Bruxelles sul regolamento rimpatri. Manca ancora un passaggio per l'entrata in vigore, ma proveremo a capire se si sta davvero aprendo una nuova fase della politica migratoria europea.
1: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Massimo Vascia e Francesco Paradisi, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Il GR torna con voi alle 9, ora c'è la pagina sportiva.
26: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
27: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
28: E tu sai che chi non si accontenta risparmia.
29: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
30: E allora 8:23, di nuovo buongiorno, di nuovo bentrovati. Stefania Benigni al microfono, Emanuele Rinaudo alla parte tecnica in regia. Siamo pronti per la nostra carrellata di prime pagine dei quotidiani. C'è naturalmente tanto 2 giugno, tanta festa della Repubblica nelle prime dei nostri quotidiani e poi non solo, ovviamente anche buona visibilità, come normale che sia, sia la questione medio orientale che i fatti avvenuti in Calabria con i braccianti uccisi. Partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura è proprio sul 2 giugno, il presidente Sergio Mattarella che saluta tutti gli attori, i cantanti, insomma le persone di spettacolo che sono intervenute ieri per i festeggiamenti di questo 80° anniversario della Repubblica Italiana. Si intravede in questa foto il presidente Mattarella di spalle, ma insomma Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Bebe Vio, Gianni Morandi, sono tanti davvero. La sfilata degli Stati Uniti d'Europa è l'editoriale di Paolo Mieli, insomma considerazioni su che cosa abbia significato difendere la Repubblica e la sua proposta di fare lo stesso ragionamento anche per la seconda patria a cui abbiamo liberamente deciso di appartenere, cioè l'Europa. Centropagina, Libano, le bombe e la lite, Trump, tensione, insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo, il tycoon sull'Iran, il dialogo avanza. Raid russi, strage di civili in Ucraina, due bambini tra le vittime. E ancora subito sotto invece le quattro fotografie tratte dal filmato della videosorveglianza in cui si vedono appunto i due assassini bloccare dall'esterno le portiere dell'auto che conteneva questi braccianti che appunto rimangono imprigionati e poi questi due non solo li hanno bloccati nell'auto, ma gli hanno anche dato fuoco. Anche di questo c'è un ampio resoconto su un po' tutti i quotidiani. Altre notizie dalla prima di Il Corriere della Sera, Conti l'apertura della UE, l'Italia può spendere fino a 14 miliardi. La Repubblica invece apre proprio sui braccianti uccisi, bruciati vivi perché volevano essere pagati. I quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite, ci davano solo il cibo. Fermati due pakistani. E l'editoriale subito accanto di Lirio Abate, non chiamateli invisibili. Centrale. Il titolo sul 2 giugno, l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, Salvini diserta la parata ai fori. Ancora spazio poi per gli eventi, purtroppo gli scenari di guerra, quindi pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage di civili a Kiev e poi ancora sotto Trump, Netanyahu, la lite al telefono, pazzo, senza di me saresti in galera. La stampa sceglie l'apertura, perlomeno quella fotografica, sull'Ucraina. Non è mai finita. Kiev a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. E appunto c'è una fotografia, sono due fotografie di due volti di donna ferite entrambe, 2022-2026. Lo zar, il prezzo della sconfitta, lo firma Anna Zafesova. E poi ancora, così l'Europa diventa più atomica, e lo firma Stefano Stefanini. Subito sotto notizia anche sulla crisi mediorientale, Trump a Netanyahu, sei un pazzo, la telefonata tesa fra i leader di USA e Israele, nuovi raid nel sud del Libano, 6 morti. E ancora dalla prima della stampa, poi le notizie che riguardano i conti pubblici, energia, il sì della UE vale 13 miliardi, ma l'Italia investa. E la flessibilità non taglia le accise, è un'analisi di Veronica De Romanis. E poi naturalmente le notizie che riguardano il 2 giugno, Mattarella, i nostri giovani salveranno la Repubblica, di Ugo Magri. E poi la piccola fotografia anche per Paola Cortellesi, il discorso che ha tenuto Paola Cortellesi, naturalmente la ricordiamo, è impegnata proprio su questi temi nel suo bel film C'è ancora domani, che ormai è di 3 anni fa, e il suo intervento appunto pubblicato sulla stampa, non solo sulla stampa per la verità. Il Sole 24 Ore, naturalmente l'apertura qui è economica, e allora energia, sì della UE alla flessibilità, conti pubblici, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 miliardi entro fine 2027. La condizione: il denaro dovrà servire a investimenti nel settore ambientale. Altri titoli dalla prima del Sole 24 Ore: naturalmente quanto sta accadendo in Iran, Trump a Netanyahu, sei pazzo, senza di me saresti già in galera, Iran colloqui interrotti, ma per gli USA si tratta. E ancora, festa del 2 giugno, Mattarella parla agli under 35, ai giovani serve confronto, non propaganda. Se ne occupa nelle pagine interne Lina Palmerini. Una bellissima grande foto campeggia sulla prima del Messaggero, ci sono appunto questi giovani tutti che guardano tutti dentro lo smartphone di uno, di fatto un selfie, al centro il presidente Mattarella. La Repubblica del futuro siamo noi. 2 giugno, gli 80 anni del referendum istituzionale, Mattarella, decisione storica. E appunto il Messaggero sceglie questa bella foto.

con Cortellesi e Company, una festa speciale, lo scrive Mario Aiello. Intervista anche al comandante generale Luongo, l'arma garanzia di fiducia più IA e presenza sul territorio. Questa è la ricetta del comandante generale dei Carabinieri, intervistato da Messaggero. Il Fatto Quotidiano invece è di tutt'altro avviso, grande fotografia che rappresenta tutti coloro ieri che hanno partecipato in prima fila alla parata. E allora il Presidente della Repubblica Mattarella, accanto a lui il Presidente del Senato La Russa, il Presidente della Camera Fontana, la Premier Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto. E però su questa fotografia scattata droni non ci sono paragoni. 2 giugno Mattarella contro le guerre davanti alle armi. Orgoglio nazionale, sfilano velivoli, killer e cani robot usati nei conflitti. E anche l'editoriale di Marco Travaglio è più o meno sullo stesso tono. Fecce tricolori, anche qui diciamo una critica neanche troppo velata alla parata del 2 giugno. E le altre notizie riguardano appunto l'allargamento delle maglie da parte dell'Unione Europea, su accise e bollette. Ursula bidona Meloni, scorporo solo per spese green. Un'intervista poi anche al giurista, al Coppi, presunzione di innocenza dal CSM, bavaglio ridicolo. Intervista al giurista e avvocato sulla nuova norma. Il legale appunto parla delle regole contro la cronaca giudiziaria oggi in approvazione. I suoi suggerimenti al Consiglio Superiore della Magistratura. Poi da Il Foglio passiamo a Il Giornale. La parata del 2 giugno, orgoglio e pregiudizio, multilateralismo, IA, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica. Uno spreco da abolire, bufera sulla Salis anti-italiana. Andremo poi a vedere appunto nei commenti chi è a favore e chi è contro. Il grande titolo centrale però, come spesso accade su questa testata, è tornato il terrorismo. Emergenza islamista, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena e alla strategia ISIS. La sottomissione, il PD agli eletti islamici, farete la nuova Italia. Titolo anche per il confronto Trump-Netanyahu. Trump gelido con Netanyahu, odiano Israele per colpa tua. Il Manifesto invece apre sulla strage dei braccianti, una fotografia che appunto ritrae la vettura ormai incendiata, ormai una carcassa di fatto, e in questa sono stati trovati carbonizzati appunto i 4 braccianti lungo la statale 106 ad Amendolara, fondata sul lavoro. Raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi perché chiedevano ai caporali di essere pagati. 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, sono morti così nelle campagne calabresi. Un quinto si è salvato. Vittime della schiavitù nel paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione. Altro titolo che troviamo sulla prima pagina del Manifesto: rimpatri, l'Europa copia lo stile Trump. Destre registe dell'intesa a Bruxelles, hub all'estero, stretta sull'asilo e retate come l'AIS. E a proposito di Europa, la Commissione non accontenta l'Italia, energia, investimenti, non accise. Avvenire titola su 2 temi. Il primo, una fotografia che
rappresenta chiaramente uno scenario di guerra, una donna e una bimba e dietro le case distrutte e bombardate, pioggia di fuoco su Kiev

e Dnipro, ma Mosca apre a una trattativa sui bambini, nuova fase dell'offensiva russa con un bombardamento a tappeto, 21 vittime. Lettera dell'ambasciata alla Santa Sede. Subito sotto invece orrore caporalato, 4 braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, un superstite accusa gli sfruttatori pakistani, il vescovo Savino basta silenzi, 2 persone arrestate per la strage alla pompa di benzina, svelata la realtà dello sfruttamento. Subito sotto titolo anche per la festa del 2 giugno, Mattarella fiducia ai giovani e Meloni si chiede che Repubblica vogliamo. Il Dubbio, Netanyahu ignora la sfuriata di Trump, altri raid sul Libano. Inutili anche i pesanti richiami telefonici del tycoon, il leader israeliano continua a lavorare contro l'intesa. La fotografia però è per Giorgia Meloni, ora un'altra Repubblica. Meloni sfila ma prepara la legge elettorale. La svolta liberal di Forza Italia minacciata dall'onda lunga di Vannacci, ne scrive Bazzucchi poi a pagina 4. Anche sulla prima pagina del Dubbio la notizia che riguarda il CSM che sfida i giustizialisti, oggi il sì alle regole contro la gogna mediatica, parte della stampa grida all'autobavaglio togato, ma le linee guida al voto del plenum recepiscono norme già in vigore. Il Foglio, l'apertura è di Giuliano Ferrara, caro Mattarella, se anche noi come Israele avessimo avuto ai confini dei terroristi come Hezbollah avremmo usato la stessa forza indebita. Il suo editoriale. E poi l'Europa toglie gli alibi ai partiti, la commissione UE offre la flessibilità a Meloni dello 0,3, Giorgetti non dire gatto se non l'hai nel sacco, l'articolo, il titolo dell'articolo di Caruso che poi prosegue nelle pagine interne. I sì europei sull'energia costringono destra e sinistra a superare l'agenda della fuffa sulle rinnovabili, appello. E questo invece lo firma il direttore Cerasa. Concludiamo con il Domani. Come sempre due le grandi notizie messe in evidenza in prima pagina. E allora la prima riguarda la crisi non solo in Medio Oriente ma anche la guerra russo-ucraina, e allora Putin semina morte in Ucraina, Kiev chiede difese aeree agli USA, Trump a Netanyahu, per te odiano Israele, bombe sul Libano, Iran stallo trattative. E subito sotto invece la seconda notizia, quella che riguarda i 4 braccianti uccisi, schiavi e violenza, bruciati vivi dai loro caporali. Tra gli editoriali, in prima del Domani, vi segnalo Meloni sogna di sterilizzare il Quirinale, lo firma Gianfranco Pasquino. Adesso come sempre andiamo ad ascoltare una canzone e poi torniamo con i principali articoli.

E allora torniamo ai nostri articoli, andiamo a vedere allora sul 2 giugno, abbiamo selezionato gli articoli del Corriere della Sera ma anche del Messaggero e del Fatto Quotidiano. Partiamo con il Corriere della Sera. È proprio l'apertura di questo giornale, non solo la prima pagina ma poi anche pagina 2 e pagina 3 sono dedicati al racconto della giornata di ieri. L'articolo firma Monica Guerzoni. Inizia così: a sera lo show in diretta TV da Piazza del Quirinale, per la prima volta fuori dal palazzo. Al mattino il rombo delle frecce tricolori sui tetti di Roma, i 2000 metri quadrati di bandiera verde, bianca e rossa che abbracciano il Colosseo, la parata militare e fori imperiali con le alte cariche dello Stato, in prima fila Andrea Bocelli che canta l'inno nazionale e migliaia di cittadini ad applaudire. E qui parte il virgolettato del presidente Mattarella. Nella fase storica che il mondo sta attraversando, caratterizzata da ombre e luci, le donne e gli uomini delle forze armate confermano la loro vocazione a concorrere alla costruzione della pace e della sicurezza globali. È il ringraziamento di Sergio Mattarella al ministro della Difesa, un messaggio al quale Guido Crosetto risponde con l'impegno a lasciare ai nostri figli un'Italia più sicura, più consapevole, capace di restare fedele ai valori che hanno guidato il cammino. Il capo dello Stato ha voluto celebrare i primi 80 anni della Repubblica come una ricorrenza memorabile e lui per primo ce l'ha messa tutta. Dal palco ha ricordato la storica decisione del nostro popolo il 2 giugno 1946 e il lungo viaggio dell'Italia dal dopoguerra a oggi. Un percorso che ha legato generazioni e territori tra momenti difficili e momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. Così il Presidente della Repubblica. L'articolo, l'abbiamo detto, è lungo, circa due pagine, unità e maturità del Paese. Insomma, ha toccato anche il tema della denatalità. E però pagina 3 ospita anche poi un racconto di Adriana Logroscino che riguarda le assenze e anche diciamo la contrarietà di alcuni personaggi politici. Leggiamo insieme anche parte di questo articolo. L'assenza di Salvini diventa un caso, Conte e i forfè nell'opposizione. Salis di AWS, abolire la parata, l'ira della Premier. Allora leggiamo questo articolo di Adriana Logroscino che appunto intanto ci racconta che Salvini è stato presente solo nel 2019 a questi festeggiamenti. E se il presidente del Senato Ignazio La Russa si dice dispiaciuto per tutti gli assenti, è l'altro vice premier Antonio Tajani a puntare il dito contro gli avversari. Non so perché Salvini fosse assente, domandatelo a lui, ma non ho visto nemmeno Elly Schlein o Giuseppe Conte. In effetti il volto del PD alla parata era quello di Stefano Graziano, capogruppo in commissione difesa. Mancava Chiara Braga, capogruppo alla Camera, eppure Francesco Boccia, capogruppo in Senato, di solito sempre presente alla cerimonia, ma ieri era impegnato nella premiazione di una scolaresca in Senato. La segretaria Schlein, della quale lamentava l'assenza Tajani, invece non era proprio nella lista degli invitati. Il cerimoniale prevede che i posti in tribuna siano riservati ai presidenti e vicepresidenti delle Camere, capigruppo, presidenti di commissione e componenti della commissione difesa, non ai leader di partito. Un'esclusione che non riguarda Conte, in qualità di ex presidente del Consiglio era invitato, ma riferiscono dalla segreteria ha declinato. Non è casuale fossero assenti i due filoputiniani, Conte e Salvini, punge Osvaldo Napoli. E la delegazione del Movimento 5 Stelle tuttavia era nutrita, c'era il vice di Conte Michele Gubitosa.
Nessuno nemmeno per AWS, sempre piuttosto fredda nei confronti della parata, ma Ilaria Salis, europarlamentare, ieri ha deciso di esplicitare il sentimento con una proposta shock. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, bisognerebbe abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile e democratico. Insorgono in molti, la Premier Giorgia Meloni. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. Pagina 3 del Corriere della Sera. Andiamo anche a leggere sul Messaggero invece questo incontro con i giovani, con questo selfie, questa fotografia perlomeno del selfie del presidente Mattarella in mezzo a tutti questi giovani, ampio resoconto nelle pagine del Messaggero, pagina 4 e pagina 5, i giovani, la famiglia, lo spazio, le sfide dell'Italia del futuro attraverso il dialogo con gli under 35, il manifesto di Mattarella per la Repubblica che verrà, la fiducia nelle nuove generazioni a cui vanno trasmessi valori per governare i nuovi processi. 10 intervistatori, ci dice Andrea Bulleri. Tutti under 35, dalla nuotatrice al pilota, dai due liceali romani alla pronipote di una delle prime sindache d'Italia, dal funzionario di Banca Italia al manager. E le parole del capo dello Stato riassunte anche per sommi capi. I rischi della IA, dell'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Leone XIV è proprio su questi temi. Siamo di fronte alla più grande evoluzione dei nostri tempi, ma no all'uso perverso di certi strumenti. Sulla natalità e la denatalità, ahimè, per quanto riguarda il nostro paese. Ancora le parole del presidente Mattarella. Se tornassi indietro di 60 anni, partirei dalla denatalità. Solleciterei una riflessione sul capitale umano di donne e uomini del nostro paese. Le crisi mondiali, un tempo, come per le crisi dei missili a Cuba nel 1948, ci si parlava e si cercava in ogni modo di evitare la guerra, ma non c'erano uomini soli al comando. E per quanto riguarda i nuovi italiani, ci sono giovani nati nel nostro paese che hanno l'italiano come lingua madre. So bene che vi sono episodi di disagio, ma appartengono alla patologia della società. Così il presidente Mattarella in questo incontro con i giovani di ieri. E poi sempre sul 2 giugno per il Messaggero a pagina 6, Meloni, una nazione all'altezza delle sfide. Difesa, memo di Rubio, la premier dai fori imperiali. Libano, stiamo lavorando. Abolire la parata, vergognoso che qualcuno lo pensi. Salvini, Schlein e Conte, un caso le assenze. Andiamo sul Fatto Quotidiano. L'abbiamo detto, la lettura assai differente. Per quanto riguarda il 2 giugno, anche qui l'apertura del giornale è proprio la festa del 2 giugno, ma diciamo con toni differenti. Pagina 2 e pagina 3 del Fatto Quotidiano. L'Italia militarista, i fori imperiali, riarmo detestato, preoccupa la crisi, un'inversione a U dovuta ai sondaggi, il fondo SAFE dimezzato. Il Colle benedice la parata dei droni. Bellicismo, dopo aver parlato di pace, Mattarella e la Premier applaudono la sfilata dei micidiali velivoli e di Cesare Cane Robot. Un articolo di Tommaso Rodano. Poi ancora in pagina 2, pagina 3, anche la notizia che riguarda il segretario di Stato Marco Rubio. Difesa, l'avviso di Rubio, grazie per i nuovi fondi, ma Meloni li fa sparire dalla mozione di destra. Alla Camera, in aula, nel testo non ci sono le armi. Andremo poi anche ad approfondire proprio questo. Questa notizia.
E lo facciamo a questo punto proprio direttamente con la Repubblica, andando a pagina 10, e a proposito della lettera che ha spedito il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, all'Italia. Rubio segnale a Roma sulle armi, bene l'aumento delle risorse. È un articolo firmato da Paolo Mastrolilli, che è l'inviato a New York, in questo caso Washington, per Repubblica. L'Italia resta un alleato importante per gli USA, a patto che prosegua sulla linea dell'aumento degli investimenti nella difesa, aiuti in Iran, proteggendo la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, e continui a sostenere l'Ucraina. Leggendo fra le righe, è questo il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio ha inviato a Roma in occasione della festa della Repubblica. Andiamo al virgolettato proprio da questa lettera. Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della loro indipendenza, rendiamo omaggio alla profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma ebbero sui nostri padri fondatori. E così come l'eredità di Roma plasmò la nascita della democrazia americana, l'odierna partnership tra USA e Italia continua a promuovere i valori di fede, libertà e Stato di diritto che entrambe le nazioni considerano cari. Quindi, aggiunge ancora nella lettera Marco Rubio, l'Italia è un partner e un amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente. Apprezziamo il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra Russia-Ucraina. Siamo grati per l'ospitalità offerta dall'Italia a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie. Il segretario conclude così il messaggio: gli Stati Uniti accolgono con favore la leadership dell'Italia nello sviluppo di tecnologie critiche e nella costruzione di una solida base industriale in tutta Europa. Andiamo verso la fine della lettera. Possa la nostra partnership continuare a fiorire, buon 80esimo anniversario, fine virgolettato dalla lettera spedita da Marco Rubio. Il messaggio, ci dice Mastrolilli, andrebbe messo anche nel contesto dell'audizione che ha tenuto ieri al Senato, dove ha ribadito che gli Stati Uniti hanno obblighi globali, ma gli alleati della NATO devono essere in grado di difendere in modo convenzionale gran parte del proprio territorio. E rimanendo su pagina 10 di Repubblica, subito sotto il retroscena di Tommaso Ciriaco, il pressing su Meloni dopo i tagli alla difesa, vertice NATO, duello UE. La grande fotografia del ministro della difesa Guido Crosetto, che appunto sta lavorando a un viaggio a Washington. Leggiamo alcuni stralci di questo articolo di Ciriaco. Il messaggio è giunto a destinazione e nessuno a Palazzo Chigi, come la Farnesina e la difesa, ha potuto fraintendere, perché il segnale politico di Marco Rubio è chiaro, sia pure mimetizzato dietro lodi sulla partnership in occasione della festa della Repubblica. Un memo rivolto all'alleato che si può sintetizzare così: solo se rispettate gli impegni resterete al nostro fianco. Non pensi di ridurre l'Italia gli acquisti di armi americane. Scorriamo l'articolo. Pochi giorni fa Roma ha deciso di tagliare le spese belliche, non solo riducendo la richiesta di denaro dal fondo SAFE messo a disposizione da Bruxelles, non più 14,9 miliardi azionati nei mesi scorsi, ma soltanto 5. E anche trattando lo sfinimento con la Commissione europea per destinare un quinto dell'1,5% del PIL, circa lo 0,3% del prodotto interno lordo, ovvero circa 6,6 miliardi, già impegnato per armamenti, tradurlo invece in investimenti per l'energia. Siccome la clausola varrà per almeno 2 anni, parliamo di almeno 13 miliardi di euro. È un taglio voluto dalla Premier per fronteggiare il caro energia.
L'articolo naturalmente prosegue per quanto riguarda diciamo i rapporti comunque tra Italia e Stati Uniti e anche gli altri paesi europei. Ci dice Tommaso Ciriaco che sicuramente Parigi e Berlino vogliono un'Europa con una maggiore autonomia strategica dagli Stati Uniti, mentre invece l'Italia punta a preservare comunque il rapporto con la Casa Bianca. E intanto si conclude così l'articolo. Si continua ad attendere una data ufficiale per il viaggio di Crosetto a Washington, saltato mesi fa a causa dei dubbi del governo sull'adesione al programma Pearl, che prevede l'acquisto di armi USA per l'Ucraina. Così Tommaso Ciriaco a pagina 10 di Repubblica. Noi adesso ci fermiamo, tra poco il notiziario condotto da Danilo Cretara e poi ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte della nostra edicola.

0: and we ain't even started.
1: Ore 9.
2: Notiziario parlamentare.
3: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Riprenderanno oggi i lavori delle assemblee in mattinata a Montecitorio, nel pomeriggio a Palazzo Madama. Sentiamo cosa ci attende con Giovanna Serpico.
4: Ripartono le attività di Camera e Senato. All'attenzione dei deputati la discussione sulle linee generali della mozione Merola concernente iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Sono state richieste integrazioni sulle parti più legate all'aspetto sanitario della questione. Poi la discussione prosegue sulla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. Segue la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile e penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. La Commissione Lavoro Pubblico e Privato è al lavoro sul decreto legge 62 del 2026, disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. A seguire l'audizione di Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione in commissioni congiunte sugli aspetti operativi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I senatori nel pomeriggio sono convocati in assemblea per la discussione dei disegni di legge in materia di morte medicalmente assistita. Atteso in aula il DDL di conversione in legge del decreto 24 aprile 2026 sulle disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, sul consenso informato in ambito scolastico e di ratifica di accordi internazionali. Giovedì 4 giugno sono previsti il sindacato ispettivo e alle 15 il question time.
3: Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, il presidente Mattarella, incontrando i giovani, ha parlato di conflitti, diritto internazionale e di futuro. Una giornata carica di impegni per il capo dello Stato, iniziata con la deposizione della corona all'altare della patria, poi la grande parata sui fori imperiali, in serata allo spettacolo evento sulla piazza del Quirinale. Valentino Russo.
5: È nel colloquio con i giovani nei giardini del Quirinale che il presidente Mattarella ripercorre la storia del paese. Lo fa però anche e soprattutto gettando uno sguardo all'attualità. Auspica il ritorno del multilateralismo contro la barbarie dei conflitti e respinge gli attacchi alle corti penali internazionali.
6: Chi compie nefandezze, malvagità, anche nel corso dei conflitti, non deve ottenere medaglie, ma condanne.
5: Mattarella chiede azioni incisive per combattere i mutamenti climatici, poi lo sguardo passa all'Italia e al preoccupante calo demografico.
6: Noi abbiamo un tasso demografico negativo, fortemente preoccupante. Insieme alla sollecitazione a riflettervi e occuparsene, farei una sollecitazione altrettanto forte per iniziative di sostegno alle famiglie.
5: Ma c'è ancora spazio per l'ottimismo, per la gestione dei flussi migratori, ad esempio. Noi stessi, ricorda, siamo il risultato di tante migrazioni. Sapremo gestirle anche grazie alle nuove generazioni.
6: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
3: I temi economici al centro del dibattito politico, con uno sguardo in Europa dopo l'appello per una nuova flessibilità di bilancio. Alessandro Allegra.
7: Dall'Europa potrebbero arrivare le prime risposte positive al nostro paese. Ottimista il vice premier azzurro Antonio Tajani, una flessibilità, dice, che dovrebbe comprendere anche l'energia. Bene anche per la Lega, che però attende i dettagli sui vincoli imposti. Sul fronte interno, da Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza torna sull'ipotesi patrimoniale proposta dal PD.
8: Un'idea fallimentare che assolutamente respingiamo. Fin quando ci sarà Fratelli d'Italia al governo della nazione, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani.
7: Su energia e difesa le opposizioni lavorano ad una mozione unitaria per chiedere la revisione del patto di stabilità. Per il Partito Democratico Antonio Misiani, intervistato da Repubblica, frena gli entusiasmi sulla flessibilità di Bruxelles. È utile ma non risolutiva. Noi, dice, la strada l'abbiamo indicata, tassare gli extra profitti. Contentino, così il Movimento 5 Stelle definisce l'aiuto da parte dell'Europa all'Italia. Poi Giuseppe Conte torna a rimarcare le necessità di dare risposte alle nuove generazioni.
9: Dobbiamo creare un pacchetto di misure per i giovani per rendere conveniente restare in Italia. Dobbiamo investire con sgravi per i mutui per i giovani.
3: Il via libera della Commissione europea dovrebbe arrivare oggi ed ha come obiettivo quello di consentire ai Paesi membri di rispondere allo shock energetico. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Il servizio di Gelsomina Testa.
0: Più margini di bilancio sì, sussidi generalizzati no. È la linea di fondo della Commissione europea che si prepara a concedere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva, cioè fuori dai normali vincoli di bilancio comunitari, per fronteggiare il caro energia, ma solo per investimenti green. Gli Stati membri interessati potranno chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino a 1,03% massimo l'anno per il triennio 2026-2028 e per un massimo cumulato dello 0,6%. Per l'Italia significa spese extra per l'energia per circa 7 miliardi per quest'anno e fino a 14 miliardi entro il 2027. Sul piano interno il governo prepara un pacchetto più immediato. Nel Consiglio dei Ministri è atteso un decreto che dovrebbe archiviare il taglio generalizzato delle accise che scade il 6 giugno e puntare su voucher per le fasce più deboli.
3: È tutto per il notiziario, grazie a Emanuele Rinaudo in regia, Danilo Cretara al microfono, tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte dell'edicola. Abbiamo così letto del 2 giugno, adesso abbiamo letto anche di questa lettera, di questa missiva del segretario di Stato americano per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Adesso andiamo invece a vedere in particolare questa concessione dell'Unione Europea all'Italia per quanto riguarda la possibilità di utilizzare parte dei fondi, scostamento di bilancio che tanto veniva chiesto. Andiamo a leggere su Repubblica, pagina 12 e pagina 13, una serie di articoli. Partiamo dall'articolo di Claudio Tito, che è il corrispondente per Repubblica a Bruxelles. Via libera di Bruxelles alla spesa di 14 miliardi contro il caro energia. La Commissione UE accoglie in parte le richieste italiane, ma i fondi devono essere usati solo per investimenti green. Da questo articolo leggiamo allora che l'accordo raggiunto con il Ministero dell'Economia prevede che all'interno del surplus di spesa concesso per la difesa, ossia l'1,5% del PIL in 4 anni, ci possa essere uno 0,3% per l'energia. Si tratta cioè di oltre 6,5 miliardi di euro l'anno. In teoria la flessibilità è prevista fino al 2028, quindi per 3 anni, per un massimo complessivo però dello 0,6% del PIL. Il governo italiano sta provando in extremis a strappare un altro 0,3% per il terzo anno, ma fino a ieri sera il pressing non aveva dato esito positivo, ci dice Claudio Tito. Insomma, quindi comunque le trattative vanno avanti. Comunque sia, per 2 anni certamente sì. Mettere sul tavolo gli oltre 13 miliardi di possibile flessibilità fino alla fine del 2027, perché il prossimo anno ci saranno le elezioni politiche e prevederne l'uso anche per l'anno successivo è evidentemente non conveniente per Palazzo Chigi, che invece preferirà sfruttare integralmente questa opzione in chiave elettorale per un totale appunto di 13-14 miliardi di euro. Tuttavia sono soldi che non potranno essere usati direttamente per ridurre le accise della benzina o per intervenire sulle bollette dei cittadini. Le materie per le quali potranno essere spese queste risorse, 13-14 miliardi, ci dice Claudio Tito, saranno puntualizzate in una nota interpretativa della clausola di salvaguardia nazionale. Misure per la decarbonizzazione, per l'efficienza energetica, per l'elettrificazione e per tutti gli interventi green, come l'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche e nei sistemi di accumulo e l'ampliamento della capacità produttiva delle energie pulite nell'introduzione di fonti rinnovabili. Scorrendo l'articolo però, Claudio Tito ci dice anche che il trucco contabile sarà comunque possibile, perché gli investimenti italiani in questo settore ammontano a oltre 50 miliardi l'anno e quindi spostare le risorse preventivate dal febbraio scorso in avanti per 6-7 miliardi di euro non sarà troppo complicato. Comunque questa mini clausola proposta dalla Commissione dovrà essere votata a maggioranza qualificata dal Consiglio. I paletti inseriti e volti a favorire gli investimenti sono stati necessari per evitare che i paesi frugali come la Germania e l'Olanda o quelli a guida socialista come la Spagna si mettessero di traverso. Così abbiamo letto alcuni stralci di questo articolo di Claudio Tito, pagina 12 di Repubblica, e su questo Repubblica intervista anche Antonio Misiani, senatore responsabile economico del Partito Democratico, e andiamo a leggere insieme. intervista di Valentina Conte. È una vittoria dell'Italia, risponde Misiani. Non direi proprio, non potrà essere usata né per ridurre il costo della benzina né per tagliare le bollette attraverso sussidi. Se il governo deciderà di accedervi, dovrà destinare quello spazio a reti, accumuli, rinnovabili, veicoli elettrici. Non parlerei di vittoria né di sconfitta per l'Italia, dice Misiani. E per aiutare subito famiglie e imprese, che si fa? Misiani risponde: le risorse vanno trovate, noi una strada l'abbiamo indicata, la tassazione degli extra profitti. Il ministro Giorgetti l'ha sollecitata a livello europeo con altri 4 ministri dell'economia. Sia coerente, inizi a fare in Italia ciò che ha chiesto in Europa. Ancora scorrendo l'intervista, si torna su questo. Sugli extra profitti è sbagliato aspettare l'Europa, risponde Misiani. Dovrebbero avere il coraggio di agire in Italia, a partire dalle partecipate di Stato energetiche che stanno guadagnando parecchio. Le chiamassero, si sedessero a un tavolo e decidessero rapidamente. Famiglie e imprese stanno soffrendo adesso. E andiamo alla fine di questa intervista ad Antonio Misiani. L'inflazione è tornata sopra il 3%, che rischio vede? Risponde Misiani: il governo ha fatto muro contro salario minimo e buona contrattazione, il risultato è che siamo sotto di 8 punti rispetto ai salari reali del 2021. Se l'inflazione riparte, la situazione rischia di diventare insostenibile sul piano sociale. Così Antonio Misiani, senatore responsabile economico del Partito Democratico, intervistato a pagina 13 di Repubblica. Andiamo anche a vedere un po' sullo stesso argomento la Stampa. Eccola qui, andiamo a pagina 8. Energia, dalla UE via libera la flessibilità, vale fino a 13,5 miliardi, gli investimenti saranno vincolati a rafforzare il sistema rinnovabili, non dovranno superare lo 0,3% annuo dell'1,5% previsto per la difesa. E c'è anche un'intervista a Giovanni Tria, economista. Usare le risorse contro l'inflazione, si blocchi la spirale prezzi salari. Il consenso UE aiuta l'Italia, ma i mercati devono capire che la maggiore spesa è temporanea e utile alla crescita. E a pagina 9 vi segnalo anche il patto Giorgia Ursula, è un retroscena firmato da Ilario Lombardo e Luca Monticelli. Il legame con von der Leyen avvantaggia Meloni, il governo ora tratta sui paletti per la spesa. Sul tavolo ci sono gli aiuti mirati per le bollette. Questo a pagina 9 della Stampa. Nell'ultimo quarto d'ora andrei naturalmente di tutto questo, non possiamo dimenticarlo, anche Sole 24 Ore per il quotidiano è l'apertura, e qui infatti se ne occupa Beda Romano, che è il corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Energia, sì condizionato, UE a spese fino allo 0,3% del PIL. Il compromesso tra richieste italiane e difesa della linea ambientalista offre però margine per liberare risorse. E subito sotto l'impatto valutato da Manuela Perrone e Gianni Trovati, che firmano questo articolo. In gioco 7 miliardi quest'anno e fino a 14 entro la fine del 2027, il sì alla richiesta italiana tiene aperta la partita sulla procedura per disavanzi. Siamo a pagina 2, pagina 3 anzi, del Sole 24 Ore. Passiamo adesso però, torniamo sulla Repubblica per due segnalazioni che riguardano i lavori strettamente parlamentari, e qui andiamo a pagina 24. la disputa dei costituzionalisti sulla riforma elettorale. Oggi alla Camera audizione di Azzariti, D'Amico, Guzzetta e Morrone, domani deposito del testo. Riparte con un nuovo ciclo di audizioni in Commissione Affari Costituzionali della Camera l'esame del Melonellum bis, il testo della nuova legge elettorale che la destra ha riscritto dopo aver depositato un primo testo poi ritirato. Fra i giuristi da sentire si segnalano da un lato Giovanni Guzzetta e Andrea Morrone, favorevoli a riforme istituzionali che garantiscano maggioranze chiare e stabilità di governo. Dall'altro Gaetano Azzariti e Marilisa D'Amico, più critici verso i premi eccessivi, convinti che la rappresentanza non debba essere sacrificata sull'altare della governabilità. Domani poi, una volta concluso questo nuovo ciclo di audizioni, il presidente Nazario Pagano di Forza Italia dovrebbe adottare il testo base e fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, ma le opposizioni sono pronte a dare battaglia. Attacca la capogruppo PD Chiara Braga. La maggioranza si appresta all'ennesima forzatura proponendo ulteriori correzioni a un testo che ha gravi profili di costituzionalità e che si vuole approvare a tappe forzate, un colpo al cuore della nostra democrazia. E c'è spazio sempre a pagina 24 anche per il decreto fine vita, il DDL fine vita al Senato, ma si va verso un altro stop. La maggioranza vuole rimandare in commissione la proposta Bazoli, Zaffini, Fratelli d'Italia è eutanasica. Il disegno di legge sul fine vita oggi pomeriggio arriva in aula al Senato, ma atteso da 2 anni è destinato a un nuovo stop. È un testo del PD, ci dice questo articolo, condiviso da tutte le opposizioni, ma la maggioranza punta a rimandarlo indietro. Quel DDL eutanasico è fuori dai profili della consulta, sostiene il presidente della Commissione Affari Sociali Francesco Zaffini di Fratelli d'Italia. Il nodo è ancora la somministrazione del trattamento di fine vita da parte del Servizio Sanitario Nazionale, prevista nel testo del senatore Dem e assolutamente esclusa nella proposta di maggioranza. Su questo abbiamo notizie anche dalla Stampa. Andiamo a pagina 14, appunto anche qui un articolo, il caso viene così definito, il caso del DDL fine vita, ne scrive Federico Capurso, pagina 14 della Stampa. Fine vita, oggi legge in aula, ma il centrodestra dice no, è del PD, non la votiamo. Forza Italia dice si torna in commissione, le opposizioni un trucco. Leggiamo alcuni stralci di questo articolo. Oggi, a 7 anni dalla sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito, una proposta di legge sul fine vita riesce ad arrivare per la prima volta in aula in Senato. Il centrodestra però non ha alcuna intenzione di portarla avanti per un semplice motivo: il testo di questa proposta non è il suo, ma quello del centrosinistra, e non possiamo permettere che passi la proposta del PD, ammettono dentro Forza Italia. Gli azzurri, sotto la spinta sui diritti civili impressa da Marina Berlusconi, dovrebbero essere i più propositivi. Ci dice ancora questo articolo che la Lega ha un approccio laico, al suo interno sono in tanti a essere favorevoli, tanto che in Veneto si farà un tentativo per una nuova legge regionale. La ritrosia di Fratelli d'Italia invece è difficile da vincere. Scorriamo l'articolo. Punto sul quale gli alleati di Fratelli d'Italia sono stati irremovibili è quello del ruolo del Servizio Sanitario Nazionale. Non può essere coinvolta la sanità pubblica. Il possibile compromesso passa dall'affidamento delle procedure per il suicidio assistito al medico di base, anche in ospedale pubblico. Ma che non esalti Fratelli d'Italia si vede già dal tipo di audizione che è stata chiesta in commissione oggi sul testo di Zanettin. verrà chiesto all'Istituto Superiore di Sanità se esiste un macchinario che possa autosomministrare il farmaco letale. Il centro-sinistra ha le sue ragioni per sospettare che questa manovra sia un trucco, un escamotage utile solo a esaurire il tempo a disposizione del Parlamento. La proposta della maggioranza, infatti, è stata ferma in commissione per quasi un anno. Se volevano proporre nuovi emendamenti, potevano farlo prima, commentano dal Movimento 5 Stelle. Ed è bizzarro, aggiungono, che questa accelerazione sia arrivata solo quando il testo delle opposizioni è riuscito ad approdare in aula. Le opposizioni, andiamo verso la fine dell'articolo, oggi chiederanno in aula di andare avanti con la loro legge, di votare per capire quale proposta dovrà andare avanti e quale no, o forse dal loro punto di vista per capire chi vuole andare avanti e chi no. Così Federico Capurso, fine vita oggi. Legge in aula, siamo a pagina 14 della Stampa, e a pagina 15 vi segnalo anche l'analisi di Francesca Schianchi, Fantasma patrimoniale. È un articolo appunto che riguarda questa così soluzione a volte più volte auspicata, pagamento diciamo di tasse più elevato per gli altissimi redditi, e la discussione all'interno del centro-sinistra proprio su questo. Da 20 anni a sinistra si discute di una tassa sui patrimoni, Schlein la ripropone, la destra insorge e Italia Viva e 5 Stelle si dissociano, ma anche tra i Dem c'è chi teme lo stigma del partito delle tasse. Così vi segnalo questo articolo di Francesca Schianchi a pagina 15 della Stampa. Direi di dedicare intanto gli ultimi minuti intanto alla questione dei 4 braccianti uccisi. Ve l'avevo segnalato dalla prima pagina su Repubblica, non chiamateli invisibili, Lirio Abbate firma appunto questo articolo. Per ucciderli non è bastato il fuoco, chi li ha assaliti in pieno giorno ha atteso che le fiamme riempissero l'abitacolo e ha bloccato le portiere del minivan perché nessuno potesse scappare. È un dettaglio che resta addosso più delle immagini dei corpi carbonizzati trovati davanti a una pompa di benzina sulla statale 106 Ionica nel Cosentino, perché racconta una volontà precisa: non eliminare 4 uomini, ma far sapere agli altri come finiscono certi uomini. È da qui che bisogna partire per comprendere la strage di Amendolara. E però, insomma, scorrendo l'articolo, andiamo verso la fine, Lirio Abbate si domanda: come può accadere che in una terra dove il controllo del territorio è storicamente capillare, dove per decenni nulla di rilevante è avvenuto senza che i clan ne fossero informati, e allora come può accadere che 4 uomini vengano arsi vive in un'esecuzione tanto feroce senza che nessuno abbia visto, saputo, intuito? Forse davvero l'andrangheta non c'entra, forse gli investigatori hanno ragione, ma sarebbe irresponsabile non interrogarsi sul contesto nel quale la strage è maturata, perché il punto non è soltanto individuare i colpevoli materiali, il punto è capire perché migliaia di lavoratori continuano a vivere in una condizione di fragilità così estrema da rendere possibile perfino un massacro. La fine di questo articolo di Lirio Abbate: finché le comunità di braccianti saranno costrette a vivere ai margini della legalità, caporali e criminali, qualunque sia la loro nazionalità, continueranno ad avere un potere antico e terribile: decidere chi lavora, chi mangia e qualche volta chi vive e chi muore. Siamo a pagina 17 della Repubblica. Sulla Stampa, sullo stesso tema, vi segnalo anche una intervista invece a pagina 17 a Roberto Saviano, interviste di Federico Genta. È una guerra tra poveri nei campi, sfidare i caporali non porta voti. Ancora le parole di Roberto Saviano su questo: la narrazione contro i migranti favorisce questo stato di schiavitù. Il caporale è l'ultimo anello visibile di una filiera costruita apposta per non lasciare tracce. Le risorse ci sono e la legge c'è. Manca la volontà, perché il sistema deve funzionare esattamente così. così lunga l'intervista. Tra l'altro è accanto all'intervista invece al sopravvissuto, il bracciante afghano Tai Alamir, che appunto è riuscito a fuggire dall'auto e è sopravvissuto all'orrore. Pagina 16 e pagina 17 della Stampa. Per quanto riguarda poi la chiusura a questo punto della nostra rassegna, allora intanto torno sul Fatto Quotidiano per segnalarvi questo approfondimento sulla destra. Obiettivo sorpasso sul Carroccio, Vannacci fa il pieno di eletti locali, futuro nazionale al 4,8%, mentre Salvini crolla al 5,7%, evidentemente dati di sondaggi. E su questo vi segnalo, sempre a pagina 7 del Fatto Quotidiano, anche un'intervista a Giuseppe Leoni: non tutto è male, ci libera dai fascisti e dagli opportunisti. Vadano, vadano pure, chi oggi lascia per andare con Vannacci era entrato nella Lega per ragioni che sintetizzerei così: la poltrona. Non tutti i mali vengono per nuocere, il generale che se li porta via può essere la nostra occasione per ritrovare la via. Giuseppe Leoni, fondatore assieme a Umberto Bossi del Carroccio, non ci gira intorno. Di Vannacci che vampirizza la Lega non mi preoccupo, mi voglio invece occupare di mantenere la promessa fatta all'Umberto sul letto di morte, ossia di riportare a casa chi se n'è andato via quando abbiamo tolto il Nord dal nostro simbolo e dalle nostre priorità. Questo è l'incipit dell'intervista appunto a Giuseppe Leoni, realizzata da Ilaria Proietti, a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Vi segnalo solo come ultima, proprio ultimissima notizia, anche così per alleggerire un po' tutto, a pagina 15 del Corriere della Sera, questa storia accaduta al Senato. È Augusto, no, è Tito, la disfida la russa Calenda sui busti degli imperatori e l'archeologo li bacchetta. Vi video sui social, l'archeologo è l'esimio Carandini. Per loro organizzo un corso. Insomma, c'è stata questa disputa durante un incontro al Senato tra la Russa e Calenda a proposito di un busto. Sostiene Ignazio La Russa, quello è Augusto, ma che è Tito, ribatte Carlo Calenda, e invece non era nessuno dei due. Pagina 15 del Corriere della Sera. Sono le 9:29 minuti, l'edicola finisce qui, noi ci fermiamo. Ringrazio Emanuele Rinaudo in regia e da Stefania Benigni e dalla redazione un augurio di buon proseguimento di ascolto.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli si è svolto il convegno La radicalizzazione online dei minori, i rischi per i più giovani tra propaganda online, estremismo e piattaforme. Introduce la segretaria di presidenza Gilda Sportiello.
2: Bene, buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere qui oggi. Siamo qui dall'altro lato del Parlamento, alla Camera dei Deputati, mentre dall'altro lato, al Senato, purtroppo cominciamo questo convegno con il racconto di quello che è avvenuto durante un convegno organizzato dalla senatrice Mennuni sugli spazi digitali sicuri, su come rendere sicuro l'accesso agli spazi digitali, in particolare per i minori. La seconda carica dello Stato, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, ha pensato bene di mostrarci ancora una volta qual è la natura di questo governo, e con un attacco sessista, con un passaggio estremamente sessista, ha svelato ancora una volta da che parte stanno e quanto parlare di cultura legato all'accesso agli spazi digitali sia una necessità di fondamentale importanza, perché non si può parlare di accesso sicuro, fare un'operazione

Grazie alla ricerca, alle inchieste, agli studi portati avanti da Serena Mazzini, Leonardo Bianchi e Valerio Renzi, quanto sia importante e inscindibile l'aspetto politico e culturale dalla sicurezza degli spazi digitali e quanto in realtà gli spazi digitali stiano diventando territorio di colonizzazione non solo all'interno degli stessi spazi, delle community che si generano e di cui non conosciamo i linguaggi, l'estetica, ma soprattutto anche nella narrazione che se ne fa. Molto spesso il tema dei social, il tema delle piattaforme, dell'accesso agli spazi digitali, soprattutto da parte dei minori, sta diventando anche una battaglia portata avanti da movimenti antiabortisti, antiscelta, come ulteriore terreno per poter allargare il loro campo d'azione. Sappiamo benissimo che però è una strategia che non solo nel nostro paese, ma a livello europeo stanno portando avanti. Noi vogliamo farlo da un altro punto di vista, interrogandoci sulla complessità di un fenomeno come questo. Abbiamo discusso per giorni in aula, non abbastanza evidentemente, visto le modalità con cui questo governo sta continuando a portare avanti l'azione governativa e non legislativa del Parlamento. Abbiamo parlato di decreti sicurezza più di una volta. Ebbene, abbiamo parlato in risposta anche a dei fatti di cronaca che oggi verranno citati, dell'accesso dei coltelli all'interno delle scuole, ma non solo all'interno delle scuole, si è discusso a lungo sulla lunghezza delle lame. È chiaro che nessuno vorrebbe che girassero delle armi e noi non lo vogliamo. Ma quanto è parziale questa narrazione? Quanto è parziale, e lo vedrete alla fine di questo incontro, se non capiamo qual è il disagio, qual è l'enorme castello che sta crollando e in cui i ragazzi e le ragazze stanno crescendo, i bambini e le bambine più che ragazzi e ragazze, perché vedete, gli spazi digitali sono spazi in cui si ha accesso sempre più presto, sempre troppo presto, senza averne gli strumenti, senza alcun controllo e senza neanche avere gli strumenti di controllo spesso, perché le famiglie, i genitori non hanno le competenze per poter capire che cosa succede. Questa è una di quelle occasioni in cui speriamo di poter dare un grande contributo e degli strumenti per potersi fare delle domande, per capire che cosa sta avvenendo e che cosa avviene, per leggere anche i fatti di cronaca che avvengono sotto una lente diversa. Ci saranno delle immagini che saranno molto forti, quindi vi avviseremo quando stanno per arrivare delle immagini che potrebbero essere disturbanti per qualcuno, nonostante siano state pixellate, così si dice, giusto? Ecco, Gil della tecnologia. Però vi avviseremo perché effettivamente davvero quello che vedrete è molto duro. Ma c'è necessità di mostrare tutto questo, c'è necessità di prendere consapevolezza e ringrazio davvero voi e chi come voi fa questo immenso lavoro di divulgazione e di ricerca che non è facile. Io mi chiedo sempre, spesso lo chiedo a Serena prima di tutto, come faccio a sopportare quello che poi pubblica e ci racconta. Siamo in un periodo dell'anno in cui le scuole stanno per chiudere, molti ragazzi, bambine e bambine vedranno forse, se sono fortunati e privilegiati, le vacanze verso agosto e nel frattempo però nessuno si chiede ma cosa fanno adesso quando le scuole saranno chiuse, dove si vedranno, resteranno tutto il tempo a casa da soli nella loro camera, quali saranno gli spazi in cui comunicheranno? Dove riusciranno a portar fuori la frustrazione, la rabbia, quel senso di solitudine che accomuna spesso molti? Chi si fa carico della loro salute mentale? Queste sono tutte mancanze di cui noi come legislatori e tutto lo Stato a tutti i livelli deve farsi carico, perché non si può far finta di vedere che siamo davanti anche a cambiamenti non solo tecnologici ma sociologici, che sono cambiamenti importanti che cambiano il volto anche del modo in cui si vivono le relazioni. Quindi io darei subito la parola a Serena Mazzini e la ringrazio davvero per aver voluto portare il suo lavoro di ricerca all'interno di questa istituzione, perché spero davvero che siano parole
che siano

0: fatti e dati che possano seminare un cambiamento e che possano farci capire verso chi davvero dobbiamo orientare, verso chi davvero dobbiamo orientare la nostra attenzione, e noi come istituzioni dobbiamo porre dei limiti chiari e inequivocabili. Prego Serena.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, vi ringrazio per essere qui oggi, ringrazio soprattutto la deputata Sportiello per aver organizzato questo incontro e per aver dato spazio a un tema che, come vedrete, non può più aspettare, e grazie anche per essere stata la prima che ha voluto davvero cercare di riflettere su queste tematiche che sono, come vedremo, molto complesse ma allo stesso tempo molto urgenti. Io appunto sono Serena Mazzini, sono una social media strategist e una docente di teoria e metodo dei mass media. Mi occupo anche di inchieste che riguardano tutti i fenomeni oscuri della tecnologia e da diversi mesi sto lavorando proprio a un'inchiesta sulla radicalizzazione online dei minori in Italia. Quello che vi racconterò oggi quindi è anche parte di quello che ho visto con i miei occhi, di quello che succede all'interno di queste piattaforme, ma soprattutto di quello che può succedere fingendosi una ragazzina di 14 anni che apre un account di TikTok e che poi ti porta ad essere adescata in meno di 48 ore da degli adulti che ti mettono proprio in dei gruppi di radicalizzazione violenta. Quindi il tema di oggi è proprio dedicato alla radicalizzazione dei minori. Partiamo da dei fatti. Come forse avrete sentito dai casi di cronaca degli ultimi mesi, tra il febbraio del 2025 e il marzo del 2026 in Italia si sono verificati 3 casi che hanno un filo conduttore comune. Abbiamo avuto un ragazzo di Bolzano, un 15enne, che è stato arrestato dalla Digos. Lui frequentava appunto questi gruppi online che si riferiscono a dei gruppi che da altre parti del mondo, come negli Stati Uniti, vengono considerati dei veri e propri gruppi terroristici. Vedremo a breve di cosa si tratta, ma vi anticipo che è il gruppo del 764. In particolare questo 15enne progettava di dar fuoco a un senza tetto e di riprendere il contenuto in una diretta su Telegram da condividere con gli altri ragazzi all'interno di questo spazio. A Bergamo un 13enne ha coltellato la sua professoressa in diretta su Telegram, aveva scritto un manifesto nel quale appunto chiariva il perché lo volesse fare e faceva continui riferimenti anche a stragi del passato come quella di Columbine. A Perugia un 17enne stava organizzando una strage scolastica. Quindi abbiamo 3 città diverse, 3 ragazzi diversi, ma lo stesso ecosistema dietro a ognuno di loro. Innanzitutto, prima di scendere nei dettagli, vorrei spiegare un termine che sentiremo spesso durante la presentazione, che è NVE, che sta per Nihilist Violent Extremism, quindi un estremismo violento nichilista. È il termine che usa l'FBI proprio per descrivere questo fenomeno all'interno delle piattaforme. Qual è l'aspetto interessante? Che diversamente dal passato noi non possiamo dare una matrice ideologica precisa a questo tipo di terrorismo, quindi non è jihadismo, non è estremismo di destra tradizionale, non è niente di riconoscibile, perché è un estremismo che non ha un'ideologia coerente, mescola tutto. All'interno di questi gruppi noi vediamo meme con diverse stratificazioni che vanno da nazismo, satanismo, ISIS, le stragi di Columbine, la santificazione degli attentatori, meme che riguardano la manosfera e quant'altro, quindi è un tipo di radicalizzazione che diventa veramente un mix di tante cose. E il tema è che usa una violenza come fine a se stessa, non come un mezzo per un obiettivo politico, se non quello della destabilizzazione, probabilmente. L'ex direttore dell'FBI, Christopher Wray, l'ho proprio definito un buffet di ideologie, un po' di questo, un po' di quello, ma quello che li muove davvero è questa violenza estrema e cieca. Come dicevamo, abbiamo avuto diversi casi. Partiamo dal 15enne di Bolzano. Febbraio 2025, siamo chiuse in Alto Adige, questo ragazzino viene arrestato dalla Digos, era in contatto, come vi dicevo, con questa rete che si chiama 764 via Telegram da circa un anno, si era filmato facendo scritte e simboli del gruppo su impianti sportivi, pianificava, come vi anticipavo, di uccidere un senza tetto e di filmare l'omicidio per il dark web, come parte di quello che il gruppo chiamava la settimana del terrore. Aveva fabbricato ordigni rudimentali seguendo manuali trovati online, e parleremo anche di questo. Nel telefono aveva appunto video di sparatorie scolastiche statunitensi, materiale di abuso sui minori, propaganda dell'ISIS e simboli dell'Ordine dei Nove Angoli, un gruppo satanico neonazista di cui parleremo tra poco. Usava motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale per informarsi sulle emozioni che provano i terroristi prima di un attacco. E l'ultimo messaggio che ha mandato nella chat prima dell'irruzione della polizia è I have the Fed on the doors, quindi ho la polizia alla porta, sto per essere arrestato. Fed è un termine che tornerà spesso all'interno di quello che è il linguaggio di questi gruppi. Poi abbiamo il caso di Bergamo, quindi il tredicenne di cui abbiamo sentito parlare spesso nelle scorse settimane, lo chiameremo Luca, che entra nella scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario con un coltello, una pistola scacciacani e una maschera con un teschio. Sta trasmettendo in diretta su Telegram, dove ci sono almeno altre 4 persone. Accoltella la sua professoressa di francese, un fendente si ferma a 1 millimetro dalla aorta. La sera prima aveva pubblicato proprio su Telegram un manifesto intitolato The Final Solution, la soluzione finale, ovviamente lo stesso nome del piano nazista di sterminio degli ebrei. Le prime righe dicevano: sono arrivato alla conclusione che non posso più vivere così. Nel testo c'è scritto No Lives Matter, nessuna vita conta. No Lives Matter è proprio un sottogruppo del 764. E lui dice anche: ho 13 anni, non possono processarmi né mettermi in carcere, quindi è cosciente di quello che stava dicendo. Ma c'è una parte interessante, che è il suo profilo TikTok. Aveva 23.000 follower e 700.000 mi piace. Quindi che cosa vedeva in realtà Luca? Che cosa la piattaforma gli mostrava quando lui scrollava? Il dettaglio più importante di questa storia è che il Global Internet Forum to Counter Terrorism, quindi l'organismo che coordina la risposta delle piattaforme agli attacchi terroristici, ha attivato per il ragazzino di Bergamo lo stesso protocollo usato per gli attentati terroristici. Ha avvisato il governo italiano come governo coinvolto. A livello internazionale questo evento è stato trattato quindi come terrorismo. In Italia i carabinieri hanno escluso le finalità terroristiche. 5 giorni dopo c'è stata una chiusura di un'indagine di un ragazzino di Perugia, quindi un 17enne che è stato arrestato dal ROS per terrorismo in questo caso. Progettava una strage scolastica seguita da suicidio, quindi il modello di Columbine. Aveva manuali per la fabbricazione di bombe, istruzioni per armi stampate in 3D per ossido di acetone. Era un membro della Werewolf Division su Telegram, un gruppo che glorificava tra gli altri Breivik e Tarrant. Quindi la cosa che colpisce è la sovrapposizione. Questo ragazzo era allo stesso tempo neonazista, ammiratore dei mass shooter americani e attivo anche in gruppi in chat relativi alla manosfera, tutto insieme, nello stesso telefono. Oltre a lui sono stati perquisiti altri minorenni in 5 province. Ma non è tutto, ci sono stati altri casi prima di questi. 12 arresti della Digos in Veneto nel 2024, un'operazione a Genova nel 2022, un minore a Napoli, uno a Treviso nel 2025 e nell'estate del 2025 22 giovani perquisiti in tutta Italia. Quindi qual è il tema? Che come vi dicevo prima, dietro questi casi c'è lo stesso ecosistema. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Allora, i casi italiani, così come altre decine in Europa e nel mondo, sono all'interno di una galassia di gruppi interconnessi, nata online, che ha lo scopo di reclutare minorenni per trasformarli in strumenti di violenza. Vi mostro una mappa. Quindi nel 2019 nasce in Francia Cult, che è un po' il prototipo appunto di questi gruppi. Nel 2021 in Texas un quindicenne crea 764, il gruppo di cui stavamo parlando, che è un po' l'evoluzione. Adesso comunque vedremo nel dettaglio. Quando il fondatore viene arrestato, la rete si frammenta in decine di sottogruppi. Nasce quello che gli esperti chiamano The Com, quindi The Community, tantissimi piccoli gruppi che fanno la stessa cosa. Quindi nel 2024 emerge poi Nessuna vita conta, che porta la violenza dal mondo online a quello reale. Nel 2021 abbiamo poi il caso di Bradley Chance Kennedy, un 15enne di Stephenville in Texas, era bullizzato, aveva abbandonato la scuola. Su un server Minecraft, quindi su un gioco online, incontra qualcuno che le insegna le tecniche di manipolazione di cult. Crea il suo gruppo Discord. Quindi che cosa succede? Che, come vi dicevo prima, abbiamo tutta una rete che vive online da diversi anni. Quindi iniziamo appunto con citare The Cult. Come vi dicevo prima, abbiamo un 23enne francese che crea appunto questo gruppo su Discord, che si chiama The Cult, che ha uno scopo di costruire contenuti dark e sadici. Chiama le persone che ne fanno parte i suoi schiavi e devono incidere il suo nome sulla propria pelle. Vedremo tra poco come incidere il nome dell'admin del gruppo sulla propria pelle diventa una sorta di rito di iniziazione. Quindi per poter rimanere all'interno del gruppo è necessario che chi ne fa parte superi delle prove, tra le quali c'è proprio quella di dimostrare la fedeltà utilizzando il proprio nome. Qual è appunto il tema? Che da The Cult abbiamo un metodo che è andato avanti per anni, quindi un reclutamento online, di solito tramite piattaforme, in questo caso specifico era fatto su Instagram e su Kick, quindi un'altra chat social. C'è una forma di grooming, quindi cercare di far sentire anche il minore accettato, protetto. A volte gli fanno dei regali ai minori per ottenere la loro fedeltà. Viene costruita una finta relazione. C'è poi molto spesso un tentativo di estorsione sessuale nei confronti di questi ragazzini. Viene chiesto di fare dell'autolesionismo in diretta, come dicevo, che vengono proprio chiamati anche cat show. E poi c'è l'archiviazione del materiale come valuta di scambio. Quindi il materiale viene raccolto e viene poi utilizzato per scambi. Quindi viene fatta magari anche un'estorsione di tipo sessuale. Viene detto al minore: manderò i tuoi contenuti ai tuoi genitori, ai tuoi amici, se non farai quello che ti dico. E così la spirale la violenza continua. Il ragazzo è stato condannato a Parigi nel 2025, ma il modello era già stato replicato. Come vi dicevo prima, ci sono stati degli altri casi, quindi in particolare negli Stati Uniti c'è stato il caso di Caleb Meredith, che aveva adescato una 12enne online sui social. Per mesi le ha parlato finché non è andato direttamente a casa sua a convincerla a seguirlo, ad avere rapporti sessuali con lui. Quando la polizia l'ha arrestato, la 12enne ha detto che era stata una sua scelta seguirlo perché era innamorata di lui. E questo caso è importante perché effettivamente il caso che ha fatto scoprire dell'esistenza proprio di 764 e di tutta la rete che lo attraversa. Cosa abbiamo poi? Tutta una parte di evoluzione di questo meccanismo. Quindi, come vi dicevo prima, abbiamo la costruzione proprio di quello che è stato chiamato 764. Che cosa succede? Che la rete cult era diventata effettivamente un culto per alcuni minorenni all'interno di quello che è appunto il tessuto digitale. Ma se tu arresti il fondatore di una rete come quella, non la distruggi, perché qualcuno tenterà di replicarla. E quindi è stata appunto replicata con 764. Come vi dicevo prima, questo ragazzino era bullizzato, aveva abbandonato la scuola e è stato proprio anche lui adescato su un server che era quello di un gioco Minecraft. Qualcuno gli ha insegnato le tecniche di The Cult e ha creato 764 su Discord. Il nome viene proprio dal codice postale della sua città nei pressi del Texas. I seguaci lo chiamavano Dio. Espande i metodi di cult, quindi ora le vittime devono tentare il suicidio in diretta streaming per poter rimanere all'interno del gruppo. È stato poi condannato a 80 anni di carcere. Il procuratore ha detto: molto raramente abbiamo la possibilità di guardare il male in faccia. Ma il suo arresto non l'ha fermato, perché come vi dicevo abbiamo chiuso The Cult, è stato creato 764, abbiamo chiuso 764, è nato The Com. Quindi, come vi dicevo, una frammentazione di questa rete. Dal 764 sono nate decine di sottogruppi, l'ecosistema che si chiama appunto The Com, The Community, dove centinaia di persone sono attivamente impegnate in estorsioni sessuali, traffico di materiale di abuso sui minori e appunto estorsioni nei confronti dei minori al fine di fargli creare questi contenuti che vengono utilizzati come moneta di scambio. L'FBI nel 2025 aveva aperto più di 350 indagini e il Centro Nazionale Americano per i Bambini Scomparsi ha ricevuto 1300 segnalazioni relative a questi gruppi solo nel 2024. Da noi ancora se ne parla poco. Come vi dicevo prima, all'interno di queste reti si trovano anche dei manuali, quindi per capire come funzionava questo metodo bisogna leggere un documento che l'FBI ha depositato sotto giuramento nell'aprile del 2025 davanti al Tribunale federale di Washington. I leader di 764 avevano redatto una guida chiamata Grooming, Manipulating e Girls Guide, quindi le istruzioni per i nuovi membri depositate agli atti che servivano per insegnare come appunto creare questa relazione molto emotiva ed affettiva con giovani ragazze e convincerle a creare contenuti sessuali o appunto contenuti di autolesionismo. Vi cito testualmente quello che diceva il manuale: vai su Reddit o su Twitter, trova una community di autolesionismo e parla con una ragazza come se fossi un amico normale. Poi seducila mostrandole quanto ami il modo in cui si taglia. Qui il tema è che non siamo all'interno del dark web. Chiedono di cercarle su Reddit, su Twitter. Sono piattaforme che usano milioni di adolescenti. Ovviamente poi le tecniche sono progredite rispetto anche a quello che sono stati gli sviluppi tecnologici, quindi oltre a Reddit e a Twitter vanno a cercare persone fragili su TikTok, su Instagram, all'interno di piattaforme di gioco come lo è ad esempio Reddit. Questi sono alcuni scatti appunto dal manuale che, come vedete, hanno questo approccio estetico abbastanza truculento e fanno riferimento ad omicidi, assassini e quant'altro. Tendenzialmente, come vedete, utilizzano anche il linguaggio memetico affiliato al nazismo, adesso capiremo il perché, ma tendenzialmente appunto all'interno di queste guide viene proprio spiegato come passare dall'adescamento al convincimento di atti violenti, autolesionistici, inclinazioni suicidarie o fare male agli altri. Come vi dicevo, dobbiamo tenere in considerazione un po' anche l'approccio estetico che questi gruppi utilizzano. È interessante notare come molta della simbologia che vediamo all'interno di questi gruppi o sui contenuti social si riferisce all'ordine dei nove angoli, l'ONA. Possiamo dirlo un po' il collante che tiene insieme tutto. Quindi, che cos'è l'ONA? Un gruppo satanico neonazista britannico degli anni 70, i cui testi promuovono l'omicidio rituale come forma di trascendenza spirituale. Qual è il tema? Che dobbiamo distinguere tra due categorie di utenti, chiamiamoli utenti. Quindi ci sono i credenti dottrinali, che sono poche decine di veri adepti, e gli adottatori estetici, quindi la maggior parte dei giovani coinvolti in 764 o in questi gruppi non capiscono in realtà questa ideologia. Usano i simboli, le bandiere, il numero 333, che appunto è il numero di riferimento dell'ONA, come codice di appartenenza. È quello che i sociologi chiamano un po' un bricolage sociale, quindi abbiamo all'interno un po' di nazismo, satanismo, un po' di celebrazione dei mass shooter, un po' di meme, ma il fatto che questi ragazzini non capiscano appieno l'ideologia non li rende meno pericolosi, perché il percorso ONA prevede una violenza incrementale che porta gradualmente dal simbolico al fisico. Abbiamo anche un dettaglio grottesco, quindi il fondatore del Temple of Blood, che è appunto il Nexion che pubblica questi libri tramite Martin Press, è stato pagato dall'FBI come informatore dal 2023, $140,000, quindi abbiamo un informatore federale che di fatto ha alimentato la macchina che radicalizza questi tredicenni. Ci sono alcuni libri all'interno di questi gruppi. Io stessa all'interno di questi gruppi ho trovato per la maggior parte libri come trofei, quindi un'esposizione che voleva far vedere appunto agli altri membri del gruppo che loro avevano già fatto un passo avanti comprandosi i libri o addirittura le bandiere esposte nelle loro camerette. Questi gruppi erano associati a quelli che frequentava il tredicenne di Bergamo, quindi alcune delle persone che erano in chat con lui, alcune delle persone che erano in diretta Telegram con lui, hanno dei gruppi Telegram in cui appunto possiamo trovare alcuni di questi libri, come il Liber 333, l'Iron Gates, Ostia, The Sinister Tradition, sono tutti pubblicati da Martin Press, alcuni li potete acquistare su Amazon, altri sono addirittura gratuiti in formato PDF, facilmente scaricabili online. E accanto ai testi ONA circolano i manuali operativi prodotti dai gruppi, in particolare Letters and Book, di cui adesso vi dico qualcosa, ma prima voglio parlare di un altro sottogruppo, che è quello appunto di Nessuna Vita Conta. Il nome ovviamente è il rovesciamento di Black Lives Matter, ma non è una provocazione politica, è una sorta di programma. I membri si definiscono figli del fuoco, l'obiettivo dichiarato del gruppo è la purificazione di tutti gli esseri viventi attraverso attacchi senza fine. Loro dicono: non ci fermeremo finché tutte le forme di vita saranno eliminate. Loro hanno 5 guide operative, i requisiti di ammissione anche in questo caso sono autolesionismo, poi azione nel mondo reale come incendi e aggressioni. E No Lives Matter è esattamente una frase che compariva nel manifesto del tredicenne di Bergamo. Andando nel dettaglio sui gruppi, come vedete lì c'è uno screenshot di una conversazione che io ho avuto proprio con uno dei membri di una chat Telegram che era connessa al tredicenne di Bergamo. Lui mi manda questo Haters Handbook dicendomi di non dire a nessuno che me l'ha mandato, cancella il messaggio dopo averlo salvato. Che cos'è questo libro? È stato scritto da Mikhail Chinavisvi, probabilmente l'ho pronunciato sbagliato, ma capitemi. È un ventenne leader di un altro gruppo che si chiama Manic Murder Cult, che è un sottogruppo del 764. Sono 3 edizioni con istruzioni per sparatorie nelle scuole, bombe, creazione di veleni. È un sistema a punti, più uccidi, più sali nella gerarchia sociale. Mikhail si è dichiarato colpevole nel novembre 2025, le sue istruzioni hanno già prodotto alcuni attacchi reali, ad esempio in Turchia un 18enne ha coltellato 5 persone vicino a una moschia dopo aver distribuito una copia del manuale. Come vi dicevo, mi è stato inviato questo libro, questo handbook, così ho avuto modo di poterlo vedere da vicino. Come potete vedere, ci sono all'interno una serie di istruzioni per creare tattiche terroristiche utilizzando furgoni, c'è tutto l'armamentario che dovresti indossare prima di un attacco terroristico e ci sono delle immagini molto forti a livello grafico. Quindi, come vi dicevo all'inizio, l'FBI chiama tutto questo mondo, appunto questo nichilismo violento. La Stockholm University ha addirittura analizzato i manifesti di questi vari attentatori e ha trovato 4 temi ricorrenti, che sono la degenerazione, il mondo irrecuperabile, nessuna vita conta, come dicevamo, ma alcune contano un po' meno, l'odio verso se stessi, e qui torniamo a Bergamo, il tredicenne che diceva non posso più vivere una vita così, e la venerazione della violenza come fine a se stessa. Quindi tendenzialmente quello a cui assistiamo è una sorta di nichilismo puro. E andiamo avanti. Qui ci sono alcuni dati interessanti, quindi abbiamo, come vi dicevo, più 350 indagini dell'FBI, un aumento del 490% di arresti connessi a questi gruppi nell'ultimo anno e mezzo, 9 attacchi, 16 complotti sventati, 1300 segnalazioni e un dato preoccupante che un terzo degli arresti riguarda giovani adulti che però sono under 20. Tra i temi interessanti c'è il fatto che il Canada ha disegnato il 764 proprio come organizzazione terroristica. Abbiamo avuto nel frattempo casi un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, quindi in Svezia, in Indonesia, negli Stati Uniti, in Austria ci sono stati 10 morti in una sparatoria. In Romania un 21enne ha preso la guida del 764 dopo l'arresto di Kaneded. In Turchia c'è stato l'attacco, come dicevo, col Haters and Book. Abbiamo arresti in meno 8 paesi e l'FBI che dice le vittime sono migliaia a livello globale. In Italia, come dicevamo, ci sono state perquisizioni in tutta Italia nel 2025. Ci sono minori tra i 13 e i 17 anni coinvolti. Dal 2023 abbiamo 12 minori con misure cautelari, 107 indagati. E poi abbiamo un tema, ovvero il fatto che i tempi di radicalizzazione si sono compressi da oltre un anno nel 2022, secondo i ricercatori, a poche settimane di oggi. E c'è un altro punto d'ingresso, che è quello della True Crime Community. Quindi ai margini della comunità di appassionati di crimini abbiamo una zona dove l'ammirazione per i killer diventa imitazione. Abbiamo una catena. Nel 2024 in Wisconsin Natalie Rufnow, 15 anni, ha aperto il fuoco in una scuola. Nel gennaio 2025 a Nashville un 17enne che la conosceva online la cita nel manifesto. Ad agosto 2025 a Minneapolis Robin Westman ha ucciso due bambini in una chiesa con il nome di Rufnow scritto sul fucile. Ogni attentatore cita il precedente. Qual è il tema? Che anche il tredicenne di Bergamo faceva parte di un sito true crime che si chiama Watch People Die, tant'è che il video che lui ha girato mentre conduceva l'attacco alla sua professoressa dopo pochissimo era stato caricato proprio su quel sito con tutta una serie di immagini che lui si era scattato, delle foto in cui aveva utilizzato un filtro di TikTok che gli metteva le orecchie e il naso da cane, e aveva sottolineato che quelle sono le foto che sarebbero dovute essere utilizzate per creare gli edits sui social per glorificarlo in un certo modo, ed effettivamente è stato glorificato. Se voi cercate su TikTok vedrete che sono centinaia i video in cui il tredicenne è protagonista, centinaia di memificazioni del suo attacco alla scuola, e dove comunque c'è una sorta appunto di celebrazione, glorificazione portata avanti soprattutto dai più piccoli. Quindi arriviamo al dunque. Che cosa succede? Allora, cerco di riassumervi quella che è stata l'indagine, ma il tema è come vengono radicalizzati questi minori, cioè quali sono gli spazi in cui qualcuno li convince poi ad entrare all'interno di queste chat, di questi gruppi che si trovano prevalentemente su Discord, tra l'altro. Allora, noi abbiamo una fase di ingaggio che occupa prevalentemente chat di gioco. Roblox, ad esempio, ha 80 milioni di utenti al giorno, il 40% sotto i 13 anni. È il luogo principale dove i sospettati incontrano e reclutano i minori. Il fondatore di 764 fu reclutato su Minecraft, come vi dicevo, con lo stesso metodo. Pensate che il tema è così urgente in alcuni paesi che nell'aprile del 2026 il Senato delle Filippine ha aperto un'indagine in quanto i gruppi estremisti usavano appunto Roblox per addescare i minori e i giovani filippini. C'è poi TikTok, dove possiamo parlare di pipeline algoritmica, tra poco capiremo il perché. Qual è il tema? Che qui il reclutamento non è individuale, ma è industriale. Come vedremo, al momento sulla piattaforma ci sono migliaia di video identici, molto spesso con gli stessi personaggi di Roblox, e la scritta, proprio alla luce del sole, vuoi entrare in un server Discord problematico? Con un link diretto, quindi basta scrivere sul motore di ricerca il link che si trova all'interno di questo contenuto per entrare in questi gruppi. Come dicevo prima, nella nostra indagine è stato creato il profilo di una ragazzina 14enne e ci è bastato guardare qualche contenuto per avere il feed completamente sommerso di nichilismo. In meno di una settimana l'algoritmo ha trasformato il nostro profilo in un flusso ininterrotto di autolesionismo, santificazione di strage all'interno delle scuole e riferimenti al 764. E poi ci sono gli spazi di radicalizzazione. Quindi noi qui abbiamo giochi, Roblox, Brawl Stars, abbiamo piattaforme, prevalentemente TikTok ma anche Instagram, e poi abbiamo spazi di radicalizzazione, quindi Discord dove ci sono server protetti, Telegram con gruppi nascosti, magari chat che si autocancellano, Signal dove ci possono essere chat cifrate, alcuni utilizzano ancora il dark web. Qual è il tema? Come vi dicevo prima, che appunto queste piattaforme sono molto frequentate dai bambini. Gli stessi bambini con cui io ho interagito all'interno di gruppi Discord e Telegram mi hanno detto che gli è stato fornito il link per arrivare all'interno di queste piattaforme in giochi specifici di Roblox, che sono tra l'altro i giochi che in questo momento vengono utilizzati di più dai minori. Come vi dicevo prima, c'è anche tutto questo immaginario estetico, quindi stai cercando per un server problematico, qui noi abbiamo tutta una serie di contenuti che vanno dal gore all'autolesionismo. Poi abbiamo TikTok, appunto, pipeline industriale. Qui appunto si può entrare all'interno di gruppi poi privati dove, come vi dicevo, ci sono proprio delle prove da superare per poter rimanere all'interno. Lo stesso tredicenne di Bergamo aveva oltre 23.000 follower sul suo profilo, quindi non era un profilo marginale, lui creava molti contenuti con questa estetica appunto riferita a tutto il mondo sinister 333-764 e aveva oltre 700.000 like. Quindi significa che erano persone che passavano tanto tempo sulla piattaforma. Quello che succede è quando poi si accetta l'invito di entrare all'interno degli spazi più privati come Telegram e Discord, quello che a noi assistiamo sono immagini di questo tipo, quindi chat che fanno celebrazioni del nazismo, meme, santificazione di mass shooter. Come vedete lì c'è un numero meno 51, loro utilizzano questi numeri dove prendono una foto di qualcuno che ha commesso un atto terroristico e accanto gli mettono quante persone ha ucciso, tant'è che il tredicenne di Bergamo per 24 ore è stato al centro dei contenuti dove c'era scritto meno 1 e poi di contenuti dove il meno 1 era sbarrato e c'era scritto 0 perché la professoressa è sopravvissuta. Quindi l'utilizzo del linguaggio memetico per celebrare comunque l'atto terroristico. Come vedete anche lì abbiamo un riferimento appunto a queste guide che si trovano, questi manuali. Quindi, come dicevo prima, su Telegram magari ci sono dei gruppi su invito, bisogna inserire dei contenuti per rimanere dentro. Come sapete il tredicenne ha trasmesso l'aggressione in diretta e anche gli altri ragazzi comunque pubblicavano lì dei contenuti. Qui vi faccio vedere un processo di adescamento, proprio ho messo solo qualche screenshot e perdonatemi, non vi ho detto che c'era un contenuto con il sangue che potrebbe essere difficile da guardare, però noi partiamo da appunto il contenuto su TikTok che ci dice: vuoi entrare in un server problematico? E c'è addirittura il link. Quello che succede seguendo il link è che si entra all'interno di un gruppo dove, come vedete, ci sono delle regole da superare, da rispettare per poter rimanere all'interno del gruppo. Le regole che bisogna rispettare vanno dai contenuti più semplici, quindi fondamentalmente bucare le ruote di un'auto con un coltello e riprendere l'atto, alla parte di estorsione, quindi blood walls, muri di sangue, cut sign, quindi scriversi con un taglierino sul braccio, sulle gambe, i nomi dell'admin del gruppo, e poi abbiamo tutta una parte di blood bible, quindi bibbie ricoperte di sangue sempre con scritte che troviamo tra l'altro in moltissimi contenuti di TikTok. Quindi io per prima mi ritrovo TikTok sommerso di bibbie con le scritte fatte col sangue, mi chiedo cosa sto guardando. Evidentemente sono ragazzini che sono finiti dentro a uno di questi gruppi, non capiscono la problematicità dell'atto e lo pubblicano addirittura anche su TikTok. La schermata successiva sono i vari minori che hanno appunto superato la prova tagliandosi e producendo i contenuti per poter rimanere all'interno del gruppo. Io sono passata dal contenuto su TikTok a quello nell'arco di 5 minuti, quindi chiunque può vedere un contenuto di questo tipo su TikTok con l'immaginario che i bambini conoscono, perché è quello del videogioco di Roblox, entrare in un gruppo che chiede delle, appunto, delle prove da superare e vedere come effettivamente queste prove vengono superate. E appunto qua c'è la traduzione in italiano di quello che succede. Qual è però il tema? Che all'interno di questi gruppi molto spesso da vittima si passa a carnefice. Quindi i ragazzini stessi diventano degli abusatori perché la maggior parte dei perpetratori sono minorenni, ma soprattutto perché se si riesce ad entrare nella cerchia dei prediletti dell'admin, poi ti viene richiesto appunto di diffondere il verbo e di convincere altre persone a sottoporsi a questo tipo di violenza. Molto spesso avviene anche sotto forma di ricatto. Quindi io ormai ho i tuoi contenuti, io so che tu hai bruciato una macchina, hai commesso dei reati perché mi hai mandato i video, quindi ti ricatto per farti rimanere all'interno del gruppo, altrimenti dirò alla polizia, ai tuoi genitori, ai tuoi amici che hai commesso questi reati. Diciamo che è interessante vedere poi un'escalation, perché se pensiamo un po' a quello che ci siamo detti, vedrete che abbiamo circa 5 livelli, quindi abbiamo un percorso. Abbiamo il livello 1. Meme estremisti, come dicevamo prima, edits, video celebrativi sulle stragi nelle scuole, hashtag specifici, quindi loro utilizzano anche tutto un linguaggio molto preciso all'interno di questi contenuti. Io stessa, per entrare in contatto con questi gruppi, ho utilizzato degli hashtag che avevo visto sul profilo del tredicenne, li ho replicati e guarda caso poi sono riuscita ad entrare in contatto con questi gruppi. Abbiamo poi un livello 2, quindi l'autolesionismo filmato, incidere i nomi degli admin sulla propria pelle, quei muri ricoperti di sangue con disegni e scritte. Il livello 3 di solito è materiale sessuale, quindi foto intime inviate ed archiviate, come dicevamo prima, che poi diventano valuta, materiale di scambio. Il livello 4 di solito è violenza su animali, vandalismo e incendi, ovviamente tutto deve essere filmato. E il livello 5 riguarda aggressioni a persone, tentato suicidio in diretta o convincere qualcuno a farsi del male mentre si riprende. A ogni livello il ragazzino è più intrappolato perché il materiale che ha prodotto è nelle mani del gruppo. Se prova a uscire, lo mandano a tutti. Quindi il ricatto è la colla di questo sistema. E come vi dicevo prima, le vittime a un certo punto possono diventare carnefici. Questi sono alcuni screenshot presi dal gruppo. Quindi, come vi dicevo prima, vedete che ci sono tutti dei meme riferiti appunto la scuola del tredicenne con il meno uno, quando ancora pensavano che fosse riuscito ad uccidere la professoressa. Qui abbiamo una riproduzione del tredicenne con alle sue spalle il simbolo dell'ordine dei 9 angoli. Abbiamo meme di vario tipo. Quello in alto a destra è interessante perché era l'immagine del profilo del tredicenne sui social e ci ho messo anch'io qualche giorno per capire cosa fosse e che cos'è? È Charles Manson col Lux Maxing. Quindi da un lato abbiamo la celebrazione di Manson e dall'altro è stato applicato un filtro che ricorda tutto quel movimento di ottimizzazione del proprio corpo che è molto connesso con la manosfera. Abbiamo poi persone che mostrano armi, i libri di cui vi parlavo. Tra l'altro sul tema delle armi ci sarebbe anche da discutere perché tra di loro si mandano dei link di molti siti stranieri, soprattutto polacchi, che ti consentono di acquistare armi e di pagarle alla consegna. Quindi c'è tutto questo sistema in cui tra di loro si raccontano come poter anche ottenere queste armi. E adesso qua dobbiamo pensare di chi è la colpa, quindi di chi è la responsabilità di quello che sta accadendo? Da un lato delle piattaforme, perché non individuano il reclutamento, amplificano i contenuti estremisti, non collaborano adeguatamente con le autorità. I gruppi bannati vengono ricreati in poche ore. Gli stessi gruppi in cui sono stata presente io venivano chiusi su Telegram, comparivano su Discord, venivano chiusi su Discord, comparivano su Brawl Stars, quindi all'interno di piattaforme di gioco che i bambini utilizzano. Ma c'è anche il tema, come dicevo prima, di questa pipeline algoritmica portata avanti da TikTok. Quindi perché un bambino, un ragazzino che magari inizia a cercare un hashtag perché lo vede in un contenuto, poi deve finire in questa spirale totalmente nichilista. Perché una persona di 14 anni non può vedere contenuti adeguati a quell'età, non può vedere qualcosa di positivo, qualcosa che riguarda magari la cultura, i suoi interessi, ma banalmente anche solo il trucco e come vestirsi? No, il mio profilo ormai vede solo persone che si tagliano e celebrazioni dei mass shooter. Ovviamente lì poi andiamo anche sul discorso algoritmico, nel senso che facendo ricerche su quel tema me le propone, ma il tema è che quei contenuti hanno decine di migliaia di visualizzazioni, di like, di condivisioni, molto spesso proprio da parte dei bambini. Abbiamo anche un problema a livello di società, quindi genitori inconsapevoli, scuole che non hanno strumenti, nessuna educazione ai media, lo stigma sulla salute mentale degli adolescenti e l'enorme senso di solitudine che ci portiamo dietro dal Covid. Io non penso che come società abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare dopo una pandemia. Non c'è stato alcun tentativo di razionalizzazione rispetto a quello che è successo, ma noi adulti abbiamo percepito che cosa è stato. Ma immaginate un bambino che si è chiuso nella sua stanza 6, 7, 8 anni, per un paio d'anni ha avuto delle relazioni sporadiche con i suoi coetanei, non ha imparato una forma di linguaggio, una forma di condivisione e di empatia. Mi ha fatto molto impressione leggere il commento di uno di questi ragazzini che mi ha scritto: io esisto solo online. Mi ha scritto IRL, che significa in real life, nella vita reale, io non esisto, esisto solo qua dentro. Quindi probabilmente c'è un tema legato al concetto di solitudine, al fatto che le abbandoniamo a loro stessi, che magari non gli spieghiamo come funzionano questi strumenti, che è sicuramente da analizzare. E poi a livello politico in Italia forse non si sta facendo abbastanza. Serve magari un framework giuridico che ci aiuti a individuare questi meccanismi, questi fenomeni e a capire nel dettaglio che cosa fare. Allora andiamo sul concreto. Diciamo che ci sono dei segnali d'allarme che ogni genitore, insegnante, educatore dovrebbe conoscere. Quindi partiamo dal caso iperbolico: minacce di suicidio o frasi come "non sono voluto". Abbiamo delle cicatrici a pattern con termine o nome da piattaforme online. Se iniziamo a vedere sulle braccia, sulle gambe di minori tagli, ustioni inspiegabili, graffi, chiediamogli informazioni. Se iniziamo a vedere che riceve dei doni a casa, iniziamo a chiederci che gli stava mandando. Abbiamo poi cambiamenti improvvisi nel comportamento, quindi isolamento, segretezza sul proprio telefono, stanchezza anche mentale, visto che fondamentalmente stanno magari fino alle 2-3 del mattino a parlare all'interno di questi canali, proprio perché sono internazionali, quindi anche per una questione di fuso orario, ragazzini italiani magari alle 2 del mattino sono connessi per poter parlare con quelli che credono essere il loro gruppo di riferimento. Questi sono altri esempi di appunto tagli che potreste vedere sulle braccia o sul muri delle vostre abitazioni. E per capire se sono entrati in questi gruppi possiamo anche fare riferimento a dei simboli. Quindi voi vedete, come nell'esempio che vi ho messo, che i ragazzini si disegnano questi simboli sulle scarpe, sulle magliette, magari sulle mani, e quindi dobbiamo imparare a identificare quelli che sono gli indicatori, cioè dobbiamo capire che cosa vogliono dire quei simboli, e se li vediamo appunto sui loro oggetti personali o sui loro corpi dobbiamo iniziare a farci suonare un campanello di allarme. Che cosa dobbiamo fare ora? Che cosa possiamo fare? Secondo me i temi sono diversi. Innanzitutto penso che sia davvero necessario creare dei programmi di prevenzione in tutte le scuole italiane, dalla primaria alle superiori. Però adesso, cioè non tra un anno, adesso col nuovo ciclo di studi noi dobbiamo arrivare preparati a settembre, dando ai docenti la possibilità di capire che cosa sta succedendo online. Quindi dobbiamo poi fare un enorme sforzo per educare i più piccoli ai media. Dobbiamo anche insegnare alle scuole a riconoscere questi segnali di radicalizzazione, questi simboli. I modelli esistono già, perché in alcuni paesi ci sono già state delle guide, dei supporti proprio per riconoscere questi segnali di radicalizzazione. Vanno ovviamente adattati e distribuiti al nostro contesto. Il secondo tema è informare i genitori, quindi ogni genitore deve sapere cos'è 764, che cos'è un cat show, che cosa significa quando il figlio usa un hashtag come come Sinister, serve una campagna nazionale, quindi non un PDF sul sito del Ministero o un post sui social, serve una campagna nazionale che parta da incontri nelle scuole, creazione di guide, numeri di emergenza da chiamare, perché io se contatto in questo momento uno psicologo o un centro educativo e gli dico mio figlio si fa i tagli sulle braccia con scritto 764, dall'altra parte magari trovo qualcuno che non sa nemmeno di cosa sto parlando, quindi abbiamo bisogno di avere formazione e numeri specifici a cui fare riferimento. E poi adesso poi sicuramente loro saranno più completi di me su questo tema, ma anche capire come trattarlo a livello di informazione e di giurisprudenza nel tessuto appunto italiano. Quindi qual è il tema? Che in questo momento da qualche parte in Italia c'è un ragazzino in camera sua, ha un telefono, ha una connessione internet ed è solo, sta cercando qualcuno che lo capisca, forse in un server Discord. Ho finito, grazie.
2: Lascio la parola a Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore.
3: Buonasera a tutti e a tutte, grazie all'onorevole Sportiello per l'invito, grazie anche a Serena e grazie anche a Valerio che parlerà dopo. E dunque volevo agganciarmi, io mi occupo, sono giornalista e saggista e mi occupo anche un po' come Serena di indagare per lustrare gli anfratti più oscuri e negletti di internet, specialmente con un taglio più politico, diciamo così, perché mi occupo specialmente di estremismo, complottismo, populismo e varismi, ecco. E nel mio ultimo libro mi sono occupato in particolare di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, che è quello da cui, che ha già citato Serena, che è il caso del 17enne arrestato a Perugia, che è l'ultimo in ordine cronologico, ma è solo l'ultimo di una lunga catena anche, che di cui non si parla affatto, secondo me, in Italia, di cui si dovrebbe parlare molto di più. Infatti ringrazio anche per l'occasione di parlarne in una sede istituzionale, in una sala dal nome importante, tra l'altro. E il caso del 17enne di Perugia è indicativo perché assomma tutta una serie di tendenze che si sono andate a, diciamo, incistare negli ultimi anni. In particolare, appunto, il piano finale era una strage scolastica su un modello di Columbine, quindi abbiamo una sorta di americanizzazione anche dell'estremismo, specialmente scolastico, in cui, diciamo, il vissuto personale, il portato individuale cerca sfogo, un po' come negli Stati Uniti, nell'unico luogo reale in cui le persone si muovono fondamentalmente, che è quello dei minorenni, cioè la scuola. E Columbine, nonostante sia un evento avvenuto dall'altra parte dell'oceano e ormai 25 anni fa, nel 99, 26, nel 99, e ancora adesso ha assunto una dimensione quasi mitologica in tutto il mondo. Si parla proprio di culto di Columbine, basato tra l'altro su una visione completamente distorta della strage e degli autori, perché nell'immaginario collettivo Columbine è la vendetta di due persone che erano state bullizzate, fondamentalmente. Nella realtà, e poi qui vi consiglio un libro che si chiama Columbine, di un giornalista che si chiama Dave Cullen, che è quello che ha studiato più di tutti la strage. In realtà non era così, non erano persone bullizzate, e non erano, o comunque non come scrivevano loro nei diari, avevano progettato un piano terroristico, fondamentalmente, che non è andato a segno completamente soltanto per l'imperizia. Si parlava di bombe, cioè nei piani originali di Columbine c'era proprio l'obiettivo di far saltare in aria la scuola con molte più vittime di quelle che sono state. Però comunque l'idea degli, diciamo così, gli angeli vendicatori, ecco, quella è rimasta. E si è fusa poi, è il caso del 17enne di Perugia, è indicativo, si è fusa con suggestioni della manosfera, cioè quella rete informale di siti, forum, comunità, account, pagine, eccetera, eccetera, che porta avanti una visione del mondo misogina e antifemminista. Il 17enne di Perugia si autodefiniva incel, cioè celibe involontario, che è aderiva tra mille virgolette, perché poi appunto l'ideologia è abbastanza fluida, alla cosiddetta pillola nera, cioè l'idea che non ci sia più speranza fondamentalmente per una persona di migliorare il proprio status e quindi di riuscire ad avere un rapporto con una persona dell'altro sesso. Sto riassumendo, però in realtà sarebbe molto lunghissima questa storia. Comunque si autodefiniva incel, penso, come lui anche altri tentatori prima di lui in Italia, più che altro per il portato violento e inquietante che ormai la parola ha assunto dopo alcune stragi che si sono state negli Stati Uniti e altrove e in Canada, quella di Isla Vista nel 2014 e quella a Toronto nel 2018. E quindi, oltre alla fascinazione per le stragi scolastiche, c'è la adesione, tra mille virgolette, a un'ideologia violenta e misogina. E poi c'è appunto l'aspetto di cui che aveva già citato Serena prima, l'aspetto neonazista, ma non, diciamo così, dell'estremismo che conosciamo, della destra extraparlamentare, quindi di formazioni specifiche. Questo è un tipo di estremismo che va completamente al di fuori dei radar, dei movimenti, delle associazioni e dei partiti. È un estremismo che si rifà a un'idea post-organizzativa, cioè completamente al di fuori delle organizzazioni, attraverso reti fluide, attraverso autoradicalizzazione in spazi come quelli di cui parlava Serena, attraverso la radicalizzazione aderendo a determinate teorie del complotto, come una su tutte, quella della sostituzione etnica, che è alla base, tra l'altro, della rimigrazione. In questo Parlamento qualche mese fa c'è stato un tentativo di parlarne. E quindi è una violenza post-organizzativa che condivide anche una metodologia e soprattutto è una violenza che ha, come nel caso dei gruppi citati prima, ha come fine ultimo l'emulazione, cioè ogni attentatore, ogni estremista agisce nel passato, nel presente, per il futuro, nel senso che si ispira a chi l'ha preceduto, commette un attentato per tracciare un collegamento con chi l'ha preceduto e poi, lasciando un manifesto o i video, che queste sono due terribili innovazioni tecnologiche, diciamo così, anche metodologiche, cerca di ispirare chi verrà dopo. E molte di queste, sempre per stare sul caso del 17enne di Perugia, un ultimo elemento ideologico che attraversava questo 17enne, ma insieme ad altri tentatori, era il rimando al cosiddetto accelerazionismo, che è stato citato prima, e che è un'ideologia di estrema destra piuttosto recente che punta, a come fine ultimo il collasso della società democratica e liberale, fondamentalmente, attraverso atti di violenza individuale o fatti da piccolissime cellule o addirittura, poi adesso non ci arriverò, casuale. Parliamo di accelerazionismo militante di estrema destra che ha tutto il fenomeno dell'estremismo di destra di nuova generazione, un fenomeno transnazionale che trae radice da un certo tipo di cultura statunitense soprattutto. E infatti, la versione militante dell'accelerazionismo di destra si rifà agli scritti di un neonazista statunitense che si chiama James Mason, che è un nome praticamente sconosciuto, per fortuna aggiungo, in Italia, ma che ha fatto molti proseliti attraverso una newsletter pubblicata intorno agli anni 80 e 90, poi raccolta in un libro che si chiama Siege, che vuol dire assedio. La tesi principale di Mason, fondamentalmente, che si stacca anche dall'estrema destra statunitense dell'epoca, è che non si può raggiungere il fine di instaurare un regime, fondamentalmente, attraverso il voto e quindi attraverso strumenti democratici. Bisogna per forza di cose abbattere il sistema. Come? Non con organizzazioni strutturate, pesanti e soprattutto infiltrabili dalle forze dell'ordine, ma attraverso atti individuali, appunto, o formati da piccolissime cellule. Mason, e qua ritorno anche a un personaggio citato da Serena, elogiava ad esempio Charles Manson, perché pensava che i suoi atti di omicidi seriali fossero utili a gettare la società nel caos. Tra l'altro Mason e Manson hanno anche avuto uno scambio epistolare in carcere, per parlare di cose strane, ecco. Dunque Mason poi ha anche introdotto una dimensione, diciamo così, controculturale, perché appunto questa ideologia non troppo strutturata permette al singolo di attivarsi autonomamente, non ha bisogno di un comando e di un controllo, non ha bisogno di un ordine dall'alto, ma può semplicemente, cioè, chiunque vuole abbattere il sistema può entrare in questo tipo di violenza e ideologia, e quindi ha anche un appeal, diciamo così, controculturale e antisistemico. E Mason poi ha lasciato per un decennio abbondante, se non di più, il testo è rimasto, diciamo, è caduto nell'oblio, ma è tornato in auge nel 2015, quando da un forum specifico che si chiama Iron March, la marcia di ferro, che è un forum neonazista, è uscito una cellula paramilitare chiamata Atom Waffen Division, che ha preso Mason proprio come una sorta di Cristo militante. Ci sono foto di propaganda in cui si vede Mason al centro di una stanza attorniato a 12 militanti con la maschera stilizzata di teschio, la cosiddetta school mask, e quindi c'è anche un'immagine quasi cristologica, e adesso di cui tra poco approfondirò un attimo la dimensione.

come nome ad Al-Qaeda, che vuol dire la base, e similmente ad Al-Qaeda si struttura in cellule, quindi c'è anche una, diciamo così, perversa coincidenza metodologica tra il terrorismo jihadista e un certo tipo di terrorismo di estrema destra. Cioè adesso sto parlando di cose che succedono negli Stati Uniti, ma che hanno anche impatti in Italia, perché nel 2022 è stato arrestato a Bari un ragazzo poco più ventenne che faceva proselitismo attivo e propaganda per The Base. Quindi non parliamo di cose, cioè parliamo di cose che sono molto più vicine a noi di quello che si può pensare. E poi oltre a queste cellule c'è tutta la dimensione un po' più atomizzata e individuale, sparsa nei meandri della rete, fondamentalmente, principalmente su Telegram. Il fenomeno si chiama Terrorgram, cioè una crasi tra terrore e Telegram, e sono tutta una rete informale, un po' come la manosfera, di gruppi, canali e account che si scambiano manuali, materiali di propaganda, e che soprattutto sono caratterizzati da un altro elemento che aveva introdotto Serena, che è la santificazione dei terroristi, che è una delle caratteristiche fondamentali che tiene tutto insieme questo mondo più o meno sommerso. I più riveriti, diciamo così, sono Breivik e Tarrant, cioè l'attentatore di Oslo e Utøya nel 2011 e l'attentatore di Christchurch nel 2019, che tra l'altro l'attentatore di Christchurch si era ispirato a sua volta a Breivik. Ed è una santificazione e una martirizzazione che introduce un elemento parareligioso che può sembrare assurdo, ma che in realtà ha una sua funzione proprio di reclutamento, perché, e qua cito da una intercettazione che è stata fatta di un'altra cellula nazista arrestata in Italia, che si chiama l'Ordine di Agal, uno dei loro membri diceva di voler fare una strage come quello in Nuova Zelanda, così poi mi facevano anche a me come santo. Quindi c'è proprio... è ovviamente è anche una prospettiva affascinante e seducente, quella di commettere un attentato, no? E di diventare di vedersi ribaltato l'atto che diventa da criminale a un atto di martirio che poi mi dà appunto la fama eterna. E quindi poi qua arrivo verso la conclusione, c'è un caso in particolare che secondo me è indicativo di questa forma di violenza e di estremismo terroristico, che è quello successo nel 2022 a Bratislava, in Slovacchia, in cui un 19enne che si era radicalizzato da giovanissimo, prima su 4chan, che è un forum, tecnicamente un image board, nata nel 2003, che ha sempre funzionato come una sorta di incubatore di varie tendenze digitali e sottoculturali, dalla Anonymous fino all'alt-right, passando per i movimenti complottisti come QAnon, eccetera, e anche tanti stragisti di estrema destra. Ecco, questo 19enne, che si chiamava Juraj Kracic, si era radicalizzato lì e poi era entrato nei gruppi del Terrorgram, dove era stato fondamentalmente... adescato non è il termine giusto, ma guidato e diretto da alcuni militanti statunitensi che gli hanno proprio cucito addosso un piano terroristico, stragista. E gli hanno anche scritto il manifesto, che poi è stato pubblicato subito dopo l'attentato. E l'hanno elevato subito dopo l'attentato a santo. E quindi in questo caso... abbiamo una dimensione di comando e controllo che ancora una volta rimanda a dei punti di contatto con il terrorismo jihadista. E tutto questo si può rivedere anche in Italia, in vari casi che ci sono stati in questi ultimi anni e che appunto, secondo me non si è parlato abbastanza. Sono casi che un po'... rimangono un po' sotto i radar o vengono delegati soprattutto alla prevenzione della polizia, che è necessaria e fondamentale, ma che non risolve la questione. E infatti a mio avviso uno degli atteggiamenti corretti da tenere sarebbe a livello proprio di opinione pubblica e anche politico quello di non utilizzare il concetto di lupo solitario, perché come vi ho fatto vedere queste persone non sono

0: fatte isolate, magari agiscono sì individualmente e adattano al contesto locale, però adattano al contesto locale e proprio iperlocale delle tendenze transnazionali e globali, e quindi fanno parte di una rete fluida, sfuggente anche in certi versi, ma niente affatto isolata. E un'altra cosa che andrebbe evitata è quella di minimizzare, cosa che in Italia è successa più volte, penso ad esempio all'attentato di Macerata di Luca Traini, che è costantemente citato, che non è stato riconosciuto come tale, tra l'altro, né a livello giuridico né a livello proprio di culturale, di opinione pubblica, che però è stato riconosciuto come tale da tanti altri terroristi che ho citato finora, a partire da quello di Christchurch, che aveva iscritto il nome di Traini sui caricatori utilizzati per la strage. E tra l'altro il nome di Traini è riapparso in un attentato in Indonesia l'anno scorso. Quindi vedete come i nomi proprio girano in tutto il mondo senza che la cosa venga registrata come problematica a livello di opinione pubblica. E poi ovviamente c'è una questione anche giornalistica, vogliamo, cioè quella di cercare di monitorare questi gruppi aperti il più possibile e anche quelli chiusi quando si può, che è una cosa che ovviamente è delegata anche alle forze dell'ordine. E poi un'altra cosa che ha detto Serena, in cui sono d'accordo, è quello di che bisogna studiarle queste cose, bisogna leggerle, studiarle e farle conoscere, senza però ovviamente, e qua sta anche la sfida per il giornalismo, penso anche per la politica e per la società intera, senza amplificarle ovviamente. Quindi è necessario contestualizzare questo tipo di fenomeni. E poi ultimissima cosa che mi preme sempre sottolineare quando parlo di queste cose è cercare di non normalizzare certe parole d'ordine, certi linguaggi e soprattutto certe teorie del complotto, una su tutte, la sostituzione etnica, che sono tutte costruzioni immaginifiche, identitarie, che partono da piccoli segmenti dell'estrema destra o segmenti ideologici precisi e che poi, per un motivo o per un altro, arrivano nel mainstream e vengono istituzionalizzate. Ma ogni volta che queste teorie del complotto e questi miti imbevuti di sangue vengono sdoganati e normalizzati, qualcuno inevitabilmente c'è il rischio che prenda le armi e agisca di conseguenza. E ho finito.
1: Lascio la parola a Valerio Renzi.
2: Buon pomeriggio a tutti e tutti, parlo d'acquaio, dice così. E Leonardo e Serena hanno nominato una quantità incredibile di informazioni, difficili da, mi rendo conto, anche magari difficili da digerire. E noi ce ne occupiamo per mestiere di questi temi, ma sono anche argomenti complessi e estremamente stratificati. Io proverò a non mettere altra carne al fuoco, ma provare a fare due o tre riflessioni. La prima di queste riflessioni è che tutto quello di cui abbiamo parlato, che può sembrare essere riferito a degli universi molto piccoli dal punto di vista ideologico e numerico, è una percezione parziale, perché noi non riusciamo ad affrontare questi fenomeni se non assumiamo il fatto che la stragrande maggioranza delle premesse che armano o i terroristi suprematisti di cui ha parlato Leonardo, o che trovano spazio dentro i forum di radicalizzazione o di terrorismo nichilista o anche di adescamento di cui ha parlato Serena, non capiamo bene la dimensione del fenomeno se non ci rendiamo conto appunto che la stragrande maggioranza delle premesse sono condivise tra questi mondi e la destra mainstream e la destra globale. Non diciamo fare i conti fino in fondo con questo elemento, che a volte si fatica a masticare e a rendercene conto, perché è come se, no? È faticoso assumere il fatto che L'80% di quello che troviamo nei manifesti di Tarrant o di Breivik sostanzialmente è patrimonio condiviso dalle forze di questo governo, per parlare in maniera chiara. E come, ad esempio, siamo passati da la teoria della sostituzione etnica di cui parlava Leonardo, che è una teoria del complotto che nasce in ambiti estremisti, per poi trovarcela nelle trasmissioni, ormai da 10 anni, nelle trasmissioni del pomeriggio televisive, in cui tra un servizio di folklore, un servizio su il gossip e un servizio sulla cucina ci troviamo invece a un certo punto a discutere di una teoria del complotto razzista di estrema destra. O non capiamo bene qual è il problema che abbiamo di fronte. E l'altro elemento fondamentale di cui che dobbiamo in qualche modo affrontare è che questo è avvenuto in un lasso di tempo ormai abbastanza lungo. Cioè questo processo di radicalizzazione in qualche modo della destra mainstream non è un processo avvenuto negli ultimi anni, è un processo ventennale ormai, ma che ha raggiunto un livello di maturazione ormai assolutamente importante con evidentemente l'ultima amministrazione Trump. Cioè l'ultima amministrazione Trump, la seconda amministrazione Trump, quella in corso, evidentemente segna un passaggio di consegne estremamente importante. Io lo dico con non con le parole mie, ma con le parole di un personaggio che con un blog è stato uno dei più grandi, diciamo, ispiratori dell'estrema destra globale. Che è Manchu Smallburg, questo era il nome con cui firmava questo blog e che il cui vero nome è Curtis Yarvin. Subito dopo la vittoria di Trump, Yarvin viene, che tra l'altro è un personaggio che ormai è diventato abbastanza famoso, forse anche Report l'ha intervistato, insomma molto cercato anche dalle televisioni perché è considerato uno degli ideologi di queste forme di estremismo. A un certo punto viene con un giornalista di Politico, lo trova a un gala fatto da una fondazione conservatrice a Washington per festeggiare la vittoria di Trump. E Yarvin gli dice una cosa, gli dice: guardate, fino a poco tempo fa aver letto i miei libri e fare politica nelle stanze di Washington erano due cose incompatibili. Yarvin sostiene tra le altre cose il razzismo biologico, sostiene che la democrazia è un erpello inutile e che bisogna superarla con delle forme di società in cui sostanzialmente dobbiamo essere governati da una specie di CEO sostanzialmente, e il diritto di cittadinanza è un diritto di cittadinanza per cittadini azionisti da cui tutti gli altri devono essere esclusi. Yarvin a un certo punto, un giornalista gli dice questa cosa qua: c'è un cursus honorum, un percorso standard da seguire. Se vuoi lavorare nel governo, vai ad Harvard, poi vai a Washington per fare uno stage, apri la posta delle persone, fai carriera nello staff. Dopo 10 anni non scrivi esattamente la legislazione, ma influenzi la direzione della legislazione, eccetera. È una cosa davvero dura. E poi ecco, questi ragazzi e ragazze che in virtù della lettura di Curtis Yarvin alle medie trovano lavoro più facilmente. Il percorso da sono un elfo scuro anticonformista a ho una posizione in questa amministrazione è improvvisamente tipo wow, c'è molta meno concorrenza. Che cosa ci dice Yarvin con queste parole? Che aver frequentato gli ambienti online che ha descritto Serena e Leonardo a un certo punto era ostativo in qualche modo per fare una carriera politica. Oggi invece, come ci raccontano i meme, i social della Casa Bianca di Donald Trump, invece è un punto in più. E questo racconta bene la radicalizzazione della destra globale, che parla esattamente lo stesso linguaggio di fenomeni che riguardano ragazzi e ragazze giovanissimi che hanno ovviamente una loro, un loro peso anche come fenomeni di natura criminogena, no? Quando parliamo di estorsione sessuale non è che ovviamente parliamo di fenomeni anche di natura criminogena, che però nascono esattamente dagli stessi fenomeni online che hanno portato alla radicalizzazione del linguaggio delle destre globali fino alla Casa Bianca. Quindi non parliamo soltanto di fenomeni ultramarginali, ecco, parliamo di una cornice che ci porta molto molto lontano. E questo vale anche per l'Italia, nel senso che veniva citata prima la remigrazione. Nel giro di un anno, guardate che la remigrazione è una cosa molto precisa, cioè si tratta di strappare dalle nostre scuole, dai nostri quartieri, dai posti di lavoro dove andiamo tutti i giorni, i nostri vicini di casa, i nostri colleghi e i nostri compagni di banco e di studi, e portarli non si sa dove. Perché? Perché sono giudicati magari non integrabili. Vuol dire creare una società divisa in, in caste e in classi che passano per la linea del colore, perché a, al lavoro non corrisponde solo salario e diritti, ma anche i diritti di cittadinanza devono corrispondere. Con questo tipo di proposte, alla vendita della propria forza lavoro a un cittadino di origine migrante corrisponde forse un salario, sicuramente non diritti, sicuramente non il ricongiungimento familiare, sicuramente non un'integrazione piena nella nostra società. E guardate che questa proposta, che fino a pochi anni fa era nel mondo patrimonio di alcuni gruppi della destra identitaria o della destra neofascista, oggi è patrimonio di gran parte della destra di governo in questo paese, di forze politiche che si candidano a governare in molti altri paesi europei, ed è una proposta esplicitamente razzista. Esplicitamente razzista, perché pensa che ci siano dei cittadini sostanzialmente non integrabili in virtù delle loro origini, non in virtù della cittadinanza neanche. Cioè non si tratta soltanto della vecchia storia di bloccare gli sbarchi e rimpatriare gli irregolari, eh? Qua si parla di cittadini francesi, spagnoli, tedeschi, italiani e così via. E tutto sommato già lo vediamo all'opera e questa cosa funziona, perché al Parlamento europeo la distruzione del diritto d'asilo come l'abbiamo conosciuto, operata dai popolari insieme alle destre estreme, è stata salutata da molti come l'inizio della remigrazione. Perché? Perché effettivamente si apre alle deportazioni di massa in stile ICE, si apre al prolungamento della detenzione amministrativa per i migranti, e così via. Allora, come si porta questo dibattito dentro quello che ci ha lavorato, che ci ha raccontato all'inizio Serena? Prima di tutto indicandone anche in parte responsabili politici di questo clima, in molti casi. Cioè, in Italia assistiamo a la crescita di inchieste di intelligence che probabilmente hanno bloccato prima degli atti violenti, da quello che ne sappiamo, e si fatica a costruirne a indicarne la matrice politica. Vengono, diciamo, trattati come fenomeni quasi folcloristici, e non è così. E quindi, insomma, le forze politiche, alcune forze politiche si dovrebbero far carico di avere una responsabilità nel condividere un patrimonio di immaginario con alcuni di questi soggetti, o comunque andrebbe raccontato, è un tema che andrebbe affrontato a viso aperto. La seconda questione riguarda evidentemente i giovanissimi, e anche qua dobbiamo renderci conto che c'è un tema importante che riguarda l'utilizzo, l'educazione alle tecnologie, l'orientamento per i genitori, l'orientamento soprattutto per gli insegnanti, ma che riguarda più in generale l'idea che se da una parte siamo ossessionati
3: dalla violenza nell'ambito della conflittualità sociale, cui un blocco stradale di non violento di un gruppo ambientalista porta ad una legge ad hoc in cui se gli studenti occupano una scuola vengono processati dai consigli d'istituto. Cioè, se siamo ossessione, se il nostro dibattito pubblico non riesce a uscire dall'ossessione per la violenza politica laddove non si manifesta o si manifesta solo in latenza o in potenza, e quindi gli studenti che occupano la scuola sono l'anticamera delle Brigate Rosse. Ma invece chi si organizza su Telegram per compiere degli attentati, scambiarsi delle armi e dei manuali per fare le bombe non sono un tema all'ordine del giorno. Le piazze di solidarietà con la Palestina, bisogna costruire delle leggi ad hoc per criminalizzare il dissenso. Dall'altra parte abbiamo fenomeni di radicalizzazione che producono in potenza fatti drammatici e noi facciamo finta di non vederli. Questo bisognerebbe tentare di riequilibrarlo nel dibattito pubblico, farlo emergere, è responsabilità dei media, dei giornalisti, della politica, ma è responsabilità anche della capacità di costruire, e io su questo sono molto d'accordo, come diceva Serena alla fine del suo intervento, anche degli strumenti pedagogici di massa, che passano per i corsi per gli insegnanti, che passano per il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze, che passano evidentemente per le scuole e per i tanti attori che passano per le scuole. E invece qua stiamo che fatichiamo a parlare di educazione alle differenze, che fatichiamo nelle scuole a parlare di educazione all'affettività, alla sessualità. Ecco, è questo il grumo di problemi che abbiamo di fronte e che è importante cominciare a affrontare. Speriamo nella prossima legislatura di poterlo fare in qualche modo con maggiore efficacia che in questo.
1: Grazie Valerio. Allora, io veramente dopo i tanti interventi, credo veramente che ci sia tanto anche da elaborare rispetto a quello che ci siamo detti e che spesso alcuni termini magari non erano neanche contestualizzati, semplicemente perché non se ne ha la conoscenza. Penso prima è stata citata la Black Pill, però è chiaro che se non si conosce poi tutto il contesto si fa fatica a capire di cosa si sta parlando pienamente. Io dico solo due cose. Che da circa più di 2 anni giace in Parlamento una proposta di legge per l'esposizione dei minori sui social e mi dispiace constatare che nonostante ne abbia chiesto la calendarizzazione urgente alla Camera, che sia stata bocciata questa richiesta, è stata incardinata al Senato per volere di fare un'operazione, diciamo, che veda concordi quasi tutti i partiti politici, in un'operazione che però è stata al momento fallimentare perché non ha prodotto nulla. Una legge che potrebbe essere fatta perché si tratta di incidere sul nostro ordinamento e sarebbe già un passo avanti e la dimostrazione di una volontà politica di riuscire a fare qualche atto che, anche se scontenta le piattaforme, genera però una grossa tutela per le nuove generazioni soprattutto. Abbiamo visto che c'è un problema di deresponsabilizzazione delle piattaforme ma anche della politica, che evidentemente non ha e non vuole guardare o non ha la capacità di guardare a quello che sta accadendo. Noi oggi vogliamo riequilibrare anche un po' la narrazione, come diceva prima Valerio, vogliamo cercare di aprire un dibattito su questi spazi e sulla mancanza di conoscenza anche che c'è rispetto a questi fenomeni. Speriamo di averlo fatto in qualche modo stasera e soprattutto, insomma, speriamo di poter contribuire alla costruzione di un percorso che dia anche delle risposte a livello legislativo. Quindi veramente grazie a tutte e a tutti, grazie a Serena, Leonardo e Valerio.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati dalla redazione per un notiziario flash. Riprenderanno oggi i lavori parlamentari dei due rami del Parlamento dopo questo lungo ponte del 2 giugno. La prima a riaprire i battenti sarà l'assemblea di Montecitorio. Si riprenderà dalle mozioni sul settore dei giochi pubblici, da tenere con attenzione le audizioni che proseguono in Commissione Affari Costituzionali sulla legge elettorale. Poi alle 14 ci sarà un'audizione del ministro Foti sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Foti sarà ascoltato dalle Commissioni Riunite Bilancio e Politiche dell'Unione Europea di Camera e Senato. Mentre il Senato riaprirà i battenti nel pomeriggio, arriverà il disegno di legge sulla morte medicalmente assistita. In calendario c'è anche la conversione del decreto rimpatri. Per quanto riguarda i temi politici, sono soprattutto quelli economici al centro del dibattito, con uno sguardo all'Europa. Dopo l'appello per la nuova flessibilità di bilancio, si attende la posizione dell'Europa. Il via libera della Commissione Europea dovrebbe arrivare oggi ed ha come obiettivo quello di consentire ai Paesi membri di rispondere allo shock energetico, un tema che comunque è atteso dal governo. È un percorso lungo e complicato, vediamo come andrà a finire. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Ricordiamo appunto che l'aula di Montecitorio riprenderà tra poco meno di mezz'ora, chiaramente andremo in diretta. Noi con il notiziario flash chiudiamo qui, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: .11:02:39 in attesa di collegarci, come avete sentito, con l'aula di Montecitorio, la prima che riprenderà i suoi lavori dopo la pausa per il 2 giugno. Noi vi proponiamo l'ascolto delle audizioni che si sono svolte il 19 maggio in seno alle commissioni bilancio e politiche europee di Camera e Senato. In quella data sono stati ascoltati rappresentanti dello Svimex. Buon ascolto.
3: L'ordine del giorno reca l'audizione informale dinanzi alle commissioni bilancio della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e alle commissioni politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati e rappresentanti dello Svimez nell'ambito dell'esame congiunto degli atti dell'Unione Europea relativo al quadro finanziario pluriennale 28-34. Avverto che le audizioni verranno trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Intervengono il direttore generale della Svimez, il dottor Bianchi, il consigliere scientifico, il dottor Petraglia, e la collaboratrice, la dottoressa Candiani. Chiede ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro un tempo massimo di 10 minuti, in maniera tale da dare la possibilità ai colleghi di intervenire. Prego.
4: Perfetto. Grazie Presidente, grazie dell'occasione. Allora, come Svimez abbiamo ovviamente seguito il processo di attuazione del quadro finanziario pluriennale post 27, e ovviamente essendo noi associazione dedicata prevalentemente all'analisi di disuguaglianze territoriali, siamo concentrati soprattutto sull'impatto sulle politiche di coesione. Come è noto, il quadro finanziario pluriennale segna una profonda ridefinizione delle priorità dell'Unione Europea, e soprattutto con una maggiore attenzione nel nuovo quadro ai temi della competitività, della sicurezza economica e della difesa, della resilienza delle catene del valore, dell'innovazione tecnologica e della transizione energetica, che diventano tutti assi portanti dell'intervento europeo. Il tema che vogliamo sottolineare è appunto la capacità del nuovo quadro finanziario di mantenere sulla priorità della coesione, che è uno dei pilastri della politica europea, una adeguata attenzione. Le modifiche profonde del quadro finanziario rispetto al ciclo precedente riguardano innanzitutto una profonda riduzione delle rubriche di bilancio, che passano da 7 a 4 grandi capitoli. Cresce enormemente la rubrica competitività, che riguarda circa 522 miliardi di euro, circa il 32% del bilancio complessivo, e una profonda revisione riguarda il fatto che la rubrica della coesione, che prima era separata, viene accorpata con la politica agricola, pesca, migrazioni e sicurezza per un valore complessivo di 797 miliardi. Il nuovo bilancio inoltre attribuisce maggiore centralità a strumenti centralizzati e competitivi, e soprattutto aumenta in maniera rilevante la quota di risorse non direttamente preassegnata agli Stati membri, che sale dal 36% del 21-27 al 60% della nuova proposta. Chiaramente si tratta di tutte profonde riforme che rappresentano per la coesione una sfida complessa, che riguardano sia l'ammontare complessivo delle risorse e sia l'impianto di governance e soprattutto la definizione dei nuovi modelli di partenariato. Su questi tre punti ci concentreremo. Come cambia la politica di coesione? Allora, innanzitutto, insomma, come Svimez abbiamo più volte sottolineato che la coesione deve raccogliere la sfida della riforma. I dati fino ad oggi che abbiamo monitorato sull'attuazione, sui tempi di attuazione, non sono pienamente soddisfacenti, quindi senz'altro serve una riforma, ma qualunque riforma della coesione deve rappresentarne allo stesso tempo una difesa dei principi necessari di una politica strutturale che riduca le disuguaglianze e quindi contribuisca alla crescita dell'Europa, soprattutto riducendo le sue disuguaglianze interne. Come Svimez abbiamo un giudizio favorevole ovviamente sul passaggio da un modello basato sulla spesa, compliance based, a un'orientata ai risultati, performance based. Penso che l'esperienza del PNRR sia un'esperienza che abbia rappresentato inevitabilmente uno spartiacque da cui non si può tornare indietro, quindi c'è una piena condivisione del passaggio a un meccanismo di performance. Rispetto a questo però sono tre aspetti che non possiamo non sottolineare, che sono necessari perché questa transito al modello performance based non pregiudichi l'attuazione di politiche strutturali. Uno è quello di obiettivi territoriali chiari, secondo la definizione di target regionalizzati e non soltanto per paese. Questa è un'esperienza che ci portiamo dietro dal PNRR, penso al tema degli asili nido. Non basta dire avere come obiettivo una media nazionale, ma servono target e obiettivi di carattere regionale e ugualmente risultati misurabili nel tempo. Perché appunto non basta passare a un modello performance based per raggiungere veramente dei risultati in termini di servizio. Per quanto riguarda invece il modello di governance, come sapete il modello prevede la costituzione di un fondo unico europeo che accorpa coesione, PAC, pesca, aree rurali, sicurezza e gestione delle frontiere. Se questo ovviamente mira a superare la frammentazione delle risorse, e quindi può essere un'indicazione positiva, sono due le considerazioni che vogliamo fare. La prima è che il tema non è tanto che a noi preoccupa la centralizzazione delle politiche di coesione, che può rappresentare sul modello PNRR anche un'esperienza di miglioramento. Il rischio è quello della nazionalizzazione delle politiche di coesione. Questa è una distinzione fondamentale, perché il tema è mantenere la politica di coesione come una politica europea e quindi non esclusivamente una delega in bianco ai paesi nel definire politiche strutturali di intervento, che invece devono mantenere appunto quell'obiettivo di riduzione di disuguaglianze tra regioni e tra territori, che è fondamentale. Quindi questa prima distinzione, diciamo, è per noi fondamentale, quindi deve mantenersi un rapporto continuo con gli uffici della Commissione, sia in termini di monitoraggio, sia in termini di scambio, sia del paese, sia del governo nazionale, sia delle singole entità territoriali interessate. Altro tema che vogliamo sottolineare è quello riguarda il tema delle risorse, perché chiaramente la definizione di un piano unico che contempla sostanzialmente come principali voci di spesa coesione e politica agricola rischia in qualche maniera di determinare un conflitto tra due politiche fondamentali, con, diciamo, anche portatori di interesse diverse e costituenti diverse. In questo senso il nostro auspicio, che come, diciamo, indicato al Parlamento europeo, si possa arrivare alla definizione di due fondi distinti per coesione e politiche agricole comuni, per evitare anche che pressioni di, diciamo, di gruppi di interessi diversi possano riorientare le risorse, anche perché al momento, sulla base del punto di vista finanziario, se ci riferiamo in particolare alla situazione italiana, vediamo che in base alle risorse garantite dall'accordo le politiche di coesione avranno per il nostro paese una disponibilità di circa 27 miliardi, che è inferiore di circa 3 miliardi ai 30 miliardi che erano stati destinati per le politiche di coesione verso le regioni di convergenza nella precedente programmazione. Quindi siamo già in presenza, in prospettiva di una riduzione delle risorse. È chiaro che un conflitto all'interno del piano nazionale su esigenze differenti potrebbero portare a un'ulteriore riduzione delle risorse disponibili per le politiche di coesione. Chiudendo quindi in estrema sintesi, per quanto riguarda i nuovi aspetti, appaiono condivisibili la definizione di obiettivi territoriali più chiari e verificabili rispetto a precedente coesione. In questo senso la performance base ci può più aiutare. Spesso gli obiettivi della coesione, diciamo, pre-riforma erano obiettivi abbastanza vaghi e generali, mentre qui c'è il bisogno sul modello PNRR di dare obiettivi verificabili. Questo tipo di modello può aumentare la concretezza e soprattutto la visibilità rispetto ai cittadini degli obiettivi, come è accaduto nel PNRR in termini di realizzazione dei risultati delle politiche di coesione. Per quanto riguarda gli aspetti critici, appunto, il tema del programma unico a livello nazionale, oltre ai temi che ho posto fino adesso, appunto di conflittualità tra coesione e agricoltura, sottolineiamo pure un tema di possibile potenziale complessità del piano. Questo è già accaduto in parte sulla politica agricola, sulla 21-27, quindi dei piani molto rilevanti, di grande dimensione, che è difficile controllo. E con appunto un ulteriore elemento, che è quella dell'incertezza del complesso delle risorse disponibili. Sul piano della governance, il tema, come ribadivo, non è tanto esclusivamente la centralizzazione, è la capacità anche all'interno del nuovo piano nazionale di garantire una governance multilivello, che non necessariamente, questa è un'opportunità della riforma, non può essere schiacciata esclusivamente su un protagonismo regionale, ma senz'altro deve recuperare anche ciò che di buono è avvenuto dall'esperienza PNRR e in particolare della, diciamo, capacità attuativa diretta dei comuni, che anche in base ai recenti dati Svimez ci dimostrano che i comuni del Mezzogiorno hanno diciamo, conseguito performance nel PNRR non molto distanti da quelle dei comuni del Centro-Nord. Cioè, rispetto, se noi prendiamo a confronto i divari di attuazione tra politica di coesione regionale, tra nord e sud e PNRR riguardo ai comuni, abbiamo divari molto più piccoli nel momento in cui c'è una maggiore chiarezza degli obiettivi e un coinvolgimento delle amministrazioni locali. Quindi la sfida della nuova coesione è pur all'interno di un piano centralizzato, di un pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali e in particolare non soltanto delle regioni ma anche dei comuni. Ultimo elemento, chiaramente, che non è irrilevante, è che nel momento in cui la politica di coesione destina una quota molto rilevante di risorse al tema della competitività e quindi al tema delle politiche industriali e del rafforzamento dei settori strategici, c'è un forte rischio che questo, per effetto di una maggiore domanda, maggiore presenza di imprese, diciamo, di settori forti in regioni del nord, drenino risorse soprattutto sui territori più forti. Quindi la chiave è quella di connettere e collegare obiettivi di coesione con gli obiettivi di competitività. Cosa vuol dire? Vuol dire cercare di vincolare sempre più investimenti, settori strategici nelle aree in ritardo di sviluppo. Su questo, un altro tema che vogliamo sottolineare è la necessità di riaprire una discussione a livello europeo sugli aiuti di Stato, perché questa è l'ultima considerazione che facciamo. Questo modello di bilancio europeo molto spinto sui temi della competitività peraltro lascia su molti settori la possibilità ai governi di cofinanziare interventi su risorse proprie. Questo è il rischio che alimentavo prima di nazionalizzazione delle politiche, cioè nel momento in cui è lasciato soprattutto la disponibilità di bilancio dei paesi di integrare le politiche di competitività, e chiaramente abbiamo uno svantaggio ai paesi a più alto debito pubblico e soprattutto per le regioni più deboli. Quindi la sfida della nuova politica di coesione nazionale è quello di utilizzare quanto più possibile risorse della coesione in coordinamento con le politiche strategiche europee. Quindi di fatto noi utilizziamo un termine, utilizzare la coesione in qualche maniera come il bazooka delle politiche industriali europee, cioè cercare di realizzare interventi soprattutto di politica industriale nelle regioni diciamo a ritardo di sviluppo, utilizzando le politiche di coesione in coordinamento con le grandi direttrici europee. Quindi in chiusura crediamo che questo cantiere aperto del nuovo bilancio europeo senz'altro rappresenta un'opportunità, ma contiene anche un rischio di decoesione in qualche maniera delle politiche europee, che va scongiurato sia attraverso supportando l'azione fatta dal Parlamento europeo in questa fase, sia soprattutto con una vigilanza del Parlamento nazionale nel momento in cui verrà definito il piano nazionale del nuovo ciclo, che dovrà appunto tenere insieme inevitabilmente i due obiettivi strategici della competitività e della coesione. Grazie.
5: Grazie mille. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Roggiani, prego.
6: Grazie Presidente, grazie per questa relazione. Volevo chiedere dal vostro punto di vista, premesso che ho colto anche la positività che riscontrate in questa nuova riorganizzazione con le criticità che ci sono e che sono peraltro state espresse moltissimo anche dalle regioni e dagli enti locali che in svariate anche manifestazioni a Bruxelles. Alla fine la Commissione, quello che ha provato ad accogliere, Commissione e Consiglio, è stato un po' di stabilire che ci dovesse essere una sorta di controllo regionale comunque mantenuto nella preparazione, attuazione. Io mi domandavo, siccome questa formula mi riesce un po' vaga, nel senso che non riesco a capire poi effettivamente come può attuarsi in una discussione che a quel punto avviene tra lo Stato e la Commissione, e quindi c'è uno Stato che poi decide. Quindi mi domandavo, dal vostro punto di vista, quale può essere la governance che invece mette in piedi l'Italia, tenendo conto anche dei comuni, quindi degli enti locali che appunto, come dicevate anche voi, sono stati i migliori attuatori del PNRR. C'è un modo, e quale dal vostro punto di vista, per provare intanto a far sì che le regioni non si facciano comunque un po' concorrenza, nel senso che rischiamo poi visto che non abbiamo una distribuzione dei fondi così netta, che ci sia, lo avete detto, ad esempio sulle politiche industriali, ma può valere anche ad esempio sull'agricoltura, chi attua in modo più veloce, io lo dico da lombarda, quindi però ovviamente in realtà la coesione è un valore per tutto il territorio nazionale. L'altro punto è che il rischio che io vedo è che poi un po' come col PNRR a un certo punto si stralcino gli obiettivi proprio in quelle regioni che non ce la fanno e quindi si va avanti, chi riesce va avanti e chi non riesce invece, lo sappiamo, poi rientrano in tutti in un calderone. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece, volevo chiedervi se dal vostro punto di vista questo QFP tratta a sufficienza alcune sfide che sono le sfide dell'oggi, ne cito una, la casa. Grazie.
5: Grazie onorevole Loggiani, ha chiesto di intervenire l'onorevole Guerra, prego.
7: Grazie Presidente, sono sulla linea della domanda che ha fatto l'onorevole Loggiani per chiedere di capire meglio questo punto fondamentale della preoccupazione che è stata espressa dal Presidente relativamente non tanto alla centralizzazione ma alla nazionalizzazione delle politiche, in particolare le politiche di coesione, cioè non verso il problema, lo capisco molto bene rispetto al tema di una mancata esplicitazione della necessità di una governance multilivello. Volevo capire, cioè, quindi il tema è anche rispetto all'Europa, nel senso che è fondamentale per voi che l'Europa mantenga un ruolo di guida nel stabilire e quindi verificare, pretendere l'attuazione di politiche volte alla riduzione delle, diciamo, divergenze, dei ritardi alcune zone, regioni europee rispetto ad altre. Questa è la domanda. La seconda domanda è questa: flessibilità, cioè uno dei temi fondamentali per cui si è adottato questo accorpamento altrimenti incomprensibile fra politiche di coesione, politiche agricole e altro, è legato a una manifesta esigenza di flessibilità che ci perseguita, devo dire anche a livello nazionale, comunque una flessibilità che dovrebbe permettere una più rapida riallocazione delle risorse in caso di sopravvenute esigenze non facilmente prevedibili a priori. Ecco, non crede che questo tema sia un tema che concorre all'incertezza del complesso delle risorse destinate alla coesione ed esponga un processo particolarmente poco democratico, nel senso che questo approccio tende a massimizzare lo spazio di manovra della Commissione, che diventa autonoma nella riallocazione, da quanto capisco, anche rispetto al controllo, sappiamo, non particolarmente forzionali, di disegno istituzionale.
5: Non abbiamo sentito l'ultima parte del suo intervento, onorevole Guerra.
7: No, dicevo che se dove siete arrivati, il tema della flessibilità.
5: L'ultima frase.
7: No, rispetto al fatto che questo approccio dia uno spazio alla Commissione troppo forte, autonomo rispetto a qualsiasi tipo di controllo o di indirizzo, anche quello del Parlamento europeo, che pur blando dal punto di vista del disegno istituzionale sarebbe assolutamente fondamentale. Grazie.
5: Grazie a lei. Non ci sono altre richieste di intervento. Prego per la risposta.
4: Sì, per quanto riguarda la prima domanda dell'onorevole Ruggiani, che poi coincide un po' anche con la prima dell'onorevole Guerra, un modello di governance è ancora tutto da costruire. Credo che la chiave di volta potrebbe essere un po' la verticalità degli interventi, cioè in questo senso recuperare l'esperienza del PNRR, nel senso che partire un po' dal cosa fare prima di decidere chi lo fa, insomma, che poi sarebbe una grande innovazione rispetto al modello classico. E quindi, ad esempio, c'è un tema fondamentale che è quello, lei citava quello del social housing, insomma, della casa, e ugualmente c'è un tema complessivo di completamento del ciclo di investimenti su infrastrutture sociali, che poi è stata la grande discontinuità del PNRR rispetto al passato. C'è un investimento significativo, molto più significativo di quanto lo è tradizionalmente la politica di coesione, sulle infrastrutture sociali e quindi sugli investimenti in infrastrutture sociali, che dovrebbe rimanere anche all'interno della nuova coesione, soprattutto nell'ottica del completamento di ciò che non si è riuscito a fare, un tema fondamentale. A quel punto, come dire, nel momento in cui si identificano le priorità, viene anche più semplice definire la governance multilivello, quindi probabilmente la chiave in parte, qualche misura è questo, è la verticalità. E ugualmente c'è un tema regione, c'è un problema di grandi centri rispetto a una politica per le città medie e per i piccoli centri. Diciamo, anche questa secondo me è una caratterizzazione che va al di là della dimensione strettamente amministrativa, ma ha a che fare con la geografia dello sviluppo in qualche misura, che rappresenta un cantiere necessariamente che dobbiamo aprire. Il piano casa in questo senso può essere un esempio interessante, perché già la midterm review in qualche misura ha anticipato alcuni aspetti di quelli che saranno il nuovo bilancio europeo, perché ha previsto la possibilità di riprogrammare destinando risorse in maniera verticale specifico al social housing, e questo secondo me è un tipo di esperienza interessante e senz'altro credo che dovrà rimanere una delle priorità fondamentali. Con riferimento sempre al modello di governance, per chiarire meglio, quando io parlo, noi Svimez parliamo di tema di rischio nazionalizzazione, anche per chiarire all'onorevole Guerra, riguarda non soltanto la programmazione degli interventi, ma anche il controllo e la verifica degli obiettivi. Perché a quanto noi abbiamo capito dai testi della Commissione, sembrerebbe che anche quell'attività di verifica delle cosiddette milestone che abbiamo fatto nel PNRR, che era concordato continuamente con Bruxelles, in realtà viene quasi totalmente demandato al piano nazionale. Quindi diventa un dialogo tra soggetti attuatori e governo centrale. Credo che questo rappresenti un passo indietro, e questo in qualche maniera rappresenta ancora in più il rischio che noi dicevamo di nazionalizzazione, perché rispetto a esigenze nazionali probabilmente poi diventa difficile mantenere questo obiettivo, ancora più difficile in un dialogo nazionale rispetto a quelli che sono i paletti che l'Europa ha posto nel corso del tempo. Quindi da questo punto di vista la nostra preoccupazione della nazionalizzazione riguarda anche e soprattutto il percorso di controllo, di valutazione, di monitoraggio degli obiettivi nel corso del tempo. Sull'ultimo tema sono d'accordo con l'onorevole Guerra, io credo che senz'altro tenere insieme coesione e PAC risponda a un'esigenza di flessibilità, però la flessibilità è un fortissimo rischio in qualche misura, non è vero che prima non c'era, se voi vedete l'andamento dei programmi, dei quadri di programmazione sia 14-20 che 21-27, pensiamo al 21-27 la riprogrammazione Covid, è vero che sono, nell'ottica della flessibilità si è spesso utilizzato fondi di coesione per fare altro e quindi non sarebbe una novità, però il rischio che questo possa aumentare ulteriormente, soprattutto in un quadro politico-economico contraddistinto da incertezze e crisi che si susseguono, non avere certezza sulle risorse disponibili sull'arco di tempo può rappresentare un rischio soprattutto in termini di programmazione degli interventi, a quel punto anche di verifica ex post, che poi è stato uno dei grandi vincoli fino ad oggi della politica di coesione, che avendola spesso cambiato in corso d'opera non si sono realizzati gli obiettivi, anche perché hai cambiato le risorse, e quindi diventa un circolo vizioso da cui la politica di coesione è uscita molto indebolita, perché non ha raggiunto gli obiettivi, però nel frattempo va detto che sono state destinate peraltro le risorse, spesso è mancata peraltro la gamba delle politiche nazionali per la coesione, che però e questo è altro tema, è quello dell'addizionalità delle risorse. Anche questi elementi di flessibilità rendono più difficile la verifica puntuale di un altro principio europeo che va diviso, che è quello dell'addizionalità delle risorse della coesione europea rispetto alle politiche nazionali, che è un grande tema nazionale, ci portiamo da tanti anni, che però rischiamo totalmente di abbandonare così.
5: Bene, grazie mille, grazie per la relazione, per le risposte, vi auguro una buona giornata.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 11:32, dopo le celebrazioni del 2 giugno, 80 anni, festa della Repubblica per i risultati per il voto sul referendum.

0: A collegarci in diretta è l'aula di Montecitorio, all'ordine del giorno, al primo punto delle le mozioni sul settore dei giochi pubblici. Buon ascolto.
1: Numero 251, Fratoianni numero 252, Bonetti numero 253 e Serra numero 254, presentate nella seduta del 18 maggio 2026. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Madia, Alessandro Colucci, Piccolotti, Bonetti, Lomuti, De Monte, Candiani, Prestipino e Rotondi. Il Presidente pone in votazione le risoluzioni per le parti non assorbite e non precluse. La Camera approva con distinte votazioni la risoluzione numero 250. Respinge con distinte votazioni la risoluzione numero 251, respinge la risoluzione numero 252, approva con distinte votazioni la risoluzione numero 253 riformulata, ad eccezione dei capoversi 1, 2 e 5, del dispositivo e della premessa, respinti con distinte votazioni, respinge con distinte votazioni il dispositivo della risoluzione numero 254. Dopo una sospensione dalle 12.30 alle 12.40 intervengono per ricordare l'ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne le deputate Sportiello, Di Maggio, Braga, Matone, Marrocco, Ruffino, Ghirra, Carfagna, Boschi e Gebhard. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Francesco Silvestri e Ferrari e alla fine sedute deputati Padovani, Forattini, Viggiano, Carotenuto e Carmina. La seduta termina alle 13.50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 3 giugno 2026.
2: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che, sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione decorrere della seduta odierna sono complessivamente 102, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Merlo ed altri concernente iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. La ripartizione dei tempi prevista alla discussione pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Avverto che sono state presentate le mozioni Francesco Silvestri ed altri, Giachetti ed altri, che avvertendo su materia analoga a quella trattata nella mozione all'ordine del giorno verranno svolte congiuntamente. Relativi testi sono in distribuzione e saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare il deputato Stefano Vaccari, che illustrerà anche la mozione numero 1570, di cui è cofirmatario. Ha facoltà di intervenire. Prego.
3: Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghi, sottosegretaria Ferro. Oggi discutiamo una mozione che non riguarda semplicemente il riordino del gioco pubblico. Riguarda la qualità della nostra democrazia, il rapporto tra Stato e cittadini, il confine tra interesse pubblico e interesse economico. Perché quando in un paese i suoi cittadini e le sue cittadine arrivano a giocare 165 miliardi di euro in un anno, il 7,3% del PIL nazionale, non siamo più davanti a un fenomeno marginale o ricreativo, siamo davanti a una crisi sistemica, una crisi sociale, sanitaria, economica e culturale. Nel 2025 gli italiani hanno perso quasi 22 miliardi di euro netti nell'azzardo. Lo ripeto, 22 miliardi sottratti ai bilanci familiari, ai consumi, al risparmio, alla vita reale delle persone. Non è un gioco, è azzardo. E mentre tutto questo accade, il governo continua a guardare il fenomeno quasi esclusivamente dal punto di vista del gettito, ma il punto è politico. Ed è proprio questo, uno Stato che fonda una parte crescente del proprio equilibrio fiscale sulla perdita economica dei cittadini è uno Stato che ha smesso di governare il fenomeno e ha iniziato a dipenderne. Ed è esattamente ciò che emerge dal libro nero dell'azzardo di CGIL e Federconsumatori, che definisce lo Stato italiano uno Stato perdente. Perdente perché incassa da alcuni anni poco più di 11 miliardi a fronte di un aumento esponenziale della raccolta, ma scarica sul sistema sanitario, sui servizi sociali, sulle famiglie e sui territori costi enormemente superiori e che nessuno ha mai quantificato. Perdente perché mentre cresce l'azzardo diminuiscono gli strumenti pubblici di prevenzione. Perdente perché ha cancellato l'osservatorio specifico sul gioco d'azzardo patologico e ha ridotto le risorse dedicate alla cura e alla prevenzione della dipendenza. E soprattutto perdente perché ha scelto scientemente di non affrontare il nodo centrale, la riduzione dell'offerta. Noi dall'inizio della legislatura predichiamo nel vuoto, chiedendo una riforma organica e avendo depositato una proposta di legge specifica su questo. Una riforma costruita insieme ai territori, ai servizi sanitari, alle associazioni, ai sindacati, alle famiglie, agli enti locali, che in gran parte ricalca la proposta Baretta.

0: Della 17ª legislatura. Una riforma che mette al centro la salute pubblica, la legalità, il contrasto alle mafie, la tutela dei minori e la trasparenza. Non è arrivata alcuna risposta. Si è preferito scegliere la strada più semplice, quella del rinvio delle proroghe prima e poi con la delega fiscale un'attuazione per pezzi, partendo dall'online, consentendogli di superare i 100 miliardi di euro di raccolta in 2 anni. In appena 7 anni siamo passati dal 33 al 61% del mercato complessivo. E attenzione, non stiamo parlando di innovazione neutrale, stiamo parlando di una forma di azzardo permanente, continua, invisibile, disponibile 24 ore su 24 dentro uno smartphone. 17 milioni di conti gioco attivi, quasi 5 milioni di utenti stimati, l'84% dei conti chiude l'anno in perdita. E chi paga di più? Sempre gli stessi, le aree economicamente più fragili, le famiglie più vulnerabili, i giovani. Campania, Sicilia, Calabria registrano i livelli più alti di gioco online pro capite. In alcune province si superano i 4.500 euro a persona. In alcuni comuni, spesso medio e piccoli, si arriva a oltre 7.000 euro pro capite. E noi dovremmo far finta che questi dati non abbiano una connessione con povertà, sovraindebitamento, usura, marginalità sociale, infiltrazioni criminali? Davvero vogliamo ignorare che diversi territori evidenziano anomalie compatibili con fenomeni di riciclaggio? Perché il punto è anche questo, l'azzardo è uno dei principali strumenti di penetrazione economica della criminalità organizzata, e non lo dice l'onorevole Vaccari, lo dicono fior fiore di indagini che la magistratura e le forze dell'ordine hanno condotto in tutti questi anni. Eppure, mentre le mafie investono nel settore, mentre il mercato si concentra, mentre il digitale esplode, lo Stato arretra. Arretra sulla trasparenza dei dati, arretra sul controllo pubblico, arretra sulla prevenzione. In questi anni però non sono mancate realtà sociali, associative, istituzionali che hanno provato a costruire un argine culturale e civile contro la diffusione dell'azzardo. Penso alla campagna Mettiamoci in Gioco, che ha saputo unire associazioni, sindacati e enti locali, operatori sanitari, realtà del terzo settore e comunità territoriali attorno a un principio fondamentale. La salute pubblica e la dignità della persona devono venire prima del profitto prodotto dall'azzardo. Una mobilitazione larga, seria, competente, che troppo spesso è stata ignorata dalla politica nazionale. E penso anche alle parole autorevoli che in questi anni sono arrivate dalla Chiesa italiana e dai pontefici. Il cardinale Matteo Zuppi ha definito più volte l'azzardo una realtà allarmante, capace di generare solitudine, povertà, indebitamento e dipendenza. Parole pienamente coerenti con quanto ribadito in diverse occasioni da Papa Francesco, che ha denunciato il gioco d'azzardo come una falsa speranza che colpisce soprattutto i più fragili, trasformando il bisogno e la vulnerabilità in strumenti di profitto. E anche Papa Leone ha recentemente richiamato la responsabilità delle istituzioni nel contrastare modelli economici che alimentano dipendenze sociali e sfruttano le fragilità umane come fonte di rendita. E quando mondi così diversi, associazioni, sindacati, famiglie, operatori sanitari, amministratori, comunità religiose convergono tutti nello stesso allarme, la politica non può continuare a voltarsi dall'altra parte. La mozione che presentiamo dice con chiarezza che questo non è più accettabile. Servono risposte diverse che abbiamo in questi anni provato anche a condividere con i colleghi dell'intergruppo parlamentare sul tema, sia con alcune associazioni di impresa del settore, ma dal governo nessun accenno di dialogo. Noi diciamo che il riordino del gioco fisico non può essere costruito attorno ai pur legittimi interessi concessori. Non può essere una semplice ed ennesima operazione fiscale. Non può diventare il tentativo di smontare le tutele territoriali costruite da regioni e comuni in questi anni. Per questo abbiamo chiesto la riduzione progressiva dell'offerta di gioco, la tutela dei distanziometri e dei limiti orari, il rafforzamento dei controlli antimafia, l'accesso pubblico e trasparente ai dati territoriali, la tutela reale dei minori, meccanismi obbligatori di autoesclusione e monitoraggio dei comportamenti a rischio, il divieto di utilizzare i dati dei giocatori per finalità commerciali, il ripristino dell'osservatorio sul disturbo da gioco d'azzardo, il rifinanziamento del fondo GAP. E diciamo una cosa molto chiara: la prevenzione non può dipendere dal gettito prodotto dall'azzardo, perché sarebbe una distorsione etica prima ancora che politica. Più persone si rovinano, più lo Stato incassa, più territori soffrono, più aumentano le entrate. Questo non è un modello sostenibile, non è nemmeno moralmente difendibile. E c'è un altro tema enorme che troppo spesso viene rimosso. Mi riferisco alla pubblicità. Il divieto formale viene ormai aggirato ogni giorno attraverso piattaforme ibride, influencer, ambientazioni sportive, bonus mascherati, strumenti digitali costruite per colpire soprattutto i giovani. Si parla di gioco responsabile, ma spesso quel linguaggio diventa fuorviante e promozione indiretta all'azzardo. La verità è che abbiamo progressivamente normalizzato il rischio. Abbiamo reso l'azzardo familiare, quotidiano, socialmente accettabile. Ed è qui che emerge il fallimento più grave della politica e delle istituzioni. Un fallimento non solo normativo, ma culturale, sociale e democratico, come dicevo all'inizio. Perché una Repubblica fondata sul lavoro non può trasformarsi in una Repubblica fondata sulla dipendenza da gioco. Noi oggi abbiamo una responsabilità precisa: decidere se stare dalla parte di uno Stato biscazziere che tutela, volente o nolente, grandi player economici, spesso nemmeno più italiani, oppure dalla parte degli effetti collaterali dell'azzardo, e cioè le famiglie, i territori, i giovani, le persone più fragili, che vengono ogni giorno illuse dalle centinaia e centinaia di offerte di azzardo. Questa mozione sceglie da che parte stare e chiede alla politica di fare finalmente ciò che finora non ha avuto il coraggio di fare, ovvero governare davvero il fenomeno, ridurre l'offerta, aumentare la trasparenza, proteggere la salute pubblica e restituire allo Stato un ruolo che non sia quello del banco che vince sempre. Perché oggi il vero rischio non è soltanto che milioni di persone perdano soldi, il vero rischio è che lo Stato perda se stesso. E allora, colleghe e colleghi, governo, su mozioni come questa ci si dovrebbe esprimere andando oltre i posizionamenti politici, oltre le appartenenze, oltre perfino i rispettivi ruoli tra maggioranza e opposizione, perché davanti a noi c'è un interesse più grande, l'interesse di un Paese che non può pensare di fare cassa sulla pelle delle persone, sulle fragilità sociali, sulle dipendenze, sull'impoverimento, delle famiglie e dei giovani. Siamo davanti a un crocevia dal quale non ci si può sottrarre, e non lo può fare nemmeno scegliendo di rinviare ancora, come sappiamo si stia pensando, o di voltarsi dall'altra parte, o peggio di buttare il pallone in tribuna. Questo è il momento delle decisioni, della responsabilità, del coraggio politico. Per questo rivolgo un appello sincero a tutte le forze parlamentari: interroghiamo le nostre coscienze, per una volta proviamo a costruire insieme una risposta all'altezza della sfida che abbiamo davanti. Uniamoci e incamminiamoci tutti lungo la stessa strada. Possiamo farlo, dobbiamo farlo.
1: Grazie onorevole Vaccari. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sportiello, ma ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Io credo che per affrontare questa discussione oggi dovremmo partire dalla semantica, dalle basi, e dovremmo probabilmente concordare tutti che qui non parliamo di giochi. Parliamo di scommesse, parliamo di azzardo. Il gioco è qualcosa che ha una rilevanza pedagogica, che ha a che fare anche con la crescita, della costruzione delle persone, non con la loro distruzione. Il gioco ha a che fare con la costruzione di relazioni, di comunità, di regole dello stare insieme, non con lo smantellamento delle relazioni sociali, degli ambienti di lavoro, della solitudine, con la costruzione della solitudine più nera. E vedete, noi abbiamo un monopolio, che è quello dello Stato, che riguarda appunto l'azzardo, un'organizzazione e un esercizio che è completamente riservato allo Stato. C'è poi però l'attuale modello concessorio, il rapporto di concessione che c'è con i concessionari, con lo Stato. Ebbene, dovremmo chiederci: funziona ancora? Perché questo modello si è rivelato nel tempo assolutamente inadeguato, perché ha favorito una logica di espansione del mercato, una logica di espansione che ha anteposto quello che è il gettito fiscale, quello che è quindi anche una logica del profitto, a quella che è invece la prevenzione dei rischi sociali e sanitari. E allora dovremmo ricordarci, quando parliamo di azzardo, che il disturbo da gioco d'azzardo è individuato ed è riconosciuto all'interno dei livelli essenziali di assistenza, dei LEA, è riconosciuto come patologia che costituisce una delle principali emergenze del nostro tempo, perché ha impatti devastanti sulla famiglia, sul lavoro, sulle relazioni sociali, sulla salute mentale, sull'impoverimento, sulla usura, sulle reti criminali, sull'affiliazione. E allora, quando parliamo di gioco d'azzardo, davvero dovremmo ribaltare il piano. Quando parliamo di azzardo dovremmo innanzitutto parlare di una questione di salute. Ci sono poi gli studi scientifici. E cosa ci dicono questi studi scientifici? Ci indicano quali sono le priorità su cui dovremmo concentrarci, la prima delle quali è quella della sovraesposizione all'offerta di gioco, perché esiste una correlazione tra la sovraesposizione e l'impoverimento economico, il sovraindebitamento, l'usura, il disagio psichico, la marginalità sociale e le infiltrazioni criminali. Quando parliamo di azzardo parliamo anche di criminalità. Vedete, spesso si pensa che il monopolio dello Stato e quindi un aumento del gioco legale possa in qualche modo frenare la spinta illegale. Ancora una volta i dati però ci raccontano una realtà diversa e ci raccontano che la criminalità organizzata per una serie di ragioni è riuscita a sfruttare anche quelli che sono i meccanismi legali per portare poi acqua al proprio mulino, per andare e virare su delle reti illegali, per sfruttare zone grigie a loro vantaggio. L'altro fenomeno che diventa sempre più crescente e preoccupante è quello del gioco online. Un gioco che chiaramente, se proprio volessimo continuare a chiamarlo così, rappresenta e offre una maggiore accessibilità. Una maggiore accessibilità soprattutto per i soggetti vulnerabili, una continua esposizione in qualsiasi ora del giorno, della notte, senza limiti, attraverso proprio gli strumenti digitali e le piattaforme. Io non so davvero quando qualche governo, e soprattutto il nostro, si renderà conto che le piattaforme vanno responsabilizzate rispetto all'uso, rispetto a quello che propongono, perché continuare a lasciare questa zona come terra di nessuno e lasciare che all'interno avvenga qualsiasi tipo di fenomeno, compreso l'azzardo, è chiaro che crea dei problemi che sono assolutamente ingestibili. Non ritenere le piattaforme responsabili di quanto avviene significa deresponsabilizzare, significa in qualche modo perdere la centralità dello Stato democratico. C'è poi un conflitto di interessi che è strutturale e che andrebbe risolto, come proponiamo all'interno di questa mozione, ed è quello che riguarda l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, perché al suo interno raccoglie le funzioni di regolazione, di controllo, di promozione e di massimizzazione del gettito fiscale. E allora come si fa se al suo interno racchiude tutte queste funzioni, che in qualche modo sono anche in contrasto tra loro, a garantire che sia davvero la salute pubblica messa al centro del ragionamento e delle priorità di un'azione legislativa dello Stato? E questo ci preoccupa anche perché in vista della delega per la riforma fiscale, o meglio in vista della sua completa attuazione, visto che manca ancora una parte della delega, e cioè rimane non attuata la delega per esempio per il riordino della rete fisica, che è stata prorogata fino a agosto del 2026, e su cui però siamo preoccupati perché il dibattito che sta emergendo, il dibattito preparatorio, desta non pochi dubbi, innanzitutto su quello che è il distanziamento. Si passa dal parlare di una distanza fisica a una distanza giuridica, e ulteriori perplessità riguardano poi il fatto che si preveda una compartecipazione delle regioni, degli enti locali al gettito fiscale derivante dall'azzardo. E questo meccanismo, secondo noi, andrebbe ad aggravare quello che è già un conflitto di interessi che vediamo anche all'interno dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma soprattutto vediamo un rischio, perché gli enti locali potrebbero essere disincentivati ad adottare delle politiche di contenimento e di prevenzione. Sul libro nero sull'azzardo, che ci racconta dei dati drammatici, vorrei soffermarmi qualche minuto. perché ci restituisce un contesto davvero di grande preoccupazione. Pensate che nel 2025 il volume complessivo dell'azzardo in Italia ha raggiunto il record storico di 165,34 miliardi di euro, con una crescita del 5% rispetto all'anno precedente, una cifra che equivale al 7,3% del PIL nazionale, che supera e abbondantemente i 138,6 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale ed è pari al doppio della spesa pubblica per l'istruzione. Capite di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di cifre che raccontano di perdite nette dei cittadini che ammontano a 21,88 miliardi di euro, una cifra che si avvicina a quella di un'intera manovra finanziaria, con un peso del 2% sul monte complessivo dei redditi degli italiani. La crescita più preoccupante riguarda però il canale online, perché ha superato per la prima volta nel 2025 la soglia dei 100 miliardi di raccolta, con un incremento del 9,5% sul 2024 e del 221% rispetto al 2018. Una crescita allarmante si registra tra i giovani e guardate, se state pensando che in queste cifre astronomiche sia lo Stato a guadagnarci, vi do un altro dato. Le uniche grandi vincenti da questi introiti sono le imprese del settore, che in 5 anni hanno visto i loro utili cresciuti del 165% in termini reali, con un fatturato aggregato che nel 2025 ha raggiunto i 10,4 miliardi di euro. Questi sono numeri, dati che raccontano una fotografia tragica del nostro paese, numeri e dati dietro cui ci sono vite delle persone che sono distrutte, vite delle persone su cui l'intervento spesso è tardivo, perché quando ci si rende conto che si è sull'astrico, che si è superato il limite, molto spesso è veramente tardi e i danni sono stati gravissimi. Mi avvio alla conclusione, Presidente, perché voglio sottolineare che questo gruppo parlamentare ha sempre portato avanti una battaglia distintiva sul tema, con interventi legislativi che volevano ridurre le offerte di gioco, rafforzare la prevenzione, cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da disturbi da gioco d'azzardo. Però, quando questo quadro è stato e le nostre iniziative sono state gravemente indebolite dai più recenti interventi normativi, come la soppressione nella legge di bilancio 2025 dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, che era un presidio tecnico-scientifico fondamentale che vorreste sostituire con una consulta in cui fanno parte gli stessi esponenti dei concessionari di gioco. Io veramente credo che peggio difficilmente si potrebbe fare. Allora noi chiediamo un impegno serio. Parlare di azzardo significa parlare della salute delle persone. Questo Stato non può continuare a fare i conti col gettito fiscale che proviene dalla disperazione delle famiglie. Come Movimento 5 Stelle continueremo a batterci su questo e crediamo davvero che la vita delle persone vada messa al centro.
1: Grazie. Grazie. Prima di andare avanti, salutiamo, ancorché oramai alla fine del loro anno scolastico, i prodi studentesse e studenti accompagnatori dell'Istituto di Istruzione Superiore via Roma 298, arrivano da vicino, Guidone e Monteceglio, quindi siamo in provincia di Roma. Buona fine di anno scolastico, godetevi le vacanze, almeno voi, e soprattutto buona vita. Qui intanto abbiamo una discussione generale, per questo ci sono pochi deputati, non perché sono in vacanza, e oggi pomeriggio la lo si popolerà. E nel frattempo ascoltiamo l'onorevole Luciano Ciocchetti, prego.
3: Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghi che avete presentato mozioni su un tema particolarmente delicato e importante. Sarebbe giusto però ricordare alcuni percorsi che hanno portato nello Stato italiano ad avere una diversa considerazione dei cosiddetti giochi d'azzardo, dei vari. Tutto parte dal famoso decreto Bersani, le lenzuolate, così come sono state denominate, perché fino a quel momento in Italia i giochi d'azzardo erano assolutamente vietati, ma la considerazione del governo dell'epoca fu che bisognava combattere il gioco illegale gestito dalle mafie, gestito dalle organizzazioni mafiose, indranghetiste che nel nostro paese erano presenti in maniera, ed erano e sono presenti in maniera significativa, e utilizzavano il gioco d'azzardo per poter acquisire risorse importanti e svolgere un'azione come quello dello spaccio e della considerazione della gestione delle piazze di spaccio della droga. Il famoso decreto legislativo del 23 dicembre 1998 numero 504 aprì, e poi tutta una serie di provvedimenti successivi in cui tutti i governi che si sono succeduti hanno proceduto ad autorizzare, anche stabilendo una serie di regolamentazioni, e quindi con il tempo molte tipologie di gioco con vincite di denaro sono state da tutti i governi progressivamente legalizzate e regolamentate. È chiaro che qui abbiamo di fronte un tema molto importante che purtroppo è stato considerato poco all'interno delle mozioni presentate: il contrasto all'immensa diffusione del gioco illecito e gestito dalle varie mafie nel nostro paese, che è continuato, esisteva all'epoca, purtroppo continua anche oggi in forme diverse, soprattutto nei famosi picchetti che si utilizzano per i giochi legati ai campionati di calcio, ai campionati sportivi. Il decreto dignità, legge 96/2018, introdusse un severo divieto su qualsiasi forma di pubblicità relativa ai giochi d'azzardo. Questo è un tema che chiaramente andrà ripreso anche nel decreto legislativo che il governo dovrà presentare entro agosto del 2026, che credo è un tema che va rafforzato, perché le società di gioco hanno trovato forme diverse per fare la pubblicità. Sappiamo bene, è già stato detto, che la ludopatia, la dipendenza sono inserite all'interno dei livelli essenziali di assistenza del nostro paese, e quindi lo Stato offre supporto gratuito tramite il Servizio Sanitario Nazionale e i servizi sanitari regionali per chi purtroppo cade in un tema non di gioco di divertimento, ma in una vera e propria dipendenza dalla ludopatia. Sono stati introdotti una serie di meccanismi che possono aiutare, che sono il telefono verde nazionale, il servizio gioco responsabile, l'helpline non fare della tua vita un gioco. Ci sono in ogni centro di gioco di qualsiasi livello comunicazioni importanti da parte della DM, dell'Organizzazione dei Monopoli di Stato, per offrire opportunità e anche dare prescrizioni importanti dal punto di vista regolamentazione. Sicuramente è un tema che andrà approfondito e aumentato. I servizi per le dipendenze e anche le comunità si sono aperte alle prese in carico non solo per chi ha dipendenza da droga, ma anche per dipendenze digitali e ludopatiche. Proprio in questi giorni ci sono una serie di iniziative proprio per intervenire sulla dipendenza digitale, sulla dipendenza da gioco e sulle ludopatie, perché è un tema che non viene mai affrontato o affrontato limitatamente. Si parla di altre dipendenze, ma non di queste, che oggi stanno diventando invece, anche grazie all'utilizzo degli smartphone e alla semplicità di intervenire all'interno di siti internet anche internazionali e non solo italiani, di poter avere una dipendenza di questo tipo, che credo sia quella più delicata e quella più importante da affrontare. Ma facciamo un passo indietro. Noi abbiamo un quadro normativo di riferimento che si è costruito nel tempo, e con l'articolo 15 della legge 11 del 2023 il Parlamento ha definito l'indirizzo sul riordino dei giochi pubblici approvato da quest'Aula. Non esiste un vuoto normativo, ma una scelta ponderata che è in corso di finalizzazione anche con il supporto delle autonomie locali e regionali e la valorizzazione del loro ruolo, perché in questi anni purtroppo abbiamo assistito a posizioni non omogenee con comuni e regioni che assumevano posizioni diverse da quelle che erano stabilite a livello nazionale. Il tempo che il governo si sta prendendo per definire la delega e quindi arrivare all'approvazione del decreto legislativo serve anche a definire con regioni e comuni e con le loro rappresentanze un criterio omogeneo di governance del fenomeno e che in qualche modo costruisca un perfetto bilanciamento degli interessi, mettendo insieme la tutela della salute e la prevenzione del disturbo di gioco d'azzardo, che sono obiettivi fondamentali e vanno bilanciati con altre esigenze costituzionali: sicurezza pubblica, lotta al gioco illegale, tutela degli utenti in senso ampio, compresi i consumatori responsabili, quelli che giocano poche cifre, oltre ai giocatori problematici e patologici. Oltre alle già esistenti regole di distanziamento fisico e compagnia varia, a nostro avviso occorre rafforzare l'innovazione regolatoria e tecnologica. Il registro unico di autoesclusione, che già esiste ma che deve essere rafforzato, nel senso che chi supera certi limiti di gioco deve poter essere escluso dalla possibilità di giocare. Sistemi di automisurazione e monitoraggio dei comportamenti di gioco sono tutte cose che dovranno entrare nel nuovo decreto legislativo che il governo presenterà entro agosto del 2026. E poi, è stato detto anche questo, ci sembra giusto coinvolgere di più i concessionari e le pubbliche e le piccole e medie imprese del settore nella cooperazione strutturata con le autorità sanitarie per la prevenzione delle dipendenze. È un tema su cui occorre coinvolgerli in maniera diretta, perché hanno il rapporto diretto soprattutto per il gioco fisico. Qui parliamo chiaramente del gioco, dei luoghi fisici dove si va a giocare. E poi dobbiamo lavorare anche sull'approccio integrato alle dipendenze, che in molti casi presentano comorbilità. Non, la dipendenza da gioco non è solo legata alla dipendenza da gioco, ma in molti casi noi abbiamo situazioni che presentano più patologie insieme e che hanno bisogno quindi di essere governate dai nostri servizi in maniera più complessiva. Abbiamo detto entro il 26/8/2026 il governo dovrà presentare il decreto legislativo a seguito della delega fiscale di riforma della rete fisica dei giochi. Occorre trovare un'omogeneità tra regione, tra regole nazionali, regionali e comunali, definire in modo equilibrato quali sono i luoghi sensibili e quali distanze assicurare. Tale evoluzione ha trasformato il settore del gioco in un monopolio di Stato, come è stato anche qui detto più volte, solo che chi ha la concessione dei monopoli di Stato può gestire giochi legalmente autorizzati, assicurare la legalità, proteggere i giocatori, promuovere il gioco responsabile. A novembre 2025 è stata approvata da questo Parlamento la riforma dei giochi online, riducendo il numero delle concessioni a 52, assegnate a 46 operatori. Il sistema ha introdotto misure rafforzate a tutela del giocatore, obbligo registrazione tramite SPID o CIE. Questo consente di poter verificare conseguentemente effettivamente ciascuno quanto gioca e come gioca, limiti di ricarica in contanti, autoesclusione flessibile. È severamente, voglio ricordarlo perché nessuno l'ha detto, che in Italia è severamente vietato ai minori di 18 anni fare qualsiasi gioco d'azzardo, sia online che fisico, e questo è un tema che va assolutamente verificato e controllato in maniera seria. La legge 30, l'ultima cosa che volevo dire, perché prego, è stato detto, l'ultima cosa, Presidente, la legge 30/12/2024/207 ha trasferito, non ha eliminato, le competenze dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo all'Osservatorio permanente tossicodipendenza, Osservatorio per il contrasto della diffusione delle altre dipendenze patologiche e compartimentali. Dal Ministero della Salute è stato trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio per dare grande significato di importanza al tema e quindi poter governare nella comorbidità di questi fenomeni una situazione che sia in grado di dare risposte e dare una risposta equilibrata agli interessi legittimi in campo. Grazie.
1: Grazie a lei, ha chiesto di intervenire l'onorevole Ilenia Malavasi e ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, sottosegretaria, parto da un'affermazione che abbiamo già fatto ma la voglio ribadire. Il disturbo da gioco d'azzardo è una patologia, non è un vizio, non è un disturbo da comportamento, non è una debolezza morale, non è un problema di carattere, è una malattia riconosciuta dall'OMS, inserita nei LEA, classificata tra le dipendenze comportamentali. È a tutti gli effetti, ed è questo il punto di inizio, il punto di arrivo anche della nostra mozione, un problema di salute pubblica e come tale va affrontato con strumenti sanitari, con risorse adeguate, con una governance che metta al centro la tutela delle persone. Non parliamo di fiscalità di settore, non di equilibri concessori, non di margini dei concessionari. Vogliamo parlare della salute delle persone e della loro dignità. Nel 2025, secondo la relazione ufficiale trasmessa dal Ministero dell'Economia alle Camere il 14 aprile scorso, la raccolta del gioco d'azzardo in Italia ha raggiunto 165,3 miliardi con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. È un record storico per il nostro paese e non è un record positivo. Per avere un termine di paragone, è più della spesa sanitaria pubblica nazionale. Di questi 165 miliardi, pari al 7,3% del PIL, oltre 100 miliardi provengono dal solo canale online. Un dato che è raddoppiato negli ultimi 7 anni. Le perdite nette dei giocatori, che significa il denaro bruciato, superano i 20 miliardi, 22 per la precisione nel 2025. Il gettito erariale è di 11,4 miliardi. Significa che per ogni euro incassato dallo Stato, qualcuno, un cittadino o una cittadina, ne ha scommesso quasi 15 con la probabilità di perdere, perché le probabilità sono costruite per far perdere. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, 18 milioni di italiani hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'ultimo anno. Di questi, 1,5 milioni presentano un disturbo da gioco patologico conclamato, parliamo del 3% della popolazione adulta, e 1,4 milioni a rischio moderato. Per ogni giocatore patologico, almeno altre 7 persone della cerchia familiare e sociale ne subiscono le conseguenze. Secondo Azzardo Mafie di Libera, si stima che 20 milioni di cittadini siano colpiti dall'azzardo, infatti passivo. Non stiamo parlando di numeri. Parliamo di famiglie che si frantumano, di bambini che crescono in case dove il denaro non è mai abbastanza, di anziani che consumano la pensione davanti a slot machine, di fragilità, di solitudini, di giovani adulti che scoprono il gioco online a 16 anni e ne escono, quando escono, solo dopo anni di terapia. Il rapporto Caritas 2025 parla di azzardo industriale di massa come un fattore strutturale di povertà. Perché chi gioca di più, chi perde di più, chi si ammala di più sono le persone più fragili, chi vive nelle periferie, chi ha redditi bassi, chi attraversa momenti di crisi lavorativa o affettiva. Sono proprio quelle persone e in quegli stessi quartieri in cui vi sono meno servizi, meno presidi sociali, meno opportunità, che c'è una maggiore densità sproporzionata di sale gioco, di tabaccherie con slot machine, di ricevitorie. Il legame tra azzardo, indebitamente usura è documentato e drammatico. L'azzardo, secondo la Consulta Nazionale Antiusura, è una delle principali porte d'ingresso nel ciclo dell'usura. Si perde, si chiede denaro per recuperare la perdita, si continua a perdere, si perde ancora e si finisce nelle mani degli strozzini. È una spirale drammatica che distrugge vite che lo Stato dovrebbe interrompere e non alimentare. E ricordo che tra le categorie più esposte purtroppo ci sono i minorenni. 1 su 4 tra i 14 e i 19 anni gioca almeno una volta, proprio perché il gioco online è un gioco che, su cui loro riescono ad essere purtroppo più performanti. Il governo Meloni ha fatto una scelta precisa. Con la legge di bilancio del 2025 ha abolito l'osservatorio specifico per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, istituito nel 2012 con il decreto Balduzzi, riorganizzato poi nel 2016, e ha soppresso il fondo dedicato di 50 milioni di euro per la prevenzione, la cura, la riabilitazione dal disturbo da gioco. Le risorse sono confluite in un generico fondo per le dipendenze patologiche, dove alla voce azzardo spetta il 34,25%. In termini assoluti, lo voglio ricordare, le risorse specificatamente destinate al disturbo da gioco si riducono di circa 18 milioni rispetto agli anni precedenti. Lo dico chiaramente, non abbiamo compreso la logica di questa scelta, anche rispetto alle parole che diceva il collega Ciocchetti. Il governo nello stesso provvedimento ha introdotto un'estrazione settimanale aggiuntiva per il lotto e superenalotto, ha prorogato le concessioni in scadenza, ha allargato l'offerta di gioco, da un lato ha incentivato e dall'altro lato ha smantellato gli strumenti di contrasto. Questo non significa riformare, è una contraddizione che ha un costo umano pesante, preciso, insostenibile. Chi paga il prezzo di questa politica sono anche gli operatori dei nostri servizi per le dipendenze insieme ai loro utenti. Sono presidi fondamentali per la presa in carico delle persone e sono servizi storicamente sottofinanziati, sovraccarichi, con una carenza cronica di personale. Parliamo di medici, di psicologi, di infermieri, di assistenti sociali, con alcuni uffici che hanno una scopertura pari al 40, anche 50%. Si tratta dell'1% di giocatori patologici che sono in trattamento presso i nostri servizi, solo l'1%. 1,5 milioni di persone con una dipendenza conclamata. Questo significa non che non c'è altro bisogno o che gli altri stanno bene. Significa che il sistema non riesce ad intercettarli, che le liste di attesa scoraggiano, che la consapevolezza della patologia è ancora insufficiente, che lo stigma sociale frena ogni richiesta di aiuto. La Federazione dei professionisti delle dipendenze denuncia da anni questa carenza di specialisti, ma denuncia anche la frammentazione territoriale dei servizi, la mancanza di protocolli omogenei che rendono omogeneo e disuguale anche il diritto alla salute. I SERT sono chiamati a occuparsi infatti di dipendenze da sostanze, da gioco, da internet, da comportamenti compulsivi di ogni tipo, con risorse che non crescono mentre i bisogni crescono in modo esponenziale. La prevenzione e la formazione sono sistematicamente trattate come voci residuali e proprio perché il decreto legislativo di riordino della rete fisica dei giochi pubblici deve essere approvato entro il 29 agosto del 2026 abbiamo deciso di presentare questa mozione per aprire un confronto, per trovare punti d'incontro, per prenderci insieme una responsabilità, perché chiediamo alcune cose precise e ne ricordo solamente alcune. Chiediamo il ripristino immediato dell'osservatorio specifico sul disturbo da gioco d'azzardo, perché senza dati omogenei aggiornati non si può governare nessun fenomeno, e chiediamo il rifinanziamento del fondo con risorse adeguate e vincolate, non gestite in fondi generici. Chiediamo il riordino della rete fisica, che sia guidato da criteri di salute pubblica e non solo di efficienza concessoria. Chiediamo il rafforzamento dei servizi con personale qualificato, formazione specialistica, protocolli omogenei, riduzione delle liste di attesa. Chiediamo che la prevenzione nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle comunità sia una voce di spesa strutturale e non episodica. E chiediamo trasparenza, perché i dati sulla raccolta, sulle vincite, sulle perdite, sugli utenti in carica servizi devono essere pubblici, accessibili, leggibili da comuni, regioni, da società civili, e le regioni e i comuni devono mantenere quegli strumenti normativi di regolamentazione territoriale che hanno servito a ordinanze sugli orari, a distanza dei luoghi sensibili, a piani locali di contrasto. L'articolo 32 lo conosciamo bene, ma lo ricordo ancora una volta, non è mai abbastanza infatti in quest'aula, perché la fragilità non può diventare una fonte di entrata per lo Stato. Questo principio non è ideologico, è costituzionale, è la differenza tra uno Stato, Presidente, che protegge i suoi cittadini e uno Stato che li sfrutta. Noi siamo qui per affermare che il riordino del gioco pubblico deve essere prima di tutto una riforma di salute pubblica, perché la tutela delle persone vulnerabili deve venire prima degli equilibri concessori, che il diritto alla cura deve essere garantito infatti con risorse reali, con servizi accessibili, con una governance che non lasci soli gli operatori e soprattutto non lasci soli i pazienti. Lo chiediamo da quest'Aula nel nome di chi non ha voce, nel nome dei tanti italiani che aspettano che lo Stato stia finalmente insieme dalla loro parte. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Malavasi. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il Governo ha comunicato alla Presidenza che non intende intervenire e si riserva di farlo successivamente. Dunque il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato. Si tratta della proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori d'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, il deputato Alessandro Urzì. Prego.
5: La ringrazio, Presidente. Qualche cenno rapidamente. L'Assemblea avvia infatti oggi la discussione generale sul disegno di legge C2865A approvato dal Senato, che riguarda la proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. Il provvedimento, ci tengo a ricordarlo, non è stato oggetto di modifiche al Senato. Nessuna proposta emendativa è stata anche presentata in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Il provvedimento si compone di due soli articoli, il primo del quali proroga al 31 ottobre 26 il termine per l'esercizio della delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive concernenti funzioni e ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'obiettivo della delega è chiaro, è quello di consentire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone, di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica. A tal fine il Governo è chiamato a ottimizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante modifica, revisione e semplificazione delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo e dall'ordinamento del personale anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche. L'articolo 2 tratta di tutt'altro argomento, riguarda la proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. La delega è stata introdotta al fine di adeguare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali stesse con l'anagrafe nazionale della popolazione residente. La delega determina il provvedimento che abbiamo in discussione dovrà essere esercitata entro il 29 novembre di quest'anno. In proposito, la relazione illustrativa al disegno di legge afferma che la revisione della disciplina in questione dovrà essere principalmente orientata all'applicazione delle soluzioni informatiche di aggiornamento in tempo reale della posizione dei singoli elettori e delle liste generali e di quelle sezionali che vengono definite in prossimità delle consultazioni elettorali e referendarie, utilizzando a tal fine le interconnessioni digitali con l'anagrafe nazionale della popolazione residente. È questo un aspetto centrale del provvedimento. Alla luce di ciò, la relazione illustrativa motiva l'esigenza della proroga del termine di delega sulla base del fatto che gli adempimenti degli uffici elettorali saranno tutti reimpostati su modelli automatizzati, non più cartacei. Ciò richiederà un tempo di adattamento che metta in sicurezza le procedure in un periodo dell'anno in cui ordinariamente non sono previste scadenze elettorali. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei, onorevole Urzì. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo e rinuncia a farlo. Dunque, Non essendo presente l'unico iscritto in discussione generale, l'onorevole Michelotti, a questo punto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Non avranno ovviamente luogo le repliche, non essendoci nulla da replicare, dunque il seguito del dibattito è rinviato alla parte pomeridiana della seduta. Hanno chiesto di intervenire alcuni colleghi sull'ordine dei lavori. Cominciamo dall'onorevole Arturo Scotto, prego.
6: Grazie signor Presidente. Chiediamo come gruppo del Partito Democratico un'informativa urgente. Innanzitutto al ministro Piantedosi, al ministro Lollobrigida dell'Agricoltura e alla ministra del Lavoro Calderone. Sull'episodio gravissimo, sconcertante, terribile, raccapricciante di Amendolara, dove quattro braccianti, tre pakistani e un afghano, sono morti bruciati vivi all'interno di un'automobile. Si tratta di qualcosa di sconvolgente. Ieri abbiamo festeggiato tutti insieme gli 80 anni della Repubblica, la Repubblica fondata sul lavoro, sulla sua forza emancipatrice, sulla sua indispensabile leva di progresso e di sviluppo. Purtroppo non è così ovunque, non è così in tutta Italia. Al contrario, questa Repubblica è ancora fondata per larghe sacche di territorio sullo sfruttamento bestiale, che ci riporta indietro e che non può essere derubricato come semplice episodio di cronaca nera. Vede, sono stati arsi vivi in un minivan semplicemente perché avevano chiesto il pagamento del loro stipendio, stipendio pattuito per contratto dopo diverse settimane di lavoro nero di 45 euro al giorno per 8 ore, 5,5 euro l'ora, senza alcuna garanzia. I loro caporali erano due cittadini di origine pakistana, aguzzini che vanno assicurati alla giustizia. Ma vede, signor Presidente, il nodo è strutturale. Abbiamo una legislazione avanzata sul fenomeno dello sfruttamento della filiera agricola, ma non riusciamo a sradicarlo. Perché? Perché l'intermediazione illecita è un pezzo anch'esso del sistema che porta i prodotti della terra sulle nostre tavole. Questo episodio ci interroga su come lavoriamo, su come produciamo e persino su cosa mangiamo. Ci sono troppi ritardi, troppe omissioni, troppe sottovalutazioni. Il governo ormai da anni ha nominato un commissario per realizzare case al posto degli insediamenti abusivi, di quelle terribili baraccopoli dove vivono assiepati, come se fosse ancora il Medioevo, decine e centinaia di braccianti, 200 milioni del PNRR. Se tutto va bene, signor Presidente, saranno spesi poco più del 10% di queste risorse. Perché? Che cosa è mancato? Su che terreno si è fallito? Chiediamo una risposta al governo. Così come pensiamo che vada aperta una riflessione sul perché anche in agricoltura non viene introdotto il DURC di congruità, così come in edilizia. Se io ho 10 ettari di terreno, non posso dichiarare a lavorare su quel terreno un solo lavoratore, un solo bracciante. Significa che qualcuno sta evadendo o se qualcuno sta lavorando a nero, oppure se il caporalato continua a scavare. Così come, dove sono finiti i 500 ispettori del lavoro in più promessi dalla Calderone? Così come, perché non si va verso un'agenzia di mediazione interculturale per sottrarre questi lavoratori che arrivano qui dai loro aguzzini e dai loro sfruttatori, spesso della loro stessa nazionalità. Va riformato il sistema, va riformata e abolita, superata la legge Bossi-Fini. Vanno messi in campo altri strumenti anche sul lavoro, perché voi continuate ostinatamente a dire no a un salario minimo legale, che significherebbe anche uno strumento di emancipazione e di libertà per questi lavoratori. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, chiediamo questa informativa urgente.
1: Grazie. Onorevole Scotto, saluto le studentesse, gli studenti, gli accompagnatori dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Novelli. Arrivano da Marcianise, in provincia di Caserta. Il benvenuto alla Camera dei Deputati, che sta assistendo, ascoltando degli interventi sull'ordine dei lavori, in cui i deputati chiedono al governo di riferire su una materia, in questo caso legata a un fatto di cronaca che avete certamente letto sui giornali. E adesso ha facoltà di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Tucci, prego.
7: Grazie Presidente, anche noi come Movimento 5 Stelle chiediamo un'informativa urgente al Ministro degli Interni, al Ministro dell'Agricoltura e al Ministro del Lavoro sui fatti, sul fatto di Amendolara, un fatto che ha lasciato colpito, scioccato forse un paese intero, perché è oggettivamente una barbarie quella che abbiamo visto giorno 1 giugno, dove quattro ragazzi da 19 a 29 anni, quattro ragazzi sono stati bruciati vivi solo perché chiedevano di avere pagati i loro stipendi. Non hanno chiesto niente di più di quello che gli spettava il diritto. Stipendi, attenzione, stipulati a 45 euro al giorno. 45 euro al giorno per 8 ore di lavoro sono 5 euro l'ora. Lordi! Veniteci a dire che non serve il salario minimo in questo paese. Sono per l'appunto ragazzi che hanno chiesto soltanto di avere i loro diritti e per tutta risposta sono stati bruciati vivi, un qualcosa di terribile, un qualcosa che ci ha colpiti tutti. Ma vede, Presidente, Sottosegretario, lei qui oggi rappresenta il Governo, sarebbe un grave errore derubricare, archiviare questo fatto come una resa dei conti fra stranieri, perché qui non c'è da ragionare su stranieri italiani, sono quattro ragazzi da 19 a 29 anni. C'è da vedere cosa c'è dietro, c'è da andare a verificare le condizioni, il contesto socio-economico in cui questi fatti maturano. Questi fatti maturano in quei ghetti abitativi dove mancano i beni più essenziali, dal semplice letto per dormire ai servizi igienici, dove mancano le tutele lavorative, non c'è nulla di tutela sul posto del lavoro. Ecco, questo è il primo punto su cui chiediamo al governo un'informativa urgente. Cosa vuole fare rispetto a questi gravi problemi? Atavici non sono più un'emergenza, esistono da decenni, da più di 10 anni esistono, da 20 anni forse più questi grandi problemi. Li conosciamo tutti i ghetti abitativi dove queste persone, questi braccianti agricoli sono costretti a sopravvivere, perché dire vivere sarebbe veramente quasi un insulto, ma a sopravvivere. E proprio per questo passo al secondo punto in cui chiediamo al governo perché dei 200 e passa miliardi di euro che vi avevamo lasciato sul conto per il PNRR, 200 milioni erano destinati per l'appunto ai ghetti abitativi. Il governo qualche mese fa ci ha detto che ha miseramente fallito, perché soltanto 24 di questi 200 milioni verranno utilizzati. Il paradosso dei paradossi, non verranno neanche utilizzati dai comuni dove esistono questi ghetti abitativi. E quindi su questo chiediamo al governo cosa vuole fare, cosa ci vuole dire, come vuole intervenire, perché avete già dichiarato fallimento su questo. Terzo punto, che non possiamo in nessun modo far finta che non esiste. Perché se è vero come è vero che gli esecutori materiali di questa barbarie sono stati altri due ragazzi stranieri, è anche vero che in questi contesti spesso si annida, quasi sempre si annida, la mano della criminalità organizzata che ci sguazza in questi contesti, che fa la voce del padrone, fa la voce del leone in questi contesti. E quindi chiediamo anche qui al governo cosa intende fare. Come intende reagire? Come intende, passo al quarto punto, togliere dall'invisibilità questi ragazzi, dall'invisibilità questo mondo che spesso, su cui spesso tutti noi chiudiamo gli occhi, come se non fosse un problema italiano. Ah sì, sono stati quattro ragazzi stranieri bruciati da altri due stranieri, come se la cosa non riguardasse l'Italia, come se la cosa non ci toccasse. Ecco, questo è il più grave errore che si potrebbe fare. E noi su questo dobbiamo aprire dobbiamo attivare una lente di ingrandimento, perché dobbiamo tenerla sempre accesa, perché dobbiamo far capire che non sono abbandonati dallo Stato, che lo Stato può intervenire, che lo Stato vuole intervenire e deve dire la sua su questi fatti gravissimi. Attenzione, non più intervenire su quella che è un imprevisto dell'ultima ora. Questa è un'emergenza atavica, un'emergenza che va avanti da fin troppo tempo, da fin troppi anni, e ognuno di noi deve fare mea culpa su questo. Per questi motivi chiediamo al Ministro degli Interni, al Ministro dell'Agricoltura e al Ministro del Lavoro che vengano a riferire urgentemente in aula su questi fatti.
1: Grazie, onorevole Tulci. Non ho altre richieste di intervento sull'ordine dei lavori. A questo punto sospendiamo i lavori, che riprenderanno alle ore 16:15 con l'interrogazione e risposta immediata.
8: Con
1: la commemorazione dell'onorevole Bressa, e poi daremo seguito all'ordine del giorno. Grazie a tutti, la seduta è sospesa.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sospesa l'aula della Camera, riprenderà alle 16.15, alle 14 il nostro notiziario parlamentare. Intanto la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha svolto l'audizione di diversi docenti di diritto costituzionale. All'esame proposte di legge recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ascoltiamo.
2: D'ora la parola a Maria Agostina Cabiddu, professoressa di diritto amministrativo e pubblico presso il Politecnico di Milano. Prego a lei.
3: Grazie Presidente, se mi sentite vado avanti.
2: Allora, sì, perfetto.
3: Grazie dell'invito. Cercherò di procedere in modo veloce per punti. Mi concentrerò soprattutto sul PDL 2822 Bignami, visto che le altre due riguardano essenzialmente misure di semplificazione e digitalizzazione, sulle quali condivido in larga misura, anche perché ce lo chiedono gli italiani, come si dice, di semplificare e di incrementare la digitalizzazione. L'abbiamo visto soprattutto durante quest'ultimo referendum. Quindi concentrerò la mia attenzione facendo riferimento, e credo vedo in collegamento Niccolò Zanon, alla avvertenza della Corte Costituzionale, dal momento che il diritto costituzionale e le leggi elettorali e la politica sono distinte ma non distanti, e quindi dice la Corte che un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale è ovviamente del legislatore, e tuttavia la stessa Corte si riserva una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole. Partirei da questo, perché questo self-restraint è ovviamente da tenere presente anche da parte dei tecnici, degli auditi in particolare, ma ciò non vieta e anzi impone che si facciano emergere le criticità che possono pregiudicare la tenuta complessiva del sistema e persino il conseguimento degli stessi obiettivi che la proposta si prefigge, contraddicendo dunque quell'esigenza di ragionevolezza di cui la Corte si riserva la verifica. In effetti questa proposta di legge sollecita considerazioni critiche, molte delle quali sono già emerse anche in sede di audizione e sono emerse anche nel dibattito scientifico, se è vero che ormai 140 costituzionalisti hanno sottoscritto un appello che tra l'altro è stato aperto anche alla firma di tutti, e quindi è già entrato nel dibattito pubblico. E le solleva queste ragioni di perplessità in ordine al tempo, in ordine al sistema, in ordine alla tenuta complessiva del sistema, in ordine alla tecnica redazionale e in ordine ad alcuni profili di legittimità costituzionale. Vado per sintesi, anche perché molte cose sono state già dette, e quindi rinvio anche al mio testo scritto che non vi ho mandato ma che vi invierò nei prossimi giorni. Abbiamo detto, è stato notato da molti, che il nostro paese si è dal 1992-93 si è consentito molti cambi nella legge elettorale. C'è stata un'instabilità continua e d'altra parte di questo è in qualche modo consapevole anche l'attuale legislatore, dal momento che nella relazione di accompagnamento si legge che le regole elettorali devono mantenere nel tempo chiarezza, riconoscibilità e coerenza sistematica, così da assicurare la fiducia dei cittadini nel corretto funzionamento delle istituzioni rappresentative. Quindi anche il legislatore, anche voi sapete che appunto la certezza del diritto, la stabilità delle regole elettorali è importante, e tuttavia nonostante i richiami della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto, nota come Commissione di Venezia, che anche di recente è tornata ad occuparsi del nostro paese in un parere presentato dicembre del scorso sul caso Staderini, ci ha detto che Alla luce del codice delle buone pratiche in materia elettorale adottato dalla stessa Commissione nel 2002, per garantire l'effettiva attuazione della democrazia e dello Stato di diritto, gli Stati democratici non devono intervenire a modificare le regole sull'eleggibilità, inclusa la questione della presentazione dei candidati nell'anno precedente alle elezioni, per non compromettere la stabilità appunto della legislazione elettorale e il diritto a un voto informato e consapevole. Dunque il tempo rileva anche sotto il profilo del momento in cui si fanno le riforme ed è appena il caso di osservare che la Commissione di Venezia è critica verso l'Italia anche nella parte in cui non prevede rimedi effettivi a favore dei cittadini che intendano difendere i propri diritti elettorali, stante l'assenza di ricorsi diretti alla Corte Costituzionale. E allora quello della giustiziabilità della legge elettorale è un nodo problematico che, come è stato già osservato da altri auditi, penso in particolare a Marilisa D'Amico, esporrebbe una legge eventualmente approvata in questo intorno temporale al rischio di un intervento da parte della Corte Costituzionale che, se fosse preventivo, come peraltro già si è verificato nel caso della pronuncia sull'Italicum, farebbe della Corte una sorta di legislatore. Laddove invece, e mi sembra un'eventualità ancora più preoccupante, se l'intervento fosse successivo, come nel caso della sentenza numero 1 del 2014, finirebbe per applicare alle nuove Camere la lettera scarlata della delegittimazione, tanto più se ad essa si associasse nel frattempo l'eventuale pronuncia negativa della CEDU nel ricorso Staderini. Quindi appunto, attenzione, c'è un primo problema, il tempo. Dopodiché ci sono questioni di sistema, posto che, lo dice ancora una volta la stessa relazione, il sistema elettorale non può essere considerato una disciplina neutra o meramente tecnica, ma uno degli strumenti attraverso cui si realizza concretamente il principio della sovranità popolare, sancito dall'articolo 1 della Costituzione. E questo richiederebbe che ci fosse un sistema chiaro, coerente, capace di assicurare una traduzione fedele del consenso elettorale in seggi parlamentari, senza rinunciare all'esigenza altrettanto essenziale di garantire la formazione di maggioranze in grado di sostenere efficacemente l'azione di governo. Ci sono in quest'ultima affermazione un errore teorico e una premessa illusoria che la stessa proposta si incarica di smentire. L'errore teorico sta nell'idea che basti intervenire sui meccanismi di voto per garantire una traduzione fedele del consenso elettorale in seggi e che basti qualche aggiustamento per assicurare anche o insieme la tanto agognata governabilità. In realtà noi da sempre sappiamo, lo sappiamo almeno dal 1700, dai paradossi di Condorcet e più avanti, dai teoremi di Arrow, dai teoremi di Black, eccetera, che in realtà i gruppi, quando decidono, e decidono sulla base del principio maggioritario, almeno nelle democrazie moderne, ecco, questi gruppi sanno che il voto è un meccanismo che, delle due l'una, o è unanime e allora la traduzione tra virgolette sarebbe fedele, ma altrimenti se è a maggioranza qualche distorsione necessariamente si produce, tanto più ci sono distorsioni nel momento in cui alla appunto distorsione del voto maggioritario in quanto tale si aggiungano i premi di maggioranza o di governabilità, come dice la proposta di legge che stiamo esaminando. Io queste cose le ho scritte da molto tempo, sono andata in cattedra con una monografia intitolata Maggioranza, minoranza ed uguaglianza, in cui ho argomentato, credo, in maniera sufficiente questi passaggi. Per i curiosi, eventualmente vi rinvio alla lettura noiosissima di quel manualetto, di quel librino. Quindi, per dire che se la maggioranza vince, e noi accettiamo che la maggioranza vinca, occorre però che la minoranza sia tutelata e le garanzie devono essere diacroniche e sincroniche, tali comunque da non pregiudicare i presidi posti a garanzia della tenuta complessiva del sistema. E qui evidentemente siamo di fronte a dei pericoli di questo tipo, tant'è vero, e non da oggi, non solo di fronte a questa proposta di legge, non da oggi. Penso in particolare ad Alessandro Pace, non solo a lui, bisognerebbe, quando si mette mano a una legge elettorale, quando si mette mano alla Costituzione tenere presenti quelli che sono le garanzie, e quindi le garanzie, i quorum, per esempio, prima di fare una legge elettorale distorsiva o maggioritaria, forse converrebbe pensare ai quorum, o quantomeno direi a dei patti parasociali, tra virgolette, che garantiscano anche appunto l'opposizione, anche le minoranze, perché una cosa è il premio di governabilità per il governo, altra cosa è la tenuta complessiva del sistema, e quindi, come diceva il mio maestro, i governi, anche quelli stabili, sono a tempo, la Costituzione è tendenzialmente votata alla perennità, e questo evidentemente deve essere da tutti e di tutti tenuto presente quando si vota una legge elettorale. Per non dire, naturalmente, dal punto di vista del sistema, della disposizione relativa all'indicazione obbligatoria del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di presentazione delle liste, che appunto costituisce, a mio avviso, e non solo a mio avviso, una sorta di instaurazione del premierato di fatto, nell'attesa forse che appunto il disegno di legge costituzionale sul punto venga portato a decisione. Ad ogni modo, è quindi uno stravolgimento ulteriore del sistema, il nostro sistema parlamentare, e questa disposizione a me sembra incidere sia sulle prerogative del capo dello Stato, sia appunto sulla forma di governo parlamentare. Ci sono questioni che riguardano anche la tecnica redazionale, e su questo rinvio al testo scritto, perché vorrei invece guardare ad alcune questioni di legittimità costituzionale.
2: Le chiedo scusa, professoressa, le segnalo che siamo arrivati a già 10 minuti.
3: Ah no, e allora posso solo dire una cosa, ci tengo molto, e cioè tengo a dire questo, che questo disegno di legge, che è un disegno di legge che dice di voler ricucire i rapporti tra governanti e governati, e pensare appunto ad un sistema di tipo proporzionale con premio di governabilità, in realtà io lo chiamerei, più che melonellum come molti dicono, o stabilicum come altri dicono, minoritarium. Mettete tra parentesi il ricentrale, avete subito il minotarium. Il minotarium, che è quel soggetto tra virgolette mezzo e mezzo, ecco, questo è in realtà un testo che vorrebbe essere, che dice di essere proporzionale, ma che in realtà è un maggioritario, un maggioritario non dichiarato, e come è successo al minotarium, anche noi abbiamo un Teseo, che è il Presidente della Repubblica, e anche noi abbiamo una Arianna, e abbiamo anche un filo d'Arianna, che sono i principi costituzionali. Ecco, io credo che rispetto, se posso usare la metafora, che ci siano elementi per tornare a discutere in maniera ampia, per non accelerare e per provare a vedere se alcune delle distorsioni, alcune delle che sono presenti, delle aporie che sono anche presenti nel testo, possono essere corrette. Grazie.
2: Grazie professoressa Cabiddu, poi ci sarà sicuramente modo, magari con le domande, di approfondire alcuni temi. Se siete d'accordo, io magari vi segnalo quando arrivate ai 10 minuti, così vi potete orientare. Grazie a lei. Do quindi la parola a Mauro Volpi, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Perugia. Prego, a lei. Dovrebbe attivare il microfono.
4: Ecco, perfetto.
2: Perfetto.
4: Adesso mi sento. Bene, allora intanto ringrazio il Presidente e tutti i componenti della Commissione per l'invito che mi è stato rivolto. Lunedì scorso ho inviato un testo scritto al quale ovviamente faccio riferimento per tutte le cose che non potrà dire in questa sede. Esprimo subito un giudizio fortemente negativo sulla proposta di legge del 1822 per una ragione di fondo. È una proposta tutta schiacciata sull'obiettivo della governabilità, e che trascura invece completamente quello della partecipazione e della rivalutazione del ruolo di un Parlamento rappresentativo e di buona qualità. In questo senso mi ritrovo pienamente nell'appello che ho sottoscritto, firmato da 140 costituzionalisti, di forte critica alla proposta che è stato diffuso nei giorni scorsi. Trovo abbastanza sorprendente un'affermazione che proviene dalla maggioranza, secondo la quale i critici della proposta vorrebbero sistemi elettorali che consentono di governare anche chi non ha il consenso della maggioranza dei cittadini. A parte il fatto che in una forma di governo parlamentare un governo si può formare soltanto se ha la fiducia della maggioranza del Parlamento eletto dai cittadini, il sistema proposto in quella proposta di legge è proprio l'esaltazione del governo di una minoranza elettorale, quella che ha avuto qualche voto in più, che viene trasformata artificialmente in maggioranza parlamentare, la quale con poco più del 40% dei voti corrisponderebbe a meno del 25% del corpo elettorale, dato il livello dell'astensionismo. Concentro la mia attenzione su tre aspetti critici fondamentali. Il primo è il sistema in se stesso fondato sul premio in seggi. È un sistema a livello comparativo più unico che raro. Tra le democrazie è applicato soltanto in Grecia, dove tra l'altro è variabile il premio, da 20 a 50 seggi, non è fisso. Seconda considerazione, abbiamo avuto modo di vedere gli effetti negativi prodotti dal premio previsto nella legge del 2005 che hanno dato vita a coalizioni eterogenee e non hanno garantito governi stabili e efficienti. Basti pensare al quarto governo Berlusconi del 2008 che poteva godere di un'amplissima maggioranza in entrambe le Camere. In più il premio può arrivare a livelli incredibili, fino al 60% dei seggi, in sostanza il 57,5% alla Camera e il 57% al Senato è già garantito dal premio fisso. In più poi ci sono i seggi che possono essere conquistati nelle circoscrizioni extra premio, la circoscrizione estero, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta. E quindi un premio così abnorme è, io credo, inevitabilmente destinato a cadere sotto la scure della Corte Costituzionale, perché comprimerebbe in modo eccessivo i principi di rappresentatività e di eguaglianza del voto. Lo stesso giudizio lo do per quanto riguarda il premio che conseguirebbe dal ballottaggio tra le due coalizioni più votate. Anche qui, anomalia dal punto di vista comparativo. Il ballottaggio, lo ha ricordato la stessa Corte Costituzionale nella sentenza numero 35 del 2017, è proprio per l'acquisizione, tipico per l'acquisizione di cariche individuali, elezione del Presidente della Repubblica o elezione dei parlamentari, non per una, appunto, mettere a confronto due liste o due coalizioni. Ma il problema è che il ballottaggio, che richiede più del 35% dei voti, non garantisce affatto alla coalizione premiata di raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi, e quindi è incostituzionale per irragionevolezza. Secondo punto che a me pare fondamentale e molto sentito dai cittadini è quello delle liste bloccate. Non v'è dubbio che le liste bloccate, praticate da molto tempo nel nostro paese, sono stata una delle cause dell'aumento dell'astensionismo elettorale e hanno contribuito anche a peggiorare la qualità della classe politico-parlamentare. E soprattutto le liste bloccate violano apertamente la libertà del voto, la libertà di autodeterminazione dell'elettore, accentuata dall'attribuzione del premio a due listoni di fatto nazionali che sono assolutamente bloccati. Perché dico di fatto nazionali? Perché in sostanza vengono, è vero, ripartiti quei 70 seggi alla Camera e 35 al Senato nelle diverse circoscrizioni, ma in modo del tutto indipendente dal indipendentemente, dicevo, dal risultato elettorale conseguito nella circoscrizione. Potrebbe avere il premio anche una coalizione che in quella circoscrizione ha avuto pochi voti. E questo a maggior ragione va a violare quella che è la libertà di scelta e la libertà dell'elettore. Esistevano delle alternative alla lista bloccata, o la doppia preferenza di genere, o collegi uninominali, ma i collegi uninominali che ci sono vengono addirittura cancellati, e quindi alla faccia della conoscibilità dei candidati da parte degli elettori. Infine c'è un terzo aspetto che a me pare forse il più decisivo di tutti, che è quello del tentativo di passare con legge ordinaria a una sorta di premierato di fatto basato sull'elezione indiretta del Presidente del Consiglio. Visto che questo non si è sicuri ormai di riuscirlo a fare con una revisione costituzionale che preveda l'elezione di diritto del Presidente del Consiglio. Da cosa deriva questo giudizio? Beh, dal fatto che vi è un obbligo giuridico di indicare i candidati alla Presidenza del Consiglio. Anche qui non esiste paese democratico in cui vi sia l'obbligo giuridico di indicare prima del voto i candidati alla carica di primo ministro. Questo meccanismo incide sulla forma di governo, perché dà vita a una investitura di fatto popolare e anche plebiscitaria del capo del governo, e corre il rischio di alterare l'equilibrio fra i poteri costituzionali. Il Presidente della Repubblica sarebbe soggetto a un vincolo politico-istituzionale rafforzato dal premio di maggioranza, e non avrebbe possibilità di scelta neanche in una situazione eventuale di crisi del governo. Non potrebbe avere al di fuori dell'alternativa tra ridare l'incarico al Presidente del Consiglio dimissionario o sciogliere le Camere. Il Parlamento sarebbe ridotto ad organo di ratifica e soggetto in pratica al rischio dello scioglimento deciso di fatto dal Presidente del Consiglio dimissionario. E quindi ci sarebbe una sorta di anticipo, di anticipazione del premierato al di fuori della Costituzione e di una revisione costituzionale. Arrivo alla conclusione, se ho ancora un minuto di tempo. Io credo che sarebbe buona cosa, un'ottima scelta, ritirare la proposta e concordare con le opposizioni due possibilità: o modifiche puntuali al Rosatellum, alla legge vigente, che dovrebbero tendere a favorire la partecipazione popolare, e quindi l'abolizione delle liste bloccate, alle pluricandidature, la libertà dell'elettore di disgiungere il voto, come avviene in Germania e in altri ordinamenti, tra quello dato nel collegio uninominale e quello dato alla lista nel collegio plurinominale, oppure la possibilità di pensare a un sistema elettorale profondamente diverso, che secondo la mia opinione dovrebbe essere un sistema proporzionale con una significativa soglia di sbarramento che non dovrebbe essere aggirabile, come avviene nella proposta di legge attuale, che prevede che anche la microlista che ha meno del 3% se coalizzata, la più forte microlista, può avere comunque degli eletti, e questa ha un'influenza molto negativa sulla solidità e sulla omogeneità della coalizione. E infine, con la scelta dei parlamentari affidata finalmente agli elettori e quindi al popolo sovrano, ripeto, o con la doppia preferenza di genere o mediante un certo numero di collegi uninominali o combinando le due possibilità. Ho finito e vi ringrazio per l'attenzione.
2: Grazie professor Volpi, grazie anche per la precisione dei tempi oltre che per i contenuti. Do ora la parola a Nicolò Zanon, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano. A lei.
5: Grazie Presidente, un ringraziamento al Presidente e a tutti i componenti della Commissione per l'onore fatto con questa audizione. Io parto dalla stessa premessa della professoressa Cabildu: la legge elettorale è la più politica delle leggi, quella in cui si esercita la massima discrezionalità politica. Quindi segnalerò soltanto quegli elementi che la stessa Corte Costituzionale ha indicato come ragioni del suo possibile intervento, cioè casi di manifesta irragionevolezza. E da questo punto di vista, quindi, sottolineerei in premessa che non tutto quel che non piace di un sistema elettorale è incostituzionale, perché per esempio io, se dovessi esprimere le mie preferenze per un sistema elettorale, le mie preferenze non andrebbero a questo tipo di sistema. Ciononostante, credo che come costituzionalisti abbiamo soltanto la possibilità di segnalare dei problemi di legittimità costituzionale, non quello di giudicare le nostre preferenze. Quindi mi atterrò a questo criterio e non entrerò in giudizi di convenienza politica o di inadeguatezza politica che non mi spettano. Tempo stesso però sappiamo che dopo la sentenza 1 del 14 e dopo la 35 del 2017 è piuttosto facile portare la legge elettorale all'attenzione della Corte. Basta un'azione di accertamento mero dinanzi al giudice ordinario, presentata per accertare la pienezza delle condizioni di esercizio del diritto costituzionale di voto, trovare un giudice sensibile a queste ragioni e sollevare una questione di cui la Corte Costituzionale ha ormai riconosciuto la rilevanza, quindi l'ammissibilità, passando al merito. Quindi è piuttosto importante effettivamente evitare tutti quegli aspetti della legge elettorale che possano...
2: Scusi professore, si sente un po' basso, non può magari, se riesce o avvicinarsi al microfono?
5: Magari mi avvicino...
2: Cioè si sente in realtà, però non benissimo.
5: Adesso mi sente meglio?
2: Va bene così comunque, adesso. Perché non credo che possa migliorare più di tanto. Va bene, prego, mi scusi per l'interruzione.
5: Questo è il sistema, non saprei come fare. Comunque, appunto, io mi limiterò a segnalare alcuni profili della proposta di legge 2288, sui quali giudici costituzionali, se investiti, potrebbero alzare qualche sopracciglio. Peraltro, voi sapete bene che la Corte Costituzionale nelle due sentenze, quando si è concentrata sul concetto di eccessività del premio di maggioranza, non l'ha mai ricondotta alla necessità di non superare un certo valore massimo da calcolarsi sul totale della composizione assembleare, ma l'ha definita quale possibile eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto. E il rimedio che la Corte ha suggerito per evitare che la divaricazione divenga eccessiva è consistita semmai nella introduzione di una soglia di consenso minima per l'attribuzione del premio. E quindi, in coerenza con questo aspetto, la Corte ha considerato ammissibile il premio attribuito al primo turno dall'Italicum, che tale soglia minima inseriva e lo indicava nella misura del 40% dei voti validi. In quella stessa sentenza invece dichiarò incostituzionale il ballottaggio perché sì, le liste o le coalizioni potevano accedervi a prescindere da una soglia minima che qui è indicata per le due prime liste in almeno il 35% dei seggi. Quindi prima di considerare in sé per sé che il premio presenta aspetti di legittimità costituzionale, io invito a verificare il fatto che queste due sentenze trovano un parziale, riconoscimento nel progetto di legge elettorale che stiamo esaminando. Però bisogna esercitare cautela. La prima domanda che pongo è questa. Siamo sicuri che sia legittimo escludere dal calcolo complessivo dei seggi da attribuire a chi guadagna il premio, i seggi di Val d'Aosta e Trentino Alto Adige? Ammettiamo pure che il voto estero sfugga a questo ragionamento perché ha le sue peculiarità, di fatto è un voto ponderato, un voto di tribuna, ma Valle d'Aosta e Trentino secondo me dovrebbero rientrare nel calcolo complessivo per evitare di arrivare a un tetto di seggi e possa far alzare il sopracciglio alla Corte. E credo che lo stesso dossier dell'ufficio studi cautamente invita a questo, perché invita a chiarire in modo esplicito quantomeno se i voti espressi in Trentino e in Valle d'Aosta concorrano o meno ai totali nazionali. Altro aspetto, il numero fisso in seggi del premio può condurre a non produrre una maggioranza certa. Questo indica che non è un premio di maggioranza, tecnicamente parlando, e non è neanche un premio di governabilità, se utilizziamo quella distinzione che la sentenza 35 del 2017 ha introdotto. E allora qui va riconosciuta la necessità di una cautela di fronte all'obiezione che dica: voi distorcete, si distorce la rappresentatività, però se non si produce necessariamente governo e stabilità, c'è un problema di irrazionalità complessiva. Il punto forse più importante è il sistema bicamerale. E so che molti contestano in radice l'idea che il premio possa essere utilizzato in questo contesto parlamentare bicamerale, perché vi è il rischio di esiti difformi nelle due Camere. Se volete, è un rischio improbabile, ma è un rischio possibile. E io credo che di fronte a un rischio possibile una norma ci voglia. Infatti invece l'assegnazione, cioè il premio è assegnato in modo del tutto separato tra Camera e Senato, e l'assegnazione in ciascuna Camera avviene quindi a prescindere dal fatto che ci siano i requisiti per l'assegnazione anche nell'altra, e quindi possibilità di esiti diversi. È possibile intervenire con norma ordinaria, ricorrere a delle norme di coordinamento degli esiti? Non è certo opera facile con legge ordinaria, però il tema va posto con forza, e io mi spingerei addirittura a dire che il premio si dà solo se gli esiti nelle due Camere sono conformi. E so anche che questa scelta si presterebbe a due forti obiezioni, perché da un lato sembrerebbe che si condiziona l'autonomia rispettiva delle due Camere, condizionando l'esito del voto di una Camera a quello dell'altra, o addirittura si renderebbe inutile il voto dei cittadini nelle ipotesi limite in cui gli esiti siano diversi. Però inviterei anche a riflettere sull'effetto di copertura di questo meccanismo di coordinamento fatto con legge ordinaria eventuale, che si può ricavare dalla sentenza 35 del 2017 proprio nel punto finale, il punto 15.2 del considerato in diritto, dove si dice che la Costituzione esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare in un contesto bicamerale, il sistema elettorale non deve ostacolare la formazione, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee. Terzo aspetto che mi preme sottolineare: modalità di individuazione degli eletti nel caso in cui una lista o una coalizione ottenga il premio non vengono tratti dalle liste composte per il riparto proporzionale dei seggi, ma dalle liste circoscrizionali, cioè da questa lista bloccata, confezionata dai partiti della coalizione, poi spezzettata, ma solo formalmente, nelle circoscrizioni. Io debbo riconoscere qualche fondatezza alla critica di chi dice che questo è l'effetto del voto degli elettori su questa lista è poco immediato e poco comprensibile. E soprattutto l'aspetto che, per essere breve, andando poi al testo scritto, quello che secondo me pone qualche problema serio, non solo di opportunità ma anche di legittimità costituzionale, è la regola secondo cui se una lista o una coalizione ottiene più di 230 seggi alla Camera, 114 al Senato, i seggi eccedenti sono detratti ai seggi assegnati appunto con la formula proporzionale. Qui i candidati scelti dagli elettori col voto proporzionale sono sacrificati a favore di chi è inserito nelle liste di coalizione per l'attribuzione del premio. E può anche accadere, io credo che possa accadere, che il voto espresso dall'elettore per un certo partito e un certo candidato può essere di fatto cambiato a favore dell'elezione di un candidato che potrebbe appartenere a un diverso partito della coalizione. Quindi io riterrei che se si ritiene che questo problema non sia solo di inopportunità politica, ma addirittura di legittimità costituzionale, perché si incide sugli articoli 3 e 48 della Costituzione, in tema di libertà e uguaglianza e direzione del voto dei cittadini, sarebbe preferibile che venissero proclamati eletti coloro che candidati nelle liste per il proporzionale, fatti nei plurinominali, non siano già eletti applicando quella formula. Forse sarebbe possibile allungare un poco, non troppo, le liste per il riparto col proporzionale, forse sarebbe anche l'occasione, voglio adesso toccare un tema delicatissimo dal punto di vista politico, per introdurre il voto di preferenza, perché non mi sono estranee le preoccupazioni espresse dai colleghi sul fatto che forse il voto di preferenza, con tutti i suoi difetti, è uno strumento per riavvicinare i cittadini alla partecipazione politica. Non condivido invece le critiche all'indicazione nel programma politico della persona, nome e cognome della persona proposta per...
2: Scusi, come d'accordo segnalo che abbiamo superato i 10 minuti.
5: Sì, è l'ultima
2: prego,
5: cosa.
2: Prego, solo per segnalare.
5: Perché questa indicazione fa parte della tradizione, se non sbaglio addirittura stava nelle tesi dell'Ulivo, insomma l'indicazione di colui che viene proposto alla carica di primo ministro. È vero che in questo modo si costruisce un sistema, in realtà le prerogative del capo dello Stato restano intatte perché è una semplice indicazione. E inoltre da noi non ci sono quelle convenzioni che in altri ordinamenti, diritto comparato, portano a dire che come convenzione forte, anche se non c'è scritto da nessuna parte, il leader del partito che ha più voti è il premier. E da noi c'è bisogno di qualche indicazione in più e credo che non sia affatto estranea alla storia delle riforme elettorali degli ultimi 30 anni. Grazie.
2: Grazie a lei, professor Zanon. Do infine la parola ad Andrea Gratteri, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Pavia, che è qui in presenza. Prego, lei.
6: Onorevole Presidente, ringrazio lei e la Commissione dell'invito. La mia analisi si struttura in due parti. Una prima parte è dedicata a quello che a mio giudizio è il vero problema strutturale di una legge elettorale con premio e una seconda parte più puntuale dedicata a 5 specifici aspetti problematici. Il problema di fondo: ci troviamo di fronte a 2 specifiche anomalie, a 2 rarità. Da un lato il bicameralismo perfetto, che ci è notissimo tanto per le sue caratteristiche quanto per la sua anomalia. Dall'altro la proposta di una legge elettorale con premio. La legge elettorale con premio è rara, rarissima nel panorama comparato, e la soluzione del ballottaggio è un vero e proprio unicum, ignoto a ogni ordinamento a democrazia consolidata. Perché è così rara? Perché produce distorsioni molto elevate e le produce in una competizione nazionale. I sistemi maggioritari classici sono distorsivi, ovviamente, ma operano in collegi territoriali uninominali. Questi collegi suddividono la competizione in centinaia di comunità politiche locali. Con il premio, invece, si esasperano la distorsione e la competizione a livello nazionale, dove si vince per un solo voto, come nel 2006, come nel 2013. Questa soluzione nasce dall'idea diffusa in Italia che un sistema elettorale debba essere decisivo, sempre. Altrove non è così. In ogni altro sistema politico istituzionale, anche maggioritario, si ammette che in presenza di una frammentazione dell'elettorato la maggioranza possa non essere precostituita. È così nel Regno Unito, è così in Francia e, fate le debite proporzioni, è così anche negli Stati Uniti. E poi, perché non esistono leggi con premio e ballottaggio? Nessun ordinamento le conosce perché il ballottaggio, abbinato ad un premio di lista, non funziona. In particolare, se già funziona male in un sistema monocamerale, in un sistema bicamerale è ancora peggio. E quali sono i difetti del ballottaggio, di questo ballottaggio? Ne elenco 5, alcuni già li avete sentiti. Una possibile divaricazione delle maggioranze fra Camera e Senato. Il rischio è noto e prescinde dal ballottaggio in realtà. Secondo, la soglia del 35% può portare ad un inceppamento del sistema. Se la soglia in una o in entrambe le Camere è superata da una sola coalizione, per quella Camera non si può svolgere il ballottaggio. Uno scenario non lontano dalla realtà, qualora si dovesse tornare ad avere tre coalizioni e non due. Ma al ballottaggio, per logica e per definizione, partecipano almeno due candidati, qui due coalizioni. E non si può penalizzare una coalizione che supera la soglia e che pertanto è ritenuta potenzialmente idonea ad ottenere il premio per un fatto altrui, il mancato superamento della soglia da parte di un'altra coalizione. La soglia del 35%, introdotta per andare incontro alle richieste della Corte Costituzionale al fine di evitare distorsioni eccessive, rende impossibile trovare un punto di equilibrio fra l'ambizione di una coalizione di essere premiata e governare e le potenziali distorsioni che riguardano altre coalizioni. Conseguentemente, il ballottaggio non è, a mio avviso, una soluzione razionalmente perseguibile. Terzo, la stabilità o la crescita dell'affluenza al ballottaggio è a un tempo una scommessa e una necessità. Diversamente, sarebbe possibile vincere il premio al secondo turno con meno voti, in valore assoluto, di quelli ottenuti dalla lista più votata al primo turno. Quarto, non è escluso che in una Camera nessuna coalizione si qualifichi per il ballottaggio, mentre lo si dovrà svolgere per l'altra Camera. Siamo davvero sicuri di voler assistere ad uno spettacolo di un ballottaggio inutile? Quinto ed ultimo punto su questo, bisogna essere consapevoli che con queste soglie il premio assegnato al ballottaggio non produce di norma quasi mai una maggioranza. In dettaglio veniamo agli altri aspetti problematici, ne segnalo cinque. Per primo l'ampiezza del premio, anche di questo si è già detto. Siamo di fronte ad un premio che, sommato all'eventuale acquisizione di seggi, laddove il premio non è previsto, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, estero, può significativamente superare il 55%. Eppure quella è la soglia che anche in passato è stata considerata equilibrata per proteggere le maggioranze qualificate di garanzia. Ebbene, per non andare oltre il 54-55% dei seggi, il premio dovrebbe essere, a mio avviso, più contenuto, abbassando il limite massimo di 230 deputati. Secondo, c'è un problema rispetto alle liste bloccate. La proposta, e qui l'impianto rimane quello del Rosatellum, che già ha i suoi pesanti difetti su questo, fa i salti mortali per ricorrere a liste bloccate che si vogliono brevi. E lo fa dividendo il riparto su tre livelli circoscrizionali, nazionale, circoscrizionale e di collegio plurinominale. In questo modo nei collegi plurinominali possiamo avere delle liste brevi, in passato ora di 4, in futuro di 6 candidati. Oggi con questa proposta, dopo aver fatto le acrobazie sui tre livelli circoscrizionali, si prevede la presenza di una lista lunghissima di 70 candidati finalizzata al premio. E questa lista di 70 candidati, solo per una finzione, è frammentata fra le circoscrizioni, ma è nella sostanza una vera e propria lista unica nazionale. E una lista bloccata di 70 candidati non è certo in grado di superare un test di costituzionalità rispetto alla libertà del voto. La soluzione potrebbe essere il recupero, in qualità di premio, dei migliori non eletti nelle liste plurinominali. E la stessa tecnica potrebbe essere adottata anche per il caso della decurtazione dei seggi in eccesso rispetto ai 230. Terzo, le candidature plurime. La possibilità di presentare una pluralità di candidature, fino a un massimo di 5, è direttamente legata al complicato sistema di riparto dei seggi su tre livelli di cui parlavo poco fa. La situazione dettata dalla possibilità di presentare candidature plurime è oggi peggiorata dalla presenza della lista dei 70 candidati al premio. Ragionevolmente, tutti o quasi tutti i 70 saranno candidati anche nei collegi plurinominali, facendo inevitabilmente aumentare le occasioni di plurielezione attraverso un meccanismo che va ad incidere sulla libertà del voto. Quarto, le soglie di sbarramento. La giustificazione di una soglia di sbarramento risiede nella necessità di contenere la frammentazione. È un difficile bilanciamento fra le esigenze della rappresentanza e quelle della formazione di una maggioranza. La soglia mobile al ribasso, in favore delle migliori liste sotto l'1% all'interno delle coalizioni, svolge questa funzione? A mio avviso la risposta è secca. No. Questa soglia produce una maggior frammentazione rispetto alle soglie ordinarie fisse ed è contraddittoria rispetto al premio. Inoltre, siccome è mobile, risulta diversa per ciascuna coalizione e si presta ad essere applicata in modo casuale e diseguale, con violazione dell'articolo 48 della Costituzione, ledendo potenzialmente l'accesso alla rappresentanza delle altre liste sotto l'1%. Quinto ed ultimo punto, concludo. La base regionale. Un premio nazionale non è, a mio avviso, compatibile con l'articolo 57 della Costituzione. E non si tratta di un'antica norma persa tra le pieghe della Costituzione, come talvolta è stato suggerito, ma di una norma novellata e rinnovata con la revisione costituzionale del 2020. Ora, dal 2020, ogni regione e provincia autonoma ha almeno 3 senatori, 2 il Molise, 1 la Valle d'Aosta. E che cosa vuol dire ha? Vuol dire che li elegge e li deve eleggere con i suoi voti, con i voti dei suoi elettori. Vale per le regioni più piccole, vale per tutte le altre regioni. Per esempio, se la Sicilia elegge 15 senatori, lo fa sulla base del voto nella regione, tutti e 15 sulla base del voto nella regione, anche i 3 ascritti al premio, che non possono invece essere eletti, come stabilisce questa proposta, anche con i voti delle altre regioni, magari sovvertendo il risultato del voto regionale. La base regionale e la riserva di 3 seggi in favore delle regioni minori e delle province autonome vuole che le circoscrizioni regionali siano impermeabili le une alle altre. Violare questo principio significa violare la Costituzione. Vi ringrazio.
2: Grazie, professor Gratteri. Adesso, se ci sono domande da parte dei parlamentari presenti o collegati, fatelo sapere. La prima richiesta è dell'onorevole Rossi, poi proseguiamo.
7: Sì, allora, una riflessione, Presidente, grazie. Allora, vorrei chiedere, diciamo, un po' a tutti gli auditi, insomma, o a chi di loro volesse rispondere, alcune riflessioni sul, insomma, rispetto ad alcune affermazioni fatte. Si parla spesso di centralità del Parlamento, però, diciamo, alla prova dei fatti, dal 2018, cioè primo anno, prima elezione in cui è stato applicato il Rosatellum, noi abbiamo avuto 3 governi tecnici che hanno visto, diciamo, l'individuazione del Presidente del Consiglio al di fuori delle aule parlamentari e quindi, diciamo, evidentemente, diciamo, questo ruolo del Parlamento, tenendo, diciamo, l'attuale legge elettorale, mi sembra che nei fatti non venga per nulla rispettato. Sono stati più i governi tecnici che i governi politici, cioè i governi in cui si è individuato il Presidente del Consiglio all'interno, diciamo, del Parlamento. E quindi questo è un primo dato. La centrale del Parlamento con questa legge attuale non viene in alcun modo garantita, anzi la soluzione del governo tecnico è quella spesso, diciamo, preferita, perché è una legge elettorale, quella il Rosatellum, fatta, diciamo, per il pareggio, per non garantire in alcun modo, diciamo, una maggioranza chiara, e lo fa anche distorcendo in maniera importante, ad alcune condizioni, il risultato elettorale. Basti pensare alle elezioni del 2022, in cui la coalizione del centrodestra, la mia coalizione, si è vista assegnare, diciamo, circa l'80% dei seggi dell'uninominale a fronte di un risultato proporzionale che è di circa il 44%. Quindi siamo 80%, 40%, quindi il doppio. Il centrodestra, solo la Camera, ha visto assegnarsi 121 collegi uninominali a fronte dei 147 seggi disponibili. Quindi se di distorsione questo non si parla, insomma, vorrei innanzitutto, ecco, un giudizio su questo. Se non è più distorsiva la legge attuale che quella, diciamo, che stiamo discutendo. Prima domanda. Seconda invece riflessione, che porta poi un'altra domanda, diciamo, io personalmente sono per le preferenze, quindi non lo faccio, insomma, pro domo mia, ma è evidente che se si parla di diritto comparato lo dobbiamo fare per tutti gli aspetti, e le preferenze non sono presenti praticamente in nessun sistema elettorale europeo. E quindi, seppure questo è un dato vero, o sto commettendo un errore. Poi ulteriore elemento di riflessione invece sull'aspetto dell'indicazione della persona incaricata, l'indicazione nel programma della persona incaricata da proporre al Presidente della Repubblica, appunto quale Presidente del Consiglio incaricato. Mi sembra che gli auditi a volte dimentichino, l'elemento del termine. Il termine incaricato nel diritto costituzionale è un termine che ha un suo valore, è una prassi, ma è di fatto la persona che viene incaricata dal Presidente della Repubblica, quindi rispettando in toto l'articolo 92 della Costituzione, quindi è data la possibilità al Presidente della Repubblica di dare un incarico che viene accettato con riserva o senza riserva, e nella storia repubblicana 24 volte il Presidente del Consiglio incaricato non ha dato esito positivo, cioè non ha portato alla formazione di un governo. 24 volte nella storia repubblicana. Questo è un altro dato elemento. Quindi l'indicazione e quindi vorrei una risposta su questo, se non nella convenzione politica, come già lo è attualmente. Nessun Presidente della Repubblica, l'hanno detto più volte gli auditi in queste ormai numerose sedute, nessun Presidente della Repubblica si sognerebbe di non dare, di conferire l'incarico di Presidente il Consiglio incaricato al di fuori del risultato elettorale, e quindi è un impegno politico, in particolare con i cittadini, quello indicato nella proposta di legge, che porta a un impegno politico che già oggi esiste nella convenzione politica, per cui un Presidente della Repubblica non si sognerebbe mai di andare contro il risultato elettorale, e che quindi questa indicazione sul programma lo formalizza. E su questo. Poi in particolare al professor Gratteri, di cui ho letto mi sembra uno scritto proprio sulla sua base regionale, facendo un'analisi molto attenta anche della posizione dell'ex Presidente della Repubblica Ciampi, ripercorrendo la storia anche in un suo scritto della modifica della legge Calderoli che portò poi a giudizio di incostituzionalità. Il professor Gratteri sostiene che su base regionale chiarisca in maniera univoca il legame tra il voto della regione con l'elezione dei senatori. Però io faccio due riflessioni su questo e chiudo. Primo, anche al Senato, nel Rosatellum, il voto nazionale incide. Di una regione incide sul voto di un'altra regione. La soglia di sbarramento al 3, è vero che ne è prevista una regionale al 20, ma c'ha altre finalità. La soglia di sbarramento al 3 viene computata su base nazionale e permette l'elezione o meno dei senatori delle regioni. Quindi il voto del Lazio, che non porta, faccio un esempio pratico, non porta un partito a raggiungere il 3%, incide sul voto in Emilia Romagna, in cui magari lo stesso partito ha ampiamente superato il 3, magari non è riuscito in quella regione a raggiungere il 20. Quindi, come no, già adesso la Costituzione invariata, nell'attuale legge, il voto nazionale incide al Senato sull'elezione degli altri senatori, e quindi non è su base regionale. Su questo Pinelli, che poi qui invece ha riportato una posizione diversa, invece indica in maniera molto chiara, ricostruisce molto bene il significato del su base regionale, partendo proprio dai dibattiti in assemblea costituente su quel base regionale. Ieri anche mi sembra Ceccanti, l'altro giorno anche Ceccanti l'abbia riportato, il dato del su base regionale è un legame tra il territorio della regione e la sua elezione, e questa legge secondo me mantiene questo legame in maniera univoca, perché sul base del risultato nazionale però assegna nella quota che spetterebbe a quella regione del senatore del premio nazionale, e assegna quindi un senatore a quella regione, perché in quella regione il senatore, diciamo, verrebbe eletto, quindi lo elegge solo in un'altra lista, che è quella del proprio canale. Mi scusi Presidente se mi sono dilungato. Quindi su questo Gratteri, se magari, credo che confermerà la sua, diciamo, considerazione sull'incostituzionale su base regionale, però credo che alla luce del dibattito anche dell'Assemblea Costituente, quel su base regionale che addirittura era previsto in un'elezione da parte dei consigli regionali, che poi naturalmente non si è realizzata, e va letto però in combinato disposto col secondo comma, che fissava in origine, nel testo originario, il numero dei costituenti, che peraltro era variabile, portato nel solo del 53 a un numero fisso, portava quel legame di un senatore ogni 100.000 abitanti, e quindi quel legame su base regionale era un legame esclusivamente territoriale. Grazie.
2: Grazie onorevole Rossi, se capisco bene l'ultima domanda è indirizzata

0: Solo per calcolare un po' i tempi, non per altro. Se non ce ne sono né dei presenti né di altro, bene, prego, a lei, onorevole Rema.
1: Grazie Presidente, io ho una sola domanda, faccio una riflessione sulla, che ho riscontrato in tutti gli interventi sulla questione della smentita, no? Di questa volontà della maggioranza di garantire una governabilità. Infatti è vero, il premio non si chiama premio di maggioranza, nel testo si parla premio di governabilità, che però abbiamo capito in maniera chiara anche con le audizioni di oggi, che questo principio, che è un principio costituzionale che ha una rilevanza, in realtà viene meno nel momento in cui non si raggiunge una certa percentuale, e questo ormai, diciamo, è assodato. Mi soffermo invece su un altro aspetto, secondo me interessante, e da qui la domanda, sulla questione dell'indicazione del leader, quindi premier successivo. Io ritengo c'è stato un intervento dove appunto si parlava di un premierato mascherato, cioè in realtà si sta sostanzialmente, diciamo, introducendo una votazione appunto sul premier in maniera però mascherata, e quindi una riforma. Su questo, diciamo, delle mie perplessità, perché appunto la formazione del governo è disciplinata dalla Costituzione, quindi anche la validità di questo espediente, secondo me, in una gerarchia di fonti giuridiche avrebbe una limitazione, perché stiamo parlando comunque di una legge che è, rispetto alla Costituzione, subordinata. Quindi io dico: siamo sicuri che l'indicazione è vincolante rispetto ad una disposizione costituzionale? Primo dubbio. Quello che però è certo è che avremo sicuramente un candidato premier votato, perché è senza dubbio un espediente elettorale. Cioè, se non è una riforma, diciamo, del premierato, perché non c'è un intervento in Costituzione, quindi per me non è un premierato, a mio sommesso parere, mascherato, è senza dubbio un espediente elettorale che ha un effetto sulla nostra geometria costituzionale, perché avremo un Presidente della Repubblica non eletto dal popolo, e quindi non con un'investitura, diciamo, diretta, mentre avremo un candidato premier, quindi un primo ministro di fatto sostenuto da una volontà popolare. Questa, diciamo, asimmetria determinerebbe sul piano strettamente politico, non giuridico, diciamo, un disvalore, diciamo, del Presidente della Repubblica, inevitabilmente, in termini di autorevolezza. E quindi su questa osservazione un po' più elettorale, quindi con ripercussione politica, chiederei appunto ai nostri auditi una riflessione. Grazie.
0: Grazie onorevole Auriemma. Io riprenderei chiedendo ai nostri auditi se abbiano intenzione di intervenire in risposta alle sollecitazioni con lo stesso ordine che abbiamo usato all'inizio, per cui ripartendo dalla professoressa Cabiddu e poi a
1: Grazie.
0: seguire il professor
1: Scusi un
0: Volpi.
1: attimo che attivo anche il video.
0: Prego,
1: Ci
0: prego.
1: siamo?
0: Prego,
1: Sì,
0: a lei.
1: allora, solo veramente due parole. Lungi da me difendere il Rosatellum. Avevo lavorato ancora con l'avvocato Besostri, per capire come provare a smentire quella legge. Quindi non prenderei come parametro di legittimità o di bontà di una legge elettorale il Rosatellum, che sinceramente penso però che si possa molto migliorare il testo. Magari si sarebbe, visto che c'erano delle correzioni da fare, delle modifiche per me assolutamente auspicabili o delle aporie da eliminare nel Rosatellum, forse si sarebbe dovuto fare per tempo e non ad un anno dalle elezioni, perché per le ragioni che ho già penso detto abbondantemente prima. Quindi non in nessun modo difendere il Rosatellum. Dopodiché, però, invece, per quanto riguarda il fatto che questa sia una proposta di legge minoritaria, io ho usato il termine minoritarium proprio per dire che è qualcosa che vuole trasformare una minoranza in realtà in una maggioranza, con l'occhio strabico rivolto solo alla governabilità e per nulla alla rappresentanza. Beh, insomma, abbiamo 30 anni di Seconda Repubblica.

0: le spalle per dire che le camicie di forza non funzionano. E quindi appunto né funzionano le camicie di forza quando addirittura si cerca di operare artatamente sullo stesso testo della Costituzione. Ha detto l'onorevole Rossi che in realtà si tratterebbe di una operazione come dire di verità, quella di obbligare all'indicazione del candidato premier, perché di fatto già adesso il Presidente della Repubblica non può certo distaccarsi da quello che è l'esito referendario, da quello che è l'esito elettorale, e ci mancherebbe, certo che è così, ma il punto è l'obbligo di indicare quello che sarà il premier, perché questo certamente influenza anche le prerogative del Presidente della Repubblica. E torno a dire, non sarà un premierato di fatto, io lo ritengo tale invece, cioè appunto l'indicazione obbligatoria di quello che dovrà essere portato come premier. Ecco, le parole sono importanti, c'è scritto nomina nell'articolo 92 della Costituzione, ma la nomina deve essere libera, non può essere su indicazione obbligatoria del popolo, più che del popolo, di coloro che compilano le schede, dei partiti che, delle liste e dei partiti che ovviamente le supportano, coalizioni peraltro, perché con tutte le distorsioni che abbiamo detto prima. Ecco, io sarei per una legge elettorale che non che in qualche modo faccia un passo indietro rispetto agli ultimi 30 anni della nostra storia repubblicana, non perché che la legge proporzionale è l'unica possibile, però è anche vero che, come diceva il professor Lavagna, che la nostra Costituzione, con le sue garanzie, così come sono costruite le garanzie costituzionali, implicitamente esige una legge di tipo proporzionale. Vogliamo rafforzare il governo, però prima rafforziamo le garanzie costituzionali. Detto questo, mi tacerei e rinvierei al testo. Grazie.
1: Grazie professoressa. Professor Volpi, a lei.
2: Allora, rispondo specificamente alle questioni sollevate. Sembrerebbe di capire, all'intervento del primo deputato, che i governi tecnici ci sarebbero una peculiarità del Rosatellum, della legge elettorale vigente. Ma non è così. Qui si fa riferimento al governo Draghi, ma io vorrei ricordare il governo Monti, che ha avuto una durata anche maggiore, dal 2011 al 2013, che è derivato proprio dall'applicazione del premio di maggioranza contenuto nella legge Calderoli del 2005, perché la maggioranza amplissima che sosteneva il quarto governo Berlusconi si è via via sfrondata, il che dimostra quanto sia sbagliato incentivare la formazione di coalizioni eterogenee che sono buone per vincere ma non per governare e per garantire l'efficienza del governo. Seconda considerazione, Rosatellum sarebbe fatto per il pareggio. Poi si cita il risultato del 2022, è così, perché c'è una quota che è superiore a un terzo dei seggi che viene distribuito con un sistema maggioritario secco all'inglese, il primo che arriva nel collegio uninominale vince il seggio. E su questa cosa del pareggio, lasciatemi dire, se si paventa, a me pare un argomento debolissimo, si dice che bisogna cambiare il sistema, che perché con Rosatellum ci sarebbe necessariamente il pareggio, a parte che ci si basa su sondaggi lontanissimi dal voto, quindi già questo è molto discutibile, ma l'eventualità del pareggio in seggi, che comporterebbe una sostanziale parità anche di voti, non ci sarebbe una distanza molto limitata di voti tra maggioranza e opposizione, si può proporre un sistema che darebbe alla coalizione arrivata in testa anche per pochi voti fino al 60% dei seggi e a quella distanziata, ripeto, per pochi voti quanto? Forse il 35%, considerando che un po' di seggi andrebbero anche a un altro paio di liste che potrebbero superare il 3%. È ammissibile questo? Non c'è una violazione dei principi di rappresentatività e di eguaglianza del voto? Terza considerazione, e qui rapidissima, pare che il voto di preferenza non esisterebbe in Europa. Io ho scritto un articolo recente sul sistema elettorale in 31 paesi europei, in 29 in 2 c'è il sistema maggioritario, in 25 c'è un sistema proporzionale, in 4 c'è un sistema misto. Bene, in tutti i sistemi, per quanto riguarda i sistemi totalmente o parzialmente proporzionali, in 29 casi su 18 c'è una libertà di scelta dell'elettore, o con le preferenze o col voto singolo trasferibile, cioè la possibilità di mettere in ordine i candidati per i quali l'elettore si esprime. Solo in 11 non è prevista questa possibilità. In qualcuno di questi, tipo la Germania, però c'è un piccolo particolare, che i candidati non li sceglie il leader del partito o il gruppo dirigente, ma li scelgono democraticamente gli iscritti al partito sulla base di una legge nazionale. Ultima questione è quella che riguarda l'indicazione dei candidati alla presidenza del Consiglio. Ma io credo che qui c'è poco da fare. Il Presidente della Repubblica, di fronte al combinato disposto dell'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio e del premio di maggioranza, per cui c'è una maggioranza sicura artificiosamente attribuita all'interno delle Camere, vedremo, anche qui ci sono le riflessioni fatte sul bicameralismo che mi sembra sono molto pregnanti, ma non c'è dubbio che l'indicazione non semplicemente di un leader politico, di un capo di un partito, della coalizione, ma del candidato alla presidenza del Consiglio è una norma di rilievo costituzionale, anche se adottata con legge ordinaria, perché va a incidere e a modificare il procedimento di formazione del governo e anche le convenzioni, come le consultazioni, per esempio, che sono state alla base del procedimento del governo. Quindi in questo senso non posso che concordare quello che diceva invece la seconda deputata che è intervenuta, per cui si andrebbe con legge ordinaria in realtà anche qui a violare la Costituzione, in particolare l'articolo 92 della Costituzione. Grazie.
1: Grazie professor Volpi. A lei professor Zanon.
3: Ecco, spero che mi sentiate con pochi minuti, perché purtroppo io ho lezione, mi dovrò lasciare. Ma su quest'ultimo tema della indicazione, tra l'altro non è neanche sulla scheda il nome del proposto, no? È nel programma politico da depositare, ma non è sulla scheda. La differenza, secondo me, non è di poco momento. Tenere dalle prerogative del capo dello Stato mi sembra un'affermazione abbastanza forte. È l'indicazione per una proposta al capo dello Stato. La coalizione, se dovesse risultare premiata dal voto, indicherà, proporrà come incaricato per la formazione del governo Tizio o Caia, insomma, voglio dire, il fatto di scriverlo in una norma, ripeto, è l'aspetto che forse suscita la maggiore attenzione, ma se noi avessimo appunto un sistema con convenzioni o consuetudini forti che rendono inevitabile che chi vince, il leader del partito che vince le elezioni è di fatto il premier, non ci sarebbe bisogno di scriverlo. Però, visto che questo non accade, questa è una vecchia questione che si agita da molti anni, quando si parla di riforme dei sistemi elettorali. Io ricordo, già mi pare, inizio degli anni 2000 c'era questa idea di mettere il nome del candidato premier sulle schede accanto ai candidati dei collegi, con un'indicazione in quel caso lì ancora più forte, e anche allora si agitava questo tema della possibile lesione delle prerogative del capo dello Stato, che francamente io non vedrei. Piuttosto vorrei concludere con una riflessione di fondo. Insomma, è vero, c'è un punto, secondo me, di debolezza nella progettazione ingegneristica elettorale, e cioè quella di immaginare, alla luce di sondaggi del momento, una legge elettorale che possa produrre determinate conseguenze. Io ho sempre pensato che la volontà razionalizzatrice estrema sconti poi dei limiti e che in ogni caso, questo lo dico come mia opinione personale, che prescinde totalmente da valutazioni di legittimità costituzionale, quindi qui sto infrangendo il limite che mi ero dato, appunto direi che immaginare riforme elettorali giuridiche, scelte giuridiche per risolvere problemi politici sconti dei limiti. Quindi noi possiamo cercare di produrre dei risultati perché vorremmo avere appunto maggioranze chiare, evitare governi che non hanno, come dire, una, sia pure indirettamente, una legittimazione popolare forte. Poi la realtà spesso si incarica di smentire quello che noi facciamo. Ecco, questo è un ulteriore invito alla cautela, quindi andiamo pure avanti con i premi, risolvendo le criticità che sono state sollevate, ma non abbiamo troppa fiducia, ecco, che questi meccanismi risolvano i nostri problemi politici. Grazie.
1: Grazie professor Zanon, la parola al professor Gratteri.
4: Grazie presidente. Cercando di andare con un certo ordine, parto dall'indicazione del Presidente del Consiglio che è stata sollevata da entrambi i deputati che sono intervenuti. Io su questo penso che sia una materia da lasciare alle prassi e alle convenzioni più che ad una disciplina normativa. Soprattutto perché attraverso questo testo sul punto si vuole imporre qualcosa che non c'è nella realtà. Qualcosa che non c'è nella realtà perché si dice le coalizioni indicano un candidato, un incaricato alla presidenza del Consiglio, però allo stesso tempo, come ho cercato di dimostrare, questo testo non garantisce che ci sia una maggioranza in favore di nessuna delle coalizioni. Quindi c'è un salto logico fra il metodo e l'obiettivo. Per cui, ribadisco, credo che sia bene lasciare alla prassi, alle convenzioni, anche perché dovesse essere approvata, ipotesi, viene approvato questo testo così com'è senza la norma sull'indicazione del Presidente del Consiglio. È evidente a tutti che se dovesse esserci una coalizione che vince il premio in entrambe le Camere, il leader di quella coalizione sarà rapidamente indicato dal Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio. Rispetto alle domande dell'onorevole Rossi, sui governi tecnici, rispetto ai governi tecnici io credo che non sia una responsabilità della legge, non lo dico per difendere il Rosatellum, è emerso più volte questo tema del Rosatellum, io oggi sto parlando delle problematicità del testo in discussione, se mi invitate a parlare di quelle del Rosatellum ci rivediamo quando volete, molto volentieri. Non credo che sia una responsabilità della legge elettorale, né di quella, né del Rosatellum, né delle altre che nel tempo hanno visto la nascita di partiti, di governi tecnici. La responsabilità è del sistema politico ed è una responsabilità legata alla incapacità o alla volontà di non coalizzarsi dei partiti politici fra loro. La indisponibilità a formare maggioranze, questa è la vera causa dei governi tecnici. Quindi la soluzione rispetto ai governi tecnici che nel nostro paese sono stati frequenti, inusualmente frequenti, è il ricorso a delle leggi elettorali capaci di agevolare il sistema politico nel produrre maggioranze, e i sistemi elettorali che lo fanno senza che sia imposta una maggioranza sono i sistemi elettorali che conosciamo, quelli classici, sistemi maggioritari basati su collegi uninominali, sistemi proporzionali con una forte selettività, ce ne sono tanti di esempi in questa direzione. La distorsione nei collegi uninominali, di nuovo, da un lato un difetto del Rosatellum e dall'altro una caratteristica dei collegi uninominali. I collegi uninominali del Rosatellum hanno, se volete, il difetto di essere dei collegi molto estesi, lo sapete voi meglio di me. Collegi molto estesi, e che cosa significa collegi molto estesi? Significa che si vanno ad assorbire le tante differenze che ci sono nell'elettorato. E questo determina un risultato come quello del 2022, dove probabilmente se quei collegi fossero stati ridotti ad un terzo, dico per ipotesi, il risultato non sarebbe stato così netto, collegio per collegio, evidentemente. Oltre al difetto dei collegi così ampi previsti dal Rosatellum, l'altra questione, forse molto rapidamente, ho cercato di dirlo nella parte iniziale, i sistemi maggioritari producono delle distorsioni che, laddove l'elemento territoriale sia quello di un collegio uninominale, sono tollerabili, perché sono distorsioni replicate collegio per collegio. Allora, non mi interessa, nel momento in cui vado a valutare il sistema, tanto l'esito finale, c'è una distorsione del 10, 20, 30% rispetto ad una ipotetica proporzionalità, ma mi interessa vedere chi ha vinto in quel collegio, che è legittimato dall'elettorato di quel collegio e rappresenta il collegio. Anche se è eletto solo da una maggioranza, è rappresentativo inevitabilmente dell'intero elettorato del collegio. Questa è la differenza fondamentale tra i sistemi maggioritari uninominali e i sistemi a premio di maggioranza, che invece vogliono creare un bacino nazionale unico. Sulle preferenze non aggiungo altro, condivido in toto quello che ha detto il professor Volpi. Aggiungo anzi solo forse questo: si tratta, dal mio punto di vista, eminentemente di una scelta politica. Che la lista sia una lista bloccata breve o una preferenza, dal punto di vista costituzionale, è una scelta indifferente, è una scelta politica, l'una o l'altra. E da ultimo, sulla base regionale, è vero, il Rosatellum ha rotto quell'equilibrio, questo non vuol dire però che abbia ragione, non vuol dire che il Rosatellum sia allineato con l'articolo 57 della Costituzione su questo. Io sono convinto che non lo sia, sinceramente. E la storia dell'articolo 57 è un po' più complicata, perché è vero che l'Assemblea Costituente non avevano le idee chiarissime su quella base regionale, sul ruolo del Senato, però si fissò un rapporto numerico con la popolazione, ma allo stesso tempo si disse: ogni regione elegge almeno 6 senatori, erano 6, nel 63 diventano 7, ora sono 3. Ma quel limite che cosa sta a significare? Sta a significare che si deroga al criterio demografico proporzionale, sulla base del quale i senatori, i seggi, sono assegnati alle circoscrizioni regionali. Lo dice la Costituzione, la regione più piccola ne deve avere almeno 3. Perché se non fosse scritto in Costituzione ne avrebbe di meno sulla base della popolazione. Il Molise ne avrebbe 1, la Basilicata ne avrebbe 2, poi la popolazione varia nel tempo e i dati possono cambiare. Allora, se la Costituzione ci impone quel limite, vuol dire che il rapporto fra seggi, fra senatori e popolazione è fisso, è stabilito lì. E allora non può arrivare dall'esterno la decisione relativa all'elezione di un senatore di maggioranza o di opposizione. E fino al 2018 era abbastanza pacifica questa interpretazione. Poi, prima del Rosatellum, c'è stato un episodio nel 2018, accade che in Sicilia il Movimento 5 Stelle fa il pieno di collegi uninominali e alla fine manca un senatore da eleggere per il Movimento 5 Stelle in Sicilia. Il Senato, nella sua autonomia, nel 2018 decise di consentire lo slittamento di un seggio dalla Sicilia all'Umbria, se ricordo bene. Quella è una lesione dell'articolo 57 della Costituzione e da lì si è innestata l'idea che poi anche con il Rosatellum si potesse introdurre quella soglia. Ma l'articolo 57 della Costituzione, a torto o a ragione, dice altre cose. Se non piace bisogna cambiarlo. Non aggiungerei altro, grazie.
1: Ringrazio anche il professor Gratteri. Se non ci sono altre cose, dichiarerei chiusa questa sessione, ringraziando i nostri auditi e le nostre audite, e propongo agli onorevoli di iniziare subito con l'altra sessione. Grazie a tutti e a tutti.
0: Grazie, arrivederci.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Ora è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Giovanna Serpico, sono le 14, ben trovati con il nostro notiziario parlamentare. Ripresa questa mattina l'attività parlamentare con la discussione della mozione Merola nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Sono state richieste integrazioni sulle parti più legate all'aspetto sanitario della questione. A seguire la discussione sulla proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. Intanto è iniziata l'audizione di Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione nelle commissioni riunite Unione Europea e Bilancio sugli aspetti operativi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Assemblea del Senato ripartirà alle 16:30 all'esame del disegno di legge sulla morte medicalmente assistita. Sentiamo i contenuti con Chiara Paolini.
2: È onorevole, dignitoso, caritatevole e umano costringere i miei cari a vedermi straziata dai dolori e ridotta a una larva umana. Maria Cristina, affetta da un tumore a prognosi infausta, attende da marzo le verifiche dell'azienda sanitaria per accedere al suicidio medicalmente assistito. Se l'eutanasia, la somministrazione da parte medica del farmaco letale, è vietata in Italia, grazie alla sentenza del 2019 della Consulta è invece possibile autosomministrarsi il preparato per la dolce morte. All'appello di Maria Cristina dovrebbe rispondere il testo oggi in aula al Senato, presentato dal PD e condiviso dall'opposizione, potrebbe colmare il tassello mancante, una legge organica e chiara su tutto il territorio nazionale. 11 articoli specificano presupposti e condizioni per porre fine volontariamente e autonomamente alla propria esistenza, escludendo la punibilità per medici e strutture. Nel perimetro del provvedimento l'iter per l'accesso, richiesta per iscritto nelle forme dell'atto pubblico della scrittura privata autenticata, la volontà attuale libera e consapevole del malato, capace di intendere e di volere. Nascono nelle aziende sanitarie territoriali, che dovranno conformare il loro operato, comitati per la valutazione clinica, ma è proprio sul ruolo del servizio sanitario il nodo che divide gli schieramenti e probabilmente non verrà sciolto neanche questa volta. Con il termine di presentazione degli emendamenti esteso al 9 giugno, la legge potrebbe tornare in commissione, dove proprio oggi l'Istituto Superiore di Sanità, in audizione, dovrà chiarire se esista un macchinario per autosomministrarsi il farmaco del fine vita.
1: A seguire il disegno di legge di conversione in legge del decreto 24 aprile 2026 sulle disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, sul consenso informato in ambito scolastico e di ratifica di accordi internazionali. E la guerra in Medio Oriente pesa sulla crescita globale e l'OCSE rivede al ribasso le stime, 2,8% per il 2026 dopo il 3,4% registrato nel 2025. Per l'Italia l'OCSE prevede una crescita del PIL dello 0,5% nel 2026, in rialzo rispetto a marzo dello 0,1% e dello 0,6% nel 2027. L'organizzazione sottolinea che l'aumento dei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti sta alimentando le pressioni inflazionistiche e frenando l'attività economica, ma oggi è anche la giornata delle raccomandazioni economiche di primavera. La Commissione europea conferma per l'Italia una crescita debole ma positiva nel biennio 2026-2027, con un miglioramento graduale per i conti pubblici. Il pacchetto di primavera del semestre europeo pubblicato oggi dalla Commissione stima un aumento del PIL reale, mentre l'inflazione IPCA è attesa al 3,2% nel 2026 per poi scendere all'1,8% nel 2027. Secondo i dati Eurostat citati nel documento, il disavanzo pubblico è sceso dal 3,4% del PIL nel 2024 al 3,1 nel 2025, sulla base delle politiche in vigore alla data limite delle previsioni. Bruxelles stima un deficit al 2,9% del PIL sia nel 2026 che nel 2027. La Commissione sottolinea quindi che il quadro resta fragile, con crescita modesta e pressioni di bilancio ancora elevate, ma riconosce un miglioramento graduale dei conti pubblici grazie al venir meno delle misure straordinarie e al rafforzamento delle entrate. E proprio sui temi economici è acceso il confronto tra i partiti. Il punto con Carla Macrellino.
3: La maggioranza rivendica la flessibilità che si appresta ad arrivare da Bruxelles. Marco Scurria, Fratelli d'Italia.
4: Più flessibilità europea sulle spese energetiche. Il confronto aperto a Bruxelles sulla necessità di misure straordinarie per contrastare la crisi energetica conferma la centralità di Giorgia Meloni.
3: Fratelli d'Italia respinge anche la proposta avanzata da alcuni partiti di opposizione di una patrimoniale europea. La Lega definisce tardiva ma buona l'apertura di Bruxelles, che per Forza Italia rappresenta un primo passo molto significativo. Una scelta di buon senso e di responsabilità per Maurizio Lupi, Noi Moderati. Dalle opposizioni, che preparano una mozione unitaria su energia e difesa per chiedere una revisione del patto di stabilità, il Partito Democratico parla di una vittoria di Pirro e il motivo lo spiegano i 5 Stelle, che dicono l'Italia è ultima per crescita del PIL tra gli stati del G20. Stefano Patuanelli.
5: Un po' surreale vedere la destra italiana che festeggia una margine di flessibilità dopo aver parlato delle follie green dell'Europa, perché servono queste risorse per investimenti sulle fonti rinnovabili.
3: Per Alleanza Verdi e Sinistra, l'Europa infligge un duro stop all'Italia, costretta, dicono, ad investire nelle rinnovabili.
1: Caporalato e lavoro irregolare restano un fenomeno diffuso e altamente redditizio in Italia, con un giro d'affari stimato in quasi 1 miliardo di euro. Le opposizioni hanno chiesto un'informativa urgente del ministro Piantedosi, della ministra Calderone e del ministro Lollobrigida sui gravissimi fatti di Amendolara, in cui sono morti 4 braccianti stranieri. Il servizio è di Lorenzo Opice.
6: Nel 2025 la Guardia di Finanza ha individuato circa 12.000 lavoratori completamente in nero e altri 16.000 irregolari, mentre sul fronte dello sfruttamento 128 le persone denunciate per caporalato e 1.224 le vittime accertate. Ed è un fenomeno che si concentra in particolare nei settori agricolo ed edilizio, dove è più facile aggirare i controlli. Oltre alle fiamme gialle, nel 2024 sono stati impegnati 3.160 funzionari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, 761 dell'INPS, 182 dell'INAIL e 482 carabinieri. Ed è un numero rilevante ma insufficiente rispetto ai 4 milioni e mezzo di aziende che compongono il tessuto produttivo del nostro paese. L'Istat negli anni ha rilevato un aumento del lavoro irregolare arrivato fino a 3 milioni 132.000 unità, ma lo scorso anno, grazie alla tracciabilità, l'incidenza dell'economia sommersa sul PIL è scesa dal 12 al 10%.
1: E questa era l'ultima notizia del notiziario. Ringrazio in regia Patrizio Gotti. Un buon proseguimento di giornata da Giovanna Serpico.
0: Notiziario parlamentare.
7: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Presso la sala della regina di Montecitorio si è svolto il convegno Il grande bavaglio, come il politicamente corretto sta sopprimendo la libertà di espressione. L'evento è stato organizzato da Provita e Famiglia come parte della campagna E io parlo. Introduce Antonio Brandi, presidente di Provita e Famiglia, modera Francesco Borgonovo.
8: Questo è un convegno internazionale, buenos dias, guten tag, guten morgen, dobri den, mi fermo qua. Bene, allora, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Vorrei leggere innanzitutto i saluti dell'onorevole presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, che ci scrive: desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno odierno promosso dall'Associazione Provita e Famiglia. È questa l'occasione per una riflessione sulla libertà di espressione e sull'importanza di favorire il più ampio dibattito su tematiche che toccano da vicino la sensibilità personale. Viviamo un'epoca nella quale l'opinione pubblica più volte si interroga e cerca risposte su questioni spesso complesse e divisive. Con il passare del tempo la coscienza collettiva cambia, incidendo sui comportamenti individuali, sui valori e sui modelli culturali di riferimento. Si tratta di un processo strettamente legato all'evoluzione delle società pluraliste, che si fondano sulla molteplicità delle idee, di convinzioni e di stili di vita. La libertà di manifestare il proprio pensiero è uno dei diritti fondamentali nelle moderne democrazie. È fondamentale essere consapevoli che il confronto, soprattutto tra chi ha opinioni diverse, rappresenta un'opportunità di crescita e di arricchimento, purché avvenga nel pieno rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento. Sono limiti sui quali è giusto interrogarsi, ma che spetta al Parlamento valutare e modificare, tenendo conto anche dei mutamenti che avvengono a livello sociale. Le istituzioni hanno dunque il compito e il dovere di garantire adeguati spazi di libertà che consentano a ogni individuo di esprimere il proprio pensiero senza condizionamenti. L'auspicio è che questo incontro possa offrire spunti utili e contribuire in modo costruttivo al dibattito pubblico. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Bene. Allora, grazie. Sì, intanto l'applauso era per il Presidente, non per me. Onorevoli senatori, deputati, illustri relatori, cari amici, benvenuti nella sala della Regina della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Essere qui oggi nel centro delle istituzioni non è un caso, non è un dettaglio, ma è una risposta in se stesso, è la nostra risposta a tutti coloro che hanno cercato di azzittirci, che hanno cercato di tenerci fuori dal dibattito pubblico. E noi siamo qui oggi per testimoniare quello. Voglio ringraziare ovviamente il padrone di casa, il Presidente della Camera dei Deputati, l'Onorevole Lorenzo Fontana, ringraziare i nostri illustri relatori e relatrici che vengono da varie parti del mondo per dare la loro testimonianza, e un caloroso grazie a tutti voi, perché essere qui oggi, vediamo quanti siamo, è anche un'espressione di coraggio civile, perché qui noi ci stiamo ribellando a un nuovo regime. E il titolo che noi abbiamo, il grande bavaglio, come il politicamente corretto vuole soffocare la libertà di espressione, non lascia spazio a dubbi, ma dobbiamo chiarire che tipo di regime, che tipo di grande bavaglio noi affrontiamo oggi. Non parliamo delle repressioni violente degli anni e secoli passati, carri armati o falò di libri in piazza o altro. Parliamo di una nuova minaccia sottile e silenziosa, perciò più pericolosa, che a colpi di algoritmi, campagne mediatiche e altre attività, altre azioni cercano proprio di soffocare, di reprimere la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di educazione e la libertà di fede nell'Occidente, quell'Occidente che invece voleva mostrare sempre di essere la patria delle libertà. Quale patria delle libertà? Ora, questo è quello che sta succedendo, e nel corso di questo incontro i nostri relatori vi daranno la loro testimonianza, vi daranno dati e fatti, perché lo scopo è di sfatare questi dogmi, no? Come prendiamo degli esempi, il Digital Services Act, sapete tutti cos'è, il DSA, che era nato per regolare la rete, quindi con buone intenzioni, e che adesso è arrivato a essere uno strumento di controllo del pensiero. E vediamo tutti i giorni contenuti rimossi, profili bloccati e opinioni illegittime che vengono nascoste dagli algoritmi. Ma poi è veramente la lingua orwelliana. Che significa discorso d'odio? Noi di Provvida e Famiglia conosciamo bene questo, invece conosciamo l'odio per le censure che abbiamo ricevuto, per gli attacchi fisici alla nostra sede che abbiamo ricevuto. C'è odio, quasi chi denuncia i crimini di odio è quello che veramente applica l'odio, e questo è come un'onda che attraversa tutta l'Europa, dal Belgio all'Inghilterra, alla Spagna, altri paesi. Vi sono persone come la dottoressa Livia Tossici Bolt che, stando vicino ad una clinica abortista, erano in silenzio o in preghiera, e per questo sono stati fermati, identificati e processati. E questo qui lo vediamo che presto inizierà anche in Italia, perché la regione Emilia-Romagna ha fatto una risoluzione che va proprio in questa direzione. Ma cosa significa questo, signore e signori? Questo significa che vi è un nuovo reato, il reato di intenzione, il processo alle idee. È quello che è veramente terribile e nuovo di questa minaccia. Noi diciamo questo appunto non perché vogliamo lamentarci o vogliamo fare le vittime, perché noi siamo testimoni di questa follia. La vediamo tutti i giorni con le campagne di odio contro di noi, con le scritte sulla sede, sui muri vicini, di odio, odio, violenza. Ora, i dati ci dicono che i cristiani sono la minoranza religiosa più perseguitata al mondo, ma c'è una drammatica differenza. Fuori d'Europa, fuori dell'Occidente, i cristiani sono colpiti dalla forza delle armi, li uccidono, mentre qui in Occidente sono colpiti dalla forza della legge, e non siamo soli a dirlo. Il Santo Padre, il 9 gennaio, di fronte al corpo diplomatico, ha detto la stessa cosa, e io mi permetto di leggere le sue esatte parole. Il Papa ha detto: specialmente in Occidente si vanno sempre più riducendo gli spazi per l'autentica libertà di espressione, mentre va sviluppandosi un linguaggio nuovo, dicevamo prima, dal sapore orwelliano, che nel tentativo di essere sempre più inclusivo finisce per escludere quanti non si adeguano alle ideologie che lo animano. Il Pontefice ha parlato di un vero e proprio circuito dei diritti umani, spiegando che la libertà di espressione, di coscienza, la libertà religiosa e lo stesso diritto alla vita subiscono limitazioni in nome di altri cosiddetti nuovi diritti. Noi lo sappiamo cosa significa nuovi diritti, che sono contrari alla legge naturale, che sono assurdi, che appartengono a un mondo che è letteralmente in contrario. Ma queste parole del Papa non sono teorie, è un fatto, è la drammatica realtà di tutti i nostri giorni, e la realtà è sotto gli occhi di tutti. Un medico che vuole difendere la vita rischia di perdere il lavoro, un insegnante che vuole spiegare la sua concezione del matrimonio da uomo e donna può essere licenziato, ugualmente un genitore che vuole difendere il proprio bambino di 4 anni contro l'ideologia gender, l'ideologia LGBT. In molti paesi d'Europa non ha scelta, non può protestare. Persino un sacerdote che predica il Vangelo può essere accusato di crimine di odio, di istigazione all'odio. È veramente una nuova lingua, è pazzesco. Una lingua che cambia il significato di quello che noi facciamo, di quello che noi pensiamo, quello che noi diciamo. I relatori che prenderanno la parola hanno vissuto e combattuto queste battaglie in prima persona. Tra poco ascolterete le loro storie e quindi potrei arrivare alle vostre conclusioni. Il nostro scopo oggi è di dare delle risposte precise, di dare argomenti che possano essere usati in nome della libertà di espressione nei parlamenti, nelle piazze, nei tribunali. Siamo qui non per esprimere un'opinione, ma per assicurarci che tutti abbiano diritto ad un'opinione, perché qui non è un dibattito, è una scelta di campo: o si sta con la libertà o si è complici del regime. Grazie.
9: Buon pomeriggio a tutti, grazie anche da parte mia per essere qui oggi a questa conferenza. Io vi chiedo scusa, ma il dottor Francesco Borgonova ha avuto un imprevisto e sta arrivando, quindi ahimè dovrete accontentarvi della mia misera moderazione del panel di oggi fino al suo arrivo. Allora io vorrei chiedere innanzitutto, sono presenti qui in sala dei consiglieri e degli eurodeputati, un saluto a dei cari amici innanzitutto da parte dell'onorevole Chiara Iannarelli, che è consigliere regionale per Fratelli d'Italia nel Lazio. Grazie Chiara.
10: Prima di tutto un grazie di cuore a Provita per il suo instancabile impegno di mobilitazione civica e anche di interlocuzione con le istituzioni, a tutti voi qui riuniti, a tutti i relatori. Eccomi. E, come appunto in particolare per questo mio ruolo attuale come consigliere della Regione Lazio e vicepresidente della Commissione Scuola, sento di fare un piccolo focus brevissimo con voi in questo saluto sul fatto che oggi la libertà di espressione è sotto un attacco storico in tutte le sue declinazioni. Una forma particolare è quella della libertà di educazione, quel quid che è un diritto fondamentale, un diritto dovere fondamentale riconosciuto da tutte le più alte carte internazionali, della nostra stessa Costituzione, è una caratteristica tipica dell'umano e da molti anni è sotto attacco in una ideologia che caratterizza la scuola come proprietaria di una pedagogia di Stato che vuole proprio tante volte allontanare ma anche espellere la responsabilità educativa dei genitori. Un esempio plastico di queste forme di ideologia che si fanno presenti proprio dentro la scuola, noi sappiamo bene da genitori, da istituzioni, che è l'ideologia gender, per cui se negli Stati Uniti ci sono storie concrete di genitori allontanati da scuola per aver detto no, ad esempio, ad interventi di drag queen dentro le scuole primarie, o in Gran Bretagna abbiamo storie di genitori allontanati o docenti allontanati per aver detto no a certe iniziative verso i bambini piccoli. Beh, guardate, anche nella città che ci ospita, a Roma, noi stiamo purtroppo toccando con mano, con tante segnalazioni, perché oggi si parla di segnalazioni da parte di genitori ed educatori, i frutti di corsi obbligatori per educatori di nido che impongono di trasmettere ai bambini e alle educatrici, ad esempio, che non si devono riconoscere nel binarismo sessuale dei personaggi delle fiabe, che chiedono ai nonni di raccontare fiabe che raccontano l'utero in affitto, che agli educatori che dissentono e mi minacciano lettere di allontanamento. Ecco, e poi vanno a promuovere, ad esempio, nelle scuole medie le transizioni di genere affrettate e pericolose. Di fronte a tutto questo, noi abbiamo il diritto e il dovere, come cittadini e come istituzioni, di fare presente un fatto: senza libertà di educazione semplicemente non vi è libertà. Quindi oggi, oltre a dire io parlo, siamo tutti chiamati come istituzioni, per questo è importantissimo anche la proposta di legge che presto sarà finalizzata in Senato sul consenso informato preventivo per educazione sessuale, che ridà ai genitori la responsabilità prioritaria su temi sensibili come l'educazione sessuale, e che stiamo promuovendo in Regione Lazio. Anche ora arriverà il nostro assessore alla famiglia, che sta portando avanti una legge sulla famiglia dove si parla anche di libertà di educazione, perché appunto, come diceva Luigi Giussani, senza libertà di educazione non c'è libertà. E oggi, oltre a dire io parlo, noi dobbiamo dire io resto libero di educare. Buon convegno e buona azione costruttiva a tutti quanti.
9: Grazie mille a Chiara Iannarelli. Chiederei all'onorevole Paolo Inselvini un breve saluto anche da parte sua. Paolo Inselvini è membro del Parlamento europeo per il Partito Fratelli d'Italia nel gruppo ACR.
11: Buon pomeriggio a tutti e grazie. Grazie di cuore innanzitutto a Provita, alla quale mi lega una collaborazione che va avanti ormai da tanti anni, e cerchiamo sia sul territorio, sia al Parlamento europeo, sia nelle maglie della società, di incidere su questi temi. grazie a coloro che con la propria vita stanno testimoniando di avere coraggio e parlano, dicono la verità e lo fanno anche quando questo è scomodo e va contro i loro specifici interessi. Grazie inoltre ad ognuno di voi, perché siamo qui in più di 200 persone per una conferenza scomoda, scomoda anche all'interno di queste mura, perché è diventato ormai controcorrente dire la verità, cercare semplicemente di affermare le più semplici basi di realtà, nemmeno da un punto di vista religioso, confessionale, ma semplicemente porre di fronte ai nostri occhi, anche dal punto di vista politico e sociale, quello che è secondo i dati di natura. Grazie perché appunto ci vuole coraggio, quello di cui abbiamo bisogno anche in politica, perché io l'interrogativo primario che mi sono posto quando ho cominciato a fare politica e che ogni giorno mi pongo quando entro di fronte alle porte fra le porte girevoli del Parlamento europeo in quei luoghi grigi e oscuri, mi chiedo perché sono lì. A volte anche in giornate di scoramento mi chiedo quale sia il mio e il nostro fine. Ed è questo, è dire la verità, avere l'umiltà di riconoscerla e di accettarla, avere l'amore per cercare di introiettarla dentro di noi e il coraggio poi di affermarla e di difenderla. E guardate, è davvero difficile farlo al Parlamento europeo, io ve lo testimonio con grande realismo, perché purtroppo quel germe sovversivo ha preso gran parte del Parlamento, non solo a sinistra. Anche nel centrodestra purtroppo si è dimenticato quelle che sono le basi della vita e quindi il rispetto della famiglia come prima cellula fondante della nostra società e della nostra civiltà, la difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale, la libertà d'educazione che è appena stata richiamata e la difesa non solo della nostra identità cattolica e cristiana, ma della nostra fede, perché a volte ci dimentichiamo di dare un contenuto a quel contenitore che è la nostra identità. E se il contenitore è vuoto, ecco che abbiamo perso in partenza il confronto contro chiunque. E quindi dobbiamo difendere questi principi. È chiaro che è difficile farlo, io vi faccio due piccoli esempi che sono nulla rispetto ai casi che andrete a conoscere fra poco, ma danno l'idea della strategia che utilizzano certe forze. Io mi sono permesso l'anno scorso, di fronte a un mio collega Carolina Morace, che criticava il governo perché non aveva riconosciuto il diritto a due madri di essere iscritte come madre e madre di un bambino, ecco che le ho chiesto come potesse essere possibile nascere da due donne. Oltre al fatto che non ho avuto ancora risposta, è passato un anno e mezzo e ancora evidentemente non è riuscita a portarmi le prove di quello di cui stava parlando, ma al di là di questo la strategia che hanno utilizzato è stata quella inizialmente della derisione, come se io fossi un vecchio troglodita venuto da 3 o 4 mila anni fa, dopodiché dell'attacco frontale per cercare di intimidirci. Ed è questo quello che vogliono fare, l'ha detto benissimo prima Tony, l'ha detto ancora meglio, con tutto rispetto per Tony e per me, il Santo Padre, in quel bellissimo discorso al corpo diplomatico, nel quale ha proprio spiegato come l'individualismo, l'egoismo, il desiderio di cercare di esaudire a tutti i costi un nostro piacere personale portano al cortocircuito dei diritti umani. Perché l'attacco alla libertà di espressione, di coscienza, alla libertà di religione deriva da lì. Il rifiuto di qualcosa di più alto e di più profondo rispetto alle nostre specifiche vite personali. Ed ecco che se noi neghiamo quello, tutto perde di senso, arriviamo alla negazione anche delle più semplici basi di realtà. Ecco quindi, e mi appresto a concludere, che dobbiamo da un lato recuperare il significato delle parole, perché se noi ricominciamo a dire le cose come stanno, senza paura, senza mezzi termini, ma come ci insegnava il Signore dicendo sì sì, no no, ecco che non possiamo essere fraintesi e non stiamo facendo nulla di male. Dobbiamo però avere coraggio, e io questo è quello che sto cercando, non tanto di trasmettere a voi che già ce l'avete, ma di trasmettere a tanti colleghi che hanno la nostra visione del mondo, che riconoscono qual è la verità, ma in certi casi sono un po' tiepidi perché hanno paura di perdere qualcosa. Ecco, il richiamo è a loro di avere più coraggio e il richiamo è a voi e a me di cercare di spronare tutti coloro che abbiamo a fianco, perché io sono convinto che la maggior parte delle persone riconoscano la verità e tutte le persone in questo mondo, in fondo nel proprio cuore, hanno ancora il ricordo di ciò che è vero. Quindi non molliamo, non arretriamo un centimetro, parliamo e testimoniamo la verità. Grazie e in alto i cuori.
12: Un grazie particolare di cuore a Paolo e a Chiara, che all'interno delle istituzioni della Regione Lazio e del Parlamento Europeo sono comunque delle sentinelle importanti sui nostri temi, sui valori, soprattutto quello della libertà d'espressione, della libertà d'educazione, e che ci aiutano ogni giorno a cercare di difendere questi temi che a noi sono chiari, molto spesso anche con un lavoro silenzioso dietro le quinte, senza comparire, ma sempre tenendo a mente e avendo come faro la verità e le nostre libertà. Quindi grazie ancora, e vorrei chiedere un altro applauso per loro. E adesso io, nell'introdurre la prossima relatrice, ci addentriamo all'interno dell'Unione Europea per avere anche una panoramica dello stato della libertà d'espressione all'interno dell'Europa. La prossima relatrice è Adina Portaru, che è avvocato e senior counsel di Alliance Defending Freedom, un network di giuristi e legali che difende nei tribunali e nelle corti di tutto il mondo cittadini perseguitati a causa dei loro convincimenti morali o religiosi. Ecco, il lavoro che fa Alliance Defending Freedom è un lavoro importantissimo. Anche loro fanno un lavoro molto silenzioso, ma hanno la capacità di stare al fianco di tutte quelle persone che si vedono violate le loro libertà fondamentali. È un lavoro che fanno a livello internazionale, è un lavoro pregiatissimo, importantissimo per tanti di noi, e credo che vada anche tributato loro un applauso per quello che fanno a livello internazionale. E appunto, come dicevo, l'intervento di Adina sarà proprio sul Digital Service Act, cercherà di darci una panoramica su quello che è questo strumento che è stato adottato dal Parlamento Europeo e perché dovremmo un pochettino preoccuparci dello stato della nostra libertà. Grazie Adina, gli chiedo di prendere il podio e la parola.
13: Thank you so much, Jacopo. I will speak in English, but I understand that there will be translation.
14: Grazie mille Jacopo, parlerò in inglese ma ci sarà la traduzione. Grazie mille per ognuno di voi che è qui e sta esprimendo il proprio interesse nei confronti di questi argomenti e per essere qui oggi. E un ringraziamento speciale a ProVita e Famiglia per aver organizzato tutto ciò. Come è stato già detto, sono una senior counsel della IDF International e ho la sede, sono residente in Belgio, a Bruxelles. Con numerosi uffici in tutto il mondo, e la nostra istituzione opera in oltre 100 paesi occupandoci di contenziosi, azioni legali e attività di assistenza legale in tutto il mondo, e Livia darà poi la sua esperienza dopo. Oggi il mio intervento si concentrerà proprio sul Digital Service Act dell'Unione Europea, anche detto DSA, che è una normativa che rappresenta una delle minacce più gravi alla libertà di espressione online nel mondo occidentale contemporaneo. Il DSA viene presentato inizialmente come uno sforzo volto a creare un ambiente online sicuro. Questa espressione suona sicuramente rassicurante in un certo senso, ma se guardiamo oltre lo slogan ed esaminiamo il modo in cui il DSA opera realmente, emerge un quadro molto diverso. In pratica il DSA, questo strumento, istituisce un sistema di censura online di vasta portata, non solo all'interno dell'Unione Europea, ma con conseguenze che si estendono ben oltre i confini europei. In questo mio intervento spiegherò come ciò avviene e in che modo la mia organizzazione stia contrastando questa minaccia globale alla libertà di espressione online. Al centro del DSA vi è l'obbligo imposto alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, come ad esempio X, Meta o Google, di rimuovere ciò che la legge definisce come contenuto illegale. La mancata ottemperanza può comportare sanzioni enormi, fino al 6% del fatturato annuo globale di un'azienda. Non si tratta quindi di multe simboliche, ma sono sanzioni potenzialmente devastanti. Ma questo solleva una domanda cruciale: che cosa si intende esattamente per contenuto illegale? L'articolo 3H del DSA definisce il contenuto illegale in modo vago e circolare. Secondo il DSA, contenuto illegale è qualsiasi cosa non conforme al diritto dell'Unione Europea o alla legislazione di uno qualsiasi degli Stati membri, oggi o in qualunque momento del futuro. Questa definizione è straordinariamente ampia, crea un minimo comun denominatore della censura perché consente alle leggi più restrittive sulla libertà di espressione presenti in qualunque Stato membro dell'Unione Europea di essere di fatto esportate in tutta l'Unione. Leggi che quindi altrimenti rimarrebbero nazionali in stati ad

quadro normativo a livello europeo. Parliamo e prendiamo come esempio ad esempio la Germania, dove insultare un politico è illegale. Se un creator di contenuti negli Stati Uniti pubblica su X, Meta o TikTok un video, una satira o una vignetta su un politico, quel contenuto potrebbe essere rimosso come illegale non solo in Germania, ma attraverso contenziosi strategici in tutta l'Unione Europea e potenzialmente in tutto il mondo. I problemi non finiscono qui. Il DSA impone inoltre alle piattaforme di identificare e mitigare i cosiddetti rischi sistemici. Tra questi figurano presunti effetti negativi sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla salute pubblica e persino sulla violenza di genere. Parallelamente, i codici di condotta richiedono alle piattaforme di contrastare la disinformazione. Si tratta di concetti ampi e indeterminati, mancano di precisione giuridica e concedono ai regolatori un'enorme discrezionalità. Questo standard così vago è accompagnato da sanzioni finanziarie enormi. Il risultato è prevedibile, una censura eccessiva. E le aziende hanno ogni incentivo a rimuovere discorsi leciti ma controversi e nessun incentivo a proteggerli. Ai sensi del DSA, il potere di applicazione è fortemente centralizzato nella Commissione europea. La Commissione indaga, accusa, giudica e punisce, spesso con una supervisione giudiziaria limitata nelle fasi iniziali. Di fatto riunisce ruoli che in un sistema costituzionale fondato sullo Stato di diritto normalmente restano separati. E abbiamo già visto come questo potere venga utilizzato, ad esempio l'abbiamo visto anche durante il Covid-19, di come tutto ciò può incidere sul potere delle corti, ad esempio italiane, francesi, eccetera. Vediamo quindi delle sanzioni economiche chiare e dirette, tramite le quali la Commissione può limitare l'accesso ad esempio ad una piattaforma all'interno dell'Unione Europea, oppure nei casi estremi sospendere completamente le operazioni di una piattaforma. Si tratta quindi di un potere senza precedenti sulla piazza pubblica digitale. Forse potrebbe sembrare un discorso teorico e non concreto, ma per comprendere invece concretamente quale sia il tipo di discorso e il rischio che si sta correndo, possiamo prendere in considerazione il caso di Päivi Räsänen, parlamentare finlandese e cliente storica di ADF International. Quasi 7 anni fa Päivi pubblicò un tweet, una citazione biblica, ed espresse pacificamente le sue convinzioni cristiane sul tema della sessualità. Per questo è stata processata davanti alla Corte Suprema finlandese con l'accusa di discorso d'odio, hate speech, nonostante fosse già stata unanimemente assolta in 2 tribunali inferiori. È stata inoltre incriminata e processata per un opuscolo scritto 22 anni prima per la sua chiesa sul matrimonio e la morale sessuale, successivamente poi caricato online. A marzo la Corte Suprema finlandese ha giustamente assolto Päivi dalle accuse relative a quel tweet. Tuttavia il tribunale l'ha comunque condannata per discorso d'odio riguardo al vecchio opuscolo religioso da lei scritto decenni prima. Anche un altro caso, il vescovo luterano Juhana Pajola, è stato condannato insieme a lei per aver pubblicato l'opuscolo. Päivi e il vescovo Pajola intendono quindi impugnare la condanna davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Questo verdetto rappresenta però un esempio allarmante della soglia estremamente bassa di ciò che può essere considerato un contenuto illegale nell'Unione Europea. La pacifica espressione delle convinzioni fondamentali di un cristiano, ad esempio. Il mondo online è una vasta e interconnessa piazza pubblica di opinioni, fatti e convinzioni. E ancora una volta, questa non è teoria, sono fatti concreti, perché la Corte Suprema ha chiesto a Päivi di distruggere fisicamente il panfleto che lei aveva scritto, questo opuscolo, e anche tutti gli altri materiali o circostanze che potrebbero aver portato, che potrebbero essere tracce online di questo scritto. Se qualcosa di semplice, quindi come un tweet contenente un versetto biblico o un opuscolo ecclesiastico scritto 20 anni prima può essere considerato illegale, dobbiamo porci anche noi una domanda. Quali altri contenuti pacifici potrebbero essere censurati dal DSA? Quali opuscoli religiosi avete anche voi scritto che potrebbero essere considerati un discorso d'odio secondo il DSA? Quali attività pro-life avete sostenuto e quali discorsi avete pronunciato anche anni fa a questo riguardo? Questo ci porta a uno degli aspetti più pericolosi del DSA. Le piattaforme rischiano gravi sanzioni se i regolatori ritengono che non abbiate fatto abbastanza per rimuovere i contenuti. E allo stesso tempo non esiste alcuna sanzione per aver rimosso troppi contenuti. Quindi non si parla soltanto di contenuti online direttamente pubblicati, ma anche video su YouTube, tweet o altri post che potrebbero essere correlati.
La risposta razionale per le aziende, quindi, in questo contesto è evidente. Nel dubbio,

0: misurare. Non si tratta di una supposizione teorica, è il modo in cui funzionano i sistemi normativi basati sul rischio. Con il tempo le espressioni lecite, specialmente quelle controverse, religiose, politiche o impopolari, verranno silenziosamente soppresse non perché illegali, ma perché considerate troppo rischiose. Sebbene il DSA sia un regolamento dell'Unione Europea, il suo impatto è globale. Le piattaforme online operano oltre i confini nazionali. I regolatori esercitano sempre più pressioni affinché le aziende applichino politiche di moderazione conformi al DSA in tutto il mondo, anziché mantenere standard diversi per regioni diverse. Esiste inoltre il rischio concreto che i regolatori europei possano richiedere la rimozione globale dei contenuti, non soltanto la loro eliminazione all'interno dell'Unione Europea. Un altro esempio concreto è l'evento che stiamo vivendo adesso stesso, questa conferenza, che non so se è trasmessa in diretta, ma che comunque potrebbe essere registrata e i cui contenuti potrebbero essere giustamente pubblicati, perché magari qualcuno di voi o un vostro amico o parente avrà voglia di rivederli, di andare a rivedere questi contenuti, e invece questi contenuti potrebbero essere rimossi e non esistere più online. A conferma di queste preoccupazioni, Google e X hanno dichiarato che il DSA minaccia la libertà di espressione online su scala globale e l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'impatto del DSA sulla libertà di parola. In particolare a novembre dello scorso anno la Commissione ha inflitto la prima sanzione ai sensi del DSA a Elon Musk e a X per un importo di 120 milioni di euro. X sta contestando la multa davanti al Tribunale Generale dell'Unione Europea, sostenendo che essa violi il diritto della piattaforma al giusto processo, poiché la Commissione dispone di poteri enormi e incontrollati ai sensi del DSA e che la sanzione riveli un pregiudizio accusatorio. ADF International sostiene X in questo caso storico per la libertà di espressione. Se questa concentrazione di potere da parte della Commissione verrà lasciata incontestata, attraverso il DSA si consoliderà uno standard altamente problematico di controllo del discorso in tutta l'Unione Europea e oltre. Le altre piattaforme tecnologiche e gli Stati membri dell'Unione Europea hanno tempo fino al 25 giugno per intervenire in questo caso al fine di proteggere la libertà di espressione online. Per concludere, l'Unione Europea sta abbassando una vera e propria cortina digitale ed è importante fermarsi, riflettere e correggere questo processo. Il DSA non è una misura isolata, fa parte di una tendenza più ampia in tutto l'Occidente, in cui chi detiene il potere cerca di controllare il discorso online in nome della sicurezza o dell'integrità o della democrazia. Ma la storia ci insegna chiaramente che quando si concede alle persone l'autorità di valutare e limitare i punti di vista, il risultato è la censura dei discorsi sgraditi e del dissenso. La libertà di espressione non è un privilegio concesso dai regolatori, è un diritto fondamentale, protetto dal diritto internazionale, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. La mentalità censoriale incarnata nel DSA deve essere quindi contrastata, non solo per il bene dell'Europa, ma per il futuro della libertà di espressione nel mondo intero. Grazie mille.
1: Grazie mille a Dina Portaro, ci ha spiegato in maniera molto chiara come questo strumento, il DSA, sta diventando un sistema di censura online strutturale, cioè la libertà di espressione è sotto attacco, come diceva lei molto probabilmente anche notizie come la storia di Livia è difficile che arrivano qui in Italia perché c'è una cappa anche di silenzio da parte di giornali e media nazionali, tranne che qualche eccezione e qualche raro caso, e questo è appunto il caso di Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, che con il suo giornale da anni oramai porta avanti battaglie che non troverete su nessun altro quotidiano, anche molto spesso proprio cercando di farsi portatore di questa libertà d'espressione che è così sotto attacco, e più di una volta nei suoi articoli Francesco ha cercato di difendere e ribadire quello che per noi è ovvio, che dovrebbe essere naturale, ma che ahimè oggi non lo è più. Quindi lascio il podio a Francesco, che vi avviso subito, ahimè dovrà scappar via per un impegno importante, quindi da moderatore si è trasformato in relatore.
2: Anche perché diciamo la moderazione non è proprio il mio forte. però sono molto grato dell'invito e molto onorato di essere qui assieme solo a tutti voi, ma anche a questi ospiti importantissimi, alcuni dei quali sono felice di poter chiamare amici. E sono ovviamente totalmente d'accordo con quello che ho sentito fino adesso. Faccio però, mi permetto di prendere un altro spicchio del problema. Sarò molto rapido, perché in realtà la cosa che ho da dire è una soltanto, e cioè che non mi stupisce che l'Unione Europea cerchi di censurare con questi mezzi anche subdoli il discorso pubblico. Non mi stupisce perché nasce per questo. Nasce per garantire una piccola elite che insomma cerca di imporre agli altri i comportamenti che essa ritiene essere giusti e buoni. Non è una cosa nuova, è una cosa che conosciamo forse da prima della nascita di Cristo, no? Una piccola elite che ritiene di dover educare tutti gli altri, di salvare qualcuno che obbedisce e sommergere tutti gli altri. Ora, se questo non mi stupisce, non mi stupisce neanche che ci siano iniziative autoritarie per tappare la bocca con la scusa del bene, no? Lo sapevamo che sarebbe successo, ce l'hanno raccontato fior di scrittori da Solzhenitsyn in giù. Però c'è un altro fenomeno a cui dobbiamo stare molto attenti, è un fenomeno, visto che siamo tutti, bisogna dirsi europeisti oggi, allora io sono profondamente europeo quando mi riconosco nelle parole di alcuni grandi leader. Uno che mi ha sempre interessato, anche se aveva posizioni diverse dalle mie, però è stato un grande leader europeo, Václav Havel, ha scritto un saggio molto interessante in cui faceva una previsione sull'Occidente e diceva: noi qui, sotto il regime comunista, viviamo nel totalitarismo, però viviamo anche una cosa che presto vivrete anche voi, si chiama autototalitarismo. Ed è esattamente quella forma di complicità che oggi impedisce la libertà di espressione. Intendiamoci, ci sono dei tentativi di tappare la bocca ai giornali, ai giornalisti, tentativi costanti di imporre un linguaggio politicamente corretto, di cambiare la forma delle parole, di mettere asterischi, lettere, cancelletti, numeri, insomma. Sono talmente, però, delle volte sono talmente pacchiani e sguaiati che fanno quasi ridere. Poi ce ne sono alcuni più sottili, come le norme europee, ce ne sono alcuni terribili. Io da qualche mese, oltre alla Verità, conduco questa scriteriata impresa individuale che si chiama GALT. Peraltro, se volete iscrivervi ai nostri canali, ci fate un favore, così approfitto così per farmi pubblicità subito senza vergogna. Però da un giorno all'altro, una mattina, ci siamo svegliati e il profilo Instagram di GALT Media era stato chiuso, senza una spiegazione, senza una motivazione. C'erano video di Eva, c'erano video di Francesco che vedo qui, c'erano video di persone da tutto il mondo che abbiamo intervistato, Rod Dreher, faccio qualche esempio, politici importanti, intellettuali. Non c'era una parolaccia, non c'era un'immagine di nudo, niente, cancellati. E questo perché ancora crediamo che su internet ci sia la libertà. In realtà internet è uno spazio privato dove ci sono aziende che decidono della libertà di espressione. Ma qual è il punto dell'autototalitarismo? Il punto è che questi meccanismi ormai li conosciamo, e però se sono ancora operativi, fondamentalmente è colpa nostra. Perché noi permettiamo che tutto questo avvenga. Lo permettiamo ogni volta che restiamo indifferenti di fronte alla censura, ad esempio. Io non vedo magari qualche lamentela, qualche mugugno ogni tanto, però non vedo sollevazioni di piazza perché è stato impedito a un cattolico di parlare. Non vedo qualche lamentela sui social, ci lamentiamo molto, scriviamo commenti indignati su Facebook quando, non so, un gruppo politico a caso, di destra di solito, viene ribaltato un banchetto, o vengono aggrediti i militanti, o quando un'associazione in nome dei diritti delle donne, perché sapete che le donne sono tali solo se votano a sinistra, no? E un'associazione, fra le tante, non so, Pro Vita, buttano una bombetta, perché l'hanno definita così, una bombetta. Non ci sono manifestazioni per strada. E perché non ci sono manifestazioni per strada? Perché non ci andiamo. Noi abbiamo un giornale, La Verità, che cerca di portare avanti delle idee. Certo, è un giornale che deve vendere copie, perché altrimenti noi non prendiamo lo stipendio, però fa anche battaglie di idee. Non vende milioni di copie. Io sono sicuro che ci sono molti più cittadini insoddisfatti dello stato dell'informazione che acquirenti della verità. Tutti gli altri. Quelli che guardano i talk show e poi dicono: ma come, la mia idea è sempre vilipesa e non rappresentata. Dove vanno? Dove si informano? Che cosa fanno concretamente per la libertà d'espressione? Ecco, la mia riflessione è solo questa. Perché ce l'abbiamo la libertà, non è che qualcuno ce la dà. Ce l'abbiamo, ma la dobbiamo anche conservare. E tante volte la nostra libertà di espressione è annacquata in un mare di stupidaggini. Guardiamo i social. Io non penso che sui social non ci sia libertà. C'è libertà di dire delle cose idiote. Guardate, no? C'è una cosa che ha citato un comico italiano che è lontanissimo da me, però sono abbastanza d'accordo con lui. Quando fu attaccato Charlie Hebdo, no? Che prendeva posizioni anche che mi davano fastidio, ma quello era lo scopo di Charlie Hebdo. Dare fastidio, fare la satira, irritare, no? Se non c'è qualcuno che si offende, la satira non ha senso. E infatti noi per anni abbiamo fatto satira a favore del potere, la satira che ha celebrato un certo tipo di potere senza dare fastidio a nessuno. Loro davano fastidio a qualcuno. E l'esistenza della satira, che dissacra, se dà fastidio, sancisce l'esistenza di uno spazio sacro. Le due cose servono, fanno parte entrambe del nostro essere. Quando fu attaccato Charlie Hebdo, tutti improvvisamente erano Charlie. Tutti, ricordate, mettevano Je suis Charlie, no? Poi tu vedevi i profili, c'era Je suis Charlie e viva la libertà di espressione. Poi sopra c'era un gattino, no? Un gattino dolcissimo che giocava con un cagnolino, sotto il piatto di pasta, fotografato, ancora sotto, non so se era una donna, tendenzialmente magari i piedi per vendere poi le fotografie agli altri, oppure ancora sotto, che ne so, la foto, guarda il mio outfit davanti allo specchio. Questo è l'uso che noi facciamo della libertà. Ce ne accorgiamo solo quando non abbiamo la possibilità di dire ciò che vogliamo dire. Ci indigniamo solo quando tolgono la libertà a quelli che sono più vicini a noi. E la lasciamo andare così, sommersa da un cumulo di stupidaggini, che è la vera forma per annichilire l'informazione. Sei costretto a gridare, ma gridano tutti. E nel gridare convulso di chiunque si perde. L'informazione è un diluvio, è una goccia d'acqua, sparisce. No? E infatti, quando poi hanno ucciso un altro Charlie, nessuno era più Charlie. Erano tutti Gesù e Charlie prima, ma I am Charlie no. Perché? Perché in questo diluvio informativo, per la pigrizia mentale di chi legge, passavano solo certi contenuti, quelli che definivano Charlie Kirk come un bigotto, odiatore, omofobo, razzista, fascista, come uno che in fondo se l'è meritata. E guardate che è la stessa cosa che c'era negli anni 70, no? Uccidere un fascista non è reato, uccidere uno che la pensa diversamente da me ci sta in nome della rivoluzione. Quanti libri sono stati scritti su queste cose? Centinaia, migliaia. A cosa sono serviti? A niente. Perché non hanno cambiato realmente la mentalità della popolazione. E allora, oltre a combattere, secondo me, tutte queste cose che adesso anche gli altri relatori vi diranno, il bando a Eva quando deve andare in un paese, che forse posso dire ti è anche convenuto, perché andare in quel posto di matti, insomma, era meglio... Cioè, una gente che arresta chi pubblica un tweet sbagliato, cioè siamo noi che dobbiamo autobandirci, bisogna evitarlo. Tutto vero, DSA, tutto importante, però la cosa comincia da noi. Dove ci informiamo domani mattina? Chi sosteniamo? Quale libro compriamo? Quale politico seguiamo? Quale intellettuale sosteniamo? È come lamentarsi che arriva l'invasione musulmana. Se non ci fossero i musulmani, le chiese sarebbero mezze vuote uguale. Il problema non è battere l'invasione musulmana, il problema è andare in chiesa prima. Chiudo dicendo, diceva Saint-Exupéry, tu costruisci il tempio e poi il resto arriva. Ecco, il nostro compito prima di tutto, secondo me, è difendere il tempio, costruirlo, mantenerlo in salute e proteggerlo. Poi la libertà, una volta che si pratica, si impone da sola, perché una volta che l'hai sperimentata non puoi fare più niente di diverso. E infatti noi che ci proviamo, poi ci tocca dirlo ogni volta, risultiamo antipatici a tutti, anche quelli che in teoria ci danno ragione, ma ci danno ragione come sempre solo quando diciamo cose che fanno comodo, no? Sperimentiamo da tutte le parti, a destra come a sinistra. Quindi io vi ringrazio, vi chiedo questo piccolo sforzo interiore, se vi va, e lascio questa riflessione cercando di a mia volta praticare nel mio mestiere e in questa piccola impresa che mettiamo in piedi la libertà, che è lavoro quotidiano, prima di tutto su se stessi, secondo me. Grazie a tutti.
1: Grazie Francesco, che salutiamo, che deve scappare via. Procediamo speditamente, che siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia. È arrivata con noi Simona Baldassarre, assessore alla famiglia e alla cultura della Regione Lazio, anche lei è una sentinella per la verità all'interno del mondo della politica, alla quale chiederei un breve saluto per tutti noi. Grazie Simona, benvenuta.
3: Buonasera a tutti. Io innanzitutto voglio ringraziare Provita per l'attività incessante che fa per questo convegno e proprio per il coraggio con cui affronta certi temi, nonostante spesso debba subire censure, minacce, intimidazioni. Quindi grazie davvero. E proprio queste censure, queste minacce ci dimostrano che questo argomento di oggi, il grande bavaglio, io ricordo che quando ero consigliere municipale ho fatto ce l'ho ancora, una foto con un in cui ero imbavagliata perché non si dovevano dire certe cose, era il 2013. E ci dimostrano che questa è un'emergenza per la democrazia, non è un qualcosa di accademico, ma è un'emergenza vera, reale, che noi viviamo tutti i giorni e quindi va affrontata con convinzione. Il politicamente corretto nasce negli Stati Uniti d'America per difendere da determinate espressioni le minoranze e invece si è sovvertito. È diventato un politicamente corretto che ci porta, prima Borgonovo parlava di autototalitarismo, a censurare anche chi esprime la propria opinione, anche chi esprime la propria opinione in maniera magari un po' scomoda. Ecco, ho sentito parlare prima di DSA e io in tempi non sospetti sono stata fra quegli europarlamentari, gli unici in Italia, quelli della Lega, che hanno votato contro. E abbiamo votato contro non perché fossimo contro una forte legalità che ci dovrebbe essere nel controllo dei contenuti online, ma perché temevamo che quello si trasformasse in quello che è stato i segnalatori di professione. I segnalatori di professione che poi decidono, in base a quello che è il politicamente corretto, chi può dire cosa, ciò che è giusto dire, ciò che non è giusto dire. Quindi in un mondo dove è diventato tutto una fake news, ci sono i segnalatori di professione che dicono no, è una fake news, blocchiamoli, banniamoli, censuriamoli. Ma voglio dire che oggi anche dire che i bambini nascono da una mamma e da un papà è una fake news, potremmo essere accusati di essere politicamente scorretti. Le banalità, va bene parlare di progressismo, non va bene parlare di conservatorismo, va bene parlare di maternità responsabile, non va bene parlare di aborto, va bene parlare di maternità sociale solidale, non va bene parlare di utero in affitto. Cioè tutto questo ci fa censurare, diventiamo soggetti da bannare e su questo dobbiamo essere attenti, su questo dobbiamo portare avanti le nostre libertà e su questo va il mio impegno, l'impegno della Regione Lazio. C'è anche qui Chiara, che saluto, che è sempre molto battagliera su questi temi. Noi vogliamo difendere la libertà dei cittadini e voglio dire che a proposito di grande bavaglio, in questa libertà di espressione, libertà prima di opinione e poi libertà di espressione che sono diritti costituzionali, rientra anche la libertà di religione, rientra anche la libertà educativa, rientra il diritto di una famiglia di scegliere l'educazione da dare ai propri figli, il diritto di volere un consenso informato su quello che può accadere nelle scuole, su quello da insegnare i nostri ragazzi. E quindi io dico che da parte mia, da parte della Regione Lazio, io ho la delega alla famiglia e quindi mi impegno in prima persona, lo stiamo facendo anche con questa proposta di legge sulla famiglia che riporta la famiglia al centro, la famiglia che è il primo luogo di accoglienza, ma anche è il primo luogo dove si generano, si crescono e si educano i figli. L'istruzione spetta alla scuola, l'educazione spetta alle famiglie e mi riservo il diritto di dirlo anche a costo di essere politicamente scorretta. Quindi questo è il mio impegno. Vi saluto e grazie.
1: Grazie mille a Simona, speriamo di veder presto realizzata e approvata in Consiglio regionale la prima legge sulla famiglia nella Regione Lazio. E adesso darei rapidamente la parola a Livia Tossici Bolt, che è qui alla mia sinistra. Intanto le chiedo di prendere il podio. Livia racconterà la propria vicenda. È stata arrestata e condannata perché aveva un semplice cartello tra le mani, che non vi anticipo perché vi farà vedere lei. Una storia che dovrebbe veramente farci riflettere e farci capire a che livello è oggi la libertà d'espressione in Europa e che cosa rischiamo anche noi oggi in Italia, perché sappiate che quello che sta succedendo nel nord dell'Europa nel giro di qualche anno rischia di avvenire anche qui in Italia. Grazie Liva, a te la parola.
4: Grazie Provita per avermi invitata a parlare del mio caso, che è divenuto emblematico della situazione piuttosto allarmante nel Regno Unito in materia di libertà di espressione. Il mio cosiddetto crimine non è stato altro che quello di sostare sola, in silenzio, entro la zona cuscinetto che circonda il centro aborti della mia città, Bournemouth. Tenendo questo cartello, appunto, sono qui per parlare se vuoi. Questo è un cartello scritto a mano. Eccolo. E a causa di questo cartello sono stata messa sotto processo dal tribunale della mia città e dichiarata colpevole nell'aprile dello scorso anno. Il mio caso è divenuto noto a livello internazionale come esempio chiave della crisi di libertà di parola nel Regno Unito, quando il Dipartimento di Stato americano ha espresso preoccupazione per il mio caso e poi per la mia condanna. Infatti le zone cuscinetto sono state utilizzate per censurare la libertà di parola e persino il pensiero di persone cristiane. E sono grata che il mio caso abbia contribuito a crescere la consapevolezza di questa situazione preoccupante nell'opinione pubblica, nel Regno Unito e oltreoceano. Perché la consapevolezza è il primo passo per risolvere ciò che non va. Permettetemi di dire poche parole su di me. Roma è la mia città natale, quindi sono estremamente emozionata e grata di essere qui, onorata di essere qui oggi. Vivo in Gran Bretagna da 35 anni e dal 2019 sono volontaria in un'organizzazione pro vita, spinta dalla mia convinzione che ogni vita umana conti. Nell'ottobre del 2022 Bournemouth è diventata la quinta città inglese a imporre una buffer zone, una zona cuscinetto attorno ai centri aborti tramite un'ordinanza di protezione dello spazio pubblico. La narrativa usata per giustificare questa misura, proteggere le donne da molestie e intimidazioni, senza alcuna evidenza di crimini di questo genere. Ma questa ordinanza è andata ben oltre il divieto di molestie e intimidazioni, comportamenti contro i quali ci schieriamo tutti. Tutte le persone di sana mente sono contro molestie e intimidazioni, specialmente di donne incinte, e comunque sono reati già di per sé perseguibili dalla legge, non avevano bisogno di buffer zones. Ma entro queste zone venivano proibite le proteste. Fra virgolette, protesta veniva definito come qualsiasi atto di approvazione o disapprovazione dell'aborto. E per la prima volta preghiera e consulenza venivano classificate come proteste, quindi criminalizzate alla stessa stregua di molestie e intimidazioni. Un atto di stravolgimento orwelliano del significato comune di termini familiari. In ogni caso, quando è stata imposta questa buffer zone, come leader dei 40 giorni per la vita ho spostato prontamente le vigilie fuori dalla zona nel rispetto della legge, anche se una legge ingiusta. Ma come cittadino privato volevo riallacciare i rapporti con la comunità locale che avevo conosciuto durante gli anni, nel corso degli anni. Questo era il periodo successivo ai terribili lockdowns che hanno portato sofferenza e solitudine di dimensioni enormi. E volevo ritornare nel luogo dove avevo avuto tante conversazioni con persone di ogni estrazione sociale e non necessariamente legate all'aborto. E ultimamente, in ultima analisi, volevo seguire il mio desiderio insito nel mio essere di persona cristiana di farmi prossimo ovunque. Così, in due giorni del marzo 2023, ho trascorso circa 2 ore all'interno di questa zona cuscinetto, da sola, immobile, con in mano questo cartello. Ho pensato, la presenza non poteva essere vietata, certamente, sarebbe stato assurdo, dato che si tratta di un'area pubblica con un traffico pedonale piuttosto intenso. Ho anche ragionato che le proibizioni della zona cuscinetto non si applicavano alle conversazioni, soprattutto se consensuali e non relative all'aborto. La democrazia, il diritto alla libertà di parola, si basano sulla possibilità di cittadini di interagire fra loro, di discorrere, di discutere. Il Consiglio Comunale ci aveva assicurato di aver tenuto conto di questi diritti umani in questa ordinanza. Quindi sicuramente la mia condotta innocua, inoffensiva, che riflette ideali di una società democratica, non sarebbe stata considerata un crimine, un reato. E così ragionavo. Non mi sono avvicinata ad alcuno, non ho molestato, intimidito, ostacolato alcuno, certamente non stavo protestando, non stavo manifestando. Non ho parlato di aborto, né avevo intenzione di farlo, alcuna intenzione di farlo entro questa zona. Quello che desideravo era di rendermi disponibile al dialogo per chiunque avesse avuto desiderio o bisogno di parlare, in uno spirito di solidarietà. In una società afflitta dalla solitudine, spesso viene sottovalutato il potere terapeutico di una chiacchierata amichevole. Nonostante ciò, gli agenti comunali mi hanno inflitto 2 multe per presunte violazioni della zona cuscinetto, pur non sapendo spiegarmi in che modo l'avessi violata. né ho ricevuto alcuna spiegazione durante il processo. Quello che è emerso è che le multe sono motivate dal chi io sia, una donna cristiana e provita, piuttosto che da qualcosa che abbia fatto. Il mio processo è durato 2 giorni. Sorprendentemente il comune di Bournemouth ha ingaggiato non uno ma ben 2 avvocati, uno in particolare facente parte del King's Counsel, l'avvocato di alto rango nel sistema giuridico inglese, nominato dal monarca, e ha speso l'equivalente di oltre 80.000 euro di denaro pubblico in questo processo. E durante l'interrogatorio mi sono sentita porre le seguenti domande. Chiunque accedesse alla struttura avrebbe potuto vedermi? Non necessariamente. È possibile che qualcuna delle persone che mi avevano avvicinata potesse essere un cliente del centro porti? No, sono sicura di no. Come potevo esserne sicura? Beh, in base alle conversazioni che ho avuto. E qui la domanda chiave: qual era il contenuto delle mie conversazioni? Quindi processo ai contenuti, non alla condotta. Ebbene, le conversazioni che ho avute sono state molto varie, prevalentemente positive. Studenti si sono avvicinati con simpatia per parlare dei loro studi universitari, genitori dei loro figli, dei problemi di lavoro, persone anziane, dei loro cari o del cane che stavano portando a passeggio. Conversazioni semplici, genuine, sentite. Su argomenti, questo è l'importante, scelti non da me, ma dai miei interlocutori. Il verdetto per aver osato offrire il dialogo, colpevole. Quindi non per molestie, non per ostruzione. Al mio processo gli agenti che mi avevano fermata hanno ammesso di non avermi mai vista molestare alcuno e hanno convenuto che essere disponibili al dialogo non è un reato. Eppure il giudice ha stabilito che quelle 6 parole sul mio cartello di fatto sono un reato, che non stavo esercitando legalmente il mio diritto alla libertà di espressione e che la mia presenza, ovvero la presenza di una persona nota per le sue posizioni pro vita, può essere classificata come dannosa. E lascio questa domanda a voi tutti qui presenti: come può un dialogo pacifico, consensuale, essere dannoso e venire criminalizzato in una società democratica? In conclusione, sono stata giudicata colpevole. Il giudice mi ha condannato a una sospensione condizionale della pena, ecco perché posso essere qui oggi, e mi ha ordinato di pagare oltre 23.000 euro in spese processuali. Certamente alcuni aspetti di questa mia esperienza sono stati provanti, un po' duri, ma mi sento profondamente privilegiata e sono grata a Dio per aver usato il mio caso per portare all'attenzione pubblica la questione della libertà di parola. Il processo in sé, devo dire, è stato un tempo benedetto, durante il quale ho sentito il sostegno, le preghiere di amici e di persone che non ho mai conosciuto e che mi hanno riempita di serenità spirituale, di lucidità mentale e capacità di mantenere un cuore amorevole verso tutti, incluso l'avvocato del King's Counsel. Il supporto legale che ho ricevuto da ADF International, thank you, è stato fantastico e fondamentale per la mia tranquillità. E sono profondamente commossa dalla generosità di tutte quelle persone che hanno risposto al mio appello e che hanno contribuito alla mia difesa, dai messaggi di solidarietà ricevuti anche da coloro con posizioni completamente opposte alla mia sulla questione dell'aborto, ma che concordano sul fatto che ci siano gravi conseguenze per tutti quando una società viene segnata dalla censura. ho a cuore le nostre libertà democratiche e sono qui per dire a tutti voi che mi impegno a difendere il diritto della libertà di parola nel Regno Unito e ovunque. Con l'aiuto di ADF ho presentato ricorso contro la sentenza di primo grado della magistratura. Continua a seguirmi. E come sempre sono qui per parlare se lo desiderate.

0: Grazie di cuore a Livia per la tua esperienza. Non saranno mai abbastanza i grazie, gli applausi e gli abbracci che potremmo darti per la tua testimonianza, che è fondamentale per noi e c'è di esempio per quello che noi facciamo ogni giorno. Io evito l'imbarazzo di presentarmi da solo perché ho assunto questo doppio ruolo di moderatore, ma ero tra i relatori. E come Livia oggi vorrei raccontarvi una storia, la nostra storia, la storia di Provita e Famiglia. Potrebbe sembrare una storia lontana dalle vostre vite, ma in realtà vi farò vedere come la nostra storia è anche la vostra storia. Potrebbe essere, e molto probabilmente è, la storia di ciascuno di voi. Quello che avete tra le mani all'interno delle shopper, che vi chiedo di tirar fuori e di non aprire, perché poi vi dirò che cosa fare, è la documentazione di 8 anni di censure sistematiche che abbiamo subito come Provita e Famiglia. 12 campagne di comunicazione bloccate, decine di ricorsi, sentenze che farebbero ridere a leggerle se in realtà non facessero arrabbiare e piangere per quello che c'è scritto dentro, perché si tratta della nostra, della vostra libertà. Ordigni esplosivi trovati nella nostra sede e un silenzio di una certa parte politica che dice veramente tutto. Noi oggi siamo qui non a fare le vittime, perché non ci interessa minimamente nulla di questa parte, ma siamo come testimoni e come persone che hanno deciso, come Livia, di non stare in silenzio. La prima cosa che voglio dirvi è questa. Quello che abbiamo subito non è stata una serie casuale di incidenti burocratici, non sono stati dei sindaci che una mattina si sono svegliati e hanno deciso di censurarci, dei sindaci particolarmente zelanti, dei funzionari comunali con le idee semplicemente confusi, dei giudici un pochino distratti. No, è stata una vera e propria strategia coordinata su due binari che sono paralleli. Il primo binario è la censura istituzionale. Sindaci che bloccano le nostre affissioni, TAR che confermano, Consiglio di Stato che conferma la sentenza del TAR, una macchina amministrativa giudiziaria che funziona, e come se funziona, ma non per tutelare la libertà di espressione, ma per limitarla. Il secondo binario, invece, è la violenza fisica. Vandalismi, scritti sulle serrande, minacce e alla fine, come ricordava Francesco Borgonovo, un ordigno esplosivo gettato nei nostri uffici. Questi due binari tra censura a livello amministrativo-politico e attacchi fisici e violenti verso la nostra sede non sono separati, sono complementari e il messaggio è semplicemente uno, solo. Voi non avete diritto di esistere nel dibattito pubblico, perché questo è oggi. E se non riusciamo a zittirvi attraverso una legge, come è stato con il DDL Zan che volevano approvare diversi anni fa, lo facciamo in un altro modo. Lo strumento legale che è stato trovato per aggirare il DDL Zan, che qualcuno chiama il DDL Zan nascosto, è l'articolo 23,4 bis del codice della strada. Sì, avete capito bene, è il codice della strada. Attraverso il codice della strada stanno limitando la nostra libertà d'espressione. Perché una manina nel silenzio ha deciso di aggiungere questo articolo 4, bis all'interno del codice della strada. Una lista di divieti dal contenuto volutamente vago. Viene vietata la pubblicità con stereotipi di genere offensivi, con messaggi lesivi della libertà individuale, con contenuti relativi all'identità di genere. Bene, io vi chiedo, chi è che decide che cosa è offensivo e per chi è offensivo? Qual è la vera definizione di identità di genere? Quanti generi esistono? Qualcuno sa quanti generi esistono? Io ogni convegno chiedo al pubblico, quando faccio convegni sull'identità di genere, quanti generi esistono secondo voi? Qualcuno che vuole tentare? Ok, vabbè, voi siete fin troppo educati e allineati, però sento numeri diversi. I generi, secondo i sostenitori dell'ideologia gender, sono infiniti. Quindi ognuno potrebbe sentirsi insultato da una nostra affissione per il proprio genere. Allora, chi è che decide se viene lesa una libertà individuale? Nel nostro caso è il sindaco, il funzionario comunale, la giunta di turno, il politico di turno. Però c'è un altro dettaglio che vale la pena conoscere. La stessa norma prevedeva che entro 90 giorni venisse emanato un decreto ministeriale per stabilire la modalità di applicazione, cioè per definire esattamente che cos'era vietato e cosa no. Quel decreto non è mai arrivato. Eppure, senza quel decreto, i TAR hanno continuato ad applicare la norma come se questo decreto attuativo esistesse. Abbiamo eccepito questa circostanza in ogni ricorso, ma vi lascio immaginare a che cosa è servito. A nulla. È stata ogni volta sistematicamente ignorata. Il risultato qual è? È che oggi in Italia un sindaco di sinistra si può svegliare la mattina e bloccare qualsiasi messaggio a lui non piaccia, invocare questa norma e stare ragionevolmente tranquillo perché la magistratura amministrativa gli darà ragione. È così che funziona in Italia. Io vi lascio immaginare come durante la conferenza stampa che abbiamo avuto con la nostra associazione al Senato, quello che ha detto Tony Brandi, il nostro presidente. Che cosa sarebbe successo se un sindaco di centrodestra si fosse permesso di censurare un'affissione, una comunicazione sul Gay Pride? Saremmo qua a distanza di un anno e mezzo ancora a parlarne. Ma questo, quando viene censurato pro vita, nessuno lo dice perché va bene così. Per quello che diceva Francesco Borgonovo prima. Allora, adesso vi chiedo una cosa. Il rapporto che avete in mano, apritelo e andate a pagina 7. Quello che vedete è un feto a 11 settimane, un'immagine scientifica, una riproduzione in computer grafica, nemmeno reale. Sotto ci sono 4 frasi. Tu eri così a 11 settimane, tutti i tuoi organi erano presenti, il tuo cuore batteva già dalla terza settimana dopo il concepimento e ora sei qui perché tua mamma non ti ha abortito. Nessuna parola volgare, nessuna minaccia, nessuna accusa contro le donne, semplicemente dati scientifici e qualche considerazione da parte dell'associazione. Ebbene, Roma Capitale ha rifiutato l'affissione di questo manifesto perché era, cito testualmente, lesivo del rispetto delle libertà individuali. Lesivo del rispetto delle libertà individuali. Il TAR del Lazio nel 2019 ha confermato, definendo le frasi aggressive e violente. Aggressive e violente perché ledono la sensibilità delle persone coinvolte nelle vicende inerenti l'aborto. Il Consiglio di Stato che cosa ha fatto? Nel 2024 ha confermato il TAR. Allora io vi chiedo, un dato scientifico è violenza? Questo è il livello a cui siamo arrivati, non possiamo nemmeno più citare la scienza? Adesso vi chiedo di andare a pagina 17. 8 marzo 2022, Provita e Famiglia affigge a Roma un manifesto per la festa della donna. Qual era la frase che campeggiava sotto la grafica? Potere alle donne, facciamole nascere. Io vi giuro, noi ci siamo impegnati negli anni, a seguito di ogni censura, a rendere la nostra comunicazione il più soft possibile, perché il nostro intento non è accusare qualcuno. Quindi, potere alle donne, facciamole nascere. Rimosso immediatamente. Le motivazioni del comune? Il messaggio è, cito testualmente, offensivo della libertà della donna l'interruzione volontaria di gravidanza. Il TAR rigetta il ricorso, ovviamente. Il Consiglio di Stato nell'agosto del 2025 va oltre, dicendo di stabilendo che tutelare il sentimento di non sentirsi colpevolizzata alla precedenza sulla libertà di espressione politica. Politica. Questo è. Allora, voi capite che cosa significa nel momento in cui... No, non è un crimine. Quindi... A questo siamo oggi. E capite cosa significa che la Corte Suprema della Giustizia Amministrativa Italiana ha scritto nero su bianco che un sentimento, che quindi è qualcosa di soggettivo, di personale, di relativo, indefinibile, non codificato da nessuna norma, vale più dell'articolo 21 della nostra Costituzione, della libertà d'espressione che è tutelata dalla nostra Costituzione. Allora, per questo, su questa sentenza, abbiamo deciso di ricorrere all'ultimo organo possibile, non essendo così tanto fiduciosi, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. Abbiamo fatto ricorso. Potrei chiudere il rapporto, perché quello che vi dirò non è contenuto lì dentro, ma vale comunque la pena raccontarlo lo stesso. Nel 2025 lanciamo la campagna Mio figlio no, scuole libere dal gender, con semplicemente delle immagini dei giovani con accanto delle frasi. Giulio, 13 anni, a cui a scuola hanno spiegato come cambiare sesso. Anna, 8 anni, a cui hanno letto una favola in cui la principessa era un uomo. Matilde, 16 anni, la cui scuola ha permesso ai maschi di usare i bagni delle femmine. Prima di partire con queste affissioni, dopo le decine di censure, abbiamo deciso di rivolgerci all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, cioè a un istituto di autodisciplina che si sono dati le aziende che fanno affissioni, quindi sicuri che con una certificazione da parte loro avremmo potuto pubblicare questi manifesti. L'organismo di autoregolamentazione del settore ci ha dato il via libera, nessuna violazione, e quindi andiamo avanti. Bene, Roma censurata, Brescia censurata preventivamente, Bologna rimossa, Rimini rimossa, Modena rimossa su proposta dell'assessora alle politiche di genere. 5 città, 5 giunte di sinistra, un risultato identico, il parere dello IAP completamente ignorato, la base giuridica per la rimozione completamente inesistente o quantomeno contestabile, la volontà politica quella c'era, e come se c'era, perché dietro a ogni censura c'è una parte politica e degli amministratori locali e comunali politicamente schierati contro queste tematiche. Ora, fin qui vi ho parlato di carta, di ricorsi, di sentenze, di provvedimenti. Adesso vi vorrei parlare del secondo binario. La nostra sede nazionale, che forse molti di voi conosceranno, è in Viale Manzoni 28. Da 3 anni, forse anche qualcosina di più, è la sede preferita e il bersaglio di associazioni LGBT e associazioni di transfemministe. 12 attacchi vandalici in meno di 3 anni, scritti sulle serrande, insulti, minacce, simboli transgender, telecamere oscurate con la vernice rossa, manifesti affissi sui muri della nostra sede, cartelloni affissi da assessori municipali che sono venuti in persona a protestare davanti alla nostra sede, il tutto senza che sia mai stato trovato un colpevole di quello che è accaduto. Ma il punto di non ritorno è avvenuto nel marzo del 2023. Il 25 novembre 2023 si è svolta la manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne. Che cosa è successo? Che 200 manifestanti si sono staccati dal corteo che dal Colosseo portava a San Giovanni e, dopo una serie di cori e di insulti, hanno divelto le nostre vetrine, rotto i vetri e tirato un ordigno incendiario dentro la nostra sede. Ringraziando Dio, questo ordigno, nel momento in cui è caduto a terra, si è spento e quindi la nostra sede è rimasta intatta. L'obiettivo qual era? Lo hanno cantato davanti alla nostra sede queste attiviste, urlando: le sedi dei Provita si chiudono col fuoco, ma con i Provita dentro, altrimenti è troppo fuoco. Cosa succede? 8 marzo 2025, secondo voi si saranno fermate? Si sono fermate semplicemente perché a questo punto il ministro degli interni e la questura ha deciso durante queste manifestazioni di chiudere per intero Viale Manzoni per impedire che queste attiviste arrivassero davanti alla nostra sede, ma si sono divertite a bruciare i nostri manifesti con i bambini che avete visto là dentro, facendo un, come dire, aggiornando il loro coro. Quindi non basta più le sedi dei Provita si chiudono con fuoco, ma se muore un Provita champagne e se non muore Molotov. Questo è quello che noi stiamo vivendo oggi. Allora, la Presidente del Consiglio Meloni ha condannato, giustamente, e la ringraziamo, questi atti vandalici. Molti politici del centrodestra, anche quelli qui presenti, sono venuti a trovarci alla nostra sede. Ma io vorrei ricordare che le persone che hanno promosso, erano presenti in quel corteo, in quella manifestazione, la segretaria del PD, Elly Schlein, è stata addirittura inseguita per settimane da una troupe di fuori dal coro e non si è degnata di condannare l'attacco alla nostra sede. Il sindaco di Roma, Gualtieri, presente anche lui in quella manifestazione, non si è premurato di dire una sola parola. Sapete che cosa ha fatto? Si è premurato il giorno dopo di mandare immediatamente in Bianchini a cancellare tutte le minacce di morte che avevamo ricevuto sulla via e a nascondere il fattaccio, ma anche lui non ha osato dire una parola nei nostri confronti e nei confronti di Provvida e Famiglia. Allora, di fronte a tutto questo avremmo potuto fare due cose: o stare zitti o alzare la voce. Beh, chi ci conosce sa che non ci piace tanto stare zitti, ma ci piace alzare la voce, soprattutto quando sono in gioco dei valori che per noi sono non negoziabili, perché la libertà di espressione, la libertà di educazione, la vita e la famiglia per noi sono valori non negoziabili, sui quali non si può indietreggiare nemmeno di un passo. Allora abbiamo presentato questa campagna che si chiama E io parlo. L'ultima cosa che vi chiedo di fare: se guardate all'interno della Shopper troverete questo portachiavino qua dentro, che è il logo che abbiamo lanciato di questa campagna, eioparlo.it. Allora, io quello che vi chiedo è, non è un souvenir, non ci siamo, diciamo, così divertiti a farlo, ma è semplicemente un promemoria che noi non abbiamo smesso di parlare e non smetteremo di parlare, che a noi non ci tapperanno la bocca, non ce la faremo tappare, e se ce la tapperanno continueremo a parlare, perché non è un provvedimento, una bomba Molotov che ci fermeranno, e non sarà un silenzio complice a farci fermare nel nostro lavoro, perché noi ripeteremo la verità in maniera sempre più forte e più forte di prima. Allora, dicevo che quella storia che vi ho raccontato in questi pochi, anzi tanti minuti, scusate, è una storia che riguarda non solo Provvida, ma riguarda anche voi. Noi siamo stati forse i primi in Italia, perché siamo i più scomodi, ma il meccanismo non si ferma a noi, il meccanismo va avanti e si estende ogni giorno un passettino più là. Allora, ogni volta che qualcuno di noi non reagisce, questa libertà, questa nostra libertà di espressione viene limitata. Questa sala oggi, in questo palazzo, dimostra però una cosa differente: che voi, anche con la vostra semplice presenza qui oggi, avete deciso di reagire, avete deciso di alzarvi in piedi e di difendere la libertà di espressione. Ecco, io credo che la vostra presenza qui non sia casuale. Penso che anche voi possiate essere testimoni e da oggi essere ripetitori di questa libertà che a noi sta tanto a cuore. Grazie. Resto qui per presentare il prossimo relatore. Abbiamo ancora altri due relatori. Il prossimo relatore è veramente per me un piacere che possa essere qui oggi. È Eva, lascio a lei la pronuncia del suo cognome per non incorrere in errori veramente marchiani, chiedo scusa. Eva è una commentatrice politica, una formazione giuridica, è una donna, una mamma e una moglie che ha deciso di difendere quei valori che sono il cuore del, potremmo dire oggi viene definito il conservatorismo in Europa. Non si tratta solo di difendere la libertà di espressione, ma quei valori che hanno fatto grande la nostra Europa. È ospite spesso in programmi internazionali, conferenze internazionali dell'Europa e degli Stati Uniti, perché anche lei, come noi, ha a cuore la verità e ha il coraggio ogni volta di alzarsi in piedi e di ribadirla davanti a tutti senza paura. Prego Eva. E soprattutto Eva parla anche in italiano. So che mi ucciderà, ma il suo italiano è molto meglio di quello che lei crede sia. Prego Eva.
1: Grazie Jacopo. Buonasera a tutti. Sì, grazie mille Jacopo, grazie mille Toni per l'invito. Ecco, Jacopo mi ha detto che io devo parlare in italiano, quindi lo farò, però vi chiedo già scusa e vi chiedo un po' di pazienza perché è solo 2 anni che sono in Italia, quindi ovviamente il mio italiano non è perfetto. E oggi sarà la prima volta, grazie, che faccio un discorso. È un po' diverso di andare al bar per chiedere un caffè, no? Quindi andiamo avanti comunque. Allora, l'attacco alla libertà di espressione, secondo me, in Europa è molto sistematico e abbiamo visto e sentito oggi tantissime esperienze e esempi di questo, infatti. E anch'io, personalmente, ho molta esperienza, purtroppo, su questo. Quindi vi racconto un po' di cose che ho vissuto negli anni, gli ultimi anni, infatti da quando sono diventata attiva in politica. Allora, secondo me l'attacco alla libertà di parole avviene su tre livelli, più o meno. Il primo, l'esclusione sociale e economica. Due, rimozione dalle piattaforme sociali e dai servizi bancari. E tre, gli attacchi legali o procedimenti giudiziari.

in primo livello anche da giovane. All'università i professori mi davano voti bassi e mi prendevano in giro perché avevo le idee che erano, diciamo, di destra, o tradizionale o cristiane. Ho ricevuto tantissimi rifiuti per lavori, perché ero comunque qualificata, con i motivi vaghi, e mi hanno anche espulsa dal dottorato all'università per le mie idee politiche, che secondo loro erano sbagliate e troppo estreme. Sono sicura che tantissimi di voi hanno esperienze simili, anche a tavola, in famiglia, a casa o al lavoro in ufficio. La gente ti guardano con sospetto, e quando dici le cose sbagliate non segui la norma sociale, ti senti da solo e ti trovi da solo nella vita di ogni giorno. Questo abbiamo visto soprattutto ovviamente durante il Covid, in un modo straordinario, che era molto più grave di quello che noi pensavamo era possibile, no? In una società liberale, una società democratica. Allora, il punto è questo: con tanti piccoli e grandi segnali, il sistema ti fa capire che la libertà di espressione esiste davvero solo per una parte politica. Perché ti dice, come abbiamo sentito oggi, che l'odio o il pregiudizio non è un'opinione. Questo è il livello 1, l'esclusione sociale, come abbiamo detto. In quel momento, se tu decidi poi di stare zitto o zitta e non andare avanti e anche chiedere mea culpa, mea massima culpa almeno 100 volte, magari poi puoi vivere in una maniera abbastanza normale, puoi anche dire quello che pensi in una maniera molto molto più, diciamo, prudente. Però i tuoi pensieri veri stanno solo qua. Se invece continui a parlare in una maniera più pubblica, gli attacchi diventano più duri. Per esempio, non parli solo a tavola con la tua famiglia, ma invece fai anche un post su X, su Twitter, TikTok o alcuni dei media sociali. Poi hai il rischio di essere rimossa con la legge europea, il Digital Service Act, su questi servizi, perché dicono che di nuovo hai fatto una crima di odio o di fake news. Tutto questo è successo pure a me. Sono stata sospesa da X, Instagram, YouTube, PayPal, e ora sicuramente c'è un altro ancora. E di recentemente l'Unione Europea mi ha messo un divieto di ricerca, con infatti la legge dei servizi digitali, the Digital Services Act, quello che la dottoressa Portaru ha appena spiegato a voi. Quindi loro hanno detto: ok, questa signora fa contenuto che hanno labeled, diciamo, come contenuti sensibili. Normalmente sensibili, contenuti sensibili, pensiamo a un tipo di contenuto molto diverso di quello che faccio io, no? No, invece anche le parole, le opinioni, la commentazione politica è quello per loro. Poi questo rimane tutto nel mondo online, però se andiamo su livello 3 entriamo nel mondo vero. Un anno fa più o meno io ho ricevuto un messaggio di Apple, e nel quel messaggio era scritto che mio telefono era sotto attacco di spyware mercenario, mercenary spyware attack. Prima pensavo, non può essere vero, però questo messaggio era autentico. Apple manda questi messaggi magari a 100 persone all'anno che hanno questo attacco sul telefono. Che vuol dire? Qualcuno

0: molto probabilmente un governo, ha speso milioni di euro per spiarmi con un software molto molto sofisticato. Forse avete pure sentito di questo caso qui in Italia, caso Paracon. Anch'io sono stata spiata e anche io sono parte di questo caso. Perché il Signore mi ha davvero benedetta con il mio marito e non dimoro, un italiano romano che si trova qui nella sala. Non solo perché è un marito meraviglioso, ma anche perché lui è un avvocato penale e costituzionalista. Quindi mio marito mi ha aiutato con il mio processo qui in Italia e ora c'è un caso che sta ancora andando avanti per capire chi ha messo questo spyware sul mio telefono. Probabilmente non sappiamo mai chi fosse il governo o l'azienda o la persona che ha fatto quello. Però combattiamo comunque. Allora, ora questo telefono ascolta tutto quello che sto dicendo. Mi possono vedere sulla mia camera, telecamera. Possono leggere tutti i messaggi che ho ricevuto da tantissimi anni o che ora sto scrivendo. Quindi la privacy per me non c'è più. Questa è la verità. Come se fossi una terrorista, no? Anche se quando non sono mai stata condannata per niente e non ho una storia criminale o commesso un reato, sono trattata così. Dico, sono mai stata condannato perché per ora non sono mai stata condannato. Come sappiamo tutti, in Europa non ci sta quasi più una attivista di destra che non è o sotto indagine o già condannato per pensiero sbagliato. Oggi, stamattina, la mia migliore amica, pure una combattitrice olandese, è stata condannata in appello per hate speech, perché lei parlava e ha criticato l'immigrazione di massa. Ieri, un'altra attivista belga, si chiama Dries van Langenhoven, è pure stato condannato perché lui, in un discorso a una università in Belgio, ha citato statistiche sulle conseguenze della immigrazione di massa. Quindi ha detto solo la verità dei fatti. Però il giudice ha detto: tu avevi l'intenzione di incitare, si dice incite, l'odio. Quindi, ecco, grazie mille. Comunque, di nuovo, l'intenzione è quello che conta e loro decidono per te quello che tu hai nella testa. Allora, un'altra cosa però che mi è successo è che io sono stata bandita dall'Inghilterra. Io non posso entrare nel Regno Unito perché mi hanno mandato un'email un po' nel stile tipico della Germania Est, se posso dire. Mi hanno scritto che la mia presenza non era utile al bene pubblico. Perché? Perché? Niente ragione, non hanno dato una ragione in questa email, solo così. Poi hanno detto che non c'era un modo di appellare la decisione neanche. Quindi ho pensato, ok, ma perché è arrivata questa decisione ora? Non avevo biglietti per andare in Inghilterra, non aveva piani neanche. Tre giorni prima che ho ricevuto questo email, ho messo un post su X in cui criticavo il primo ministro Keir Starmer. L'avevo chiamato un uomo malvagio e spregevole perché lui permetteva lo stupro continuo di ragazze britanniche da parte di gang di immigrati clandestini. Lo ripeto di nuovo perché secondo me è la verità. Quindi io, una donna olandese, commentatrice politica senza storia o precedenti penali, non posso andare al Regno Unito perché ho criticato il primo ministro, però diciamo, migliaia di migrati illegali possono entrare tranquillamente senza passaporti, possono venire, ricevere case gratuite, possono richiedere assistenza sociale e la cittadinanza. Allora, nella mia esperienza, la censura e questo attacco sulla libertà di espressione si concentra su due temi: l'immigrazione e la vita, quindi l'aborto. Le gente che si esprimono su tutte e due queste temi, o l'aborto o contro l'immigrazione, viene attaccati nelle maniere più forti. Noi qui siamo degli esempi di questo. Perché? La mia idea è semplice. Lo scopo di un sistema si vede da quello che fa. Se l'obiettivo è creare un mondo globalizzato, senza nazioni, senza valori cristiani, senza una identità culturale forte, che devi fare? Allora, devi indebolire tutto quello che fa una nazione forte. Quindi lo fai con immigrazione di massa e attaccando la famiglia in due modi così. E quindi tutti che fanno contro di questo, sia sull'immigrazione o l'aborto, tutte e due, devono stare zitti, perché stanno in the way, diciamo, di questa agenda. Ecco, io ho detto a voi all'inizio che ci stanno tre livelli, ma come Francesco Borgonovo ha detto pure prima, in realtà c'è un altro livello ancora peggio di una forma di un attacco sulla libertà di espressione. E quel quattro livello ovviamente è che ti uccidano. Quello è successo con Charlie Kirk, quello è successo con tantissime gente, e in Olanda è successo a due figure politiche molto importanti, cioè più di 25 anni fa. Magari vi ricordate Pim Fortuyn e Theo van Gogh, tutte e due uomini di destra che erano molto forti, che sono stati uccisi nella strada pubblica, così, per loro opinione. Quindi io ho sempre vissuto la mia battaglia politica consapevole di questa. Cioè, non sarà facile per me, non sarà facile per voi, però la vita, la verità e i nostri paesi si vale la pena. Quindi io parlo, continuo a parlare e spero che voi fate la stessa cosa. Grazie mille. Continuo anche a parlare in italiano.
1: Come dicevo, Eva sottovaluta molto il suo italiano, è stato comprensibilissimo. Grazie, grazie di cuore per la tua testimonianza e soprattutto per la tua attività che fai in Europa e in tutto il mondo. Allora, vi devo dire che abbiamo già superato i tempi, ma lo dico non per il relatore che presenterò, ma semplicemente perché avevo pensato a un momento di scambio di domande e risposte che però non riusciremo ad avere, perché le tempistiche sono queste. Sì, se qualcuno vorrà si potrà fare,
2: si può fare in piazza.
1: E allora adesso vorrei dare la parola a Lorenzo Montanari, che è il vicepresidente dell'American for Tax Reform, è esperto di politiche per la libertà digitale e ci farà un'analisi della dimensione transatlantica della censura ideologica, ossia come le politiche europee stiano esportando modelli restrittivi anche oltre i confini dell'UE, e quali sono gli strumenti e quali strumenti il Movimento per la Libertà stia adottando negli Stati Uniti per contrastarle. Grazie Lorenzo, a te la parola.
3: Tanto, grazie a voi, come si suol dire, last but not least, tocca anche a me. E mi unisco anch'io al coro dei ringraziamenti all'associazione Pro Vita e Famiglia per l'invito e per aver organizzato una conferenza su un tema importante come la libertà di espressione. Oggi sotto attacco soprattutto da quelle istituzioni che al contrario dovrebbero difenderla. Il rischio di parlare per ultimo dopo questi interessantissimi interventi dei miei colleghi è di ripetere concetti già detti e per di più di ripeterli male. Ma proverò ad aggiungere alcune riflessioni in ambito economico da un punto di vista, come si può dire, liberal conservatore, tanto per essere politicamente corretto. Come abbiamo appena ascoltato, parlare della Digital Service Act significa parlare di una delle legislazioni tra le più pericolose e contraddittorie mai state provate negli ultimi 20 anni, tanto che credo sia più opportuno chiamarla, se mi passate la battuta, Digital Soviet Act. Una legge europea che proprio in nome di un alto principio, ovvero la tutela della privacy e della dignità della persona, sta soffocando il più importante delle libertà, la libertà di espressione e di opinione, ovvero la precondizione stessa della libertà, cioè quella precondizione su cui si fonda, azzarderei, l'antropologia stessa dell'Occidente. Senza questa libertà la dignità della persona viene calpestata. Pertanto, solo difendendo e mantenendo una visione plurale della libertà evitiamo la premessa totalizzante e totalitaria della libertà nella sua accezione singolare e quindi assolutizzante. Vorrei anch'io aggiungere una riflessione sulla Digital Service Act, nonostante sia già stata ampiamente illustrata da Adina, da Livia, da Jacopo, da Eva, con esempi concreti nelle sue manifestazioni liberticide. Però poi vorrei anche commentare altre legislazioni europee che stanno avendo un impatto negativo sull'economia dell'Unione, ma anche per gli Stati Uniti, ma che nascono dallo stesso vizio ideologico che guida la Digital Service Act, ovvero reprimere di per sé la libertà. Abbiamo visto che l'obiettivo dichiarato della DSA, entrata in vigore nel 2024, è garantire un ambiente online sicuro, prevedibile, affidabile, che contrasti la diffusione di contenuti illegali online e rischi sociali che la diffusione di disinformazione e altri contenuti può generare. In realtà la Digital Service Act consente alla Commissione europea di mettere a tacere e censurare le voci che ritiene sgradite. Abbiamo visto il caso di Livia, di Eva, Provita in generale. Da quello che abbiamo visto, la DSA è uno strumento di censura legalizzato che crea, direi, un cordon sanitaire digitale ad hoc e che può essere usato contro determinate forze politiche o organizzazioni le cui narrative ideologiche non sono conformi al cosiddetto pensiero dominante. È a tutti gli effetti una delle grandi usurpazioni di potere nella storia della regolamentazione di Internet. Quello che dovrebbe essere lo spazio più libero nel dialogo e nell'espressione delle nostre opinioni. Vorrei anch'io evidenziare il modo in cui l'Unione Europea cerca di affrontare il tema dell'incitamento dell'odio. È stato menzionato prima da Dina, ma vorrei elaborarlo un po' di più. In teoria combattere l'odio è una cosa ovviamente giusta, ma l'Unione Europea non riesce a definire questa espressione senza riciclare il termine odio stesso. Cioè l'Unione Europea definisce l'incitamento all'odio come l'incitamento pubblico alla violenza o all'odio basato su razza, colore, religione, discendenza o origine nazionale, etnica, e questa definizione circolare contribuisce a definire i cosiddetti contenuti legali, altro termine facilmente strumentalizzabile. Questa legge conferisce alla Commissione Europea il potere di regolamentare la comunicazione online praticamente delle grandi piattaforme digitali che, guarda caso, sono tutte americane. Quindi è una legislazione che è protezionistica in questo senso qui, ma che come target ha un specifico segmento dell'economia mondiale. E quindi i big tech, Amazon, Facebook, Google, ma anche i motori di ricerca come Bing e Google Research. Le piattaforme digitali con oltre 45 milioni di utenti attivi che non rimuovono i contenuti illegali, segnalati, possono essere multate fino al 6% del loro fatturato anno globale. Abbiamo visto il caso recente di Elon Musk e quindi non mi ripeto. Pertanto la DSA è preoccupante non solo per le sue potenziali ripercussioni sui cittadini europei, noi tutti, ma anche sui cittadini americani, tanto che Google potrebbe essere incline a adeguare le proprie politiche internazionali di moderazione dei contenuti calibrati proprio sulle guide linee di censura della DSA europea. Per questo motivo la Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati americana ha scritto una lettera direttamente al Presidente von der Leyen denunciando il fatto che le leggi restrittive sulla censura come il DSA potrebbero di fatto stabilire nuovi standard globali di censura. Questo è un fattore molto preoccupante. Ma come dicevo prima, oltre al DSA, se fosse solo la DSA saremmo a posto da un lato, ma vorrei anche spendere alcuni minuti per menzionare altre legislazioni europee che, ripeto, nascono dalla stessa matrice liberticida e sono state adottate recentemente in questi ultimi anni, che hanno contribuito a deteriorare l'ecosistema economico dell'Unione Europea per quanto riguarda l'innovazione e la competizione. Proprio in nome delle buone intenzioni, l'Unione Europea ha creato altri mostri legislativi, il GDPR, che sulla gestione e protezione dei dati personali, il Digital Markets Act, sulla concorrenza dei mercati digitali e l'Artificial Intelligence Act, sulla regolazione dell'intelligenza artificiale. Tutte queste legislazioni hanno dato vita a un corposo quadro normativo che non si limita a dare regole per la corretta condotta dei mercati digitali, ma disegna modelli dettagliati di comportamento a cui tutti gli attori dell'economia digitale che vogliono devono adeguarsi a priori se vogliono operare in Europa e in termini globali. Di fatto pongono un serio interrogativo sul dilemma della libertà, dell'innovazione e della competizione. Tutte queste legislazioni limitano l'innovazione e sono la causa di quello che è stato chiamato il Digital Winter, l'inverno digitale dell'Unione Europea. Negli ultimi 50 anni, qui do qualche dato, poi mi concludo, taglio un po' la mia presentazione, visto che ormai abbiamo sforato, ma voglio sottolineare, perché è tutto collegato, DSA, limitazione della libertà di innovazione e di competizione. Negli ultimi 50 anni nessuna azienda dell'Unione Europea ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore ai 100 miliardi di euro, mentre tutte le 6 aziende americane hanno raggiunto questo tale livello di capitalizzazione da quando sono nate negli ultimi 20-30 anni. L'assenza di imprese innovative è particolarmente evidente nel settore dell'IT dell'Unione Europea, il che spiega quasi interamente la differenza nella crescita della produttività tra Stati Uniti e Unione Europea. Ad esempio, delle principali aziende mondiali di calcolo quantistico, 5 sono statunitense, 4 sono cinesi, nessuna europea. La situazione su cui si trova l'Unione Europea è quindi stata descritta dallo stesso Draghi nel rapporto 2024 come una trappola tecnologica. Credo sia importante sottolineare che nessuno dei 10 maggiori cluster di innovazione su larga scala nel mondo non si trova l'Unione Europea. 4 sono gli Stati Uniti, 3 in Cina. Negli ultimi anni l'Unione Europea ha adottato 100 leggi nel settore tecnologico, 270 regolamenti nelle reti digitali. Draghi stesso cita l'esempio dei regolamenti dell'Unione Europea sulla raccolta dei dati che di fatto impediscono la nascita delle infrastrutture dell'intelligenza artificiale. Secondo l'Economist, quindi non certo un magazine conservatore, queste normative, molte delle quali riguardano la governance e i dati e la privacy, i diritti umani e la politica ambientale, costano alle imprese dell'Unione Europea 176 milioni di euro, quasi l'1% del PIL dell'Unione Europea. Il Fondo Monetario stima che ci dovesse essere una maggiore integrazione dell'Unione Europea, questo potrebbe portare a un incremento quasi del 3% del PIL europeo nei prossimi 10 anni. E concludo. Credo che oggi la sfida per noi europei, da un punto di vista liberale, è quella di perseguire politiche che difendono la libertà di espressione, rafforzano i fattori intermedi di competitività nel lungo periodo e contrastando al tempo stesso le sfide geopolitiche che vengono dal mercato cinese. Il futuro della regolamentazione dell'Unione Europea dipende non solo da un minore numero di leggi, ma anche da leggi migliori, se mi posso permettere, elaborate su base di dati concreti, attuate in modo equo, valutate regolarmente per il loro impatto sul mondo reale. Da un punto di vista liberale, mi sento di dire che l'Europa dovrebbe oggi abbracciare vari principi orientati nella difesa della libertà, ovvero principi di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità. In conclusione, per fornire uno strumento di analisi, mi sento in grado di, cioè, mi sento, di consigliare a tutti voi uno strumento che si chiama l'Indice sulla qualità della regolamentazione dell'Unione Europea, che è pubblicato nel 2025 dal Epicenter, che è un network di think tank liberali europei. È un indice che, analizzando 61 direttive adottate dal 22 al 24, valuta il grado di conformità delle recenti direttive europee sui principi di una migliore regolamentazione. Grazie mille.
1: Bene, io vorrei ringraziare tutti i relatori, grazie a voi cari amici per essere stati qui oggi con noi. Vi ricordo che per chi non fosse iscritto può iscriversi alla newsletter di Provita per avere maggiori informazioni. Avete all'interno della nostra bag, oltre al rapporto sulle nostre censure, anche un deplan informativo sulle attività di ADF in tutto il mondo. E noi siamo qui, rimaniamo a vostra disposizione. Speriamo che da oggi chi ancora non era convinto della situazione in cui stiamo vivendo possa diventare un attivo testimone della libertà d'espressione e possa cominciare anche un percorso con noi per la difesa di questi valori che stanno a cuore non tanto l'Italia, l'Europa, ma addirittura il mondo intero. Grazie di cuore e buon proseguimento.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con i libri da Francesca Rinaldi. Oggi parliamo del nuovo testo di Daniele Morgiare ed Emanuela Ronzitti, che sono due colleghi del giornale radio. Il titolo è L'influenza degli influencer. Chi sono, perché li seguiamo, quanto guadagnano e quanto davvero contano i guru della comunicazione social? Marlin, editore. Emanuela, cominciamo con te. Come vi è venuta l'idea di questo libro?
2: Beh, tutto è nato all'incirca un anno fa. Era febbraio 2025 e io e Daniele stavamo lavorando al giornale e a un certo punto le agenzie e i siti web hanno battuto la notizia: grande affluenza a Roccaraso. Sono arrivati 200 pullman, 10.000 presenze, ma nessuno riusciva a capire tutta questa gente perché era lì. L'impatto si è visto solo il giorno dopo, quando ormai la festa era finita, erano arrivate circa 10.000 persone per l'appunto su chiamata della influencer Rita De Crescenzo, che con un click aveva postato le sue vacanze in montagna, aveva sollecitato tutti i suoi compaesani e nelle zone limitrofe a raggiungerla nella meravigliosa Roccaraso. E purtroppo ovviamente le conseguenze si sono viste solamente il giorno dopo, e quindi ci sono state anche tante polemiche rispetto a questo. Lei ha rilanciato in un'altra zona dell'Abruzzo, che noi abbiamo coperto per vedere se veramente poi questo effetto boomerang era ancora in atto, e da lì ci è venuto l'idea di capire: ma com'è possibile con un click spostare tutte queste persone? Perché non cerchiamo di comprendere meglio questo fenomeno e soprattutto scandagliamo un pochino il web per capire quanto se ne sa? In realtà non se ne sa ancora molto, perché i libri che girano sono quelli relativi a come svolgere la professione, come avvicinarsi alla professione, ma nessuno conosce effettivamente che tipo di professione sia, che impatto economico ha, che impatto socio-mediatico ha e soprattutto chi sono. E noi l'abbiamo voluto incontrare in questo grande Atlante italiano, tutto italiano.
1: Ecco, Emanuela, giustamente dicevi poco se ne sa, ma molto si impara da questo libro, che è una vera e propria inchiesta. Passa in rassegna vari aspetti della galassia social. Scopriamo che ci sono i nano influencer, che hanno tra i 10 e i 50.000 follower, i micro influencer fino a 100.000, per poi salire e arrivare ai mega influencer, oltre i 750.000 follower. Ecco, voi partite proprio magari dagli influencer più noti e magari anche più influenti, richiamando proprio il titolo del libro, il titolo da voi scelto. Li avete divisi per categorie, per campo in cui operano, per settore di cui si occupano. Ci fai qualche esempio?
2: Beh, allora, un esempio molto calzante è quello del caldo sapore del sud, Fernanda Nicotra, che io ho incontrato personalmente a Catania. Una mamma di tre figli, laureata, che lascia la professione per seguire i figli, però a un certo punto i soldi servivano e lei non si sentiva comunque realizzata come donna, e a un certo punto decide di coltivare la sua passione, che era quella della cucina, che portava avanti fin da piccola, quindi era una brava cuoca. Decide di aprire un blog, parte con un blog, ma i click sono pochi. Dopodiché incomincia l'era social e quindi capisce che deve iniziare a spostarsi su altri fronti. Da lì piano piano legge, studia, impara, fa dei corsi, e il marito investe su di lei, quindi crede sulle sue capacità, e a quel punto inizia un'attività che oggi conta veramente tantissimi follower. Però col tempo la professione sta mutando, quindi lei ha necessità continua di dover correre dietro l'algoritmo, mentre prima poteva raccontare di più nelle sue ricette anche delle cose più particolari, più curiose. Oggi ha 20 secondi e deve agganciare il suo pubblico social in 3-4, quindi insomma si sta evolvendo molto. Però lei non molla ed è una donna caparbia, è una donna che resiste anche agli hater, che comunque la bombardano. Un esempio per tutti sono le sue mani, e ha della vitiligine e quindi viene incolpata di avere delle mani da anziana, e ovviamente è una donna strutturata, questo non fa male. Però questo non è capitato per esempio ad altri influencer che nel passato hanno purtroppo sofferto depressione e sono finiti addirittura col suicidarsi. Quindi noi abbiamo raccontato un po' anche l'anima e l'evoluzione che loro hanno intrapreso in questo cammino, quindi è un vero e proprio proprio lavoro e non è un lavoro che si inizia per caso, ma bisogna insomma studiare per diventare un influencer o un content creator, come oggi viene definito.
1: Tu hai anche passato 24 ore con un influencer che in realtà è un vero e proprio divulgatore scientifico, Salvatore Aranzulla, che ha salvato tanti di noi in situazioni di necessità. Com'è la giornata di un influencer?
2: Allora, Aranzulla è un caso un po' particolare perché ovviamente lui è il dinosauro degli influencer, potremmo chiamarlo così, è l'apripista per eccellenza. Il suo è un sito web, quindi è molto più statico rispetto ovviamente a quello che stiamo vivendo in questo periodo storico. Di sicuro si sta evolvendo il suo lavoro anche perché è entrata l'intelligenza artificiale in qualche modo a destabilizzare il suo lavoro. Lui era l'uomo dei grandi consigli, però devo dire che nonostante tutto non molla. Il suo lavoro intorno all'ora di pranzo incomincia a farsi, diciamo, serio. Poi ha circa 45 collaboratori e fattura dai 2 ai 3 milioni euro l'anno grazie alle pubblicità, e mantiene comunque una grande professionalità perché lui non si è mai fatto influenzare, anche se le aziende hanno sempre mandato prodotti, no, in qualche modo per tentarlo. Loro hanno sempre provato questi prodotti e li hanno rimandati al mittente una volta provati, quindi questo ci dà anche una grande garanzia. Per questo probabilmente questo prodotto continua ad esistere e che comunque rappresenta un po' la Bibbia per tutti coloro che ancora vogliono imparare a utilizzare il web, imparare a utilizzare insomma il sistema, i sistemi tecnologici.
1: Vi occupate poi nel libro anche del linguaggio. Ci fai qualche esempio di parole che sono entrate nell'uso comune, nate sui social?
2: Beh, allora, per esempio, lobbare, scrollare, sono tutte parole che vengono anche utilizzate molto dalla nuova generazione. La generazione beta, la generazione alfa, insomma, la generazione Z portano avanti tutta una serie di parole che stanno entrando anche nel nostro modo comune di comunicare. D'altronde anche la parola influencer è un neologismo che è stato coniato recentemente, è entrato a far parte del nostro linguaggio, prima non esisteva. Quindi sicuramente la lingua è in evoluzione e evolve anche attraverso la tecnologia.
1: Daniele Morgera, che è l'altro autore di questo libro, i social sono sempre più importanti anche in politica e nelle campagne elettorali, ma si può pensare a un uso degli influencer anche in politica?
3: Già avviene, basti pensare al fatto che c'è chi considera addirittura i grandi protagonisti della politica come influencer. È nata una categoria che è quella degli influencer politics, e comunque il linguaggio dei social è pervasivo anche in politica. Determinanti sono i social nelle elezioni, i politici che ne fanno a meno perdono sempre più terreno. È una strategia sempre più consolidata quella di ricorrere ai social media manager nelle campagne elettorali, e i budget che girano in questo settore tendono ad essere equiparabili, se non addirittura superiori, a quelli televisivi.
1: I politici li sanno usare in prima persona i social?
3: Ci provano, cercano degli stili. Basti pensare che Berlusconi, negli ultimi anni della sua vita, lui che era un titano della comunicazione persuasiva, si cimentò anche su TikTok per parlare a un pubblico più giovane, avvertendo che quello era il canale del futuro. Tecnicamente possono esserci dei problemi, perché per veicolare delle posizioni politiche articolate attraverso i social occorre maestria, capacità di sintesi, ma a questo ovviamente pensano anche tanti professionisti del settore che stanno affilando le armi proprio per rendere il mondo della politica sempre più social.
1: Insomma, è chiara ormai l'onnipresenza dei social e degli influencer, e quindi sempre più importante è la regolamentazione del settore. Sappiamo che esiste un codice di condotta per gli influencer, ma esiste una vera e propria regolamentazione legislativa, normativa?
3: Intanto bisogna dire che questo è vero in Europa e in Italia, non altrettanto negli Stati Uniti, dove c'è una sostanziale deregulation. In Europa sono stati varati degli strumenti per disciplinare le attività sui social, in particolare in Italia l'AGCOM ha realizzato un regolamento che impone a chi ha più di 500.000 follower fondamentalmente gli stessi doveri di una testata giornalistica, la stessa responsabilità nei confronti del proprio pubblico, anche se si tratta di follower e non di lettori o ascoltatori. Ci sono ovviamente delle tutele previste per le categorie più deboli, per i minori, e tutta una serie di prescrizioni che vanno ad esempio dalla trasparenza sull'uso dell'intelligenza artificiale nei contenuti anche al rispetto di un determinato linguaggio. Gli influencer definiti come di rilevante interesse sono obbligati a iscriversi ad un albo, ed è stato istituito anche un codice ateco specifico dall'Agenzia delle Entrate per svolgere l'attività di creator digitale. Quindi sta emergendo un tessuto normativo che probabilmente ancora non è in grado di intercettare tutte le fattispecie, ma che certamente è un segnale che va nella direzione di regole certe e più chiare.
1: Anche se poi, Daniele, evitare un altro caso Ferragni è difficile.
3: Sì, anche perché è un intreccio particolarmente delicato quello che ha travolto Chiara Ferragni, un meccanismo che lei stessa ha innescato e che si è poi trasformato in un boomerang di proporzioni anche non preventivabili all'inizio. Un caso Ferragni può non essere evitabile, però l'impegno per evitare che ci siano delle strumentalizzazioni dell'uso dei social e che ci sia un patto di fiducia più forte tra influencer e community, questo è doveroso che si studi.
1: L'intelligenza artificiale, ormai se ne parla sempre di più, quanto può cambiare questo mondo e anch'essa come può essere regolata?
3: L'intelligenza artificiale ha già cambiato il mondo degli influencer e dei creator. Esistono i virtual influencer, che sono influencer totalmente meccanizzati, che vengono creati ad hoc dai brand e che sono plasmati a immagine e somiglianza dell'idea che si vuole trasmettere. Però l'intelligenza artificiale viene utilizzata anche dagli influencer in carne ed ossa e l'ibridazione è sempre più forte. C'è un'etica dell'uso dell'intelligenza artificiale attualmente difficile da rintracciare in rete. Quello che sarà lo sviluppo attualmente non è prevedibile, non sappiamo i social tra 10 anni quale fisionomia assumeranno, quali saranno le evoluzioni, non lo sapevamo 10 anni fa e non potevamo prevedere quello che sarebbe accaduto e probabilmente nemmeno oggi abbiamo questa capacità e forza predittiva. Però noi nel libro, analizzando la situazione con esperti, arriviamo a pensare quale può essere l'influencer del futuro. Lo definiamo utilizzando proprio questi due termini, fondendoli: intelligenza e artificiale in questo caso e influencer, e creiamo la figura, la coniamo, la definiamo dell'intelligencer, che è colui che non subisce senza un'attività critica quello che dice l'intelligenza artificiale, ma la fa sua dopo aver elaborato in un processo dialettico le cose che servono. Quindi una consapevolezza che possa preservare i due elementi fondamentali che faranno la differenza in futuro: l'umanità, cioè restare noi consapevolmente dietro lo strumento senza farci soverchiare, e la verità, cioè avere ben chiara la distinzione tra news e fake news.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 16:20 minuti, ci colleghiamo con la Camera dei Deputati perché sta iniziando la commemorazione di Gian Claudio Bressa, parlamentare del PD, deceduto il 18 maggio scorso, deputato e senatore. Sentiamo in sottofondo il vicepresidente Fabio Rampelli che ha introdotto la seduta. Buon ascolto.
2: Colleghe e colleghi, lo scorso 18 maggio si è spento all'improvviso e all'età di 70 anni nella sua casa di Firenze Gian Claudio Bressa, deputato per 5 legislature, senatore e più volte sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nato a Belluno il 16 gennaio 1956, si dedicò all'attività politica già negli anni 70 nell'ambito del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. Alla formazione del suo pensiero politico contribuì senza dubbio l'allora senatore e poi più volte ministro Giovanni Marcora, ex partigiano cattolico, promotore della rivista La Base e dell'anonima corrente di sinistra della DC, di cui Gian Claudio Bressa fu tra gli allievi prediletti. Chiamato ad assumere responsabilità politiche in prima persona nella seconda metà degli anni Ottanta, dedicò ogni suo sforzo all'amministrazione della natia Belluno nelle diverse vesti di consigliere comunale, assessore, vice sindaco e sindaco. Qualche anno dopo, ormai impegnato a livello nazionale, Bressa divenne una figura di riferimento per il rafforzamento del bipolarismo che vide la contrapposizione tra il centrodestra e il centrosinistra nella metà degli anni 90. Con la sua prima elezione nel 1996 alla Camera dei Deputati, Bressa, oltre a essere chiamato a far parte della commissione bicamerale per le riforme costituzionali istituita nel 1997, fu anche il primo firmatario di una proposta di legge volta al sostegno dello sviluppo della montagna, tema che gli sarebbe stato tra i più cari anche nel proseguio della sua carriera politica. La sua riconosciuta competenza gli aprì sin dal 1998 le porte dell'esecutivo. Molteplici i suoi incarichi governativi. Con il governo D'Alema venne infatti nominato sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio con delega alla funzione pubblica. Stesso incarico con il governo Amato nella stessa legislatura, durante la quale fu chiamato a occuparsi anche di minoranze linguistiche e autonomie speciali. Nel 2014, nell'ambito del governo Renzi, venne nuovamente nominato sottosegretario di Stato, questa volta per gli affari regionali, incarico al quale venne poi confermato anche nel successivo esecutivo presieduto da Paolo Gentiloni. Con la scomparsa di Gian Claudio Bressa perdiamo un politico appassionato e competente che nei suoi primi anni di attività politica si era fatto valere come solido amministratore locale, fine conoscitore della macchina pubblica e in grado di interpretare al meglio le necessità del suo territorio. Qualità che lo accompagneranno poi anche nella sua attività politica di respiro nazionale e alle quali riuscirà ad abbinare una rara sensibilità istituzionale e un'innata capacità dialogante, prerogative universalmente riconosciutegli sia nelle 6 legislature parlamentari che nelle sue molteplici esperienze di governo. La sua leale predisposizione al confronto da portare avanti, se del caso, anche sul filo dell'ironia, è stata sempre un tratto caratteristico della sua personalità, che lo ha anche aiutato a perseguire, in un franco e costruttivo rapporto con i più diversi interlocutori, un disegno politico che lo ha visto costantemente impegnato anche sui temi a lui più cari, lo sviluppo delle autonomie locali, le esigenze delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige e il sostegno alle comunità di montagna. Esprimo il mio personale cordoglio e quello della Camera dei Deputati ai familiari e agli amici di Gian Claudio Bressa che sono oggi in tribuna. Invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

0: Ha chiesto di intervenire la deputata Chiara Braga.
1: Ne ha facoltà, prego, lei la parola, l'ascoltiamo.
2: Grazie, signor Presidente. Anche grazie al suo sentito ricordo, per cui desidero ringraziarla, ricordare oggi Gian Claudio Bressa significa ricordare una delle figure che più profondamente hanno attraversato con discrezione e rigore la storia istituzionale e parlamentare della Repubblica negli ultimi decenni. Gian Claudio non apparteneva alla categoria dei politici urlati o dei protagonisti della polemica quotidiana. Era piuttosto un uomo delle istituzioni nel senso più alto del termine, uno di quei parlamentari che studiavano i dossier, conoscevano le procedure, rispettavano il Parlamento e consideravano la politica prima di tutto come responsabilità. Dietro la sua apparente sobrietà vi era una visione molto alta della Repubblica e della democrazia, una visione maturata sin dagli anni della sua esperienza amministrativa come giovane sindaco di Belluno, una città e un territorio che hanno segnato profondamente il suo modo di intendere la politica. La montagna, le autonomie locali, le comunità territoriali, la fatica concreta dell'amministrare territori difficili, spesso marginalizzati. Tutto questo non fu mai per lui un tema astratto o accademico, era esperienza vissuta. Ed è anche per questo che nei suoi interventi parlamentari ritorna continuamente il tema della sussidiarietà, della vicinanza delle istituzioni ai cittadini, del valore delle autonomie e delle comunità locali. Aveva la consapevolezza che la Repubblica non si regge soltanto sugli apparati, ma sulla forza delle comunità e sulla responsabilità delle persone. La sua idea di autonomia non era mai separazione, né tantomeno egoismo territoriale, era piuttosto responsabilità condivisa, leale collaborazione, capacità delle istituzioni di lavorare insieme per tenere unito il Paese. E ne diede prova in tante occasioni, in Parlamento, nei suoi ruoli di governo. Questa sua qualità era riconosciuta trasversalmente dagli avversari e apprezzata perché consentiva di produrre avanzamenti nell'interesse del comune. Nei grandi dibattiti sulle riforme costituzionali, sul titolo quinto, sulle autonomie speciali, sul federalismo, sulla riforma della pubblica amministrazione, la sua voce è stata tra le più autorevoli e competenti. Per lui le istituzioni non erano mai esercizio di potere, erano prima di tutto comunità, relazioni, persone, quelle persone con cui aveva condiviso la passione politica fin da giovanissimo, prima nelle file dei giovani della DC, nella corrente di sinistra della base, poi dei popolari e della Margherita. Fu uno dei veri protagonisti della fondazione dell'Ulivo, con un ruolo decisivo a fianco di Romano Prodi, fino all'approdo nel Partito Democratico. Chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui sa che accanto al parlamentare rigoroso e al profondo conoscitore delle istituzioni c'era anche un uomo straordinariamente solidale, altruista, dialogante, anche nei confronti di chi come me arrivò in Parlamento molto giovane e inesperta. Gian Claudio era il nostro vice capogruppo, era sempre disponibile ad ascoltare, a dare consigli, con un'ironia e un sorriso che ancora tanti di noi portano nel cuore. E anche nelle giornate parlamentari più lunghe, anche nei momenti di lavoro più intensi, trovava sempre il tempo per le cose importanti, i suoi figli Giulia e Giovanni, di cui parlava sempre con orgoglio, e per la moglie Margherita, alla quale era profondamente legato e la cui scomparsa prematura segnò profondamente la sua vita. Alla sua famiglia, alle sue adorate nipotine, alla sorella Nicoletta, a Francesca, chi l'ha amato, va il mio e il nostro abbraccio affettuoso. Ci mancherà Gian Claudio, ci mancherà quella sua capacità rara di discutere anche duramente, senza mai perdere il rispetto delle persone. Ci mancherà la sua capacità di tenere insieme rigore istituzionale e passione, passione per la politica e per la vita. In un tempo in cui troppo spesso la politica appare come gridata, semplificata, Gian Claudio Bressa ci ricorda invece il valore della mediazione, dello studio, della pazienza e della responsabilità, della serietà e della bellezza della politica. È questo uno dei semi che ha lasciato nella sua vita ed è forse questa la lezione più importante che lascia alla nostra comunità politica, al Parlamento e al Paese.
0: Ringrazio deputata Braga, ha chiesto la parola il deputato Marco Snato.
1: Prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente. Lei nel suo intervento, e così ha fatto la Presidente Braga e vi ringrazio entrambi, avete ricordato le grandi capacità politiche di Gian Claudio Bressa, gli incarichi importanti che ha avuto, le cinque elezioni alla Camera dei Deputati, le elezioni al Senato, i quattro episodi da sottosegretario, la funzione pubblica nei governi D'Alema, Amato, agli affari regionali del governo Renzi e alla presidenza del Consiglio con il governo Gentiloni, dovuti alla sua grande capacità di interpretare anche la prospettiva politica. È stato ricordato come fu uno dei primi sostenitori di Prodi, del presidente Prodi, fu uno dei primi sostenitori dell'Ulivo, fu uno dei primi sostenitori anche del rinnovamento della politica ai tempi dei referendum segni. Fu uno che appunto la politica l'aveva vissuta fin da giovane e come bellunese non posso non ricordare quello che è stato Lallo, come veniva conosciuto a Belluno, nella sua attività già nella politica giovanile, nel movimento giovanile democristiano, nella vita anche della politica all'interno delle scuole, insomma, probabilmente dovuta anche alla humus che ha vissuto in famiglia. Il papà era, se ricordo bene, assessore democristiano già negli anni 60, quindi in qualche modo forse si può definire anche figlio d'arte, insomma, e che lui appunto riuscì a trasporre in un'attività importante per la sua città. Fu giovanissimo consigliere comunale già nel 79, lo rimase fino al 1990, dove diventò sindaco per qualche anno, e rimase anche quando poi con le nuove norme elettorali non riuscì più a essere ancora sindaco e si concentrò per qualche anno anche dai banchi dell'opposizione, e da lì poi riuscì ad arrivare qui a Roma, dove interpretò in modo importante quello che appunto da bellunese credo vada rilevato più di altro, cioè capire come dare senso a quelle comunità, all'azione politica, alla rappresentatività di quelle comunità. E spendo qualche parola rispetto a come lui seppe far evolvere quelli che sono conosciuti come fondi bancari, quelli che dovevano servire a valorizzare le autonomie, che grazie alla sua grande capacità di mediazione riuscì a far contemperare l'esigenza delle province autonome di Trento e Bolzano con quelle delle altre aree di montagna, tra cui anche quella di Belluno, che era la sua città natale, la sua provincia natale, che non sempre gli ha riservato. Grazie Presidente, volevo concludere questo ricordo dicendo che non sempre magari gli ha riconosciuto elettoralmente il valore che lui rappresentava, ma che è qui a nome anche del gruppo di Fratelli d'Italia, alla sua famiglia, alla sua comunità politica, invece noi vogliamo riconoscere, perché quando si fa politica con orgoglio, con determinazione, con competenza e con la volontà anche di rappresentare delle istanze ideali importanti, credo che tutto venga superato. Quindi grazie a Gian Claudio Bressa, grazie a Lallo, grazie all'attenzione che ha avuto per i nostri territori.
4: Grazie a lei, deputato Snato. Mi spiace per l'inconveniente, ma il touch ha funzionato malamente. Ha chiesto la parola la deputata Ingrid Visa, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Oggi rendiamo omaggio ad una figura che ha dedicato gran parte della propria vita al servizio delle istituzioni e della comunità, Gian Claudio Bressa. La sua lunga esperienza politica è stata caratterizzata da competenza, equilibrio,

0: politica fondata sul dialogo, sulla mediazione e sulla ricerca del bene comune. Nel corso della sua carriera ha rappresentato i cittadini in Parlamento per 5 legislature come deputato, come è già stato ricordato, e una come senatore, assumendo ruoli di grande responsabilità. Più volte sottosegretario di Stato, ha contribuito in modo significativo all'attività dei governi della Repubblica, in particolare occupandosi di affari regionali, funzione politica, autonomie speciali e tutela delle minoranze linguistiche. Tra i suoi contributi più importanti vi è il lavoro svolto nell'ambito della riforma del titolo quinto della Costituzione, con la redazione del terzo comma dell'articolo 116 dedicato all'autonomia differenziata, una norma che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento del dibattito istituzionale italiano e che a noi sta particolarmente a cuore. Ma Gianclaudio Bressa non è stato soltanto uomo delle istituzioni nazionali. Da sindaco di Belluno ha continuato a mettere la propria esperienza al servizio del territorio fin da giovanissimo, dimostrando lo stesso impegno, la stessa serietà e la stessa attenzione alle esigenze delle persone che hanno contraddistinto tutta la sua vita pubblica. Nel ricordarlo vogliamo rendere omaggio a un amministratore capace, a un servitore dello Stato rispettato da tutti e a una persona che ha lasciato un segno importante nelle istituzioni e nella sua comunità. Alla sua famiglia oggi le sentite condoglianze da parte del gruppo Lega.
1: Ringrazio e chiedo di parlare il deputato Paolo Emilio Russo. Ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Gianclaudio Bressa era quel sorriso rassicurante quando non avevi capito niente del titolo quinto della Costituzione o andavi in affanno sulla legge elettorale. Vieni qua che ti spiego io. Perché se dovessi trovare due aggettivi per descrivere l'uomo che ho conosciuto, userei sorridente e poi preciso, nel senso di preparato. Siamo tutti esposti in qualunque momento nelle nostre giornate alla scorciatoia dell'approssimazione, ma lui no. Sia che l'interlocutore fosse un collega parlamentare o un giornalista, rispondeva nel merito citando le norme. Democrazia Cristiana, l'Ulivo, poi il PD. Una traiettoria lunga ma con una bussola fissa. Le autonomie. La convinzione cioè che l'ha portato a scrivere la riforma del 2001, quella la convinzione secondo cui lo Stato funziona meglio quando sa fare spazio ai territori, quando ascolta le montagne, quando smette di trattare i confini alpini come periferie da amministrare, ma li considera esattamente come il resto del paese, come una città. Colonna della prima commissione ha insegnato che la Costituzione si difende, ma non si difende soltanto con la conservazione. E allora ho ritrovato una sua citazione. Diceva: la Costituzione non è un testo immobile, ma una bussola viva. Va difesa non per conservare il passato, ma per garantire che il futuro sia democratico, pluralista e solidale. Ho ritrovato un altro passaggio che in qualche modo forse può essere considerato una specie di eredità morale, che recita così: il compromesso non è il cedimento sui propri valori, ma l'intelligenza di trovare un terreno comune nell'interesse di tutti. Chi non sa ascoltare le ragioni dell'altro non fa politica, ma fa propaganda. Una, diciamo, frase nella quale certamente tutti ci possiamo riconoscere. Gianclaudio Bressa, l'onorevole Gianclaudio Bressa, era una persona appassionata, l'ha citato lei, più volte sottosegretario, lungo impegno parlamentare, ma ha coltivato quel giusto distacco di chi non si prende mai troppo sul serio. Ecco perché un uomo così oggi viene salutato da tutti con simpatia e con affetto. Ci stringiamo dunque alla comunità del Partito Democratico, che ha perso un uomo e un talento prezioso, e ci associamo alle condoglianze per i suoi familiari che oggi sono qui con noi. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Russo. Ha chiesto la parola il deputato Enrico Cappelletti. Prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi ci riuniamo per rendere omaggio alla memoria dell'onorevole Gianclaudio Bressa, la cui scomparsa

0: lascia un vuoto incolmabile nella comunità politica che ha avuto il privilegio di conoscerlo e con cui ha avuto modo di collaborare. Nel corso della sua lunga esperienza parlamentare e di governo, prima nella Democrazia Cristiana, poi nel Partito Popolare Italiano, nella Margherita, nell'Ulivo e ancora nel Partito Democratico, Gian Claudio Bressa ha rappresentato un esempio di dedizione al lavoro, interpretando il proprio ruolo con equilibrio. Ricordo che è stato sindaco di Belluno, più volte sottosegretario e deputato per 5 legislature e anche senatore, ricoprendo numerosi incarichi parlamentari. La sua attività è stata caratterizzata da una costante attenzione al dialogo, alla responsabilità e alla ricerca delle soluzioni. Bressa ha saputo affrontare incarichi complessi con rigore e serietà, contribuendo in modo significativo al lavoro legislativo. Chi ha avuto modo di confrontarsi con lui ne ricorda la preparazione, la capacità di ascolto e rispetto per le diverse posizioni, nella convinzione che il confronto rappresenti le fondamenta di una democrazia matura. Nel ricordarlo oggi, quindi, celebriamo il valore di uno stile politico improntato alla sobrietà e al rispetto. In un tempo spesso segnato a divisioni e contrapposizioni, la sua testimonianza richiama l'importanza del dialogo, elemento essenziale per la tenuta e la credibilità delle istituzioni. Alla sua famiglia, ai suoi cari, agli amici e a quanti hanno condiviso con lui un tratto del proprio cammino umano e professionale, desideriamo dunque esprimere la nostra vicinanza e il nostro cordoglio.
1: Ringrazio, è chiesto di parlare il deputato Ettore Rosato. Prego.
2: Grazie signor Presidente, grazie anche per il tratto che lei e la collega Braga ne hanno fatto. Gian Claudio Bressa è stato un uomo delle istituzioni, ha servito a tutti i livelli. Penso che se dovessimo ragionare con lui su quale è stata la cosa di cui è più orgoglioso, probabilmente è stato fare il sindaco della sua Belluno, occuparsi dei problemi della sua città e della sua comunità. Il suo legame con la montagna era un legame molto vero, molto vissuto, così come quello con la sua terra. È stato un parlamentare di lungo corso, rispettato da tutti, apprezzato da tutti in maniera trasversale. Era un punto di riferimento anche per gli uffici di questa amministrazione, con cui ha sempre avuto un dialogo molto franco, collaborativo, molto serio. Lui mi accolse quando arrivai qui nel 2003. Aveva una grande capacità di semplificare le difficoltà con quel suo sorriso, quella sua dose di ironia, quella sua capacità di interpretare anche le difficoltà come un di interpretare le difficoltà del quotidiano, della politica, come una sfida che si costruiva sapendo dialogare tra chi aveva anche idee contrapposte, molto diverse. Amava la politica, l'aveva nel sangue, è stato ricordato che ha fatto politica da quando era un ragazzo, dalla DC al PD, è stato protagonista di tante stagioni, ma protagonista sul serio, nel senso che era nella stanza di chi decideva anche i percorsi. È stato ricordato giustamente che è stato un protagonista della nascita del Partito Democratico con Romano Prodi. Motivava sempre le sue cose con la logica, aveva un grande gusto per l'etica in politica, aveva un boccione grosso quando serviva, ma era sempre rispettoso e direi che era anche molto affettuoso. Conosceva il valore dell'amicizia ed è stata una persona amabile fino in fondo. Usciva con le tasche sempre piene, non so come, di monete, perché a ogni persona che trovava lungo la strada lui lasciava sempre qualcosa, non perché fosse un buonista, ma perché era buono, e questo lo ha sempre caratterizzato anche nel suo modo di far politica. Chiudo velocemente ricordando come lui fosse un grande difensore delle autonomie, era tra i maggiori esperti italiani delle autonomie territoriali, del regionalismo, del rapporto tra Stato e territori, ed è stato veramente il ponte tra il Trentino Alto Adige e Roma, ed è stato scelto come persona che non era del Trentino Alto Adige. Credeva nello studio, approfondiva i dossier, difficile trovarlo impreparato, non amava e non cercava la ribalta mediatica, direi che la schivava. faceva parte di quella rara categoria di persone che consideravano la competenza una grande forma di rispetto dovuta verso le istituzioni e i cittadini. Il cordoglio nostro, mio personale e nostro, del gruppo, a Giulia, a Giovanni, alla sorella, a Francesca, a tutta la famiglia, si ricongiunge con Margherita. Lui era un credente, siamo sicuri che sia lassù insieme a lei.
1: Ringrazio il deputato Rosato. Ha chiesto la parola la deputata Luana Zanella, ne ha facoltà. Prego.
3: Aveva 70 anni e molto ancora da dare Gian Claudio Bressa, che invece ci ha improvvisamente lasciati lo scorso 18 maggio. Tra i fondatori dell'Ulivo, parlamentare, sottosegretari nei governi Amato, D'Alema, Renzi e Gentiloni. Tra il 90 e il 93 anche sindaco della sua Belluno, dove fu eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1988 nelle liste della Democrazia Cristiana. 26 anni di stimato e rispettato impegno istituzionale. È stato, come è stato ricordato, tra i fondatori del PD. Due sono gli aspetti principali della sua personalità su cui vorrei soffermare. Il primo, il suo legame profondo, vissuto veramente sia a livello personale che a livello politico, in modo ininterrotto con le sue terre di montagna. Concepiva la sua azione politica come espressione della relazione, del dialogo con le comunità di cui sapeva interpretare bisogni e aspirazioni, conoscendone problemi, contraddizioni, potenzialità. L'altro aspetto è conseguente e coerente con il primo. Mi riferisco al suo lavoro politico istituzionale per dare soluzione efficace e sostenibile alla questione delle autonomie, cruciale in tutto il Nord-Est. Straordinariamente attento alle esigenze delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige, nel 2013 gli fu conferito il titolo di Grande Ordine di Merito, la massima onorificenza della provincia autonoma di Bolzano, città nella quale più volte era stato eletto nella circoscrizione Trentino-Alto Adige. È stato anche presidente della Commissione dei Sei, importante organismo per l'attuazione dello Statuto Autonomo dell'Alto Adige. Ricordiamo il suo contributo determinante alla riforma del titolo V della Costituzione del 2001, distinguendosi poi come capogruppo del PD della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio per la battaglia contro la riforma costituzionale del governo Berlusconi. È sempre stato molto apprezzato per la sua raffinata e vasta competenza, per la preparazione e la capacità di dialogo e apertura, doti che in politica fanno la differenza e qualificano un fuori classe come egli è stato. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra ci uniamo al grande dolore della figlia Giulia, del figlio Giovanni, dei familiari tutti, di Francesca Puglisi e della sua comunità politica.
1: Ringrazio deputata Zanella. Chiesto la parola il deputato Maurizio Lupi. Prego.
4: Grazie signor Presidente, a nome del nostro gruppo di Noi Moderati le più sincere condoglianze per la famiglia di Gian Claudio Bressa e al gruppo parlamentare del Partito Democratico. La sua scomparsa priva le istituzioni repubblicane di una figura autorevole, competente e profondamente legata al valore e alla testimonianza della politica come servizio pubblico. Per oltre 25 anni egli ha rappresentato il proprio territorio in Parlamento, quindi credendo fortemente alla politica come portatrice di interessi positivi che partivano innanzitutto dal proprio territorio, contribuendo con passione e rigore al lavoro legislativo e al confronto democratico. La sua lunga esperienza istituzionale lo ha visto ricoprire importanti incarichi di governo, come è stato ricordato, e anche nell'amministrazione del territorio. Uomo delle istituzioni, prima ancora che di partito, uomo di dialogo, conoscitore profondo dei meccanismi costituzionali e delle autonomie speciali, ha saputo far valere le proprie convinzioni senza mai rinunciare al confronto, contribuendo a mantenere aperto un terreno di interlocuzione tra sensibilità politiche differenti. Bressa ha sempre interpretato il mandato parlamentare con rigore, competenza e senso di responsabilità. La sua attenzione alle minoranze linguistiche, alle comunità di confine, alle esigenze delle autonomie speciali ha rappresentato un punto di riferimento costante, riconosciuto anche a livello europeo. Il suo contributo più rilevante, è stato ricordato, rimane tuttavia legato alla riforma del titolo V della Costituzione del 2001, di cui è stato uno dei principali artefici. Il comma terzo dell'articolo 116, che ha aperto la strada all'autonomia differenziata, porta in modo significativo la sua impronta, frutto di una visione equilibrata tra unità nazionale e valorizzazione delle specificità territoriali, soprattutto delle aree montane e di confine. Pur appartenendo ad una diversa tradizione politica rispetto alla nostra, non possiamo non riconoscere la serietà con cui ha interpretato ogni responsabilità pubblica che gli veniva affidato, il rispetto sempre mostrato verso le istituzioni e la qualità del suo contributo nei momenti più delicati del confronto parlamentare. Un piccolo ricordo personale: negli ultimi periodi ci seguiva indirettamente nelle chat del Milan Club Montecitorio, e rispetto ai successi e agli insuccessi, ovviamente con la forza della sua critica, come tanti di noi, vedo qui l'amica Boschi, a un certo punto però scriveva sempre quella parola. Sono andato a rivedere una frase che ci ha comunicato: sperare sempre. Che non era l'illusione di non attraversare fatiche, di non criticare, di non dare giudizi negativi rispetto ovviamente al periodo meraviglioso che la nostra squadra e la sua squadra del cuore stava attraversando, ma che era anche l'indicazione di un modo con cui, con ironia, si poteva guardare, ma anche con speranza, alla realtà che accadeva. Quello sperare sempre è l'ultima cosa che ci ricordiamo, tanti di noi, e che mi sembrava bello condividere con tutti voi. Grazie.
1: Grazie a lei. Deputato Lupi, ha chiesto la parola la deputata Maria Elena Boschi. Prego.
5: Grazie, Presidente. Gian Claudio Bressa se n'è andato all'improvviso, in silenzio, in modo un po' solitario, come gli uomini di montagna, come è sempre stato lui. E a nome di Italia Viva voglio esprimere la nostra vicinanza affettuosa alla sua comunità politica del Partito Democratico, a Francesca e ai suoi familiari, in modo particolare rinnovare l'abbraccio ai figli Giovanni e Giulia che ci siamo dati a Belluno. Gian Claudio Bressa ha avuto una carriera politica molto brillante, perché lui era brillante. Per me Gian Claudio Bressa è stato l'emblema della migliore prima repubblica, della cultura politica, della storia, dell'approfondimento, della capacità di studio, coniugata però con la capacità di interpretare i tempi nuovi, anzi di costruire i tempi nuovi, a cominciare dall'esperienza entusiasmante dell'Ulivo, di cui lui è stato non soltanto fondatore ma braccio destro di Romano Prodi, sino ad approdare al Partito Democratico. Gian Claudio Bressa è stato apprezzato sempre e stimato, molto rispettato anche dagli avversari politici, sicuramente per la sua competenza, indubbia, per la sua esperienza. Ma c'era qualcosa di più, c'era il rispetto per la sua intelligenza politica, per la sua autorevolezza, perché Gian Claudio era autorevole quando parlava, e anche per la sua rettitudine, perché è stato un uomo sempre estremamente corretto. Io, come tanti, ho avuto in Gian Claudio Bressa un maestro e un punto di riferimento quando sono entrata in Parlamento. Ero in prima commissione, era la mia prima esperienza politica, e in quella legislatura che si pensava sarebbe stata quella delle riforme costituzionali nel 2013, il PD aveva schierato tutti i pesi massimi, i principali esponenti del partito, e tra questi Gian Claudio Bressa. E lui mi accolse insegnandomi tanto, compreso l'ostruzionismo di maggioranza, che è sempre utile, ma anche le dinamiche politiche, come si sta in un gruppo, come si partecipa alle riunioni di gruppo, a volte anche con fermezza quando ero troppo rottamatrice da minoranza in quella stagione politica, ma sempre con grande gentilezza. Abbiamo condiviso l'esperienza del governo Renzi e del governo Gentiloni, lavorando a stretto contatto quotidianamente, Abbiamo lavorato insieme sull'autonomia differenziata, sul regionalismo, soprattutto sulla tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali, a cominciare dall'Alto Adige, a cui lui era molto legato, che amava tanto ed è stato secondo me uno dei protagonisti di un lavoro anche di ricucitura con l'Alto Adige importante. Chiudo, Presidente, però condividendo anche una parte più divertente, che è stata la campagna elettorale del 2018 a Bolzano, lui al Senato e alla Camera. È stata una campagna elettorale dura, complicata per tanti aspetti, eppure spesso finiva poi in una cena con gli amici dell'SVP, qui ricordo sicuramente Manfred Dieter, ma Arno Compacer, Daniel Alfreider, in particolare Karl Zeller, che è stato amico di una vita di Gian Claudio Bressa. Era una lezione di storia sentirlo parlare, ma era anche un momento di divertimento, proprio per la sua simpatia contagiosa. E la sua presenza per me era sempre molto rassicurante, non solo per la sua mole, ma anche proprio per le sue capacità. Qualche giorno fa Dario Franceschini ha ricordato che spesso quando c'era un dubbio si diceva chiedi a Bressa, ed era così, spesso si chiedeva a Bressa se c'era un dubbio. Ecco, ci mancherà non poter più chiedere a Bressa.
1: Grazie deputata Boschi. È chiesto di parlare il deputato Dieter Steger. Prego, l'ascoltiamo.
6: Grazie Presidente. Oggi quest'Aula si raccoglie nel ricordo del senatore Gian Claudio Bressa, un uomo delle istituzioni, un parlamentare autorevole, una persona che ha servito la Repubblica con competenza, equilibrio e profondo senso dello Stato. Per me, per noi, per la Südtiroler Volkspartei, per l'Union Valdôtaine, è stato non soltanto un interlocutore politico, è stato un amico dell'Alto Adige Südtirol e della Valle d'Aosta. Un uomo che conosceva la complessità della nostra terra, ne comprendeva la storia, ne rispettava la sensibilità. Apparteneva a una politica esigente, fatta di serietà, di studio, di mediazione e di parola data. Sapeva che le istituzioni non sono solo luoghi di rappresentanza, ma luoghi di responsabilità. E sapeva che l'autonomia non è un privilegio, ma un patto costituzionale, non una concessione, ma uno strumento di convivenza, di pace e di fiducia. Da membro delle commissioni paritetiche in Alto Adige e Südtirol e in Valle d'Aosta, da rappresentante del governo, da parlamentare, ha accompagnato passaggi importantissimi delle nostre autonomie con competenza giuridica, con sensibilità politica e autentico rispetto per le minoranze linguistiche. Gian Claudio Bressa era nato in una terra di confine, forse anche per questo capiva che i confini non devono diventare muri, ma luoghi d'incontro, che la convivenza nasce dal riconoscimento delle differenze, non dalla loro negazione. Per l'Alto Adige Südtirol è stato un interlocutore leale, attento, affidabile. Con lui si poteva discutere anche quando non si era d'accordo. E questo in politica è molto, perché la qualità delle istituzioni si misura anche dalla capacità di dialogare nel rispetto reciproco. Oggi ricordiamo un uomo che ha dato dignità alla politica, credendo nelle autonomie, nella forza del dialogo e nel valore della responsabilità. Alla sua famiglia e ai suoi cari e alla sua comunità politica esprimo il cordoglio più sincero, mio personale, della Südtiroler Volkspartei e dell'Union Valdôtaine. Lo facciamo con rispetto, con riconoscenza e con memoria grata. Grazie Gian Claudio, che la terra ti sia lieve.
1: La ringrazio, deputato Steger. Allora, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Hanno chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori per associarsi alla richiesta di informativa già avanzata nella parte antimeridiana della seduta i deputati Mari, Sumaoro e Sasso. Do quindi la parola al deputato Francesco Mari. Prego. L'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, ci uniamo alla richiesta di informativa dei ministri del lavoro e dell'agricoltura, ma mi consenta di dire, sarebbe il caso che in quest'aula venissero anche altri ministri. C'è un ministro che è il ministro del Made in Italy, c'è il ministro dell'interno, e poi dirò perché. Perché siamo evidentemente alla schiavitù. La strage di Amendolara ce lo dice chiaramente, siamo di fronte a una piaga nazionale, quella del caporalato che ormai sfocia nella schiavitù, un'enorme zona nera del nostro sistema produttivo che è indubbiamente alimentata dal razzismo, dalle soluzioni sbagliate che sono state trovate ai processi migratori e molto probabilmente al peggio che viene immaginato da chi parla di remigrazione. Non funziona il sistema di ingresso in questo paese che è stato praticato fino ad oggi, non funzionano i flussi. Non si tratta soltanto di lavoratori irregolari, si tratta di lavoratori che entrano come regolari ma che il giorno dopo essere entrati in Italia vengono puntualmente consegnati alla criminalità organizzata. Non funzionano i controlli perché, lo dico facendo l'esempio di Milano, gli ispettori sono drammaticamente sotto organico e nessuna soluzione è stata trovata da questo governo. Quindi caporalato e schiavitù caratterizzano ormai i pezzi consistenti del nostro sistema produttivo. Il tessile, l'edilizia, la logistica, l'agricoltura sono caratterizzati da questa forma di sfruttamento. A Prato vengono picchiati in pubblico i lavoratori che scioperano, a Milano addirittura nella costruzione del consolato americano si trovano schiavi, lavoratori schiavi, nell'Agropontino è morto Satnam Singh disvelando a tutto il paese quella condizione, nel Foggiano avviene la stessa cosa, nel Casertano e nella Piana del Seghe si susseguono incidenti, morti sul lavoro senza giustizia. E ora con Amendolara scopriamo, come se non sapessimo niente di questa situazione, nella Calabria Ionica, nel litorale cosentino, con una strage che anche lì, quello che arriva nei nostri abiti, quello che arriva nei nostri piatti, quello che muove le nostre merci è caratterizzato dalla schiavitù. I protagonisti di tutto questo sono i lavoratori, sono gli sfruttati, ma ahimè, sono le imprese, ci sono aziende che vivono di questo e noi non possiamo nascondere più questa cosa. Siamo, lo ripeto, di fronte non solo al caporalato ma a un diffuso sistema di schiavitù lavorativa legata in questo paese all'immigrazione dei lavoratori regolari e irregolari. Questo deve venire a dire il governo in aula, ci deve venire a dire se si apre in questo paese e in questo Parlamento finalmente una discussione seria su questo scandalo. Grazie.
8: A lei. Lo stesso argomento ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Soumahoro. Prego.
9: Grazie Presidente. Presidente, con questo intervento intendo chiedere un'informativa della Ministra del Lavoro in relazione alla morte di 4 braccianti. Sono Ula Ismat Kwemi, 19 anni, Wasim Khan, 29 anni, Amin Fazal Kurjani, 28 anni, Safi Jayad, 27 anni. Sono i 4 braccianti agricoli morti carbonizzati in queste ore in provincia di Cosenza. E dalle immagini diffuse che stanno circolando in queste ore sembrerebbe che siano stati bruciati vivi all'interno di un minivan dato alle fiamme. Solo dopo che il rogo è stato domato, i vigili del fuoco avrebbero scoperto che all'interno del mezzo vi erano i resti carbonizzati di 4 esseri umani. Secondo le testimonianze emerse, le vittime avrebbero rifiutato di pagare del denaro per il trasporto ai presunti responsabili di questo terribile crimine. E le due persone fermate in queste ore, infatti, avrebbero agito con apparente noncuranza, senza nemmeno tentare di nascondere la propria identità. Confido che gli organi competenti accertino le responsabilità e assicurino alla giustizia gli autori di questo crimine. Presidente, ciò detto, tocca alla politica, spetta al governo, spetta al Parlamento fornire risposte concrete sul tema della lotta al caporalato, soprattutto per quanto riguarda il trasporto dei lavoratori agricoli. Per questo motivo ritorno qui a ricordare in quest'Aula due proposte che da oltre 3 anni e mezzo continuo a presentare al governo, e puntualmente queste due proposte sono sistematicamente state bocciate. La prima è l'attivazione di servizi di trasporto pubblico lungo i tragitti che conducono ai campi agricoli, anche a pagamento, purché si spezzi quel vincolo di dipendenza che lega i braccianti ai caporali. La seconda proposta, l'istituzione di sessioni territoriali del tavolo operativo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Presidente, queste due proposte sono sempre state sistematicamente bocciate da questo Parlamento e in particolar modo dal governo. Eppure il governo ha sempre respinto, come dicevo, queste proposte. Ma oggi, e vado a concludere, oggi come ieri non servono dichiarazioni di circostanza, ma azioni concrete per migliorare le condizioni socio-lavorative dei lavoratori agricoli, dei braccianti. Perché dietro questa tragedia non c'è soltanto un efferrato crimine, c'è anche il fallimento di un sistema che continua a lasciare migliaia di lavoratrici e lavoratori nelle mani dei caporali, privandoli della libertà, della dignità e troppo spesso della vita, come è successo in questo caso. Ed è su questo che il governo è chiamato a dare risposte, non dichiarazioni di circostanza. Grazie.
8: Grazie a lei, deputato Sumaoro, ha chiesto di parlare sempre su questo argomento, sempre per richiamare l'ordine dei lavori, il deputato Rossano Sasso. Ne ha facoltà.
10: Sì, grazie Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in merito alla guerra quotidiana perpetuata sul suolo nazionale dagli immigrati. Ogni giorno è un bollettino di guerra. Immigrati e finti italiani di prima o di seconda generazione stanno imponendo il loro stile di vita, quello al quale, secondo autorevoli esponenti della sinistra, dovremmo abituarci. E quindi stupri, rapine, spaccio e omicidi, i prodotti tipici dell'immigrazione clandestina. È ancora fresco il ricordo dell'attentato di Modena e se ne aggiunge quello di un piccolo comune in provincia di Trento, Pergine Valsugana, dove due giovani tunisini alla festa del paese prima molestano i cittadini, poi tentano di investirne altri con la propria auto e infine sfoderano la specialità della casa, colpi di accetta sulla schiena ai malcapitati di turno. Saranno stati forse depressi come il loro simile che a Modena ha tentato una strage? Il centrodestra si è indignato per i fatti di Trento e ha dato la colpa alla sinistra, ma dimentica che governa la provincia autonoma di Trento dal 2018 ed è al governo nazionale dal 2022. In provincia di Cosenza, purtroppo, ad Amendolara, due pakistani hanno risolto delle controversie di lavoro a modo loro, bruciando vivi 4 immigrati. Un orrore indescrivibile, di mostri disumani che sfruttano dei poveretti. Il cosiddetto capitale di riserva, così lo chiamava Marx, ed è questo il frutto dell'immigrazione clandestina. E di questi mostri ne è piena la nazione. Mai avevamo assistito ad un orrore simile. A Roma altri delinquenti stranieri scappano da un posto di blocco e investono 2 ragazzine sul marciapiede. Anche qui strage sfiorata. Cosa sarebbe accaduto se la volante della polizia avesse speronato l'auto dei malviventi? A quest'ora i poliziotti sarebbero indagati, perché certamente qui dentro qualcuno avrebbe preso anche le loro difese, le difese dei fuggitivi, come nel caso di Rami, lo ricorderete. E questo è uno spettacolo figlio di una ideologia malata e del politicamente corretto, lo stesso politicamente corretto che ha prodotto l'abominevole scena vista a Southampton, dove un ragazzo di 18 anni, Henry Novak, è stato pugnalato a morte da un immigrato e ancora sanguinante e moribondo, rivolgendosi ai poliziotti in cerca di aiuto, veniva incredibilmente ammanettato. Non riesco a respirare, ha detto. Nessuno per lui nel mondo si è inginocchiato, nessun artista, nessuno sportivo. E anche qui dentro, ricordo come ai tempi di un episodio simile, parecchi deputati di sinistra si inginocchiarono. Perché non fate lo stesso? Perché siete anche voi presi dal politicamente corretto, per cui un italiano è sempre carnefice, un immigrato è sempre vittima. Vengo al dunque. L'ideologia di sinistra mostrifica gli italiani, gli europei e gli autoctoni in genere, santifica gli immigrati e i delinquenti, però anche il centrodestra ha le sue responsabilità, e vengo al perché dell'informativa col ministro. Gli italiani sono sotto attacco ogni giorno, e mentre mandiamo 13 miliardi di euro a Zelensky per una guerra che non è la nostra, in Italia l'invasore clandestino riempie di sangue le nostre strade. La sinistra e il centrodestra moderato sono la causa di tutto questo. Siamo in emergenza.
8: Perdoni, deputato Sasso, aspetti un secondo. Ovviamente le faccio recuperare il tempo, perché fino adesso ancora non si è capito se lei si associa alla richiesta di informativa, e quindi, siccome il titolo della ragione per la quale sta parlando fa la differenza dal punto di vista regolamentare.
10: Chiedo scusa, Presidente, mi associo alla richiesta originaria di informativa al Ministro dell'Interno,
8: Matteo Piantedosi.
10: Stavo e concludo, Presidente. Siamo in emergenza e, come ai tempi del terrorismo, ci vorrebbero mezzi, risorse e leggi speciali. Combattere il terrorismo interno causato dagli immigrati e finti italiani di prima e di seconda generazione, garantire la sicurezza del popolo italiano. Ci vogliono reparti speciali anti-immigrazioni e leggi speciali, prima tra tutte la remigrazione. Futuro Nazionale con il generale Vannacci saprebbe cosa fare e come muoversi, lo ha già dimostrato quando indossava la divisa. Le chiacchiere e i pamphlet le lasciamo ai pavidi e ai complici degli invasori. Chiediamo al ministro Piantedosi cosa intenda fare per porre fine al terrorismo degli immigrati sul suolo italiano. Grazie, Presidente.
8: Chiesto di parlare il deputato Faraone, sempre sull'ordine dei lavori. Prego.
11: Sì, Presidente, io devo dire che sono indignato per l'ultimo intervento da parte del collega Sasso. Cioè, e tra l'altro credo che sia anche un modo di inquinare la richiesta fatta da parte dei colleghi che mi hanno preceduto, dell'opposizione, di un'informativa rispetto a una condizione di schiavitù in questo paese che abbiamo visto in maniera chiara, diciamo, palesarsi con l'episodio calabrese, con i morti bruciati vivi da parte di un caporale. Stare lì a utilizzare una vicenda in cui le vittime sono i migranti schiavizzati in questo paese nel silenzio dell'opinione pubblica, con una propaganda becera che vede il generale Vannacci e gli esponenti in Parlamento del suo movimento politico, e se dovesse esservi il silenzio da parte delle forze parlamentari di maggioranza rispetto a questa richiesta informativa, per noi varrebbe quella tesi a nome di tutti i parlamentari di centrodestra. Io credo che sia veramente inquietante, perché Presidente, in questa circostanza io credo che noi dovremmo parlare di chi viene utilizzato come schiavo, pagato a 3 euro l'ora. Noi parliamo di salario minimo in questo paese e reputiamo 9 euro già una pietà. Ci sono persone che fanno lavori incredibili, senza alcun orario, in condizioni pietose a 3 euro l'ora, e come emerso da questa circostanza neanche quelle 3 euro meritavano. Dovevano semplicemente aver diritto ad una casa e ad una cena, e in nome di quella casa e di quella cena dovevano essere schiavizzati. Esiste una legge sul caporalato, Presidente. Noi dimentichiamo che c'è una legge, la 199 del 2016, che c'è una legge all'avanguardia in tutto il mondo per contrastare il caporalato, ma non viene applicata, non viene minimamente messo in non vengono minimamente previsti i controlli che stanno scritti in quella legge, e tutto quello che quella legge prevede è assolutamente inapplicato, per cui abbiamo semplicemente scritto una norma manifesto, ma se non c'è il governo che poi quelle norme le mette in pratica, noi saremo sempre vittime di questi episodi che purtroppo leggiamo sui giornali in alcune circostanze specifiche, perché hanno bruciato vive 4 persone, ma chissà quante centinaia di migliaia di persone vengono sottoposte a sfruttamento vergognoso in questo paese nel silenzio complessivo di tutti noi. Per cui, onorevole Sasso, il problema vero è il silenzio su questi episodi. I tanti che lavorano in questo paese, che fanno lavoro per conto degli italiani nell'assoluto sfruttamento, di questo dovremmo parlare. Poi naturalmente parliamo anche di sicurezza, parliamo dell'immigrazione, della vergognosa remigrazione che da quando è al governo il centrodestra non è mai esistita come nulla se non un convegno da parte di forze parlamentari che sono entrate in questa Camera per promuovere una remigrazione che dovrebbe riguardare 5 milioni e 400 mila immigrati, in cui ci stanno gli irregolari, ma ci stanno tantissimi irregolari, e addirittura qui viene estesa la remigrazione anche agli immigrati di seconda generazione, quindi ai cittadini italiani nati e cresciuti qui, hanno studiato qui, e addirittura dovremmo remigrare pure loro nei loro paesi d'origine dei genitori. Cioè, io credo che sia veramente incredibile quello che ascoltiamo, e credo che però, Presidente, la informativa vada assolutamente prevista in tempi rapidi, perché il governo ci deve raccontare come intende applicare una legge che è approvata dal 2016 e che questo governo sta totalmente disattendendo.
8: Chiesto la parola per richiamo al regolamento il deputato Fornaro. Prego, l'ascoltiamo.
12: Signor Presidente, l'articolo 8 e seguenti, richiamo la sua responsabilità sul buon andamento dell'Aula. Io credo che lei debba valutare la stigmatizzazione non tanto del contenuto dell'intervento del collega Sasso, ma proprio sul metodo che è stato utilizzato, perché non si può intervenire su una richiesta di ordine dei lavori su una vicenda ben definita che è stata ricordata questa mattina dal collega Scotto e su cui sono intervenuti tutti i gruppi, e stravolgere completamente questa richiesta associandoci. Questo è un modo scorretto di affrontare. Se riteneva il collega Sasso di intervenire sulle vicende che ha descritto, poteva farlo facendo una richiesta ulteriore di ordine dei lavori, ma se utilizziamo come una sorta di cavallo di Troia le richieste di intervento sull'ordine dei lavori per stravolgere, credo che andiamo contro lo spirito del regolamento che regola gli interventi sull'ordine del lavoro. Sui contenuti credo che poi probabilmente una valutazione della Presidenza debba essere fatta.
8: Guardi, deputato Fornaro, io le do ragione, nel senso che mi sono attenuto alle dichiarazioni del collega Sasso, il quale è venuto ad annunciare la sua volontà di prendere la parola su quell'ordine di lavori, di ampliarlo un po', e quindi noi siamo stati, diciamo così, in fase d'ascolto. Avrà constatato che quando comunque questo un po' si è un po' allargato, io l'ho richiamato e ho chiesto quale fosse la ragione del suo intervento sull'ordine dei lavori, tanto il tempo si stava consumando. Comunque ha chiesto di intervenire ora, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Gianluca Vinci.
13: Grazie Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere, vista la rilevanza del provvedimento e i lunghi tempi di trattazione, di l'anticipazione, quindi di passare direttamente al DDL Energia nucleare, quindi al punto 9, passare direttamente al punto 9, grazie.
8: Bene, sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente al punto numero 9, recante il seguito della discussione del disegno di legge 2669A in materia di energia nucleare sostenibile, previo esame e votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate, darò la parola, ai sensi articolo 41,1 del regolamento, a un deputato contro e uno a favore, per non più di 5 minuti ciascuno.
14: Interviene contro la Pavanelli, contro.
8: Chi chiede di parlare contro?
14: Pavanelli.
8: Deputata Pavanelli si era prenotata, poi veniamo anche al deputato Fornaro, prego.
14: Quindi lei si avvale dell'articolo 95.
15: Grazie Presidente. Io mi stupisco di questa richiesta da parte della maggioranza, in quanto proprio pochi giorni fa, se non sbaglio, c'è stato una capigruppo dove la maggioranza e l'opposizione si sono incontrati e hanno stabilito il calendario per il mese di giugno. Oggi ci ritroviamo in aula dopo alcuni giorni di pausa e di celebrazioni e la maggioranza chiede di modificare questo calendario. E che dire, Presidente, sembra anomalo, veramente anomalo, che addirittura il ministro abbia, che ringrazio per la sua presenza in aula, abbia di fatto annunciato questo cambio ieri nella sua nota stampa, quando ha dichiarato che oggi, cioè mercoledì, avremo lavorato su questo disegno di legge. Un disegno di legge del governo che non ha scadenza, che è stato annunciato per oltre un anno, che è arrivato in commissione dove è stato lavorato, però poi ci sono stati diversi stop and go, prima era urgente, poi dopo ci siamo fermati, non sono arrivati i pareri, poi sono arrivati, poi ancora stalli, insomma quest'urgenza dove sta, Presidente? E allora ancora una volta questa maggioranza chiede di fare queste modifiche. Mi auguro che qualcuno dopo di me interverrà della maggioranza per dirci il motivo per il quale dobbiamo velocizzare, perché sa Presidente, stiamo parlando di nucleare, so bene che il tema sta molto a cuore alla Presidenza, perché stiamo parlando di una tecnologia, e lei lo sa benissimo, che oggi non esiste, oggi non darà nessuna, potete velocizzare questo provvedimento quanto volete, ma sappiamo tutti in quest'aula che questo famoso nucleare, che gli SMR di fatto non si faranno domani, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e nemmeno nei prossimi anni, visto che dalle circa 100 audizioni che abbiamo fatto ci è stato risposto che ci vorranno alcuni decenni per la commercializzazione. E allora, Ministro, dove sta questa emergenza? Perché vede, proprio oggi l'Unione Europea ha detto che sì, potete fare uno strappo al patto di stabilità che voi avete firmato per aiutare le famiglie e le imprese per quanto riguarda l'energia, ma non con dei bonus, ma bensì puntando sulle infrastrutture delle rinnovabili, sulle batterie di consumo, per migliorare la rete. E sono tutte le nostre proposte che facciamo a questo governo da ben 4 anni. Ecco, che dire, io credo che la vera emergenza sia puntare su quello e certo non continuare in quest'aula a cercare di velocizzare un provvedimento che di fatto di urgente non ha nulla. Grazie.
8: Grazie a lei, deputata Pavanelli. Colleghi, sempre che se non disturbiamo, Ha chiesto di parlare il deputato Federico Fornaro. Ne ha facoltà.
12: Grazie signor Presidente. È anche un richiamo al regolamento, all'articolo 24, perché mi chiedo perché continuiamo a convocare, perché il Presidente della Camera continua a convocare le conferenze dei capigruppo che decidono un calendario. L'ultima è stata convocata la settimana scorsa e d'amblè questa mattina ci ritroviamo, questo oggi pomeriggio, ci ritroviamo ad avere una richiesta, peraltro mi perdonerà il collega Vinci, con scarse motivazioni, mentre l'elemento che credo vada sottolineato in questa sede è che era all'ordine del giorno prima del tema relativo al disegno di legge sul nucleare ben due mozioni presentate dalle opposizioni, una relativa alle questioni del gioco d'azzardo, primo firmatario il collega Merola, e l'altra presentata dai colleghi dei 5 Stelle, primo firmatari, sulla questione relativa al patto di stabilità. Allora, signor Presidente, come lei sa, perché è uomo di esperienza, ci sono le quote di competenza delle opposizioni, che dovrebbero essere, uso il condizionale, una garanzia, una tutela nei confronti delle opposizioni. Ancora una volta questo atteggiamento di arroganza istituzionale, per cui la maggioranza decide lei, bypassando il calendario definito dalla capigruppo, le priorità, cancella due sostanzialmente, perché sappiamo benissimo che poi settimana prossima c'è il decreto e quindi ci sarà un rischio oggettivo che queste due mozioni slittino molto in giù nel calendario del mese di giugno. Io credo che questo non possa non essere stigmatizzato. La prego, signor Presidente, di comunicare al Presidente Fontana il nostro profondo disagio nei confronti di questo tipo di comportamento da parte della maggioranza, che travalica sostanzialmente le decisioni, che ribalta le decisioni assunte, lo ripeto, la settimana scorsa, non tre mesi fa. E rispetto, come ha sollevato giustamente la collega Pavanelli poc'anzi, non di un decreto legge, ma di un disegno di legge che, se approvato la settimana prossima, devo dire, rispetto anche ai tempi di possibile attuazione del programma in esso contenuto, stiamo parlando di anni o di decenni, non di qualche giorno. Cioè, se l'avessimo approvato la settimana prossima, continuo a non vedere quale problematiche ci sarebbero state. Insomma, noi viviamo davvero con profondo disagio, glielo esterno, signor Presidente. Ovviamente i numeri sono dalla parte della maggioranza, questa però diventa dittatura della maggioranza, che è una cosa differente da quel confronto e da quel rispetto reciproco che dovrebbe invece animare i rapporti in quest'Aula.
8: Ringrazio il deputato Fornaro. Ovviamente gli accordi della conferenza dei capigruppo valgono finché la maggioranza legittimamente prende le proprie decisioni, quindi la capisco. E a tal proposito, visto che ci sono altri interventi prenotati, e a proposito del regolamento, ricordo che sto applicando l'articolo 45 del regolamento e dando a ogni gruppo che lo ritenga e lo richieda la possibilità di esprimersi su questa richiesta di inversione. Ha facoltà di parlare il deputato Grimaldi. Prego.
16: Grazie Presidente. Mi faccio dire che sono molto perplesso dalla richiesta del delegato d'Aula Vinci, ma siamo ancora più perplessi rispetto alle parole che lei poc'anzi ha pronunciato, perché se la conferenza dei presidenti serve semplicemente a delineare, tracciare, diciamo, un ordine dei lavori, ma poi la maggioranza in qualsiasi momento può stravolgerlo, allora glielo diciamo, Presidente, la conferenza dei capigruppo non serve più a nulla. E mi faccia dire però che qua dentro, in questa richiesta, c'è parte anche della nostra opposizione a questo tipo di delega, e le spiego perché. Perché non c'è solo un problema di merito, è che qua c'è dentro una truffa, una balla atomica. Cioè, voi volete dire che accelerando questa delega i problemi energetici del paese verranno risolti. Parlate della riemergere del nucleare come se fosse una cosa imminente, come se fosse tra l'altro la tecnologia di cui parlate qualcosa di realizzabile in pochi anni, magari per le bollette degli italiani del prossimo inverno. È ridicolo, Presidente, è ridicolo, e state facendo una truffa nei confronti, diciamo, di tutto il Paese. E c'è un secondo problema di natura tutta costituzionale. Arrivo a dire dell'articolo 1 della Costituzione, ma ne parleremo fra poco. Cioè di dire che la sovranità appartiene al popolo. E guardate che il popolo si è già espresso due volte, in due referendum. E adesso che cosa ci dite? Ci dite che volete una delega per far cosa? Per dare a Pichetto Fratin la possibilità di fare cosa? Di installare 25 mini reattori? Ma ministro, ma lei viene da una regione che è la mia stessa regione, in cui deteniamo la gran parte delle scorie nucleari del paese. Ma le altre sono all'estero, e lei lo sa bene, non rientreranno prima del 2040. E mentre annuisce, lei sa bene che la nostra eredità nucleare è così. Abbiamo prodotto il nucleare per tanti anni così. E poi cosa è successo mentre mi scuote la testa? Per 30 anni non abbiamo trovato una soluzione a quelle scorie. State dicendo una balla atomica, state facendo quello che gli italiani non si aspettano da voi, cioè di renderci un po' meno dipendenti da tutti gli altri. Già, c'è anche questo. Oggi fate questa richiesta mentre annunciate le deroghe dall'Unione Europea, ma non sapete nemmeno cosa vi hanno detto. Voi volete qualche soldo per i sussidi e l'Europa vi ha detto semplicemente che dovreste fare quello che potevate fare ieri, cioè fare più fotovoltaico, più eolico, più accumuli e finalmente cambiare la nostra rete elettrica. Ci avete reso schiavi, sudditi di altre dipendenze. Avete un'occasione incredibile, siete passati dal gas di Putin al Qatar al gas liquido americano. Presidente, questa richiesta è una vergogna perché loro vogliono accelerare, ma l'unica cosa che faranno è continuare con l'era fossile. Ci avete trasformato nel hub del gas, sì, il gas di altri, così come l'uranio di altri. Insomma, ci avete detto che voi sovranisti non sapete fare i nostri interessi, invece i nostri interessi si potrebbero fare alla luce del sole, un nucleare tra l'altro pulito che è a buon mercato e per tutti. Grazie.
8: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Giachetti per via regolamento o su... No, ci dica.
17: Sull'ordine dei lavori, lei, ho capito che era uno per gruppo sull'ordine dei lavori a favore.
8: Esatto.
17: E io parlo contro. E dopodiché, Presidente, ovviamente mi riallaccio anche alle considerazioni, anzi, mi allaccio proprio alle considerazioni che ha fatto il collega Fornaro e paradossalmente anche alla risposta che lei ha dato. Nel senso che credo che il collega Fornaro non abbia minimamente messo in discussione la legittimità di una decisione di questo tipo. Il collega Fornaro ha posto un problema, rispetto al quale io la ringrazio anche, diciamo, delle sue parole, che riguarda ormai i rapporti all'interno di quest'Aula tra maggioranza e opposizione. E un atteggiamento, vorrei dirle, signor Presidente, noi abbiamo perso un referendum anche perché l'atteggiamento della maggioranza nei confronti di quella riforma è stato un atteggiamento arrogante, di totale blindatura, e che inevitabilmente è stato percepito all'esterno anche come un atto di arroganza. Stiamo continuando andando avanti con la legge elettorale nello stesso modo. E adesso, a prescindere dai provvedimenti che abbiamo all'ordine del giorno, c'è un atteggiamento, anche se con la voce delicata e gentile e signorile dell'onorevole Vinci, a furia di calci nei confronti dell'opposizione. Non c'è una ragione al mondo per cui una delega venga imposta in tempi accelerati che modificano quanto era stato concordato soltanto qualche giorno fa in conferenza dei capigruppo. Non c'è una scadenza, non c'è una ragione di urgenza, anche per con le considerazioni che faceva l'onorevole Grimaldi. Non voglio entrare nel merito adesso del provvedimento, ma è del tutto evidente che i tempi di cui parliamo rispetto alle cose che dobbiamo affrontare sono risibili posti in questo modo. Oltretutto c'è un tempo contingentato. mi arriva all'orecchio anche l'ipotesi che addirittura la maggioranza voglia andare in notturna. E la domanda è perché la maggioranza vuole andare in notturna, visto che domani potremmo tranquillamente andare fino a giovedì sera e venerdì abbiamo all'ordine del giorno la seduta, come scrive la conferenza dei capigruppi. Ma a cosa siamo arrivati? Siamo arrivati a che la maggioranza decide autonomamente come gli gira, a seconda di come si alza la mattina il collega Vinci o il collega Bignami o non so quale altro collega, si piazza qui, arriva il ministro che non doveva essere previsto perché ancora non l'abbiamo fatto, l'inversione dell'ordine del giorno, che ci sta a fare qua il ministro Pichetto? Perché c'è lui? Avevamo altri due provvedimenti all'ordine del giorno, improvvisamente il ministro Pichetto Fratin diventa il jolly e si occupa di tutto quello che è all'ordine del giorno. Cioè un atteggiamento dando per scontato. Avremo dei decreti, ma voi veramente pensate che questo è...

0: Non c'è più agibilità democratica dentro quest'aula, e non perché il Presidente non la fa rispettare, ma perché la maggioranza usa questo posto in un modo arrogante. Non è più tollerabile in termini di correttezza di rapporti tra opposizione e maggioranza, prima ancora che del merito delle cose. Non c'è una ragione al mondo di questa forzatura. E io vorrei, e ho finito signor Presidente, che lei che sta lì, ovviamente in modo impersonale lo dico a lei, non certo per la parte che rappresenta, che qualcuno là sopra iniziasse a porsi il problema che queste forzature, quando non sono proprio necessarie, sono solo una voglia di umiliare l'opposizione, finché poi arriverà anche una reazione pari a questa. È inevitabile, perché poi avrete dei provvedimenti che hanno delle scadenze e che vi ritroverete a dover rincorrere. Ma è possibile mai che non c'è nessuno che dice alla maggioranza: fermatevi, non potete continuare in questo modo, non è accettabile, non è giusto e non è corretto, se siamo in un'aula parlamentare democraticamente riunita per decidere insieme e portare avanti quello che solo poche ore fa, l'altra settimana, venerdì scorso, è stato deciso. Non è accettabile. Grazie.
1: Bene, pongo dunque in votazione col procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto numero 9 all'ordine del giorno, al punto numero 9 all'ordine del giorno. La votazione è aperta.

0: Pensiamo che i colleghi raggiungano la propria postazione prima di chiudere la votazione. Ci siamo? La votazione è chiusa. La Camera approva per 68 voti di differenza. L'ordine del giorno reca dunque il seguito della discussione del disegno di legge 2669A, delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, e dell'abbinata proposta di legge 1742. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bonelli e altri numero 1, Pavanelli e altri numero 2. Passiamo quindi all'esame di tali questioni pregiudiziali. Avverto che i tempi per il relativo esame sono computati nell'ambito del contingentamento relativo alla discussione generale, norma del comma 4 articolo 40 del regolamento. In caso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi non firmatari per non più di 5 minuti. Al termine della discussione si procederà, ai sensi dell'articolo 40,4 del regolamento, a un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità. Illustra la questione pregiudiziale di costituzionalità Bonelli altri numero 1 la deputata Francesca Ghirra. A lei la parola.
1: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Ministro. Il disegno di legge delega sul nucleare cosiddetto sostenibile presenta a nostro avviso numerose criticità anche di carattere costituzionale. È bene ricordare che l'articolo 76 della Costituzione prevede sì la delega legislativa, che al pari della decretazione d'urgenza è uno dei due istituti attraverso cui si estrinseca in via eccezionale l'attività di normazione primaria del Governo in deroga all'assetto ordinario che attribuisce la potestà legislativa al Parlamento quale massimo organo rappresentativo ed espressivo della sovranità popolare. Tuttavia, in questo come in altri casi, non solo il Governo delega se stesso a legiferare in materia di nucleare sostenibile, sottraendo al Parlamento la sua competenza primaria, ma per di più lo fa autoassegnandosi una delega in bianco. Presidente, io non riesco...

0: Non riesco a sentirmi. Grazie. Dicevo, per di più lo fa auto assegnandosi una delega in bianco, senza determinare quei principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 76, che prevede anche un tempo limitato e oggetti definiti. Niente di tutto questo è contenuto nel provvedimento al nostro esame, su cui oggi avete fatto l'ennesima forzatura, che è stato presentato il 17 ottobre dello scorso anno, dopo mesi e mesi di annunci, e ha subito un'accelerazione priva di senso in queste settimane, in cui 500 emendamenti sono stati viste a tappe forzate dalle commissioni senza che fosse possibile un reale dialogo tra maggioranza e opposizione, tanto che il testo è rimasto pressoché invariato e gli emendamenti delle opposizioni sono stati bocciati. Urgenze inspiegabili, visto anche che la discussione generale è avvenuta la scorsa settimana, il 26 maggio, per poi rinviare l'esame nel merito a oggi. Ci sarebbe stato tutto il tempo per esaminare gli emendamenti con calma e introdurre modifiche migliorative per noi necessarie, anche al fine di superare le questioni di illegittimità costituzionale, ma ovviamente non avete voluto sentire ragioni. Se è vero che dal 1 gennaio 23 l'energia nucleare è inclusa nella tassonomia europea per la finanza sostenibile come attività di transizione per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, parlare oggi di nucleare sostenibile, soprattutto in Italia, non è serio, visto che la fusione non sarà disponibile prima degli anni 50, le tecnologie di ultima generazione tanto esaltate da governo e maggioranza non sono disponibili e in ogni caso viaggeranno ancora a fissione. Con questo provvedimento il governo si propone di raggiungere la sicurezza nazionale attraverso l'indipendenza energetica. Bueno, sappiamo bene che ci troveremo davanti a dipendenze a dipendenze vecchie e nuove. In Italia infatti non esistono giacimenti di uranio utilizzabili e la compagnia russa Rosatom è la principale fornitrice di materiale fissile nel mondo. Non è infatti un caso se le sanzioni contro la Russia a seguito del conflitto ucraino abbiano escluso il materiale nucleare per non incorrere nel rischio di spegnimento dei reattori europei. Ci chiediamo quindi con preoccupazione se abbiate deciso di consegnare le nostre sorti energetiche a Putin e se pensiate davvero che questa sia una decisione responsabile. Il disegno di legge si prefigge come obiettivo anche la capacità di concorrere agli obiettivi di decarbonizzazione. Sappiamo però dagli stessi rappresentanti di Ansaldo Nucleare che lo sviluppo delle nuove tecnologie si articolerà in tre step. Gli Small Modular Reactor, gli SMR, dovrebbero essere disponibili nei primi anni del prossimo decennio. I reattori di quarta generazione, gli Advanced Modular Reactor, AMR, non prima del 2040, e solo a partire dal 2050 potrebbe essere messa in campo la fusione. Se aggiungiamo poi i tempi di realizzazione di impianti che fanno riferimento a tecnologie oggi non disponibili, capiamo bene che il tema della decarbonizzazione non può rientrare in questo scenario. Ma il problema non sono solo i tempi. Un ulteriore obiettivo enunciato dal governo è la sostenibilità dei costi, che per sua stessa missione non è però riuscita a quantificare. Ma noi sappiamo, sempre dai rappresentanti di Ansaldo Nucleare, grazie, che per la progettazione e lo sviluppo di prototipi di SMR occorrerebbero almeno 700 milioni di euro, a cui andrebbero poi aggiunti i costi di realizzazione. È del tutto evidente quindi che il tema della sostenibilità è del tutto infondato, perché sarà impossibile assicurare energia nucleare a prezzi accessibili. Insomma, ci troviamo di fronte a una tecnologia estremamente costosa, insicura, i cui tempi di realizzazione si aggirerebbero intorno ai 20 anni e che non contribuirà in alcun modo al processo di decarbonizzazione, se non straordinariamente fuori tempo massimo. Ma perché allora questa caparbietà nel voler riportare in Italia impianti a fissione di cui si conoscono bene rischi e costi, la cui produzione di scorie è contenuta solo per via delle possibili dimensioni ridotte e la cui sicurezza non è ancora verificabile? Io penso che la risposta sia da trovare nella disperazione di un governo che si è concentrato esclusivamente nella lotta alle rinnovabili senza riuscire a strutturare politiche energetiche efficaci, passando dalla dipendenza dal gas russo a quello americano, e che oggi immagina di riconsegnare le sorti energetiche del paese paese alla Russia di Putin. Una decisione scellerata che determinerà nuove dipendenze che costeranno care al nostro paese, che ci esporranno ulteriormente alle instabilità politiche, lasciandoci in balia delle speculazioni dei mercati internazionali. Eppure esisteva una via. Grazie al Next Generation EU, la Spagna è diventata leader in Europa nelle energie rinnovabili. Il 60% della produzione elettrica nazionale proviene da fonti verdi. E così Sanchez ha dimostrato che con investimenti massicci sulle rinnovabili è possibile ridurre la dipendenza energetica e contenere i costi delle bollette. Il governo italiano invece ha deciso di investire su gas e carbone, vincolandoci all'utilizzo di fonti fossili per i prossimi 30 anni. E ora, mentre la guerra impazza e il consenso cala, per prendere tempo e ingannare gli italiani dopo la batosta referendaria si gioca la carta del nucleare, una strategia insostenibile da un punto di vista ambientale, economico e sociale, ma anche incostituzionale. Sul nucleare da fissione il popolo italiano si è infatti già pronunciato ben due volte. Non possiamo dimenticare che l'Italia è uscita dal nucleare nell'87 a seguito di un referendum abrogativo indetto subito dopo il disastro di Chernobyl, quando quasi 30 milioni di italiani, l'80% dei votanti, espressero chiaramente la propria contrarietà alla costruzione di impianti per la produzione di energia nucleare. Questa volontà è emersa con ancora maggiore evidenza nel 2011, dopo l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, quando cittadine e cittadini si espressero contrariamente alle disposizioni introdotte da Berlusconi nel 2008 per il ritorno al nucleare, con un sostegno alla sua abrogazione di oltre il 94%. Proporre oggi il ritorno al nucleare non significa solo violare il principio supremo della volontà popolare, è il significato dei referendum abrogativi con cui il popolo italiano ha già espresso, come ho detto, la sua netta contrarietà, ma anche disattendere un'importante sentenza della Corte Costituzionale, la 199/2012, con cui per la prima volta è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma di legge per violazione del divieto di ripristino di una normativa abrogata mediante referendum, senza che sia stato un mutamento del quadro politico o della situazione di fatto. E allo stato attuale nessuna di queste due condizioni si è verificata. Nonostante la delega preveda anche una disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, nulla viene chiarito riguardo i principi e i criteri per l'esercizio della delega. Eppure, proprio per i ritardi sul decommissioning siamo sotto procedura di infrazione europea, perché il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi non è conforme agli obiettivi della direttiva Euratom. Come pensate di uscire dal guado? Per non parlare poi dell'accettabilità sociale dei vostri programmi, chi vorrà le nuove centrali sul proprio territorio in un paese in cui non si è ancora riusciti a individuare un sito per il deposito nazionale delle scorie e dove sorgono conflitti continui per la realizzazione di impianti di batterie da stoccaggio, eolici e fotovoltaici? Pensate davvero che la vostra propaganda da 7 milioni e mezzo convincerà gli italiani che è bello avere una centrale nucleare sotto casa? Noi pensiamo di no. Insomma, 40 anni dal terribile incidente di Chernobyl del 26 aprile dell'86 a 15 da quello di Fukushima dell'11 marzo 2011, il governo Meloni vuol farci ripiombare nel delirio nucleare, raccontando balle atomiche a cittadine e cittadini su tecnologie costosissime che ancora non esistono. Faremo bene a puntare sulla ricerca sulla fusione per usi civili e ragionare sul nucleare quando sarà realmente sostenibile. Ora invece, come suggeriscono qualificati esperti dal calibro di professor Parisi e come ha ribadito proprio oggi la Commissione europea, dovremmo investire su fonti energetiche rinnovabili, solare e sistemi di accumulo in particolare, provando a individuare meccanismi che generino benefici per cittadini e cittadini dei territori deputati e ospitardi e attivando un dibattito pubblico serio sui benefici delle produzioni green. Solo così potremmo davvero raggiungere l'autonomia e l'indipendenza energetica, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e abbattere i costi delle bollette. Per questo vi chiediamo di votare a favore della nostra questione pregiudiziale e accantonare questo provvedimento scellerato. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Emma Pavanelli. Prego.
2: Grazie Presidente. Colleghi, Ministro.
0: Oggi in quest'Aula non sta discutendo semplicemente di una fonte energetica, ma una scelta che investe la democrazia, il modello di sviluppo del Paese, la credibilità della politica energetica nazionale e il rapporto tra governo e cittadini. E allora diciamolo con chiarezza, Presidente, questo disegno di legge non nasce da una strategia energetica seria, coerente e pianificata. Nasce dal fallimento di quasi 4 anni di politiche energetiche. Nasce dall'improvvisazione, da una situazione emergenziale, ma non gestita, non governata. Possiamo dirlo, inesistente, politiche prive di visione industriale, incapacità di garantire l'Italia, all'Italia sicurezza, autonomia, riduzione strutturale dei costi dell'energia. La realtà è che questo governo non ha mai avuto una politica energetica, ha avuto soltanto una gestione dell'emergenza, ha rincorso le crisi senza affrontare le cause strutturali e oggi tenta di coprire questo fallimento con il nucleare, un concetto divisivo, propagandistico e lontano dal tempo. In questi anni avete bruciato miliardi in decreti tampone, solo negli ultimi mesi circa 1,8 miliardi di euro per contenere gli effetti di una crisi energetica che questo governo non è stato capace di prevenire né di affrontare con misure strutturali. Eppure c'erano ingenti fondi del PNRR per le rinnovabili e per l'idrogeno. Potevate costruire un serio piano nazionale sugli accumuli energetici. Non avete accelerato adeguatamente le reti, non avete reso realmente competitive le comunità energetiche, non avete semplificato in modo efficace e coerente la diffusione delle rinnovabili, non avete costruito una strategia industriale per rendere il Paese meno dipendente dall'estero. E oggi venite in quest'Aula a dirci che la soluzione sarebbe una tecnologia che nella migliore delle ipotesi entrerà in funzione in alcuni decenni. Ma il problema energetico dell'Italia è oggi, Presidente. Il caro bollette, la povertà energetica, la crisi delle imprese energivore, la competitività industriale europea sono problemi quanto mai contingenti. E allora lo chiedo alla maggioranza, qual è la vostra proposta per i prossimi anni? Qual è la vostra proposta per gli obiettivi del 2030? Qual è la vostra proposta concreta per le famiglie e le imprese che oggi pagano il costo dell'energia più alto rispetto ai principali competitors europei? Perché questo provvedimento non dà alcuna risposta immediata al Paese, è una gigantesca operazione di rinvio politico, come avete rinviato la decisione sul sito per il deposito delle scorie nucleari. Una promessa lontana, utilizzata per nascondere l'assenza di soluzioni nel presente. Ma c'è un altro profilo gravissimo che in quest'Aula non può fingere di ignorare. Si tratta del profilo democratico e costituzionale. In Italia il nucleare non è una materia neutra, un semplice dibattito tecnico, è una materia sulla quale i cittadini si sono pronunciati direttamente per ben 2 volte, nel 1987 e nel 2011. E la Corte Costituzionale è stata chiarissima nel ribadire che il referendum abrogativo costituisce esercizio diretto della sovranità popolare e che il legislatore non può ripristinare surrettiziamente la sostanza normativa abrogata dal corpo elettorale. Voi oggi tentate esattamente questo, tentate di rientrare dalla finestra dopo essere usciti per ben 2 volte dalla porta e fate senza nemmeno avere il coraggio
2: politico di chiedere un nuovo pronunciamento popolare. Perché se siete così convinti che il paese abbia cambiato idea, allora abbiate il coraggio della democrazia, abbiate il coraggio di chiedere ai cittadini un nuovo mandato esplicito, non di aggirare quello esistente attraverso una delega vaga, ampia e indeterminata. Ed è proprio qui che emergono ulteriori criticità costituzionali, perché questa delega presenta criteri direttivi estremamente generici. E persino la relazione tecnica allegata al provvedimento ammette di non essere in grado di quantificare puntualmente gli effetti finanziari dei futuri decreti attuativi. Stiamo parlando di investimenti miliardari, di tempi realizzativi stimati in almeno 20 anni e di tecnologie e di costi nei principali progetti occidentali recenti sono aumentati dal 200 al 600% rispetto alle previsioni iniziali. Stiamo parlando di investimenti, scusi Presidente, il Parlamento dovrebbe appunto consegnare al Governo una delega in bianco su una materia di questa portata? Colleghi della maggioranza, vi rendete conto di che cosa state per votare? Qui non siamo davanti a una scelta prudente, siamo davanti a un gigantesco salto nel buio dal punto di vista finanziario e industriale. Ci parlate poi di indipendenza energetica, ma l'indipendenza di chi, ministro? Perché il combustibile nucleare non nasce in Italia, l'uranio non viene estratto in Italia, le attività di conversione, di arricchimento e fabbricazione del combustibile sono concentrati in un numero limitato di paesi e filiere internazionali. Quindi la domanda è semplice. Sostituire una dipendenza con un'altra dovrebbe essere la vostra idea di sovranità energetica? E attenzione, il quadro geopolitico internazionale ci insegna esattamente il contrario. Le filiere energetiche troppo concentrate aumentano la vulnerabilità strategica degli stati. Inoltre, state costruendo un'intera narrazione politica sugli SMR, i piccoli reattori modulari, presentandoli come una tecnologia già pronta, economica, risolutiva. Ma la realtà è molto diversa. Nel mondo gli SMR sono ancora caratterizzati di enormi incertezze industriali, economiche e regolatorie, presentando costi dell'energia ignoti rispetto alle fonti rinnovabili, richiedono tempi incompatibili con gli obiettivi climatici del 2030 e continuano a produrre rifiuti radioattivi e criticità sulla sicurezza. Per non parlare del fatto che la moltiplicazione di piccoli impianti distribuiti in tutto il territorio aumenta i punti sensibili esposti a rischi terroristici o bellici. E mentre voi inseguite una promessa lontana, il mondo reale corre altrove. Perché proprio oggi l'Unione Europea ha certificato ciò che denunciamo da anni. L'Italia paga tra i prezzi dell'elettricità più alti d'Europa a causa della sua eccessiva dipendenza dal gas. E qual è la soluzione indicata da Bruxelles? Non attendere 20 anni l'eventuale entrata in funzione di nuovi reattori, non scommettere tutto su tecnologie ancora incerte. La Commissione europea, ministro, chiede invece di accelerare subito sulle energie rinnovabili, sui sistemi di accumulo, sul rafforzamento delle reti e sull'elettrificazione dei consumi. Insomma, Presidente, vorrei soltanto concludere dicendo che evidentemente il Movimento 5 Stelle voterà per la pregiudiziale che ha presentato in quest'Aula. Grazie Presidente.
1: Grazie, grazie a lei. Chiedo di parlare il deputato Gianluca Vinci.
3: Grazie. Prego. Presidente, ma io ascolto sempre con molta attenzione i colleghi che intervengono sulle pregiudiziali e le leggo con molta attenzione. Qui siamo arrivati addirittura a dire tutto il contrario di tutto. Noi siamo abituati a sentire delle pregiudiziali in cui si dice che il problema è che non vi è urgenza. In questo caso invece ho appena sentito dire che vi è un'urgenza sul costo dell'energia, un'urgenza per gli italiani, poi si presenta una pregiudiziale chiaramente con scopo dilatorio per bloccare e rallentare i lavori. Nel merito della pregiudiziale sentiamo parlare di, leggiamo pregiudiziale di costituzionalità. Ci viene detto che è una pregiudiziale, che è un provvedimento troppo generico, una delega al governo troppo generica, ma questo non è una pregiudiziale di costituzionalità, questo è semplicemente un provvedimento che viene presentato in quest'Aula senza questione di fiducia, quindi con la possibilità di apportare modifiche, e le opposizioni hanno depositato decine e decine di emendamenti. Allora, se quello che ho appena sentito dire negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto in merito a asserite pregiudiziali che in realtà erano contenuti interventi sul merito, a quel punto discutiamo nel merito del provvedimento, lasciamo stare per una volta, anche questa volta, delle infondate questioni pregiudiziali di costituzionalità, e se l'obiettivo è quello di ragionare nel merito, si ragionerà nel merito. Avete presentato gli emendamenti e verranno esaminati. Non c'era bisogno di presentare due pregiudiziali come queste con chiaro intento meramente dilatorio, ma soprattutto, e purtroppo aggiungo, vedo già da questi interventi, dal contenuto di queste pregiudiziali, in realtà non una volontà di parlare nel merito, come è stato più volte asserito, ma una volontà di parlare per slogan, e purtroppo l'Italia oggi non ha bisogno di slogan ma di fatti concreti. Per questo motivo Fratelli d'Italia voterà convintamente contro queste pregiudiziali.
1: Ringrazio il deputato Vinci, ha chiesto di parlare il deputato Casasco, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Le pregiudiziali di costituzionalità e di merito presentate dai colleghi di Alleanza Verdi Sinistra e dal Movimento 5 Stelle si basano sulla constatazione di una presunta illegittimità costituzionale di una delega con criteri troppo generici, cosiddetta in bianco. Su presunti rischi di un'alterazione del rapporto con le regioni di quanto l'energia è una materia concorrente e sulla durata eccessiva dei termini di scadenza della delega. Ed infine su una valutazione giuridica in base alla quale non sussistono le condizioni per ritenere superato il divieto imposto dai risultati referendari dell'87 e del 2011. Secondo i colleghi dell'opposizione, la definizione impiegata di nucleare sostenibile è imprecisa e fuorviante, perché per valutare il vero rapporto dell'atomo all'inquinamento va considerato l'intero ciclo di costruzione, esistenza e dismissione, oltre ai costi di estrazione dell'uranio e i costi per i depositi delle scorie nucleari. In sostanza, rivolgono a noi la critica che noi abbiamo rivolto loro quando si è chiesto di considerare le emissioni dell'intero ciclo di produzione e di vita dell'auto elettrica e dei costi per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici e delle pale eoliche. Rammento che per installare una sola pala eolica da 200 metri di altezza occorrono 5.550 tonnellate di calcestruzzo, 1.600 tonnellate di acciaio, 200 tonnellate di fibra di vetro, 5 tonnellate di terre rare e 40 tonnellate di rame per realizzare una macchina che funziona a intermittenza per 1.800 ore l'anno e dura 25 anni. Il nucleare produce per 8.200 ore continue l'anno e può durare 85 anni. Ci domandiamo quindi quale tra i due impianti si debba considerare sostenibile. Ma in realtà la questione della sostenibilità del nucleare non si pone, in quanto questa è dettata dalle regole europee che hanno individuato una precisa tassonomia, rigorosamente richiamata nel testo al nostro esame. Quanto alla questione del divieto referendario, osservo che, come la stessa Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza del 2012, i limiti referendari valgono solo se il quadro tecnologico e politico non è mutato. Oggi quel quadro è completamente diverso. Il nuovo nucleare non è tecnologicamente comparabile, infatti, con quello a cui l'Italia rinunciò con i due referendum in passato. Oggi la possibilità di rilascio di una quantità significativa di radiazione per un reattore moderno è nell'ordine del 10 alla meno 7. Oggi i sistemi di sicurezza sono radicalmente più avanzati, anche i piccoli reattori modulari, gli SMR, hanno standard di sicurezza elevatissimi e la stessa Europa ha creato le condizioni per accelerarne lo sviluppo. In più, è mutato radicalmente il quadro geopolitico, in quanto le crisi intervenute a partire dal 2022 hanno mostrato non solo la necessità di superare la dipendenza dagli stati produttori di gas e petrolio, ma anche la necessità di non cadere nella dipendenza verso uno Stato, la Cina, quasi monopolista nel controllo delle terre rare e nella produzione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche a prezzi ipercompetitivi. Il disegno di legge, peraltro, non autorizza la costruzione di centrali, ma crea il quadro normativo necessario per farlo. Il procedimento poi è assolutamente rispettoso delle prerogative regionali e anche di quelle dei territori, che sono chiamati a concorrere nella definizione dei vari processi. Quanto ai tempi per l'esercizio della delega, i 12 mesi più altri 24 mesi per i correttivi sono anche pochi. Sono gli stessi tempi della delega fiscale. Stesso ragionamento va fatto per la critica relativa alla delega in bianco. Si tratta di un percorso tutto da costruire assieme alle regioni, agli enti di settore, ai partner europei e alle imprese. Dunque, la delega affida al programma nucleare e alla concertazione con tutti i soggetti sopracitati la messa a terra di ciascuna norma. Sono state inoltre espresse critiche sul costo dell'energia prodotta dalle centrali nucleari e sui rischi di dipendenza per la procedimento dell'uranio. Voglio ricordare che in Francia, nella quale il 70% dell'energia elettrica è prodotta da centrali nucleari, la media del prezzo di borsa è tra le più basse in Europa, meno della metà dell'Italia, mentre le emissioni di anidride carbonica negli ultimi 12 mesi sono state di appena 31 grammi di CO2 per kilowattora, considerando l'intero ciclo di vita degli impianti. Per quanto riguarda l'uranio, le risorse attualmente già individuate e recuperabili al prezzo di mercato ammontano a 8 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda i costi e i tempi di realizzazione delle centrali nucleari, questi dipendono dall'esperienza operativa maturata e dalla serialità della costruzione. La Francia ha costruito 56 reattori tra il 73 e il 91, impiegando in media 6 anni e 4 mesi. La Corea del Sud tra il 93 e il 2013 ha costruito 17 reattori con un tempo medio di 5 anni e 9 mesi. Dunque, tutto sta nella volontà politica e al percorso che si intende fare. Per tali motivi voteremo contro le pregiudiziali e invitiamo il Governo a procedere con la massima determinazione nel percorso individuato con il disegno di legge al nostro esame. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Casasco. Ha chiesto di parlare il deputato Antonio D'Alessio. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente, molto rapidamente noi voteremo contro le pregiudiziali. Per la verità anche sul provvedimento abbiamo una posizione assolutamente non ostativa, anzi, ma in questa sede il voto è sulle pregiudiziali ed esprimiamo un no sulle questioni pregiudiziali. Con riferimento alle quali a volte abbiamo votato sì, tante volte abbiamo votato no e quando abbiamo votato no a volte lo abbiamo fatto poi votando contro il provvedimento proposto, non è questo il caso. Ma che cosa voglio dire? Che la sede per le argomentazioni di merito e sul merito del provvedimento non è questa. Sono valutazioni distinte, quelle delle pregiudiziali e quelle di merito. E che a nostro avviso, lo abbiamo ribadito più volte, lo strumento delle pregiudiziali va utilizzato in casi limite, non in tutti i casi in cui non si condivide il merito del provvedimento. Ho letto di richiami a referendum datati che intanto, Presidente, non sottraggono al legislatore il potere di intervenire sulla materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata. Queste sono le parole della Corte Costituzionale e questo non è oggi. Ovviamente a ciò si aggiunge che, secondo noi, è cambiato il quadro politico, il quadro fattuale, il quadro scientifico, perché oggi possiamo, a nostro avviso, a giusta ragione, parlare di nucleare sostenibile. Alla luce di ciò, le argomentazioni di merito vanno svolte, lo ribadiamo, nella sede di merito, per cui sottolineando ancora una volta che se utilizzassimo meno le pregiudiziali faremmo cosa utile per la fruibilità di questo strumento che non diverrebbe elemento di valutazione meccanica e di routine, voteremo contro le pregiudiziali. Grazie.
1: Grazie. A lei. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Passiamo al voto. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bonelli e altri numero 1, Pavanelli e altri numero 2. La votazione è aperta.

0: La votazione è chiusa. Presenti i votanti 231, maggioranza 116, favorevoli 74, contrari 157, la Camera respinge. Essendo state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate, passiamo al seguito della discussione del provvedimento. Avverto che il nuovo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calcio al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricordo che nella sua 26 maggio si è conclusa la discussione generale. I relatori e i rappresentanti del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, il parere della commissione bilancio reca tre condizioni volte a garantire il rispetto all'articolo 81 della Costituzione, che sono contenute nel fascicolo degli emendamenti e che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, al fine di consentire una più ampia valutazione delle questioni poste dal provvedimento, la Presidenza ha ritenuto di ammettere alla discussione e al voto un numero maggiore di emendamenti, pari a un terzo di quelli che sarebbero stati consentiti.
1: Presidente, qua non ce l'abbiamo, quindi potremmo andare direttamente, se nessuno ha detto nessuno.
0: Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti. Allora, sul complesso degli emendamenti, se non ho capito male, ha chiesto la parola il deputato Pandolfo. Prego.
2: Sì, grazie Presidente. Il gruppo del Partito Democratico ha depositato un numero significativo di emendamenti a questo provvedimento come risposta a una discussione sul nucleare che vogliamo diventi seria. Lo abbiamo fatto valutando i dati, ascoltando la comunità scientifica, tutte cose che evidentemente non sono state fatte per la redazione di questa delega, che è una delega in bianco, perché copre un arco tematico straordinariamente ampio, dalla fissione alla fusione, dalla costruzione di nuovi impianti alla gestione dei rifiuti radioattivi, dal quadro autorizzativo al regime sanzionatorio, e affida tutto questo alla discrezionalità del Governo con il solo presidio di pareri parlamentari non vincolanti. In sostanza, un'intera politica energetica nazionale per i prossimi decenni, senza che il Parlamento sia chiamato a decidere nulla di sostanziale. Un'intera politica nucleare nazionale per i prossimi decenni senza appunto che ci sia un passaggio parlamentare. I nostri emendamenti si muovono tutti dentro un quadro che si articola su alcune direttrici. La prima e la più importante riguarda il controllo parlamentare, appunto, ovvero il fatto che non ci fidiamo di questo governo. La delega non può essere una cessione definitiva e irrevocabile del potere normativo al governo, è semmai un mandato. Noi abbiamo, ahimè, ragioni concrete maturate anche in questa legislatura per non dare questo mandato. Abbiamo visto un governo che ha annunciato tagli alle bollette e le bollette sono rimaste invariate, anzi, poi abbiamo visto impegni solenni sulle rinnovabili sistematicamente disattese nei tempi e nelle dotazioni. Abbiamo visto un approccio all'energia che ha privilegiato il gas fossile mascherato da transizione, che ora vorrebbe aggiungere il nucleare a quell'equazione senza chiarire i tempi, i costi e le scelte tecnologiche. Ogni volta che abbiamo chiesto chiarezza, ogni volta che abbiamo provato a emendare provvedimenti in sede di conversione di decreti, ci siamo trovati davanti a fiducie o a procedure che svuotavano il confronto parlamentare. Oggi ci chiedete di affidare a questo governo, senza paletti, senza vincoli sostanziali, la disciplina del nucleare. Capirete che non è possibile. Il meccanismo procedurale che disciplina l'adozione dei decreti attuativi è costruito in modo da marginalizzare sistematicamente il ruolo delle Camere. Gli schemi di decreto possono essere trasmessi al Parlamento prima ancora che siano acquisite l'intesa della Conferenza Unificata e il parere del Consiglio di Stato. Il rischio è che le commissioni parlamentari vengano chiamate a esprimere su testi ancora provvisori, ancora suscettibili di modifiche rilevanti. Quindi non è un controllo parlamentare, è un fantomatico, direi, controllo parlamentare. Poi c'è il termine previsto per il parere di 30 giorni per esaminare decreti che disciplinano tecnologia energie nucleari, gestione dei rifiuti radioattivi, localizzazione degli impianti, sistemi di sicurezza. Insomma, 30 giorni per poter far tutto, audire esperti, acquisire valutazioni tecniche, svolgere un confronto politico che invece dovrebbe essere minimamente serio. Ecco, è un tempo chiaramente insufficiente. E quando il governo decide di non confrontarsi e non conformarsi anche col Parlamento, con le commissioni che possono esprimere sulle osservazioni che si possono esprimere sulle osservazioni governative entro 10 giorni, ecco, la discrezionalità del possono è una discrezionalità che i nostri emendamenti vanno a correggere, correggendo questi automatismi. Subordinano la trasmissione degli schemi all'acquisizione preventiva dell'intesa e dei pareri prescritti, così che il Parlamento si esprima su testi che invece sono già consolidati, ampliando da 30 a 90 giorni il termine per il parere parlamentare. Quindi trasformano quel possono in devono per il secondo parere e portano il termine del riesame da 10 a 30 giorni ed eliminano il meccanismo perverso di silenzio assenso che consente al governo di procedere comunque in assenza di pronuncia parlamentare. Introducono poi l'obbligo di relazioni periodiche sull'attuazione della delega come una leva concreta in assenza di una della prescritta relazione, dell'efficacia delle disposizioni attuative che invece è sospesa. Stiamo parlando di una delle scelte di politica energetica più rilevanti degli ultimi decenni. Il Parlamento non può essere ridotto a spettatore. Poi c'è un'altra direttrice nella quale si muovono appunto i nostri emendamenti, che riguarda le garanzie di sicurezza. In tutto il mondo l'energia nucleare è regolata da autorità indipendenti di sicurezza. È un obbligo che deriva direttamente dalla direttiva Euratom del 2009, che impone agli Stati membri di dotarsi di un'autorità di regolamentazione funzionalmente indipendente dal promotore delle attività nucleari. Il testo del governo su questo usa una formula che non è accettabile, perché prevede che il governo possa anche qui valutare l'istituzione di un'autorità, valutare come se fosse una facoltà e non un obbligo. I nostri emendamenti rendono obbligatoria l'istituzione dell'autorità indipendente con un'autonomia finanziaria garantita dai contributi degli operatori e ne assicurano la presenza operativa in tutte le fasi del ciclo nucleare, dalla sperimentazione all'autorizzazione, dalla produzione fino allo smantellamento. Un programma nucleare senza un'autorità indipendente che vigili sulla sicurezza in modo che sia pienamente operativa non è un programma nucleare serio, è solo e rappresenta solo un rischio. La terza direttrice riguarda i territori e la partecipazione. Il percorso verso il deposito nazionale ha richiesto anni di lavoro, attraversato fasi difficili, resistenze comprensibili, conflitti istituzionali, ma aveva costruito qualcosa di prezioso: un metodo partecipato, una procedura di candidatura volontaria dei territori, un sistema di misure compensative per le comunità coinvolte, un percorso che rispettava i cittadini come soggetti attivi, non come destinatari passivi di decisioni calate dall'alto. Con questa delega quel percorso è stato riscritto da zero. I decreti attuativi potrebbero cancellare infatti le misure compensative, eliminare i meccanismi di partecipazione e riaprire delle procedure che sono già state consolidate. I nostri emendamenti impediscono questo rischio, introducono l'obbligo di coordinamento con la normativa vigente sul deposito nazionale, rendono obbligatorie le misure compensative per gli enti locali coinvolti, prevedono il dibattito pubblico e la consultazione preventiva per la localizzazione dei nuovi impianti. Il territorio non è una variabile residuale rispetto alle politiche energetiche. Chi viene chiamato a ospitare un impianto, di qualunque genere esso sia, a maggior ragione se è di natura nucleare, ha il diritto di sapere che cosa viene costruito, dove viene costruito, quali sono i rischi, quali sono anche i benefici o le compensazioni. Il dibattito pubblico già previsto dal codice codice dei contratti pubblici per le grandi opere infrastrutturali è lo strumento più adeguato per garantire questa partecipazione in modo strutturato e trasparente. I comuni devono essere coinvolti prima, non possono essere informati dopo. Ecco, Presidente, ribadisco che chiediamo che il dibattito avvenga in modo serio, trasparente, con il Parlamento protagonista e non spettatore, con la sicurezza garantita e i territori rispettati. Sono questi i filoni, le direttrici, dicevo, sulle quali si muove appunto la nostra azione emendativa. E se la maggioranza è disposta a raccogliere queste condizioni, troverà il Partito Democratico un interlocutore disponibile al confronto. Se invece intende procedere con la delega così com'è, noi continueremo a opporci. Grazie.
0: La ringrazio, ha chiesto di parlare sempre sul complesso degli emendamenti la deputata Ghirra, ne ha facoltà.
3: Sì, grazie Presidente, anche noi, come è emerso dall'intervento che ho fatto sulla pregiudiziale ma anche rispetto a quanto ha rappresentato il collega Grimaldi in discussione generale, siamo fermamente contrari a questo disegno di legge delega, perché come abbiamo sostenuto nella nostra pregiudiziale di incostituzionalità, sosteniamo che non abbia i requisiti che sono previsti dalla nostra Costituzione, non solo perché non rispetta i dettami dell'articolo 76, ma anche perché contravviene a quei al responso popolare che c'è stato a gran maggioranza nell'87 e nel 2011 attraverso i referendum, che voi avete deciso di non tenere in considerazione, nonostante non sia cambiato né il quadro politico né le tecnologie a nostra disposizione, perché allora si parlava di fissione, ancora oggi si parla di fissione, non perché si chiamano small modular reactor, non prevedono gli stessi principi di funzionamento e la produzione di scorie. Sappiamo bene quanto potrebbe essere dannosa la loro realizzazione, ma sappiamo anche che con questo provvedimento state prendendo in giro cittadine e cittadini, perché voi parlate di decarbonizzazione quando è del tutto evidente che se anche l'Italia dovesse tornare al nucleare, certo questo non contribuirà al percorso di decarbonizzazione, perché gli SMR, come ha detto Ansaldo, non saranno disponibili prima della metà del prossimo decennio, l'AMR negli anni 40. Noi punteremo sulla fusione per usi civili, che però non sarà disponibile prima degli anni 50, quindi davvero non riusciamo a capire di cosa stiate parlando. Questo disegno di legge è una delega in bianco al governo che non esplicita nessuna delle tecnologie che intendete utilizzare, perché anche voi lo sapete, non esplicita quali saranno i costi di realizzazione di queste centrali nucleari, perché non lo sapete, l'aveste messo nero su bianco. Non è un progetto che è sostenibile da nessun punto di vista, né da un punto di vista economico né da un punto di vista sociale, perché vorremmo capire come farete a garantire l'accettabilità delle vostre decisioni sui nostri territori nel momento in cui ancora non è stato possibile realizzare il deposito nazionale delle scorie, per non parlare poi degli effetti sull'ambiente e sulla salute umana, di cui generalmente poco vi interessate. La cosa poi che lascia davvero senza parole è che questo provvedimento, signor Ministro, è stato annunciato da lei al governo per mesi e mesi e mesi. Abbiamo aspettato a ottobre dello scorso anno per vederlo. Non si capisce poi quale sia la ragione di questa accelerazione. È vero che nelle commissioni competenti abbiamo avuto il tempo di esaminare 500 emendamenti che sono stati presentati anche dalla maggioranza, ma questo è stato fatto a tappe forzate senza avere un reale confronto. Di fatto abbiamo assistito a un monologo delle opposizioni che cercavano di portare avanti le proprie ragioni senza che dalla maggioranza e dal governo ci fosse nessun tipo di apertura. E non erano emendamenti di carattere ostruzionistico in assoluto, lo dimostriamo anche con quelli che abbiamo ripresentato in aula, perché al netto di quello soppressivo totale, che per noi chiaramente sarebbe quello auspicabile, visto che siamo assolutamente contrari ai contenuti del disegno di legge delega, ce ne sono altri che invece potrebbero essere accolti e dovevano essere accolti, perché noi appunto proponiamo, piuttosto che impegnarci a investire su tecnologie costose e insostenibili, di finanziare la ricerca sulla fusione, esplicitando però che ci sia l'esclusione di ogni utilizzo a fini militari, cosa che voi non avete voluto introdurre, cosa che ci preoccupa moltissimo, visto che le politiche di questo governo non sono decisamente in linea con l'articolo 11 della nostra Costituzione e con gli obiettivi di pace che vorremmo che il nostro paese avesse. E quindi sorprende che abbiate bocciato i nostri emendamenti, ma non ci sorprende eccessivamente, visto che vi conosciamo ormai. Vi abbiamo chiesto quantomeno di introdurre le procedure di valutazione ambientale strategica all'interno dei procedimenti che state introducendo all'interno di, con questo disegno di legge, e neanche su questo avete accolto i nostri emendamenti. È chiaro che volete fare come tutte quelle opere che voi ritenete strategiche, che di strategico non hanno nulla, di mandare in deroga tutti gli strumenti di pianificazione esistenti a livello comunale, ma anche quelle norme virtuose che grazie al cielo il nostro Stato ha, che sono il codice dei beni culturali ad esempio, o tutte le norme sul rischio idraulico e idrogeologico, che voi cercate di calpestare ogni qualvolta si presenti un interesse che voi ritenete superiore. Così come appunto vi abbiamo chiesto di tenere in considerazione che non solo che non ci siano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, sarebbe anche interessante capire come intendete realizzare questi nuovi reattori, visto che sempre Ansaldo ci ha detto che solo lo studio preliminare di un SMR costa 700 milioni di euro e poi deve anche essere realizzato, e voi state stanziando 20 milioni all'anno per 3 anni, salvo poi stanziare 7 milioni e mezzo per fare propaganda, quella vi viene sempre molto molto bene. Dicevo, un emendamento di grande importanza è quello che chiede che questi interventi siano assentibili solo se in conformità con le norme tecniche di attuazione degli strumenti generali e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e della gestione del rischio idraulico e idrogeologico. Signor Ministro, io confido che questi nostri suggerimenti per cercare di migliorare almeno in parte questo disegno di legge delega possano essere accolti in questa sede, perché diversamente auspico che la Corte Costituzionale vi blocchi e che gli italiani abbiano un risveglio delle coscienze e si rendano conto del disastro che state facendo al nostro Paese, non avendo introdotto nessuno strumento per arginare i costi dell'energia in Italia, dove paghiamo i prezzi più alti d'Europa, e riportandoci nell'incubo del nucleare senza sapere neanche cosa state facendo.
0: Bene, se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito i relatori e il ministro Pichetto Fratin a esprimere il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge. Relatore Zucconi.
4: Presidente, le dico preliminarmente che esprimo parere favorevole sugli emendamenti Alessandro Colucci 1.1011 a pagina 5 del fascicolo, Barabotti 3.1002 a pagina 19 del fascicolo, nonché sugli emendamenti 5.500, 5.501 e 5.502 a pagina 22 del fascicolo, emendamenti che recepiscono le condizioni poste dalla quinta commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Esprimo quindi l'invito al ritiro, parere contrario sulle rimanenti proposte emendative contenute nel fascicolo numero 3.
0: Bene, governo, ministro Pichetto Fratin.
5: Forme.
0: Allora passiamo ai voti. Emendamento 1.1, Bonelli primo firmatario con parere contrario.
6: Chiede di parlare Bonelli.
0: Chiede di parlare il deputato Bonelli, prego, ne ha facoltà.
5: Sì, grazie signor Presidente. Noi presentiamo questo emendamento soppressivo perché c'è un'ipocrisia, devo dire, francamente inaccettabile, perché quello che voi vi state accingendo a fare con questa legge non è quella di dare una legge al Paese. State approvando un volantino ideologico da distribuire nelle piazze per far vedere che state facendo qualcosa dopo 4 anni di fallimento della politica energetica targata Giorgia Meloni. Una politica energetica che ha portato come conseguenza l'aumento del costo dell'energia nel nostro Paese, nascondendo agli italiani, è bene che si dica in questo Parlamento, che alla fine del 2022 un gruppo consistente di imprese del nostro Paese, imprese che operano nel settore delle rinnovabili, avevano presentato alla Presidente del Consiglio Meloni una proposta di realizzare in 2 anni e mezzo 60 gigawatt di potenza installata. Per chi non conosce un po' questi numeri, 60 gigawatt di potenza installata significa, sono l'equivalente di 15 miliardi di metri cubi di gas, ovvero quanto noi importiamo dal Qatar e quanto importiamo dal gas liquido di Donald Trump. Avete fatto una scelta ben chiara, la scelta di fermare un processo di innovazione tecnologica e di modernizzazione nel nostro Paese, consentendo alle grandi società energetiche in questo Paese, in questi anni, di accumulare profitti che mai hanno realizzato nella loro storia. E questo non lo dico io, questo l'ha detto alla presentazione dell'assemblea dei soci dell'ENI l'amministratore delegato dell'ENI Descalzi. Ha introdotto così: cari soci, abbiamo realizzato utili che mai abbiamo realizzato nella nostra storia. E però questi sono i soldi degli italiani, dei pensionati, delle famiglie, di quelle famiglie che oggi sono in povertà energetica, che secondo l'Istat hanno raggiunto 2,7 milioni di famiglie in povertà energetica. Ora, questo è il risultato fallimentare. Cosa fate allora oggi per distrarre dall'attenzione degli italiani che vivono però una condizione materiale ben chiara? Spostate l'attenzione tra 15 anni, più avanti, adesso arriverà il nucleare sostenibile, questo aggettivo assolutamente improponibile dal punto di vista scientifico, chiamatelo col loro nome, questo aggettivo non ha alcun tipo di senso, è veramente un'offesa all'intelligenza e anche agli scienziati a prescindere dalla loro collocazione, ma a voi è consentito tutto, proprio quello di trasformare una legge in un volantino. Però, signor Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'articolo 1 che avete scritto una cosa che non si può leggere, anche perché c'è un problema che attiene la grammatica di chi si occupa di energia, ovvero dire, signor Ministro, che con questa, in questa maniera voi garantirete l'indipendenza energetica di questo Paese. Ma come fate a dire una cosa di questo genere? L'indipendenza energetica, o meglio la sovranità, parola tanto cara alla destra di questo Paese, che in realtà poi ha svenduto gli interessi dell'Italia agli Stati Uniti o altri paesi esteri da questo punto di vista, si realizza con 2 condizioni, signor Ministro. Primo, se disponi delle fonti energetiche. Secondo, se disponi dell'infrastrutturazione che ti consente di produrre energia. Hai bisogno di queste 2 condizioni. Non raccontate bugia, perché in qualunque università, signor Ministro, lei sarebbe stato bocciato se avesse utilizzato questa affermazione. E però lei è il Ministro della Repubblica e viene a raccontare che vuole portare l'indipendenza energetica in questo Paese con che cosa? Con il nucleare. Ma abbiamo l'uranio, signor Ministro. Di che cosa parliamo? E allora è il motivo per cui noi presentiamo e abbiamo presentato questi emendamenti soppressivi. Grazie.
0: Bene, la ringrazio. Ha chiesto la parola il deputato Cappelletti. Prego.
7: Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo emendamento che chiedo di sottoscrivere, è un emendamento sostanzialmente abrogativo dell'intero impianto di questa legge delega. E si chiederà: ma come mai? Come mai siete contrari al nuovo nucleare? Come mai siete contrari alla riduzione del costo delle bollette degli italiani e delle aziende? Come potete essere contrari ad una fonte energetica sostenibile che rappresenta un rinascimento a livello globale? Perché siete contrari a dare autonomia energetica al nostro paese? Beh, il motivo è molto semplice, Presidente, è perché queste sono tutta una serie di raggiri e di truffe fatte, o degli imbrogli, fatte ai danni ai cittadini, perché non c'è nulla di vero. Perché se parliamo di nuovo nucleare, per quale motivo, signor Ministro, avete votato contro tutti gli emendamenti in cui si citava il nucleare di quarta generazione? Per quale motivo? Si parla di ASMR da 40 anni, mi dica, signor Ministro, dove ne ha visto uno che, e mi dica cosa costa e a che prezzo vende l'energia alle imprese. Risponda a questo, signor Ministro, oppure parliamo di qualcosa che non c'è. Se ne parla degli anni 80, siamo nel 2026, quando ci saranno ne parleremo, ma vorremmo sapere cosa costano, chi mette i soldi e a quanto verrà venduta l'energia che viene prodotta, perché già adesso si parla di 1000 euro a megawattora, quindi andiamo a moltiplicare per 20 il costo energetico delle aziende. Altro che riduzione delle bollette. Quanto nuovo rinascimento, ma mi spiega cosa c'entra il nuovo rinascimento, che sono 40 anni che il nucleare non lo fa quasi più nessuno al mondo. Siamo scesi dagli anni 90, in cui aveva una quota del 17% del fabbisogno energetico.

0: Cattaneo, caro collega, va lavorato. Servono delle tecnologie per il suo arricchimento. Ci sono pochissimi fornitori a livello globale. Perfino la Francia ne acquista una quota dalla Russia. Perfino gli Stati Uniti. Se fosse stato inserito, come è stato inserito il gas, nell'embargo nei confronti della Russia e di Putin, oggi metà centrale nucleare in Europa sarebbero ferme. E voi volete ottenere maggiore autonomia in questa maniera. Chiudiamo il gas, costruiamo le centrali nucleari con i soldi dei cittadini, perché non c'è un imprenditore sufficientemente assennato che vada e sia disposto ad investire, assumendosi il rischio dell'investimento, per poi andare a bussare in Russia per acquistare l'uranio arricchito. È questa la vostra concezione di autonomia. Signor Presidente, la posizione del Movimento 5 Stelle sul nucleare e la fissione, su questo nucleare che c'è attualmente disponibile, non è ideologica. Noi possiamo affermare, lo affermiamo a testa alta, che siamo per la neutralità tecnologica. Se ciò significa tuttavia valutare ciascuna fonte confrontandola con le altre rese disponibili dalla tecnologia attuale, allo scopo di creare, di adottare il mix migliore per il nostro Paese, guardando alle migliori esperienze degli altri Paesi. Questa legge delega il Governo in materia di energia nucleare sostenibile appare al contrario come una proposta tesa ad illudere i cittadini, a manipolarli, una proposta che poggia sulla disinformazione e su una narrazione distorta della realtà. Per questo voteremo a favore di questo emendamento. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare a titolo personale il deputato Grimaldi per un minuto. Ne ha facoltà.
2: Ma volete approvare questa legge delega in totale sprezzo della Costituzione, superando un vincolo preclusivo a carico del legislatore? Sì, perché sul nucleare l'Italia si è già pronunciata due volte, per l'esattezza con tre quesiti nel 1987 e con un altro referendum che ha visto protagonista la mia generazione nel 2011. E voi volete negare quell'esito referendario, il principio stesso della sovranità popolare. Il referendum dell'87 e del 2011 rappresentano una direzione politica chiara del Paese e l'articolo 1 della Costituzione stabilisce che la sovranità popolare appartiene al popolo e non certo a voi. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto il deputato Squeri. Nella facoltà. Il relatore.
3: Sì, grazie Presidente, ma certo non diciamo chiederemo la parola emendamento per emendamento, però a questo primo emendamento, fatemi dire iconico, dove si chiede la soppressione del provvedimento, io vorrei, diciamo, come premessa a tutto il discorso che poi verrà in seguito, fare la fotografia della nostra situazione energetica, chiedendo ai colleghi dell'opposizione se ne sono al corrente di questa fotografia, perché a mio avviso non ne sono al corrente, o chi magari ne è al corrente fa bene a non esprimere quello che viene fuori. E ve lo dico. E vi dico, i megawatt installati nel 2000 e i megawatt installati nel 2025, tecnologia per tecnologia per produrre energia elettrica. Termoelettrico 51.000 megawatt nel 2000, 62.000 megawatt nel 2025, per cui c'è stato un piccolo incremento. Idroelettrico uguale, 22.000, 2000, 21.500 nel 2025. Vediamo che nelle fonti rinnovabili qualcosa aumenta, geotermico da 700 megawatt a 5.000 megawatt. Fotovoltaico da 20 megawatt a 45.670 megawatt, un'impennata incredibile. Eolico da 360 megawatt a 13.860 megawatt, anche qui un'impennata. Per cui abbiamo come potenza installata, voi ovviamente sapete la differenza che c'è tra potenza installata ed energia prodotta. Come potenza

0: L'efficienza installata nel 2000 abbiamo avuto dunque 74.000 megawatt, 74 terawatt. Nel 2025 148.000 megawatt, 148 terawatt. Sapete qual è la produzione di terawatt, produzione a fronte di questa impennata incredibile di installazione di potenza di energia? Produzione nel 2000 277 terawatt, nel 2025 268 terawatt, cioè la produzione è rimasta uguale e l'importazione anche. Cosa significa questo? Quando voi dite rinnovabili da domani, così facciamo risparmiare il cittadino, vuol dire che tutto il rinnovabile installato dal 2000 al 2025 certamente ha dato un contributo per contrastare le emissioni climalteranti, ma come costi si è aggiunto alla necessità di come produrre energia elettrica. Per cui quando facciamo tutti questi ragionamenti che da domani le rinnovabili risolvono il problema dei costi, ricordatevi che in 25 anni tutto quello che è stato speso, 240 miliardi, è stato un costo aggiuntivo, e se andassimo avanti in questo modo, senza un equilibrio che solamente il nucleare può portare in alternativa al gas, la situazione sarebbe la medesima.
1: Bene, la ringrazio. Pongo in votazione l'emendamento 1.1, primo firmatario Angelo Bonelli. Con parere contrario, Commissione di Governo, votazione aperta. Bonelli. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.1000, prima firmataria la deputata Pavanelli, che chiede di parlare. Prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Allora, questo emendamento che abbiamo presentato è volto a rendere la finalità della delega subordinata alle priorità, la priorità assoluta delle rinnovabili, rendendo l'energia nucleare una fonte residuale e aggiunta. Perché questo? Da una parte perché sappiamo bene che il nucleare non è pronto e ci vorranno decenni. Non lo dice il Movimento 5 Stelle, colleghi, ce lo hanno detto chi è venuto in audizione. Di conseguenza è reale questa questione. E allora vorrei chiedere alla maggioranza, ma soprattutto al governo, visto che abbiamo qui il ministro, siccome l'Unione Europea ha appena deciso che possiamo avere un po' di flessibilità per quanto riguarda l'emergenza energetica di questo paese, addirittura lo 0,6 del nostro PIL per i prossimi 3 anni, perché ovviamente abbiamo una crisi energetica determinata anche dalla guerra che c'è in Iran, provocata dagli Stati Uniti, ma con una clausola ben specifica: fare rinnovabili, puntare sull'elettrificazione, puntare sugli impianti di accumulo, puntare sull'efficientamento della nostra rete. E allora, se mettiamo insieme queste dichiarazioni che sono di oggi, Ministro, sono di oggi, e questo emendamento, io credo che come minimo la maggioranza, i relatori e il governo dovrebbero fare un passo indietro sul parere negativo di questa, di questo emendamento, perché è del tutto evidente che nei prossimi anni dovremmo andare in quella direzione. Non ce ne sono altri. Purtroppo ci credo poco per un semplice motivo. Questo governo aveva il PNRR in mano, miliardi, Ministro, 1,5 miliardi per le comunità energetiche le avete tolti voi. Invece di favorire le rinnovabili avete fatto esattamente l'opposto. C'erano miliardi per l'idrogeno, per aiutare appunto le imprese energivore, eppure sono stati spesi pochissimi fondi perché i progetti non sono andati avanti. Possiamo andare avanti con un elenco continuo di quello che questo governo non ha fatto. E allora cambiamo rotta, iniziamo a fare, visto che c'è anche la possibilità e questa flessibilità da parte dell'Europa per aiutare le famiglie, perché sì, se io metto un impianto fotovoltaico sul tetto di un condominio, magari di case popolari, magari di ognuno di noi, sul tetto delle imprese, colleghi, una volta che ha allacciato l'impianto va a far diminuire il prezzo delle bollette. E che dire, ministro, quando è che vogliamo applicare il prezzo zonale per l'energia? Perché il nostro paese avrebbe già adottato una legge, ma voi non state facendo nulla per applicarla. Cioè, più produco energia rinnovabile e più mi si abbassano le bollette, e allora avremmo delle regioni che si danno da fare, magari senza gli impedimenti di questo governo per quanto riguarda appunto le aree idonee che continuate a bocciare. Però, a parte quello, io credo che si possono dare delle risposte immediate ai cittadini con il prezzo zonale, con l'aumento delle rinnovabili, e dovrebbe essere una questione importante prima che del nucleare, visto che di fatto non è possibile farlo oggi. Grazie.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione il suo emendamento 1.1000, comprare contratto di commissione di governo, votazione aperta.

0: Ci siamo. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo all'1.13, Pandolfo il primo firmatario. Pongo in votazione. La votazione. Ha chiesto di parlare il deputato Cappelletti, allora. Prego, l'ascoltiamo.
1: Collega che interveniva non essendo firmatario, ma chiedo di sottoscrivere anche questo emendamento che mi pare importante e solleva una questione che è semplicissima. Ma se la Presidente del Consiglio Meloni dichiara che il nucleare farà ridurre le bollette, il Ministro Pichetto Frattin dichiara che il nucleare farà ridurre le bollette, ma perché votate contro un emendamento che dice di predisporre semplicemente un'analisi economica comparativa fra il costo delle bollette della produzione di energia del nucleare e il costo di produzione di energia di altre fonti? Ma perché? Se vado a vedere, io prendo atto delle dichiarazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri, però se vado a vedere le dichiarazioni di Banca Italia dicono esattamente il contrario, ossia Banca Italia sostiene che il nucleare in Italia non farà ridurre il costo delle bollette. L'Agenzia Internazionale per l'Energia, idem. The World Nuclear Industry, idem. La Banca d'Affari Lazard con i suoi report, idem. E così si potrebbe continuare. Con le audizioni che abbiamo avuto in Commissione Attività Produttive, con premi Nobel che hanno dichiarato l'esatto contrario. E qui delle due è l'una, cioè, o mente la Presidente del Consiglio o mente Banca Italia. Venendo alle osservazioni portate poc'anzi all'Assemblea da parte dell'onorevole Squeri, mi permetto di ricordare, Presidente, che ci troviamo nel bel mezzo di una rivoluzione energetica globale. Una rivoluzione che ha visto e sta vedendo delle trasformazioni che non ci permettono di valutare il futuro energetico del paese guardando al passato. Volevo ricordare anch'io qualche dato che mi sembra molto, molto significativo. Nel 2004 per installare un gigawatt di fotovoltaico ci è voluto un anno a livello globale. Nel 2010 un mese. Nel 2016 una settimana, nel 2023 un giorno. Le nuove installazioni potrebbero presto arrivare a superare i 1000 gigawatt di potenza installata a livello globale all'anno, signor Ministro. Siamo in una fase di crescita esponenziale che è accelerata dal fatto che negli ultimi 20 anni i costi dei pannelli solari si sono crollati, pensate, si sono ridotti addirittura del 90%. E entro il 2030 sono attese ulteriori riduzioni del 50%. Invece cosa facciamo? Parliamo di nucleare che nei paesi occidentali, anche qui è importante confrontarsi sui numeri. Negli ultimi 25 anni nuovi reattori nucleari hanno registrato tempi medi dalla pianificazione alla realizzazione di 21 anni. E allora se dobbiamo confrontare il costo dell'energia con la realizzazione di un impianto nucleare, dobbiamo confrontarla con quella che pagheranno, che saremo in grado di produrre in Italia tra 20 anni, nel bel mezzo di una rivoluzione planetaria. Non possiamo confrontare il costo nucleare di oggi, non è che ce l'abbiamo domani mattina accendendo un interruttore. Dobbiamo investire per 20 anni, bene, confrontiamo i costi dell'energia tra 20 anni del nucleare che riconosciamo con quelli che avremo invece investendo sulle rinnovabili per 20 anni. E allora il dato che salta fuori è quello della Spagna. La Spagna 5 anni fa, quando siete arrivati al governo, gli spagnoli, le aziende spagnole pagavano l'energia come le nostre, come le aziende del nostro paese. Dopo 5 anni, dopo 4 anni di governo Meloni, loro hanno investito nelle rinnovabili e oggi pagano l'energia ai cittadini e le imprese 50% meno di noi. E 5 anni fa ce l'avevano nucleare, qualcuno dice ma in Spagna c'è nucleare. 5 anni fa, quando pagavamo lo stesso prezzo, in Spagna ce l'avevano nucleare, adesso hanno deciso di chiudere, hanno già chiuso 2 impianti, gli altri 5 li chiuderanno nei prossimi 10 anni. E a fronte di questo successo straordinario, noi cosa facciamo? Prendiamo ancora una volta l'autostrada in direzione contraria rispetto a dove sta andando il mondo, per creare le condizioni, esattamente come avete fatto 4 anni fa con l'idea folle di realizzare in Italia l'hub del gas, in un momento in cui il gas era il primo responsabile dell'aumento del costo delle bollette energetiche dei cittadini. Adesso investiamo sul nucleare, così tra 20 anni saremo ancora maglia nera in Europa per il costo dell'energia elettrica. Grazie.
0: Bene, la ringrazio. Intanto il gruppo di AVS ha chiesto di sottoscrivere l'emendamento in questione, quindi 1.13. Non ci sono altri interventi, lo pongo in votazione con parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.21 Benzoni, con parere contrario alla Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.13 Benzoni, parere contrario alla Commissione del Governo. 1.18 Parere contrario alla Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.12 Ilaria Fontana, parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione. Votiamo? Non capisco. Sì, prego, a lei la parola.
2: No, non ho il microfono, quindi devo parlare con questo della collega, purtroppo, che la mia postazione è rotta e quindi chiedo scusa all'Aula. Grazie, Presidente. Sì, con questo emendamento in realtà noi andiamo ad inserire un principio importantissimo, che è quello del do not significant harm, cioè non arrecare danno significativo all'ambiente. Quindi che cosa va a significare? Che nessuna misura o investimento o riforma può essere finanziata se arreca danno all'ambiente, e quindi nello specifico l'Unione Europea ci dice anche che cosa vuol dire poi che, arrecare danno all'ambiente: mitigazione o adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile, protezione delle acque e delle risorse marine, transizione ecologica, protezione e ripristino della biodiversità e poi riduzione dell'inquinamento atmosferico. In realtà nello specifico, quando si parla di energia nucleare, la conformità con il principio del do not significant harm si articola su 2 elementi fondamentali, sia sulla gestione dei rifiuti radioattivi che sulla prevenzione degli incendi, che è un altro tema importantissimo. Lo stesso principio in realtà, se ci pensate, rappresenta una garanzia. Quindi io mi meraviglio come questo emendamento ci sia stato bocciato sia in commissione e adesso di nuovo in aula, perché che cosa vuol dire? Che in tutte le risorse pubbliche non possono finanziare interventi che vanno a produrre un danno all'ambiente, al clima, alla biodiversità e quindi alla nostra vita stessa. Quindi se il principio impone di non arrecare danno significativo all'ambiente, è difficile quindi in realtà definire il nucleare sostenibile, perché è una contraddizione in sé, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista ambientale, anche perché chiamarlo sostenibile non risolve in realtà il problema, ma semplicemente lo rinomina. Grazie.
0: Grazie a lei, Dell'Olio, il deputato Dell'Olio sottoscrive. Pongo in votazione l'emendamento 1.12 Ilaria Fontana, con parere contrario alla Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.23 Simiani, parere contrario alla Commissione del Governo. Ha chiesto di parlare il deputato Amendola, a lei la parola.
3: Sì, grazie Presidente. No, io oggi volevo fare i complimenti al ministro Pichetto Fratin, che l'abbiamo qui, siamo molto contenti, e che il ministro oggi, stamattina, dopo le comunicazioni della Commissione, ha ricevuto 7 miliardi dalla Commissione, lo 0,3 dentro il safe. Certo, la trattativa era un po' diversa, perché noi avevamo chiesto, o meglio, la Presidente del Consiglio aveva chiesto 1,3 per il SEF, 1,3 per l'energia, becca uno 0,3. Ma perché il ministro è fortunato, che tra l'altro è uno dei ministri col portafoglio più ricco d'Italia? Perché questi 7 miliardi che le verranno dati al nostro paese li deve usare per fonti rinnovabili. Attenzione, abbiamo fatto una grande battaglia in Europa per tornare al punto di partenza di 4 anni fa, che cioè tutti i fondi che vengono usati per investimento, non lo dite alcuni leghisti che è debito europeo, perché già ci avevano i mal di pancia col debito del PNRR, adesso abbiamo altro debito europeo, saranno utilizzate per fonti non fossili. Allora, ministro, parliamoci chiaramente. Noi, quando l'Italia investe sulle rinnovabili, siamo contentissimi, però qui abbiamo un problema che tocca questa delega. L'emergenza è adesso, è un'emergenza per le nostre imprese, è un'emergenza per le nostre famiglie. Sappiamo che la coda lunga della crisi di Hormuz, che non è solo il passaggio delle navi e le raffinerie, tutto quello che riguarda le fonti fossili, durerà a lungo e purtroppo toccherà quello che sono i costi vivi, a cui noi dobbiamo dare una risposta. A me la cosa che più, come si dice, mi fa un po' specie di questa delega in bianco, uno sono i tempi. Noi facciamo una delega in bianco che secondo me non arriva nemmeno al giorno prima della data delle elezioni, siamo molto vicini, stiamo facendo una corsa per fare un volantino elettorale per dire questo governo ha scelto il nucleare. Ma sappiamo bene che dentro questa delega non c'è risposta e che l'emergenza che stiamo vivendo deve avere delle risposte immediate. Non è che possiamo andare in giro per l'Italia a dire arriverà il nucleare, arriverà Godot e ci porterà la soluzione, perché noi dobbiamo dare risposte oggi. Allora, che cosa si potrebbe fare? Qui di ideologico io onestamente non ho poco, io sono molto pragmatico. E mi permetta di dire che ho sempre discusso anche con l'associazione nuclearisti, vorrei ricordare un grande amico del mio partito che era Umberto Minopoli, con cui abbiamo fatto grandi discussioni. L'approccio però deve essere pragmatico, perché non possiamo fare una delega in cui si dice fissione, fusione, terza generazione, riscaldamento, raffreddamento acqua, piombo, come se fosse andare al supermercato e scegliere un prodotto che non c'è. Quello che noi chiediamo è fare quello che abbiamo sempre fatto, perché la ricerca e lo sviluppo, e questo è l'emendamento, non lo diciamo anche qui agli amici della Lega, noi lo paghiamo già, noi contribuiamo, lei lo sa, nel centro di ricerca in Francia, paghiamo già come Italia alla ricerca di una soluzione, perché un pragmatico sceglie, è un progressista, me lo conceda, sceglie sempre la ricerca, ha fiducia nella scienza, nella tecnologia che porterà delle soluzioni. Ma il nostro problema, come ci ricorda oggi la Commissione, è oggi. E oggi, invece di perdere tempo con una delega che non arriverà nemmeno alla data delle elezioni, possiamo capire come spendere i 7 miliardi che le hanno dato? Possiamo capire perché non ha funzionato tutta la spesa del PNRR sulla transizione ecologica? Perché è facile andare a fare i comizi a Confindustria e dire meglio meno, ma meglio. Tra l'altro era un articolo, pensi ministro, di Lenin sulla Pravda del 23, era il titolo di quell'articolo. Invece di pensare a quello che dovremmo fare oggi, perché sappiamo tutti benissimo che le rinnovabili non saranno il 100% del fabbisogno da qui ai prossimi anni, ma almeno danno una risposta immediata, cose da fare subito, nell'attesa che la scienza ci darà e la tecnologia ci darà delle risposte. Quindi ministro, lei è fortunato, ma invece di perdere tempo con questa delega in bianco che è un volantino elettorale, mettiamoci qui a lavorare sui soldi che ha avuto e cercare di capire perché le rinnovabili in questo paese non ci aiutano come ci dovrebbero aiutare. Grazie.
0: Bene, pongo in votazione emendamento 1.23, Simiani, con parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa. Aspettiamo ancora. Ok. La votazione è chiusa, la Camera Respinge 1.1000 Bonelli, compagno del contatto del Consiglio di Governo, chiede di parlare della deputata Ghirra, prego.
4: Grazie Presidente, colgo l'occasione per ringraziare per il suo tramite il collega Squeri per essere intervenuto, forse è la prima circostanza in cui un collega della maggioranza interviene, anche se chiaramente non condivido per niente il suo intervento, né il tono un po' sbeffeggiatorio nei nostri confronti, perché noi, come abbiamo sottolineato durante tutto il dibattito in commissione, attraverso insomma, la discussione dei nostri emendamenti, abbiamo evidenziato delle criticità che sono evidenti anche a voi sulla debolezza di questa delega in bianco che il governo si è auto assegnata in spregio appunto agli articoli della Costituzione che abbiamo citato nelle nostre pregiudiziali e il risultato referendario, ma la cosa più allucinante è che tutti quegli obiettivi che vengono enunciati all'interno del provvedimento e anche nella relazione che lo accompagna vengono smentiti poi dalla realtà, perché sappiamo benissimo che attraverso questo provvedimento non raggiungeremo gli obiettivi della decarbonizzazione, perché i tempi di realizzazione non corrispondono, come abbiamo già detto numerose volte, gli SMR saranno forse disponibili a metà degli anni 30, ma chi lo sa, visto che se ne parla da 40 anni e non si sa a che prezzo. Quindi sulla decarbonizzazione sicuramente no, la loro eventuale realizzazione non potrà incidere, sulla sicurezza nazionale, l'indipendenza energetica meno, perché come abbiamo detto e vi abbiamo chiesto, vi risulta che ci siano in Italia giacimenti di uranio sufficienti a trasformare la nostra autosufficienza energetica nella produzione di energia nucleare? Non mi pare, questo non garantisce indipendenza, ma una nuova vecchia dipendenza, in particolare dalla Russia, visto che è il maggiore fornitore di uranio nel mondo e visto che anche l'Europa non ha per questo motivo posto le sanzioni sulla fornitura di uranio. Così come non inciderà sui costi delle bollette, visti i costi enormi. Ci sono delle proiezioni che ipotizzano che un megawattora di energia nucleare possa costare tra i 140 e i 170 dollari contro i 35-60 che hanno il fotovoltaico e l'eolico, visto che si dovrà anche ammortizzare il costo di realizzazione di queste centrali che immagino nessuno vorrà sul proprio territorio. E quindi vorrei capire come potrete realizzarle. Noi cosa vi chiediamo con questo emendamento? Vi chiediamo di investire sulla ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare da fusione, perché come abbiamo detto tante volte non siamo contro il nucleare, siamo contro il nucleare da fissione e siamo contro il nucleare per usi militari. E con questo emendamento vi chiediamo di esplicitare l'esclusione di ogni utilizzo della produzione di nuova energia da fonte nucleare per fini militari, cosa che vi siete rifiutati di fare in commissione. Escludo che possiamo avere un parere favorevole in questa sede, ma questo per noi è un elemento estremamente grave e preoccupante, visto sappiamo benissimo quanto il governo Meloni stia investendo in armi, quanto contribuisca alla guerra che è in corso in numerosi paesi del nostro pianeta, in particolare a Gaza, dove lo sterminio continua nel silenzio della nostra Presidente. Riteniamo che almeno, visto che state individuando una nuova fonte di approvvigionamento energetico, potesse esserci una presa di posizione in questo senso, che purtroppo non vediamo arrivare. Grazie.
0: Grazie a lei, deputata Ghirra. Pongo in votazione l'emendamento numero 1009, primo firmatario deputato Bonelli. La votazione è aperta, con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Diamo la parola alla deputata Alifano che la richiesta sull'ordine dei lavori. Prego.
5: Grazie Presidente, per precisare che il voto sugli emendamenti 1.21 Benzoni e 1.18 sempre a prima firma Benzoni per il gruppo Movimento 5 Stelle è un voto contrario. Grazie.
6: Grazie a lei per questa correzione.
7: Cappelletti sul 1001 forse, sull'1.1.
6: Passiamo all'emendamento 1.1001, primo firmatario deputato Cappelletti, che chiede di parlare, prego, a lei la parola.
1: Grazie Presidente. Questo emendamento propone di sostituire la parola nucleare sostenibile con nucleare di quarta generazione. Sarebbe un emendamento che va incontro esattamente a ciò che afferma il Ministro quando parla di nuovo nucleare, il Sottosegretario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma viene messo al voto con il parere contrario del Governo e della maggioranza. Eppure risolverebbe un bel problema, perché il riferimento ad una nuova tecnologia, perché se parliamo di quarta generazione effettivamente parliamo di nucleare, sicuramente più sostenibile di quello di adesso, molto più sostenibile, se quando mai ci sarà un uso commerciale di nucleare di quarta generazione, penso lo possiamo anche auspicare, ma in questo momento non c'è. Però toglierebbe un pochino il governo e la maggioranza da un problema di incostituzionalità della legge delega, perché se è certa l'incostituzionalità di una norma che prevede una nuova stagione nucleare nel nostro paese che si poggi sulla stessa medesima tecnologia che c'era 15 anni fa, è evidente che è incostituzionale, perché come da giurisprudenza della Corte Costituzionale che conosciamo bene, non ci sono quegli elementi di novità tale per superare una pronuncia dei cittadini che c'è già stata, se non un ulteriore referendum. E quindi un'approvazione eventuale di questo emendamento potrebbe rendere costituzionale l'intero impianto della norma. Voi non lo farete. Però gli italiani si sono già pronunciati due volte, come è stato ricordato, con un referendum sull'energia nucleare. E per rispetto dei cittadini, se non si parla su questa legge delega del nucleare di nuova generazione, ma si parla di quello vecchio, per vostra esplicita ammissione, bocciando questo emendamento e gli altri che vanno in questa direzione. Ebbene, per rispetto dei cittadini, una modifica in questo orientamento dovrebbe quantomeno venire sottoposta a nuovo referendum. Secondo vari esperti che abbiamo audito in commissione, la legge delega è incostituzionale perché viola la condizione posta dalla Corte, secondo la quale deve sussistere un mutamento delle circostanze di fatto per superare la pronuncia dei cittadini. Mutamento delle circostanze di fatto che nell'attuale tecnologia non c'è. E non lo dico io, lo dice per esempio un premio Nobel che è stato audito in Commissione Attività Produttive. In quanto non sussiste, perché gli SMR e gli AMR non sono nuove situazioni di fatto, attenzione, di fatto, in quanto ripropongono nella sostanza la medesima situazione scientifico-tecnologica del 2011. Quindi tutto questo tradisce l'articolo 75 della Costituzione. E allora, nel 2011 il 94% dei cittadini si espresse contro il nucleare, voluto peraltro dall'allora governo di centrodestra, in cui, se non sbaglio, l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri faceva parte. Se ci fossimo avventurati in quel progetto, ora lo sappiamo a distanza di un po' di anni, ora lo sappiamo perché abbiamo l'esperienza francese, ebbene lo sappiamo che sarebbe stata una fregatura. Basta guardare l'aumento dei costi, che sono non duplicati, triplicati, quadruplicati, ma quintuplicati, sestuplicati per la nucleare di Flamanville in Francia, che doveva essere la stessa tecnologia proposta dal governo di centrodestra nel 2011 nel nostro paese. Insomma, se i cittadini al 94% non avessero rigettato la proposta del governo di centrodestra, sarebbe stato un progetto fallimentare, soprattutto sul piano economico. Spero che questa esperienza possa insegnare qualcosa a chi ha la responsabilità in questo Paese.
0: Ringrazio, pongo in votazione il suo emendamento 1.1001 con parere contro la Commissione del Governo. Votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.1008, primo firmatario di Paolo Bonelli che chiede di parlare, prego, a lei la parola.
8: Grazie signor Presidente. Probabilmente, ma non certamente per l'Alleanza Verdi e Sinistra, il no a questo emendamento non passerà così tanto in sordina. È un no da parte del Governo che ha anche una sua rilevanza storica, che confligge in maniera, devo dire, odiosa per noi con quello che sta accadendo nel mondo. Allora, Governo Meloni, avete deciso di voler introdurre tra 10-15 anni, forse chissà quando, il nucleare nel nostro Paese? Allora dite chiaramente agli italiani che non ci sarà alcun uso militare, signor Ministro. Perché ha dato un voto contrario all'emendamento? Lo dica al Parlamento italiano, lo dica agli italiani. Volete dare un uso civile al nucleare o volete dare un uso anche militare al nucleare? Bastava dire sì, siamo d'accordo. Era un passo molto importante dal punto di vista anche politico, di un segnale al Paese. Ed è chiaro che voi vi state tenendo aperta una porta per un uso inaccettabile, che la storia non vi perdonerà rispetto a quello che sta accadendo, perché quello che sta accadendo nel mondo, l'Iran, il tentativo di arricchimento dell'uranio oltre l'80%, i bombardamenti dell'Iran per evitare che abbia la bomba atomica. Ma il punto è questo. Perché, signor Ministro, ha un emendamento semplice che non mette in discussione la vostra volontà, che noi non condividiamo, ma non mette in discussione questo emendamento la vostra volontà di raggiungere l'obiettivo di reintrodurre una legge che ripropone il nucleare? Voi dite no al fatto che limitiamo solo all'uso civile. Ora, è un fatto estremamente grave e rilevante. Un fatto politicamente rilevante, ma sostanzialmente preoccupante di questo vostro atteggiamento. Quindi, signor Ministro, io spero e la invito adesso a rivedere il suo parere contrario a questo emendamento. Lo faccia votare, dica alla maggioranza di votare a favore, ovvero che se intendete reintrodurre il nucleare, bene, lo farete, non lo farete col nostro voto, ma una cosa è certa, l'Italia non può partecipare tra 5-10 anni a un ritorno del nucleare ad uso militare, non è possibile, non ve lo consentiremo. Io le chiedo qui in Parlamento adesso di rivedere il suo Parlamento, perché questo emendamento ha una sua valenza storica, ha una sua valenza storica. Non vi potete tenere aperte le porte su una questione così importante, e quindi io la invito a rivedere la sua posizione e dare parere all'emendamento di Alleanza Verdi e Sinistra che dice di fermare l'uso al nucleare civile e bandire l'uso militare. Grazie signor Ministro.
0: Bene, grazie a lei, deputato Bonelli. Pongo in votazione l'emendamento 1. Deputato Grimaldi, a titolo personale, un minuto, prego, a lei la parola.
9: Grazie, come lei sa bene, il nucleare per uso civile da sempre fortemente connesso agli usi militari. La Rolls-Royce ha annunciato di stare costruendo componenti proprio per gli SMR usando una tecnologia militare, e l'azienda aderisce a Nuclear Europe, cioè che è membro dell'alleanza industriale proprio per quello sviluppo degli SMR. Ecco, se mettiamo assieme i pezzi, voi state ammettendo che questa vicenda è possibile. Non solo, sono molto chiare sull'importanza delle interconnessioni cruciali tra la difesa e il nucleare civile, questo dice il governo inglese. Allora non so se è chiaro di cosa stiamo parlando. Voi state compromettendo anche la vostra immagine con questo emendamento e noi pretendiamo che il programma nazionale per l'energia nucleare sia esclusivamente finalizzato a scopi civili. Se non è così, metteteci la faccia e ditelo davanti agli italiani. Grazie.
0: Ringrazio e chiedo però alla deputata Piccolotti a titolo personale un minuto, prego.
10: Grazie Presidente, io vorrei semplicemente chiedere, diciamo, una cortesia, anche se è imbarazzante definirla tale in quest'Aula, al Ministro, perché io l'ho osservato mentre il mio collega Angelo Bonelli interveniva per chiedere la revisione del parere, per chiedere che il Governo dia parere positivo all'esclusione di utilizzi militari del nucleare. Lei aveva un volto sornione, ha fatto un po' la sfinge, ci ha guardato tutto il tempo, un po' annuiva, un po' scuoteva la testa. Ecco, io le chiedo una cosa molto semplice: può prendere la parola e spiegarci le ragioni del suo parere? Credo che sia un atto dovuto, perché stiamo parlando di una cosa molto importante su cui insistono trattati internazionali per il disarmo nucleare, che sono molto importanti e fanno parte della cultura costituzionale e pacifista del nostro paese. Se lei non intende escludere...
0: Oddio. Chiedo scusa. Deputato Pratogliani ha chiesto la parola, sempre per un minuto.
11: Sì, grazie signor Presidente. Signor Ministro, la questione che ha posto il collega Bonelli, poi i colleghi Grimaldi e Piccolotti, mi pare piuttosto chiara e sarebbe, diciamo, buon gusto ascoltare da lei una risposta, perché qui la questione è molto semplice. È chiaro il nostro dissenso sulla ripresa di un programma nucleare civile per le ragioni che abbiamo più volte esposto e che stanno esponendo molti colleghi e colleghe, sono ragioni di carattere economico, ambientale e via dicendo, ma noi abbiamo chiesto di escludere esplicitamente la possibilità di un utilizzo di tipo militare per il programma nucleare italiano. Voi dovete dirci se pensate che l'Italia, con la ripresa del programma nucleare, possa accedere alla produzione di armi nucleari italiane, visto che già le ospitiamo sul nostro territorio coperte da un inaccettabile segreto, o no? Lo dica, perché è una questione che riguarda il futuro di questo Paese.
0: Ringrazio il deputato Cappelletti. Chiedo di parlare il ministro Pichetto Fratin, la ascoltiamo. Ministro, a lei la parola.
12: Grazie Presidente, ma nel merito il parere di contrarietà è che il termine generico militare poteva generare equivoci, però io chiederei una sospensione se riusciamo a trovare una formulazione che ho inteso perfettamente, non c'è alcuna intenzione, la bomba atomica è un'altra roba, quindi chiedo solo di soprassedere sul voto e valutare.
0: Allora viene chiesto l'accantonamento dell'1.1008. Possiamo andare avanti con l'1.1000. Verifichiamo un attimo con gli uffici la compatibilità dell'1.1011.
13: L'1.1008 e l'1.1011.
0: Insieme all'emendamento 1.1008 accantoniamo anche l'1.1011 e passiamo dunque all'1.29, perché anche l'1.1011 insiste sulla lettera A del comma 1. L'1.29 ha come primo firmatario il deputato Simiani. Non ci sono richieste di intervento, lo pongo in votazione con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.32 di Sanso, parere contrario della Commissione del Governo.
14: Peluffo.
0: Deputato Peluffo ha chiesto la parola, prego, l'ascoltiamo.
15: Grazie Presidente. L'emendamento affronta un punto che considero assolutamente dirimente, perché riguarda l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente nazionale per la sicurezza nucleare. Noi stiamo discutendo di una delega molto ampia al governo in materia di nucleare, una delega che riguarda tecnologie complesse, infrastruttura ad altissima sensibilità, profili di sicurezza, salute pubblica, ambiente, localizzazione degli impianti, gestione di rifiuti radioattivi, responsabilità degli operatori, rapporti con i territori. E allora, Presidente, la domanda è molto semplice. Come si può anche solo immaginare di aprire un percorso di questo tipo senza prevedere in modo chiaro e vincolante un'autorità indipendente che regoli, vigili e controlli? Il testo del governo, invece, mantiene un'ambiguità grave. Parla dell'autorità come di una possibilità, come di una valutazione eventuale. Ricorre nel testo più volte la formula ove istituita. Ecco, Presidente, noi riteniamo che questa impostazione sia profondamente sbagliata, perché sulla sicurezza nucleare non può esistere il se, non può esistere il forse, non può esistere una funzione di controllo lasciata alla discrezionalità politica del governo di turno. Se si vuole parlare seriamente di nucleare, la prima condizione deve essere questa. Prima le garanzie, poi ogni eventuale scelta industriale. Prima l'autorità indipendente, poi qualsiasi programma. Prima la tutela della salute e della sicurezza, poi eventualmente la vostra propaganda sulle tecnologie disponibili. Il nostro emendamento fa esattamente questo. Introduce nella delega l'obbligo di istituire un'autorità amministrativa indipendente nazionale competente per la sicurezza nucleare, con compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulle infrastrutture nucleari. Non una struttura debole, non un ufficio ministeriale, non una dipendenza funzionale dell'indirizzo politico, ma un soggetto indipendente, dotato della necessaria autonomia finanziaria, in grado di esercitare funzioni di controllo con autorevolezza, competenza e terzietà. Questo è il punto politico istituzionale. Chi controlla non può coincidere con chi promuove. Chi autorizza, vigila e interviene sulla sicurezza non può essere subordinato agli stessi soggetti che spingono l'attuazione di un programma. La separazione tra indirizzo politico, interessi industriali e funzione regolatoria è una garanzia minima in qualunque settore strategico. Nel nucleare diventa una condizione imprescindibile. E vorrei essere molto chiaro, il nostro emendamento non nasce da un pregiudizio ideologico, nasce al contrario da un principio di serietà, proprio perché il nucleare viene presentato dal governo come una scelta strategica per il futuro energetico del paese. Allora il governo dovrebbe essere il primo a pretendere un impianto regolatorio robusto, indipendente, credibile. Invece il testo oggi all'esame lascia troppe zone d'ombra. La delega è ampia, ma le garanzie sono deboli. Si parla di procedure, programmi, localizzazioni, titoli abilitativi, sostegno alla filiera, ma non si mette al centro ciò che dovrebbe venire prima di tutto, la sicurezza pubblica e la fiducia dei cittadini. Perché senza un'autorità indipendente non c'è fiducia. Senza un controllo terzo non c'è accettabilità sociale, senza una vigilanza autonoma non c'è credibilità internazionale e senza credibilità non si costruisce nessuna politica energetica. Il punto è molto semplice. Una delega sul nucleare senza autorità indipendente è una delega monca, è una delega che chiede al Parlamento un atto di fiducia al buio e noi non siamo disponibili a concedere deleghe in bianco su una materia così delicata.
0: Ringrazio, pongo in votazione l'emendamento a prima firma di Sanzo, 1.32, con parere contrario, Commissione del Governo, votazione aperta.

0: La votazione.
1: Caro tenuto.
2: Caro tenuto.
0: Aspettiamo, deputato caro tenuto. Ci siamo? Non vedo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Uno.
3: Non so se voleva intervenire.
0: Deputato Vinci, vuole intervenire sull'ordine dei lavori? A lei la parola.
3: Eccoci, Presidente.
4: Grazie Presidente, visto che si stanno protraendo molto i lavori chiedo di poter proseguire anche nella seduta notturna 21-24 con i voti. Grazie.
0: Bene, sulla proposta di proseguire i lavori dell'Assemblea nella parte notturna della seduta darò la parola, ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, a un deputato contro e uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Ha chiesto di parlare contro?
3: Nessuno?
0: Quindi nessuno ha chiesto di parlare a favore, dunque...
3: Vogliamo in votazione. No, proviamo... Aspetta.
0: Pongo in votazione con procedimento elettronico senza registrazione di nomi la proposta di...
5: Alifano vuole parlare.
3: Vuole parlare contro?
0: C'è stato un ripensamento, vuole parlare contro, deputata Alifano? Prego, ci spieghi.
6: Avesse dato parola a chi voleva parlare a favore, ma di fatto il deputato Vinci già ha espresso la sua proposta. Noi ovviamente siamo contrari a proseguire con la notturna, non si vede la ragione di procrastinare ancora di più, di andare ancora avanti con l'esame di questo provvedimento, non se ne ravvisano le ragioni di urgenza. Nello stesso tempo, visto che tra l'altro si tratta di una delega che dovrebbe essere poi alla fine espletata nell'arco di 12-24 mesi, quindi non si comprende proprio perché vi sia questa urgenza. Tra l'altro c'è stata anche un'inversione dell'ordine dei lavori e c'erano invece dei provvedimenti che necessitavano per l'appunto anche proprio di ora di un esame e abbiamo purtroppo subito, tra virgolette, l'opposizione ha subito questa inversione dell'ordine dei lavori. Adesso ci troviamo ad avere un'ulteriore richiesta, quella di proseguire in notturna, non se ne comprende la ragione per cui ovviamente noi ci opponiamo a questa proposta.
0: Bene, ringrazio. Dunque pongo in votazione con procedimento elettronico senza registrazione di nomi la proposta di proseguire i lavori dell'Assemblea nella parte notturna della seduta. La votazione è aperta.
3: Quindi, Presidente, dopo il risultato del voto può dire proseguire. Ecco, c'è scritto. Ora stiamo verificando, Presidente, se possiamo anche tenere.
0: La votazione è chiusa, la Camera approva per 67 voti di differenza. Essendo stata approvata la proposta di proseguire i lavori dell'Assemblea anche nella parte notturna della seduta, gli stessi proseguiranno sino alle ore 20 e quindi dalle ore 21 alle ore 24, quindi la pausa 20-21.
3: Andiamo avanti
0: con l'1.35 Simiani, con parere contro. La deputata Evi chiede di parlare. Prego, a lei la parola.
7: Grazie Presidente. Dunque, con questo nostro emendamento cerchiamo di mettere ulteriori criteri, ulteriori vincoli o paletti in questa delega al Governo, che abbiamo appunto già definito più volte una delega in bianco. In questo caso lo facciamo su un altro fronte, un tema secondo noi molto importante, ovvero il fatto che non si può pensare di procedere spediti sul fare del nuovo nucleare, una nuova produzione di nucleare, se prima non sistemiamo quello che ancora dobbiamo sistemare. È un principio che noi riteniamo fondamentale, che di fatto risponde ad una domanda di buon senso prima ancora che di tecnica giuridica. Come si può pensare di avviare un nuovo programma nucleare in un paese che non ha ancora risolto i problemi del programma precedente, perché l'Italia ha quattro impianti da smantellare, ha materiale radioattivo stoccato provvisoriamente in siti non idonei da decenni, ha un deposito nazionale in corso di localizzazione ma non ancora realizzato e per giunta con questo provvedimento introducendo l'ennesima autocandidatura, l'ennesimo strumento dell'autocandidatura da parte dei territori, voi state ulteriormente prolungando e allungando questo procedimento. Ha una procedura di infrazione europea aperta proprio sul tema della gestione dei rifiuti. In questo contesto, attivare in parallelo una delega sulla nuova produzione commerciale nucleare senza risolvere prima questi problemi è una scelta che non risponde alla logica né della sicurezza né della credibilità istituzionale. Ecco perché l'emendamento 1.35 introduce appunto un criterio di priorità vincolante. Il governo deve adottare prioritariamente i decreti legislativi sul decommissioning e sulla gestione dei rifiuti e i decreti sulla nuova produzione invece non possono essere adottati né acquistare efficacia prima di quelli sul pregresso. Quindi questa non è una normativa, una norma ostativa. Non è assolutamente nulla di assurdo, è semplicemente una norma di sequenza logica. Prima si risolve ciò che è urgente ed è già presente e poi si costruisce ciò che è futuro e ipotetico. E noi chiaramente su questo vi chiediamo ancora una volta buon senso e un'inversione di rotta. Grazie.
0: Grazie a lei. L'1.35 comprare contratto della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge 1.70 Ferrari per il recontato della Commissione del Governo. Chiedo di parlare alla deputata Ferrari, ne ha facoltà.
1: Sì, grazie Presidente, per illustrare questo emendamento, perché costruire una strategia nucleare assegnandola per intero e in bianco al governo senza il contributo del Parlamento ci pare inaccettabile. Tra l'altro questa delega non è accompagnata da alcuna stima dei costi e degli oneri che il programma nucleare comporterà. E noi sappiamo che per i progetti nucleari costruiti negli ultimi 20 anni in Occidente si sono sempre registrati extra costi e ritardi, con necessari interventi dello Stato per stabilizzare i costi e per assicurare i ricavi agli investitori, con una conseguente esposizione finanziaria pubblica. Tra l'altro non c'è in questa delega previsto alcun confronto tra il costo livellato dell'energia del nucleare e quello delle fonti rinnovabili come integrate, come si è detto, con sistemi di accumulo. Eppure i dati di

0: è necessario che i decreti legislativi siano corredati da analisi costi-benefici, dalla comparazione con alternative tecnologiche equivalenti anche da altre fonti energetiche, dalla quantificazione degli eventuali effetti tariffari perché non ricadano negativamente sui consumatori finali, visto che sappiamo che in questi anni il costo dell'energia nucleare è aumentato. E infine la verifica della sostenibilità finanziaria affinché non ci sia un rischio di esposizione della finanza pubblica oggi non previsto. Grazie.
1: Ringrazio deputata Ferrari, ha chiesto la parola la deputata Ghirra. Prego.
2: Sì, grazie Presidente. Io intervengo per chiedere di poter sottoscrivere questo emendamento di cui abbiamo parlato diffusamente anche in Commissione, perché il problema di questo disegno di legge delega non è solo la sua incostituzionalità per i motivi di cui abbiamo parlato, ma anche a nostro avviso una certa illegittimità dal punto di vista anche della contabilità dello Stato, perché nelle premesse al disegno di legge e negli obiettivi anche che si pone il governo c'è anche la sostenibilità dei costi che, come abbiamo detto, non siete riusciti neanche a dimostrare. Non c'è un atto che dimostri che investire sul nucleare sia conveniente e sostenibile, come invece narra questo disegno di legge, da un punto di vista non solo ambientale e sociale ma anche economico. Ricordo ancora una volta che Ansaldo Nucleare ha parlato di 700 milioni di euro per i progetti di SMR, non essendo in grado di quantificare ancora i costi della realizzazione. Ricordo che le proiezioni sui costi del nucleare per megawatt ora si aggirano tra i 140 e i 180 dollari contro circa un quarto dei costi che riguardano le rinnovabili. Credo che sia davvero curioso, per usare un eufemismo, il fatto che voi vi opponiate un emendamento che vi chiede di fare quello che dovreste fare per legge, ovvero un'analisi dei costi-benefici, una comparazione con tecnologie equivalenti e anche una verifica della sostenibilità finanziaria che è prevista dalla legge 196 del 2009. Ministro, su questo penso che dobbiate fare davvero uno sforzo per cercare di rendere legittima la norma, e forse accogliere questo emendamento potrebbe essere una buona strada. Grazie.
1: Grazie. Lei ha chiesto la parola la deputata Lifano. Prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente. Ascoltando i colleghi e leggendo il provvedimento mi sono resa conto che questo provvedimento, questa delega, ha una funzione eminentemente propagandistica. Vedo anche il ministro, che non so se ha un sorriso con il quale annuisce o meno, perché sembra che sia proprio un mero scoop, una mera propaganda, punto e basta. Perché, ecco, se vediamo proprio l'analisi dei costi, io tra l'altro leggo anche il dossier che è stato sapientemente redatto dagli uffici della Camera. Ebbene, viene detto che la relazione tecnica afferma che non è possibile allo Stato valutare puntualmente gli effetti finanziari derivanti dall'adozione di una serie di decreti importantissimi che vanno ovviamente dal sostegno alla realizzazione di impianti e più in generale alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, ma potrei citarne, sono tanti i punti, oppure anche le garanzie finanziarie che avranno oneri esclusivamente a carico dei soggetti abilitati, o anche e soprattutto le forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. Quindi c'è, come dire, ci sono nebbie che non si diradano assolutamente sul tema costi, quanto costerà il nucleare. Se poi vediamo le disposizioni finanziarie, quando viene messo sul tappeto adesso con questo provvedimento, io penso che ci sia addirittura da ridere, perché si parla all'articolo 4 di investimenti minimi di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità, leggo il primo comma, 2027, 2028 e 2029, cioè praticamente bricioli. E vogliamo che cosa fare? Creare qui un nuovo sistema di produzione di energia, tra l'altro utilizzando le fonti nucleari, con questa miseria? Cioè, mi sembra una cosa assolutamente ridicola.

0: che cosa, su che cosa poggia? Poggia sul fare, dare un messaggio agli italiani. Ebbene, le bollette sono care. Voi avete imprese, cittadini, avete un problema con il caro energia. Ogni giorno siamo afflitti, tutti i cittadini, le imprese, con queste bollette che hanno, come dire, dei costi crescenti, e noi, governo, vi diamo la soluzione. Vi possiamo dare il nucleare. E però la sinistra si oppone. Noi vorremmo abbassare il costo dell'energia e poi invece la sinistra, l'opposizione, si oppone. E mi sembra veramente un messaggio che ha solo un valore propagandistico, perché allo stato attuale non si capisce nemmeno quali costi bisogna affrontare per andare verso il nucleare. E questo veramente lo trovo assolutamente vergognoso.
1: La ringrazio, ha chiesto di parlare il deputato Borrelli, a titolo personale per un minuto.
2: Grazie Presidente, volevo solo far presente tramite la sua persona al Ministro che tra le cose più vergognose che stiamo affrontando con questa norma è il fatto che ad oggi lo smantellamento delle quattro centrali, le ex quattro centrali nucleari, è previsto forse nel 2052, perché non esistono ancora, almeno a detta della Sogin, tecnologie tali per poter garantire i tempi e il rispetto degli stessi. E voglio ricordare anche un'altra cosa, che fino ad oggi ci è costato quasi 14 miliardi di euro, sempre in crescita. Sempre in crescita. E allora la domanda che ci dobbiamo porre è: com'è possibile che non siamo riusciti a smantellare quattro centrali spente da decenni e vogliamo fare con la stessa tecnologia nuovi impianti nel nostro paese? Ecco, questo non è buon governo.
1: Ringrazio. Dunque pongo in votazione l'1.70, prima firmataria la deputata Ferrari, con parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.1003, l'abate è la prima ferma.
3: Dell'olio.
1: Dell'olio o Cappelletti? Dell'olio? Dell'olio. Cappelletti sottoscrive. No, parla Cappelletti. Ci siamo.
4: Grazie Presidente.
1: Deputato Cappelletti, a lei la parola.
4: Intervengo io per fare una domanda sottramite al Ministro Pichetto Frattin. Ma se è così convinto che il nucleare in Italia porterà ad un miglioramento delle condizioni economiche e un abbassamento del costo dell'energia, ma perché è contrario a qualsiasi proposta di introduzione di una relazione tecnica che lo dimostri? Cioè che dimostri che il nucleare è sostenibile dal punto di vista economico? Perché ogni volta che gli si chiede di dimostrare che spenderemo un euro di meno rispetto a un euro di più, il parere è sempre contrario. E il motivo è molto semplice. Perché se ci fosse, come auspichiamo, una relazione tecnica sulla base di dati verificabili, scopriremo che il costo dell'energia elettrica nucleare deve tener conto non solo dei costi di costruzione delle centrali e di manutenzione degli impianti, ma anche del materiale che viene utilizzato naturalmente per alimentare le centrali, lungo tutto il suo ciclo di vita, lo stoccaggio delle scorie e il trattamento delle scorie, il costo della dismissione, che potrebbe, lo vediamo anche con Sogin, può diventare astronomico. Ma chi paga, signor Ministro, tutti questi investimenti? Perché non l'ha voluto dichiarare neppure la conclusione della relazione che è stata fatta a seguito dell'indagine conoscitiva della nostra Commissione. Manca la risposta a questa domanda. Eppure durante le varie audizioni, ne abbiamo avute più di 70, il refrain era sempre lo stesso. Pagherà lo Stato, garantirà lo Stato, garantirà lo Stato con accordi di acquisto dell'energia a costi enormi. Altrimenti non ci sono privati disponibili a investire un solo euro nel nucleare, né in Italia né in altre parti del mondo. Beh, se avessimo, non ci fosse stato il referendum del 2011 e fossimo andati poi a realizzare gli impianti tipo Flamanville in Francia, ma vediamo come quello che è successo in Francia. Il costo è partito da un budget di 3,3 miliardi per una sola centrale, è arrivato a 23,7 miliardi, cioè il costo è stato delle centrali che voleva il presidente Berlusconi voleva che pagassero i cittadini italiani è moltiplicato per 7. Secondo la Corte dei Conti francesi non recupereranno mai i capitali che sono stati investiti. Nel Regno Unito non è diverso. I due EPR che sono in costruzione hanno visto prezzi raddoppiare. In Finlandia è stato triplicato il budget iniziale. Il punto è questo. Il nucleare è in grave crisi in tutto il mondo proprio a causa dei suoi costi proibitivi. E neppure l'idea di costruire piccoli reattori modulari ha risolto il problema dei costi. E qui potrei citare una decina di casi. La realtà è una sola ed è sotto gli occhi di tutti. Per essere competitivo con le rinnovabili sistemi di accumulo, il nucleare dovrebbe avere costi di realizzazione almeno 10 volte inferiori a quelli attuali. Ricordo che a differenza del nucleare, oggi si possono realizzare in Italia impianti da fonti rinnovabili con 0 contributi pubblici. Nei cassetti del Ministero vi sono a prendere la polvere 1.781 progetti in attesa di autorizzazione per una potenza ben superiore a quella necessaria al nostro Paese. Per questo motivo, signor Presidente, quantomeno per tutelare i cittadini, le imprese e il futuro del nostro Paese, accettate la proposta, concludo, di una relazione tecnica che metta nero su bianco, con dati verificabili, la sostenibilità economica del programma nucleare. Grazie.
1: La ringrazio. Deputato Dell'Olio, vuole sottoscrivere oppure parlare a titolo personale? Prego, ce lo faccia capire. Le sto per dare la parola, anzi gliel'avevo già data.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, noi sappiamo benissimo che questo decreto legge è fuffa, perché i circa 80 milioni che avete messo dentro servono solo per da dare a qualcuno, tanto per, perché non avete la possibilità di dire che state risolvendo il problema dell'energia, e non avrebbe neanche senso buttare 80 milioni nel progetto ITER, perché quello ha senso, il progetto della fusione. Questo progetto, questa roba qua non si potrà mai fare. Perché, come diceva prima il deputato Squeri, tra l'altro citando dei costi a valori correnti, cioè un impianto di fotovoltaico che un tempo costava 5 milioni di euro, adesso ne costa 500.000 ed è molto più facile produrre. Una valutazione tecnica, capisco perché diate un parere negativo perché a questo emendamento, perché una valutazione tecnica non ha assolutamente senso per il nucleare da ora in futuro. Però avrebbe senso dire, bene, questi 60, 70, 80 milioni li regaliamo a qualcuno per fare qualcosa, perché fare un decreto serve solo per dire abbiamo la soluzione per l'energia, ma in realtà non è così.
1: La ringrazio, pongo in votazione emendamento 1.1003, l'abbate, compare contato della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.1004 l'abbate.
5: Santillo.
1: Deputato Santillo ha chiesto di parlare, prego, a lei la parola.
6: Presidente, grazie. Forse anche su questo emendamento il Governo potrebbe ritornarci, perché, Ministro, noi stiamo chiedendo che l'eventuale sviluppo di tecnologie nucleari non debba avvenire a scapito di tecnologie che già esistono. Cioè noi stiamo dicendo, non è che noi cerchiamo di sviluppare e ricercare al massimo il nucleare, poi però fermiamo le altre ricerche su tecnologie per energia da fonti rinnovabili che già esistono, ad esempio il solare, l'idroelettrico, l'eolico, il geotermico, insomma tutti gli altri tipi di energie, perché altrimenti saremmo veramente all'assurdo di un provvedimento che parla di sostenibilità. E allora Presidente, io per il suo tramite poi vorrei chiedere ai relatori, cioè sostenibilità di cosa? Se noi sul nucleare non abbiamo, cioè se voi sul nucleare ancora non avete ancora definito il piano nazionale di deposito delle scorie nucleari e quindi la sostenibilità ambientale non c'è, se da voi non avete ancora capito che l'energia a kilowattora prodotta da nucleare costa di più di quella da eolico è fotovoltaico, ad esempio, e quindi la sostenibilità economica non c'è. Se voi non avete ancora capito l'impatto che c'è delle centrali nucleari, incluso gli SMR, con la parte dell'acqua, con l'acqua che vanno a consumare come risorsa primaria, e quindi la sostenibilità idrica non c'è, ma mi potete spiegare questa sostenibilità secondo voi dove si trova? E poi ho assistito prima ad una serie infinita di numeri che superano anche la berlusconiana memoria, cioè 3-4 numeri ogni 10 secondi, mi sono perso, kilowatt, terawatt, megawatt, non si capiva niente più ora, non ora, secondo, sembrava la portata, veramente a un certo punto ho capito che l'unica mega che ci sta qua dentro è la mega balla che voi state nominando su questo nucleare, un nucleare che veramente non esiste, perché io chiederei sempre al relatore Squeri, visto che ha citato tutti quei numeri, costi, euro, milioni di euro, miliardi, non si capiva a un certo punto niente più, la domanda che vorrei porre è: perché oggi l'energia da fonte rinnovabile certa, sicura, come il fotovoltaico, come l'eolico, aumenta secondo una legge matematica che potremmo definire di esponenziale crescente, si vuole smettere di supportare degnamente a favore di un'altra legge, quella sul nucleare, che è un'equazione retta, lineare, piatta, orizzontale, perché nel tempo si va avanti con nucleare ma non si produce niente. Cioè, riuscite a capire che cosa state creando? Quindi, Ministro, io mi appello a lei, spero che abbia letto meglio questo emendamento, lo posso accantonare, perché mi sembra assurdo che si possa pensare di andare avanti nello sviluppo di tecnologie nucleari anche a scapito di tecnologie che già esistono. Grazie.
1: Grazie a lei. Dunque pongo in votazione l'emendamento 1.1004, la Bade, con parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. Prego, Presidente. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.48, Di Sanso è primo firmatario, Veruffo ha chiesto di parlare, prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente, l'emendamento interviene su un punto che può sembrare a prima vista procedurale, ma che in realtà è uno dei nodi politici e istituzionali più rilevanti di questo provvedimento. Noi proponiamo 3 modifiche molto chiare al testo: rendere vincolanti i pareri parlamentari sui decreti legislativi, portare da 30 a 90 giorni il termine per l'espressione di questi pareri, eliminare la possibilità che decorso il termine il decreto legislativo possa essere comunque adottato dal governo. Non è un tecnicismo, è una questione di equilibrio tra governo e Parlamento, è una questione di qualità democratica della decisione pubblica. Qui non stiamo discutendo una delega ordinaria limitata, circoscritta. Stiamo discutendo una delega amplissima su una materia che incide sulla politica energetica nazionale, sulla sicurezza, sulla radioprotezione, sulla localizzazione degli impianti, sui costi per cittadini e imprese, sulla gestione dei rifiuti radioattivi, sul rapporto con i territori e con le comunità locali. Davvero qualcuno pensa che su una materia di questa portata il Parlamento possa essere chiamato a esprimere un parere non vincolante in appena 30 giorni e che in assenza di quel parere il governo possa comunque andare avanti? Noi pensiamo di no, perché il Parlamento non può essere ridotto a un passaggio formale, non può essere chiamato soltanto a ratificare scelte già compiute altrove. Se il governo chiede al Parlamento una delega così ampia, allora deve accettare che il Parlamento mantenga un ruolo effettivo anche nella fase di attuazione della delega, e questo è il senso dell'emendamento. E diciamocelo con chiarezza, non si può chiedere al Parlamento una delega in bianco e poi prevedere che nella fase attuativa il Parlamento possa essere superato con il semplice decorso del tempo. Presidente, se il governo è così convinto della solidità della propria proposta, non dovrebbe temere pareri vincolanti, non dovrebbe temere un termine più adeguato, non dovrebbe temere un Parlamento che discute, approfondisce, valuta e decide. Al contrario, dovrebbe il governo questo considerarlo un elemento di forza, perché su scelte di questa portata non basta la maggioranza numerica, serve una legittimazione democratica piena, serve un percorso trasparente, serve un confronto istituzionale all'altezza. Per questo chiediamo all'Aula di approvare questo emendamento, perché rafforza il Parlamento, perché impedisce automatismi impropri, perché restituisce serietà alla procedura di delega e perché su una scelta strategica come il nucleare non possono esserci scorciatoie, silenzi assenso o deleghe in bianco. Il Paese ha bisogno di decisioni fondate, trasparenti e controllabili, non di atti di fede, non di accelerazioni opache, non di un Parlamento chiamato a intervenire quando ormai tutto è già deciso. E vede, Presidente, per questo chiediamo un voto a favore dell'emendamento anche ai colleghi di maggioranza, perché difendano anche loro la funzione che svolgono.
1: Bene, la ringrazio. Pongo in votazione l'emendamento 1.48 con il primo firmario Di Sanzio per il contratto della Commissione del Governo. Votazione aperta.
7: Ma quello non deve cancellare niente, finiamo. Questo poi riprendiamo da questo. Vabbè, tanto non c'è.
1: La votazione è chiusa, la Camera respinge, essendo giunti in prossimità delle ore 20. Sospendo l'esame del provvedimento, che riprenderà alle ore 21. La seduta è sospesa, come già detto, riprenderà alle ore 21.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 20, passati da una manciata di secondi. Come avete sentito, c'è una sospensione della seduta dell'aula di Montecitorio della Camera. Riprenderà tra un'ora circa alle 21 per una seduta notturna per la prosecuzione del dibattito. Andiamo in attesa di questo al Senato, dove c'è la discussione del disegno di legge sulle disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Dunque, buon ascolto.
2: Sarebbe anche naturalmente una riforma profonda del sistema dei permessi di soggiorno, ma io penso, e lo dico per chiudere questo intervento e per motivare il voto contrario dell'Alleanza Verdi Sinistra, servirebbe soprattutto un cambio di paradigma culturale, servirebbe cioè smettere di utilizzare la paura come strumento di governo, perché quando un governo come il vostro costruisce consenso alimentando continuamente conflitto sociale verso le persone più vulnerabili, non sta risollevando il paese, non sta risolvendo i problemi del paese, ma li sta soltanto nascondendo, e per questa ragione voteremo convintamente contro questo decreto. Grazie.
3: Grazie senatore De Cristofaro. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo.
4: Sì. Grazie Presidente. Sottosegretario Molteni, colleghi, questo decreto ce lo possiamo dire perché comunque nasce da quella che è una constatazione che non possiamo più ignorare, e sarebbe quello che il sistema italiano dei rimpatri volontari assistiti fino ad oggi semplicemente non ha funzionato, perché è stato frammentato, poco finanziato, debole. E così non ha mai rappresentato una vera alternativa ai rimpatri forzati. E quindi, colleghi, ci possiamo guardare in faccia, e guardare in faccia soprattutto quella che oggi è la realtà. I rimpatri forzati sono lenti, costosissimi, e nella maggior parte dei casi sono stati proprio impossibili da realizzare. Oggi pensate che l'Italia riesce a eseguirne meno del 20%. Perché? Perché mancano accordi con molti paesi d'origine, perché ogni rimpatrio forzato richiede scorte, richiede anche dei voli dedicati, delle procedure complesse. E quindi in questo caso parliamo di migliaia di euro per ogni singola persona. Per cui, diciamocelo francamente, avevamo bisogno di uno strumento diverso, quindi che doveva essere più efficace, meno oneroso e soprattutto più umano. Finora i rimpatri sono stati lasciati alla buona volontà di qualche organizzazione non governativa oppure a quei progetti europei a singhiozzo. Invece con questo decreto finalmente diamo stabilità a quello appunto che è il sistema. Istituzionalizziamo, garantiamo la continuità dei fondi, velocizziamo le procedure, informiamo meglio chi ha diritto di sapere e creiamo un coordinamento nazionale che prima non c'era. E così facendo noi mettiamo l'Italia al passo con l'Europa, perché è proprio l'Unione Europea che ci chiede questo, puntare sui rimpatri volontari. Ma c'è di più, e quando dico c'è di più mi rivolgo ovviamente alle persone prima ancora dei numeri. I centri di accoglienza sono saturi, spesso al collasso. I rimpatri volontari liberano posti, riducono i tempi di permanenza ed evitano contenziosi infiniti, ma soprattutto, noi lo sappiamo, ridanno quella che è la dignità, perché sottosegretario noi sappiamo benissimo che dietro ad ogni rimpatrio c'è una persona, e quindi c'è una differenza enorme tra essere caricati su un aereo con la forza ed essere invece accompagnati in un percorso legale, sicuro, organizzato verso casa propria. Il rimpatrio volontario effettivamente, ed è logico, evita dei traumi, rispetta soprattutto la persona e gli dà una possibilità concreta di reinserimento nel paese di origine, riducendo quindi il rischio che quelle stesse persone riaffrontino un viaggio disperate nei mani dei trafficanti. Ecco perché questo strumento è più che giusto, anche perché toglie spazio alle organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione, perché, come ho detto poco fa, mette la persona al centro. E poi c'è un ultimo punto che ci sta particolarmente a cuore e riguarda la sicurezza di chi serve lo Stato. In Commissione il Governo ha accolto un nostro ordine del giorno a prima firma del senatore Gasparri, dove chiediamo una cosa semplice, che anche i militari, quelli che non fanno parte delle forze di polizia a ordinamento militare, siano tutelati. Questo come avviene già per i carabinieri, per i poliziotti, per i medici, per gli insegnanti, per gli arbitri e anche per tutto il personale ferroviario. Noi perché presentiamo quest'ordine del giorno? Perché oggi c'è una lacuna. Se un militare viene aggredito mentre presta soccorso, quindi mentre collabora con la polizia giudiziaria, per cui mentre espleta il suo dovere, l'aggressore non rischia la pena aggravata prevista dall'articolo 583 quater. E questo penso che non sia giusto, perché chi rischia la vita, e quindi rischia la vita per noi, merita la stessa tutela, che sia un carabiniere, che sia un militare. Per cui, che dire, per noi questo decreto è più efficace, perché costa meno, perché è più umano e perché protegge chi ci protegge. Per cui, per tutte queste ragioni, i senatori di Forza Italia voteranno convintamente e favorevolmente. Grazie.
3: Grazie senatrice Ternullo, do la parola al senatore Cataldi.
5: Grazie Presidente. Presidente, è curioso essere qui a parlare di un decreto che il governo ha scritto contro se stesso, perché parliamoci chiaro, è stato scritto un provvedimento per rimediare a un errore che lo stesso governo aveva commesso, per correggere una norma che era contenuta in un decreto che era stato appena pubblicato. E allora l'urgenza qui non sono i migranti, qui l'urgenza era quella del governo che doveva rimediare a una clamorosa figuraccia che aveva fatto di fronte al mondo dei giuristi. E non devo fare nemmeno fatica per spiegare l'inutilità di questo provvedimento bandiera di questa maggioranza. Facciamo parlare il governo, Presidente. Guardi, c'è la relazione che precede il disegno di legge. Basta leggere le parole che scrive questo governo. Cosa c'è scritto in questa relazione? Che negli anni, nel triennio 2023-2025, ci sono state una media annua di 830 persone che hanno scelto la procedura del rimpatrio volontario assistito. E fin qui ci siamo. Però c'è l'effetto incentivante di questa misura per la quale avete invocato la straordinaria necessità ed urgenza. Ecco, lo dite voi, l'effetto incentivante è stimato del 10%. Calcolatrice alla mano, 83 pratiche di rimpatrio in più all'anno, e voi con tutti i problemi che c'è il paese, per 83 pratiche in più invocate la straordinaria necessità ed urgenza? Allora Presidente, parliamoci chiaro, questo è un altro bluff di questa maggioranza, è un'altra misura propagandistica, un po' come l'Italia-Albania, che c'è un particolare curioso, ad aprile di quest'anno avevate rimpatriato dal centro dell'Albania 83 persone, vi piace questo numero, che si aggiungono agli 83 che stimate che si possano rimpatriare nel prossimo anno. Allora, dire che siete degli incapaci sarebbe piuttosto semplice, ma non lo voglio fare io, perché ci hanno già pensato, ad esempio, le camere penali, che hanno detto la norma che sulla norma che state correggendo è l'apologia dell'infedele patrocinio, si trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di reimmigrazione. Vi hanno detto che siete incapaci anche l'organismo congressuale dell'avvocatura, che ha espresso stupore, ecco direi chiamiamolo stupore giuridico, di fronte a una norma che stravolge tutti i principi del nostro ordinamento giuridico. Poi c'è l'Associazione Nazionale Magistrati, c'è il Consiglio Nazionale Forense che sembra non sia stato neppure interpellato. Allora, Presidente, non siamo noi a dire che siete degli incapaci. Questo procedimento ve l'hanno bocciato tutto il mondo dei giuristi. Allora, però la domanda che dobbiamo farci è un'altra. Al di là delle polemiche, questo provvedimento ha risolto il vulnus costituzionale per il quale è stato fatto questo nuovo decreto? No, non l'ha risolto, perché ha fatto finta di tirare fuori gli avvocati, cioè sostanzialmente ha cancellato il Consiglio Nazionale Forense dal testo della norma e ci ha inserito dentro questa nuova categoria dei rappresentanti muniti di mandato. Anche gli avvocati sono muniti di mandato, siamo d'accordo? Quindi che succede? Che se un migrante oggi va da un avvocato, l'avvocato lo riceve e magari si accorge che questo migrante avrebbe diritto a restare, magari ha diritto alla protezione speciale. Allora cosa succede? Sa che se lo indirizza verso la procedura che lo fa restare, lo Stato non gli dà un centesimo. Se invece lo indirizza nella procedura di rimpatrio volontario, allora lo Stato gli darà 615 euro. E quindi se l'avvocato, mettiamo, fa 100 pratiche all'anno di questo tipo, fatevi i conti, no, state dando un incentivo per scegliere una procedura. Io non so se vi rendete conto che in una democrazia non è accettabile che un governo dica agli avvocati: io vi pago soltanto se fate la procedura che vuole il governo, soltanto se fate quello che piace al governo. Presidente, voi volete rendere complici delle vostre politiche di reimmigrazione gli avvocati a cui offrite questa sorta di, cos'è? Come la vogliamo definire giuridicamente? Una modestissima mazzetta per violare il codice deontologico? Oppure cos'è? Oppure non riesco a cercare di identificare qual è la natura giuridica. Forse un gratuito patrocinio, ma qui un gratuito patrocinio che funziona al contrario, cioè voi non lo date per difendere i diritti, glielo date soltanto se si invita il cliente a rinunciare al suo diritto, che sarebbe magari quello di essere protetto. Ma non basta. Ah, ecco, poi scusate, parlando anche di principi, ma nella nostra Costituzione l'articolo 24 riconosce il diritto alla difesa, è un diritto inviolabile. Oppure anche per voi in questo caso il diritto alla difesa è inviolabile soltanto fino a un certo punto? Perché mi viene da pensare che oramai ci avete preso l'abitudine a considerare il diritto come un orpello, così, che a volte si può rispettare, altre volte no. E poi c'è un'altra cosa non meno rilevante che dovrebbe far inorridire il mondo dei giuristi e i garantisti, che si professano garantisti quando si tratta di proteggere i colletti bianchi e negli altri casi se lo dimenticano. Chi sono questi rappresentanti muniti di mandato? Non avete voluto accogliere anche i nostri emendamenti, avevamo detto vabbè, ma almeno richiedete che ci sia una laurea qualificante, non dico solo in giurisprudenza, ma magari, non so, in scienze politiche. No, non ci sono criteri, quindi tutti possono, senza nessuna competenza giuridica. Però mi direte, vabbè, non c'era competenza giuridica neppure di chi ha scritto questo provvedimento, figuriamoci se non la poteva avere chi deve occuparsi del rimpatrio. Però, colleghi, lo dico anche e soprattutto a chi si professa garantista, ma il diritto alla difesa non significa avere accanto una persona qualunque che ti sta lì e ti dà un supporto, significa avere accanto una persona che abbia la capacità di difenderti, che abbia la capacità di riconoscere quali sono i tuoi diritti per poterti indirizzare al meglio. Voi avete fatto un provvedimento dove l'unico vostro obiettivo è ottenere il vostro risultato, risultato che oltretutto non c'è, perché 83 pratiche all'anno in più non sono un risultato, altro che 36.000 persone che voleva la Meloni spedire ogni anno in Albania. Il risultato delle politiche migratorie a 3 anni e mezzo di governo è sostanzialmente pari a zero. E vado a concludere, Presidente, però io direi un invito al governo: la deve smettere di prendere in giro gli italiani, perché sta facendo finta di governare, ma fino ad oggi risultati non hai avuto. L'Italia non ha bisogno di provvedimenti propagandistici, l'Italia ha bisogno che ci si occupi dei problemi reali del paese, dove ci sono le famiglie che non arrivano a fine mese, non ha bisogno di provvedimenti che raccontano miracoli che non sono mai esistiti, non ha bisogno dell'autonomia differenziata, ha bisogno della perequazione infrastrutturale, non ha bisogno di moltiplicare le spese militari, ha bisogno di investimenti nella sanità, anche nella giustizia civile. Vi siete occupati soltanto di cancellare l'abuso d'ufficio, di ridurre la capacità delle alle procure di usare le intercettazioni e avete lasciato la giustizia civile così nel nulla perché non vi interessa. E con tutte le emergenze che abbiamo in Italia, voi venite a dirci che la straordinaria necessità ed urgenza del paese sono 83 pratiche in più. Complimenti, siete una legislatura, un governo stabile, ma fatemelo aggiungere, siete inutilmente stabili. Prima ve ne andate a casa e prima il paese avrà speranza di risollevarsi. E allora concludo veramente, Presidente, il Movimento 5 Stelle non voterà contro per partito preso, no, voterà contro perché innanzitutto ha letto i numeri della relazione tecnica e voterà contro anche perché crede ancora nella Costituzione, perché crede nel diritto alla difesa, che esiste per tutti, esiste anche per le persone più fragili, non esiste soltanto per i colletti bianchi. E voterà contro soprattutto perché un paese che paga gli avvocati solo se fanno quello che vuole il governo non è il paese che vogliamo.
3: Grazie senatore Cataldi. Do la parola al senatore Dreosto.
6: Grazie. Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del governo, quando affrontiamo il tema dell'immigrazione dobbiamo evitare sia gli slogan ma anche quelle che sono state tra l'altro fatte dagli amici dell'opposizione, le semplificazioni. È un fenomeno complesso che richiede legalità e anche capacità di governo. In questo senso permettetemi di ringraziare il sottosegretario Molteni che quest'oggi è in aula. Lo ringraziamo per il suo impegno, la sua dedizione con cui sta portando avanti queste importanti iniziative. L'Italia e l'Europa hanno il dovere di accogliere chi realmente fugge dalla guerra, da persecuzioni, da situazioni di grave pericolo. L'Italia, tra l'altro, lo ha sempre dimostrato. Lo abbiamo visto, per esempio, con l'ospitalità ai rifugiati ucraini o con gli aiuti sanitari che sono stati fatti nei confronti dei palestinesi, in particolare nei confronti dei bambini. Ma unitamente al dovere di mettere in salvo chi scappa dalle guerre, vi è evidentemente il dovere anche di garantire il rispetto delle regole e di gestire in modo ordinato i flussi migratori. In questo contesto assumono una particolare importanza i programmi di rimpatrio volontario assistito con reintegrazione previsti dalla direttiva europea 2008/115 e disciplinati anche dal nostro ordinamento. Secondo tale disciplina i programmi di rimpatrio sono attuati dal Ministero dell'Interno anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali che anche con associazioni che sono attive poi nell'assistenza dei migranti. Il rimpatrio volontario assistito non consiste solo ed esclusivamente nel pagare un viaggio di ritorno, significa invece accompagnare il migrante in quello che è un percorso di rientro, fornendo assistenza amministrativa, supporto logistico e soprattutto strumenti perché vi possa essere anche un effettivo reinserimento sociale e lavorativo nel paese di origine. Dai dati del Ministero che abbiamo dal 2016 al 2022 risultano che 3.334 persone hanno aderito a quelli che sono programmi di rimpatrio volontario. Nel triennio invece che va dal 23 al 25 sono stati circa 2.500 e hanno ottenuto appunto questa agevolazione di rimpatrio. Siamo passati quindi da meno di 500 rimpatri all'anno a più di 800 e questo penso sia possa essere già considerato un segnale. È certamente un segnale che ci dà poca soddisfazione rispetto a quelli che sono anche i rimpatri fatti da altri paesi europei e questi dati evidenziano però una realtà che senza quella che è un'efficace politica di rimpatri il sistema migratorio perde credibilità e capacità di essere governato. Dobbiamo allora riconoscere che l'immigrazione incontrollata genera quelli che noi vediamo tutti i giorni che sono problemi concreti, alimenta traffico di esseri umani, espone le persone a sfruttamento e precarietà, crea tensioni sociali sui territori e rende certamente più difficile l'integrazione anche di chi effettivamente avrebbe diritto di restare. Per questo serve una politica fondata su tre principi: un principio del contrasto con fermezza all'immigrazione illegale, per il contrasto anche a quelle che sono le organizzazioni criminali che lucrano su molti migranti facendone business, creare poi, come ha fatto bene il governo, dei canali regolari regolari per il flusso, per favorire il lavoro, e terzo, sostenere e rafforzare i programmi di rimpatrio. Un rimpatrio volontario assistito per coloro che desiderano rientrare nel proprio paese, come stiamo facendo noi oggi con questo provvedimento. Il rimpatrio volontario rappresenta spesso quella che vorrei definire anche una soluzione più umana, più sostenibile e anche meno onerosa rispetto a quelle che sono invece le procedure coercitive. Consente evidentemente di ridurre i costi pubblici, evita situazioni di irregolarità protratta e offre ai migranti una concreta opportunità di ricostruirsi un futuro nel proprio paese. Per questo motivo il sostegno ai rimpatri volontari assistiti diventa per noi un pilastro per una vera e propria politica migratoria equilibrata, efficace e rispettosa anche, voglio dirlo, di quelli che sono i diritti umani. Rispetto a quelle discipline precedenti, rispetto alle discipline precedenti, il nuovo decreto sui rimpatri volontari assistiti mira anche ad ampliare quelli che sono i soggetti che possono collaborare con il Ministero per l'attuazione dei relativi. Ecco allora che il provvedimento, io dico la verità, mi aspettavo che vi fosse anche una certa condivisione da parte delle opposizioni, ma come al solito abbiamo assistito anche oggi ad una importante strumentalizzazione. E poi voglio anche così, mi sono soffermato a leggere alcuni degli emendamenti che hanno fatto i colleghi dell'opposizione e rimango basito, ma voglio dirvene alcuno. Sottosegretario, fortunatamente li abbiamo cassati in commissione, ma e tra l'altro in maniera trasversale l'opposizione, l'emendamento 1.4 del PD, non solo assicurare il patrocinio gratuito da parte dello Stato, ma addirittura prevedere che gli oneri derivanti vengano dedotti dal fondo per la sicurezza e la difesa nei territori. Allucinante. Uno di AVS, l'1.26, a fini dell'accertamento dell'entità si richiede che a posto dell'obbligo di cooperare il migrante possa cooperare, no? Quindi gli diamo anche la possibilità, la tolleranza che decida. O l'1.109, questo del PD, ai fini della valutazione della pericolosità sociale si tiene conto del mancato rispetto di collaborazione dell'identificazione, no, si passa, si può tenere conto del mancato rispetto. E qui guardate che parliamo di casi in cui i crimini sono molto molto gravi. Vorrei farvi vedere qualche articolo di giornale. Roma, rapita e violentata per 3 giorni. Questo sarebbe uno di quei casi in cui un migrante potrebbe rifiutarsi di fornire le proprie generalità, e volevamo metterlo nella legge. Concludo con l'1.013. Avverso il provvedimento di espulsione, il gratuito patrocinio è riconosciuto indipendentemente dalla situazione reddituale. Mi sembra che siamo davvero al ridicolo. Concludo, Presidente. Ancora una volta allora con questi dati emerge con grande chiarezza quella che è la differenza tra due visioni completamente opposte del Paese. Da una parte la sinistra, che sostiene che le politiche di immigrazione devono essere prive di controlli efficaci, che aumentano insicurezza, tensioni, difficoltà nella gestione dei territori, anche questo lo vediamo tutti i giorni. Dall'altra parte noi che mettiamo al centro la sicurezza dei cittadini, il rispetto delle regole, la tutela di chi ogni giorno lavora al governo onestamente e contribuisce alla crescita della nostra comunità. Noi, Presidente, crediamo che accoglienza e solidarietà possano esistere, ma possano esistere solamente insieme alla legalità, responsabilità e controlli certi. E questa è la strada che continueremo a perseguire per garantire ordine, sicurezza e serenità alle famiglie italiane. Grazie.
3: Grazie senatore Dreosto. Do la parola al senatore Giorgis.
7: Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, come ben sapete, il governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge. Provvedimenti provvisori che devono essere immediatamente presentati alle Camere e che perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Ora, quali sono i casi straordinari che hanno indotto il governo ad adottare il 129esimo decreto legge, il appunto decreto numero 55 del 2026, che stiamo qui discutendo se e come convertire in legge? ha un nome, l'evento straordinario, che spiega e giustifica la necessità e l'urgenza dell'intervento del governo? Direi di sì, lo sappiamo tutti, ha un nome proprio, anzi anche un cognome, o per essere più precisi ha quattro nomi e cognomi. Sono i nomi e i cognomi dei quattro senatori, capigruppo in Commissione Affari Costituzionali, rispettivamente di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega e di Noi Moderati, che hanno presentato in sede di conversione del precedente ennesimo decreto omnibus sulla sicurezza l'emendamento aggiuntivo numero 33.000, con cui sono state riscritte in maniera palesemente incostituzionale parti rilevanti dell'istituto del rimpatrio volontario assistito. Un emendamento, voglio ricordare, che è stato analizzato e discusso solo in quest'aula, perché in commissione la maggioranza decise di chiudere i lavori prima che fosse conclusa l'analisi di tutti gli emendamenti. E, come ricorderete, l'analisi e la discussione in quest'aula si protrassero per ben 3 minuti. 3 minuti precisi, perché è il tempo che fu concesso alle opposizioni e perché nessuno dei quattro sottoscrittori e nessun altro esponente della maggioranza prese la parola per illustrarne il contenuto e la ratio, o perlomeno per replicare alle considerazioni critiche delle opposizioni. Considerazioni che furono certo molto sintetiche, bisogna riconoscerlo, del resto un minuto per gruppo non consente grandi analisi, ma assolutamente fondate, come dimostra il fatto che siamo qui chiamati a discutere proprio della riscrittura dell'emendamento dei Fantastici 4. Che l'attuale decreto, emanato lo stesso giorno della conversione in legge del precedente decreto e dunque dell'entrata in vigore della nuova disciplina del rimpatrio volontario, sia necessario e urgente, credo che sia abbastanza pacifico. Proprio perché era ed è necessario e urgente porre rimedio a quanto disposto dalla maggioranza con l'aggiunta dell'articolo 30 bis alla legge di conversione 54 del 2026. Perché con l'articolo 30 bis si includeva tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero dell'Interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito anche il Consiglio Nazionale Forense, e in particolare si prevedeva che il Consiglio Nazionale Forense, sulla base dei criteri fissati dal Ministero dell'Interno, corrispondesse un compenso ai singoli rappresentanti legali che avessero assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo se vi era l'effettiva partenza dello straniero. Come denunciammo fin da subito, seppur nel solo minuto di cui disponevamo, subordinare l'erogazione di un compenso all'avvocato che assiste lo straniero nella presentazione della domanda di rimpatrio volontario alla condizione dell'effettiva partenza dello straniero stesso trasforma l'attività dell'avvocato da una obbligazione di mezzi in un'obbligazione di risultato, in palese contrasto con i principi fondamentali che regolano le professioni liberali, ma soprattutto rischia di stravolgere la natura dell'istituto del rimpatrio volontario che, come prescrive la direttiva rimpatri del 2008, di cui l'istituto è attuazione, deve essere autenticamente volontario. Che fosse dunque necessario e urgente intervenire è abbastanza pacifico, seppur l'evento dannoso che ha sollecitato una nuova disciplina non fosse, come dovrebbe essere, una calamità naturale, ma fosse piuttosto una calamità politica, tutt'altro che straordinaria e tutt'altro che inevitabile. Anzi, sarebbe bastato al proposito dichiarare inammissibile l'emendamento aggiuntivo che estendeva ulteriormente il perimetro del decreto legge, come del resto prescrivono numerosi moniti della Corte Costituzionale e di diversi Presidenti della Repubblica. Ma su questo punto, se mi rimarrà tempo, dirò meglio più avanti. Ciò che però non è affatto pacifico e necessario è il contenuto innovativo del presente decreto legge, ovvero il modo con cui il governo ha ritenuto di rimediare alla precedente sconsiderata scelta della sua maggioranza. Perché se è vero che il nuovo decreto cancella ogni riferimento al Consiglio Nazionale Forense e parrebbe sopprimere la condizione dell'effettivo rimpatrio per la corresponsione del compenso all'avvocato, è altrettanto vero che da un lato ribadisce la logica degli incentivi economici ai soggetti intermediari e dall'altro autorizza in maniera generica e indeterminata il Ministero dell'Interno ad estendere la platea di tali soggetti senza prevedere alcuna garanzia di imparzialità e di professionalità. L'istituto del rimpatrio volontario assistito, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 268 dell'88, in attuazione appunto della direttiva del 2008, richiede invece di essere collocato, come ci hanno ricordato gli auditi, all'interno di un quadro di garanzie effettive, di informazione libera e consapevole, di tutela delle persone vulnerabili e di accompagnamento sociale qualificato. Ogni adesione ai programmi di rimpatrio assistito, per non trasformarsi in una espulsione mascherata, dovrebbe insomma avvenire sulla base di un consenso libero, informato sulle possibili alternative giuridiche e amministrative, incluse ad esempio le procedure di protezione internazionale, i percorsi di regolarizzazione eventualmente praticabili e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento. E poi dovrebbe essere sempre revocabile. In commissione e poi in aula abbiamo provato ad offrire un contributo costruttivo, abbiamo presentato emendamenti ragionevoli che, facendo tesoro delle osservazioni degli studiosi e degli esperti, garantissero e rafforzassero il carattere davvero libero e volontario della richiesta di rimpatrio assistito e al contempo potenziassero, attraverso adeguate garanzie procedurali e sociali, la tutela delle persone vulnerabili, vittime di tratta, affette da gravi patologie, minori e nuclei familiari fragili, che la disciplina vigente individua correttamente tra i destinatari prioritari di rimpatri volontari assistiti. Ma, onorevoli colleghi, lo sapete bene, come avviene dall'inizio della legislatura, non abbiamo ricevuto nessuna risposta e gli emendamenti sono stati tutti respinti o dichiarati inammissibili. Perché? Ci siamo chiesti e ci chiediamo. Perché dopo 4 anni cambiare un modus operandi consolidato e riconoscere al Parlamento un ruolo e uno spazio di discussione è troppo difficile e impegnativo? Sicuramente, ma non solo. La ragione principale credo che sia un'altra, e sia di merito e di cinico calcolo politico, e sia la stessa che vi ha guidato nel predisporre la lunga e inefficace serie dei decreti sicurezza. Vale a dire l'avversione profonda, ideologica, verso ogni forma di pluralismo. E al tempo stesso l'incapacità di affrontare un fenomeno strutturale e complesso, qual è quello dell'immigrazione, attraverso una prospettiva che non sia quella meramente securitaria e repressiva. Questo vostro modo di agire, che non si fa scrupoli di far leva sulle paure, sulle pulsioni più irrazionali, e tende ad insinuare l'idea che ogni straniero sia un nemico o un delinquente, può nell'immediato procurare consenso, ma alla fine credo che vi si ritorcerà contro, perché state sottovalutando l'umanità e la saggezza dei nostri concittadini e la loro capacità di constatare che questa vostra politica aumenta solo la sofferenza, la paura e l'esclusione sociale e non certo la sicurezza e la qualità della loro vita.
8: Grazie. Lascio la parola al senatore Lisei.
9: Grazie Presidente. Intervengo anche perché sono uno dei fantastici 4 che il collega ha citato poc'anzi, che ha firmato quell'emendamento e l'ha firmato convinto che andasse nella giusta direzione, sia la versione originale sia le modifiche di cui stiamo discutendo oggi. È stato giustamente ricordato che quell'emendamento, le finalità di quell'emendamento erano rafforzare un sistema, uno strumento, quello dei rimpatri volontari assistiti, che era già previsto nel nostro ordinamento, che era recettivo di una direttiva europea del 2008, uno strumento che l'Europa spinge e ha spinto in questi anni per utilizzare in maniera sempre più diffusa e sempre più efficace. E queste erano le finalità dell'emendamento volto a contrastare dei numeri che, come giustamente è stato ricordato, in Italia sono sempre stati irrisori. Numeri che rispetto a tutti, a tutte le altre nazioni dell'Europa sui rimpatri volontari assistiti, sono sempre stati inutili, banali. E se vogliamo dirla tutta, soltanto nel 2025, grazie anche credo a un'azione di attenzione da parte di questo governo, sono raddoppiati, perché se parliamo di oltre 600 rimpatri volontari nel 2025, quando in tutti gli anni precedenti i rimpatri si attestavano intorno alle 300 unità medie, vuol dire che già questo governo ha messo a referto che ha raddoppiato i rimpatri volontari assistiti. Ma siccome questo non è un governo che si siede sul raddoppio, perché potremmo già sederci, visto che abbiamo raddoppiato i rimpatri non volontari, i rimpatri forzosi, e abbiamo dimezzato gli sbarchi rispetto al 2022 quando ci siamo insediati qua in Italia, visto che non ci sediamo sui numeri, ma siamo consapevoli che l'immigrazione è un tema serio sul quale bisogna lavorare quotidianamente per migliorare le normative, abbiamo voluto migliorare quello che era il testo dei rimpatri volontari assistiti. E io capisco che la sinistra, quando si parla di rimpatri, gli viene la dermatite, cioè alla rimpatrite, appena si nominano i rimpatri la sinistra gli viene prurito, perché è qualcosa che non è nelle vostre corde. Lo capisco che vi dà fastidio quando si parla di rimpatri, è coerente con le vostre posizioni nazionali ed è coerente anche con le vostre posizioni europee. Siete e avete sempre sostenuto e continuate a sostenere che chiunque parte, che chiunque abbia necessità di partire dall'Africa debba partire, che chiunque parte debba arrivare, che chiunque arrivi debba avere un permesso di soggiorno, che chiunque abbia un permesso di soggiorno debba avere poi la cittadinanza italiana. Siete contrari ai CPR, siete contrari alle espulsioni, siete d'altronde quelli che stendono il tappeto rosso agli estremisti islamici, gli chiamate ai convegni, li volete con voi, sono un po' i vostri idoli, non è nostra responsabilità. Quindi comprendo che quando sentite la parola rimpatri vi venga il prurito. D'altro canto sapere che un clandestino viene

0: presidenza, così almeno evitiamo proteste, grazie.
1: Ma ci sarebbero ugualmente, guardi presidente, perché capisco che fa male la verità e capisco che si vuole nascondere.
0: Però si rivolga alla presidenza.
1: Nascondere, e la volontà è quella di nascondere i propri programmi dietro normative, azzeccagarbugli, diritti alla difesa, dietro qualsiasi scusa, pur di consentire a chiunque di rimanere in Italia anche se clandestino. Ma è per questo che dà fastidio l'ipocrisia anche rispetto a certe tesi sostenute in quest'Aula. E lo dico in particolare al diritto della difesa. Sì, molti colleghi si sono lamentati. Io da avvocato francamente mi sento mortificato da quello che è stato sostenuto dall'opinione, da una parte dell'opinione della stampa, da quello che è stato sostenuto anche in quest'Aula da chi è intervenuto prima di me. E vi dico un motivo, il motivo molto semplice. Io, quando ho giurato da avvocato, e dopo dirò, farò anche un richiamo a quello che è stato detto in aula, quando ho giurato come avvocato, come chiunque, ha giurato di fare gli interessi del proprio assistito. Gli avvocati non scelgono che cosa fare in base a quanto vengono pagati. Sostenere che introdurre un compenso maggiore per i rimpatri volontari assistiti indurrebbe gli avvocati a scegliere quella strada piuttosto che il ricorso verso un provvedimento di espulsione, vuol dire che chi la sostiene state dicendo al mondo forense che fanno le scelte in base ai propri interessi e non in base agli interessi dell'assistito. E io credo che questo sia vergognoso nei confronti di un mondo forense che di fronte a qualsiasi tipo di compenso sceglierà sempre la strada più utile al proprio assistito e non quella più conveniente. Ed è per questo che l'emendamento non era una violazione del diritto alla difesa, a mio avviso, ma anzi era la possibilità di ricevere una retribuzione per un'attività stragiudiziale che fino a ieri non era retribuita in alcun modo, anche per i professionisti. Dopodiché, per carità, capisco anche le tesi avverse, il deputato Conte all'aula della Camera ha anche detto: ah, questo emendamento l'ha firmato un avvocato che ha giurato di fronte alla Repubblica. Sì, l'ho firmato e lo rifirmerei tutt'oggi, rifirmo volentieri questo. Credo che l'Italia sia composta da tanti avvocati che non hanno la fortuna di essere in studio con Giuseppe Conte, che non hanno la fortuna di avere alle spalle Giuseppe Conte, e quindi in maniera assolutamente orgogliosa, come tanti avvocati italiani, credo che se mi viene riconosciuta un'attività stragiudiziale, francamente, credo che sia una cosa giusta. Ed è per questo che le modifiche che sono state introdotte, a dimostrazione che accogliamo tutte le osservazioni, sono sacrosante. Sono modifiche sacrosante perché, grazie alla verve con la quale si è contrastato il primo provvedimento, che probabilmente il primo emendamento è arrivato e non ve ne siete accorti, perché comunque l'abbiamo discusso in aula, però capita, allarghiamo la platea. Quindi è una modifica questa assolutamente utile, perché come è stato detto da chi è intervenuto, allargheremo la platea. Quindi questo contributo verrà riconosciuto non soltanto agli avvocati, ma anche a qualsiasi soggetto che ha un mandato, mediatore culturale o altro, che non aiuta il clandestino ad andare via, ma spiega al clandestino quali sono i suoi diritti, perché il rimpatrio volontario assistito è un diritto che deve essere perseguito e che può perseguire legittimamente un soggetto che è entrato in Italia illegalmente, perché è una possibilità in più che ha. Una possibilità è quella di rimanere clandestino con la sinistra che lo difende, fa la zecca garbugli, e una possibilità è quella di fare il rimpatrio volontario assistito e ricostruirsi una vita nel suo paese. Questa è la verità e la necessità di quello che era l'emendamento originale. E io lo capisco, per carità, che si debba fare per forza gli azzeccagarbugli della clandestinità

0: e in tutti i modi si cerchi di tutelare una posizione politica che è totalmente al di fuori di quelle che sono ormai le linee europee. Perché anche rispetto a le recenti notizie, vi dico una cosa: il nuovo accordo sul regolamento dei rimpatri che è stato approvato in Europa, oltre a recepire in toto la linea del governo Meloni, anche sul famoso hub e nei paesi terzi, che piace, che è talmente brutto e cattivo che ci sono dei paesi socialdemocratici e socialisti che vogliono adottarlo, compiando, vede ad esempio il compagno Sanchez. Ma quel regolamento sui rimpatri, oltre a certificare che le politiche migratorie e di contrasto all'immigrazione clandestina del governo italiano sono giuste e sacrosante, certifica una cosa: che se c'è qualcuno che è rimasto clandestino in Europa sono le politiche migratorie della sinistra italiana. Cioè, ormai in Europa solo la sinistra italiana sostiene l'immigrazione clandestina, solo la sinistra italiana sostiene che non ci debbano essere confini. La vostra posizione è clandestina in Europa, la vostra posizione è ormai clandestina, perché gli altri paesi socialisti stanno seguendo la politica del controllo delle frontiere, stanno seguendo la politica dell'immigrazione controllata, stanno seguendo la politica dei rimpatri e degli hub nei paesi terzi, a dimostrazione del fatto che forse gli unici che sono fuori dall'Europa siete voi e che questo provvedimento va nella direzione europea. Ed è per questo che voteremo a favore. Grazie.
1: Grazie senatore. Senatore Boccia.
2: Sì, grazie Presidente, per chiedere a nome del gruppo del Partito Democratico il voto elettronico, grazie.
1: Pongo quindi in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2026, quindi dichiaro aperta la votazione. Avete votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo agli interventi di fine seduta. Senatore Verini, sull'anniversario della scomparsa di Luciano Lama, a lei la parola.
3: Sì, grazie Presidente. Vorrei ricordare Luciano Lama. Il 31 maggio, ricorrevano i 30 anni dalla sua morte. Lo ricordiamo in quest'Aula perché egli fu anche senatore e vicepresidente del Senato. Era romagnolo di Gambettola, provincia di Forlì, e giovanissimo entrò nella Resistenza. Suo fratello Lelio era stato ucciso dai tedeschi. Dopo la liberazione, la vita di Lama si intrecciò con quella del sindacato, della CGIL, e la lotta e l'impegno per i diritti e la dignità del lavoro furono tutt'uno con la sua vita. La sua casa diventò la CGIL e Di Vittorio fu per lui un maestro, un esempio. Abbiamo qui Susanna Camusso, che sa di che cosa si parla quando si dicono queste cose. Sono pochi, 3 minuti per ricordare Lama, però alcune sue caratteristiche sì, le voglio ricordare. Il suo legame con il popolo era forte, viscerale, carismatico. La sua partecipazione fisica alle lotte, ai conflitti, alle manifestazioni, ma anche la sua determinazione a dare uno sbocco a quei conflitti, con i contratti, con la salvaguardia dell'occupazione. Il suo coraggio, anche provando a rompere tabù, come quando guidò il sindacato nella cosiddetta svolta dell'euro, o come quando parlò in una celebre discussa, certamente discutibile, intervista a Scalfari di salario come variabile dipendente. Coraggio e dialogo, come quando firmò l'accordo insieme agli altri sindacati con la Confindustria di Agnelli sul punto unico di contingenza. Insieme agli altri sindacati, insieme. L'unità sindacale fu per lui una bussola irremovibile, come quella della CGIL. C'è un episodio che voglio ricordare qui, me lo raccontò lui in un libro intervista che facemmo insieme. Craxi fece il suo governo, il decreto sulla scala mobile, la CGIL era spaccata, al direttivo si votò, la componente comunista maggioritaria votò contro quel decreto, la componente socialista votò a favore. La sera Lama volle andare in televisione e pretese che il suo aggiunto, il socialista Marianetti, fosse con lui. Glielo chiesi, ma come mai? Lui nel libro mi rispose, e sta scritto, perché la CGIL non aveva una posizione, ne aveva due, una di maggioranza e una di minoranza, e volevo che entrambe fossero rappresentate. Infine, Lama, insieme con Berlinguer, con Pertini, con altre figure, fu un argine vero contro il terrorismo delle stragi nere, ma anche il terrorismo rosso, quello che per esempio uccise l'operaio Guido Rossa. Nella sua ultima fase della vita, presidente, Lama divenne sindaco di una cittadina umbra, Amelia, dove da qualche decennio aveva una casetta in mezzo al verde. I suoi concittadini ancora lo ricordano per l'umiltà e la passione con la quale svolse quell'incarico, lui che era stato un grande leader del dopoguerra, della sinistra e del sindacato. E sabato lo ricorderanno con una manifestazione pubblica. Ecco, io penso che ricordare quelle personalità, naturalmente che hanno avuto quel tempo, il loro tempo, però non significhi tornare indietro, ma trovare, cercare delle cose ancora attuali, e gli ideali, i valori, la passione, il coraggio, la visione e l'unità di Luciano Lama sono ancora utili e attuali.
1: Grazie senatore Verini. Senatrice Maiorino, sulle sanzioni nei confronti di Francesca Albanese.
4: Grazie Presidente. Nel luglio del 2025 la dottoressa Albanese, relatrice speciale per le Nazioni Unite per i territori occupati della Palestina, è stata sottoposta a sanzioni economiche e finanziarie da parte dell'amministrazione Trump. Di recente, il 13 maggio, un giudice federale statunitense, Richard Leon, conservatore, tra parentesi, ha sospeso queste sanzioni. Poco dopo, il 27 maggio, però, l'amministrazione Trump le ha rinnovate. Cosa significano queste sanzioni? Significa che la dottoressa Albanese è iscritta nelle liste OFAC, liste che prevedono l'inserimento di società o individui accusati di terrorismo, di narcotraffico, di violazioni di diritti umani e crimini internazionali. Nulla di tutto questo è attribuito o attribuibile alla dottoressa Albanese, ma da parte del governo italiano non un pigolio in sua difesa. Anzi, il ministro Tajani, interrogato nel merito, ha risposto, cito: «E mica devo commentare le decisioni di ogni tribunale del mondo». Il ministro Tajani dimentica di essere ministro degli esteri e in quanto tale dovrebbe proprio tutelare i cittadini e le cittadine italiane che incappano in problemi come quelli in cui è incappata la dottoressa Albanese. Ma la questione è ancora più grave, perché queste sanzioni sono sì comminate dagli Stati Uniti in quanto detentori esclusivi del sistema di pagamento elettronico anche europeo. Sono comminate dagli Stati Uniti, ma il mandante è il governo israeliano, perché la dottoressa Albanese ha l'unica colpa di aver disvelato il sostegno economico che viene dato da tante società, anche europee, anche italiane, alle azioni che il governo israeliano sta compiendo, ha compiuto a Gaza. Ora, è di pochi giorni fa la dichiarazione che Netanyahu ha fatto, che vuole arrivare al controllo di Gaza al 70%, quando quella misera, diciamo, sosta che era stata stabilita nel conflitto, nel bombardamento di Gaza, stabiliva il 50%. Stanno spianando il sud del Libano. Ci sono oltre 1.000 morti al mese e oltre 10.000 feriti, vittime dello spianamento del sud del Libano illegale e illegittimo. Non una parola da parte del governo italiano. Dei militari dell'IDF sembrano essere attualmente in soggiorno in un esclusivo resort della Sardegna, nel nostro territorio italiano, per decomprimere dallo stress post-traumatico che riportano a causa delle azioni cruente che compiono sulla società civile in Libano, a Gaza e nella Cisgiordania. Non una parola da parte del governo italiano. Noi abbiamo depositato due interrogazioni, una per capire cosa intende fare il governo italiano per tutelare e difendere i diritti di una cittadina italiana che viene colpita da sanzioni illegittime da parte dell'amministrazione Trump, e l'altra per sapere se è vero e in base a quale accordo soggiornano i militari dell'IDF che vengono in Italia a riposarsi dopo aver massacrato donne e bambini nel Medio Oriente. Grazie.
1: Grazie senatrice Maiorino. Senatore Scalfarotto, sull'esclusione delle associazioni ebraiche dal Pride di Roma. A lei la parola, senatore.
5: Sì, presidente. Ieri è cominciato, il primo giugno è cominciato il mese del Pride, un mese che è destinato, che è nato per celebrare l'inclusione, il rispetto di tutti e per celebrare le differenze. Ebbene, quello che succede, cosa che io trovo assolutamente incomprensibile, e che gli organizzatori del Pride di Roma hanno deciso di escludere l'associazione LGBT della comunità ebraica romana dal corteo del Pride. Che cosa gli viene imputato? Di non aver preso le distanze dal governo Netanyahu e di non aver utilizzato la parola genocidio, e gli si dice: non si può essere al Pride se non si è intersezionali. Cosa significa? L'intersezionalità significa: noi non possiamo batterci per una sola differenza, per una sola minoranza, dobbiamo batterci per tutte le minoranze. Peccato che i primi a essere intersezionali sono proprio quelli di Cash at Italia, perché sono gay e sono ebrei, quindi fanno parte di due minoranze. Ma niente da fare. Il problema adesso qual è? Che a furia di parlare di intersezionalità, cioè di occuparsi di tutte le minoranze possibili, il Pride ha smesso di occuparsi dell'unica minoranza di cui dovrebbe occuparsi, che è appunto quella della comunità LGBTQ. Per dire, questo Pride, nel programma del Pride di Roma, nella piattaforma politica del Pride di Roma, c'è un intero paragrafo contro Israele, che è l'unico paese del Medio Oriente dove le persone LGBT non corrono rischi per la loro vita, ma non c'è una parola sull'Uganda. In Uganda, signor Presidente, hanno nel 2023 introdotto una norma che prevede la pena di morte per le persone LGBT. In Ghana, pochi giorni fa, è stata approvata una norma che introduce pesanti sanzioni penali, così in Burkina Faso, nel Mali. Ebbene, gli organizzatori del Pride di Roma sono preoccupatissimi della minoranza, diciamo, dei palestinesi, fanno bene, diciamo, in generale, ma come organizzatori del Pride si dimenticano appunto che esistono luoghi dove le persone LGBT sono perseguitate, ma evidentemente a loro non interessa. Ora, io trovo che questa esclusione delle associazioni LGBT ebree sia anche un po' la ripetizione di quella prova di fedeltà che noi chiediamo sempre agli ebrei. Agli ebrei in tutto il mondo viene chiesto sempre di provare di essere fedeli al paese che tra virgolette li ospita, perché non li ospita naturalmente. Gli ebrei romani sono il fondamento della cultura di questo posto. Pensi alla cucina romanesca, per dire. Non c'è nessuno che stia a Roma da più tempo degli ebrei romani, questo per certo. Ma gli viene chiesto di fare un esame di politica estera, e gli si viene chiesto, quando vogliono andare al Pride, di spiegare qual è la loro posizione su un governo straniero, che non è il loro governo perché loro sono cittadini italiani, altrimenti non ci possono venire. A quale altro, diciamo, a quale altra minoranza, a quale altra nazionalità viene chiesto uno, diciamo, questo test di politica internazionale? Allora, vede, questa è proprio questa cosa del doppio standard, è precisamente una delle definizioni dell'antisemitismo, come nella famosa definizione dell'AIRA, ma anche nella definizione di Gerusalemme, perché il doppio standard è chiaramente antisemitismo. E io voglio censurare questa decisione, perché, guardi signor Presidente, io sono una persona orgogliosamente omosessuale, e le dico una cosa: al Pride Io ci vado per quello che sono, non per quello che penso. Al Pride devono essere benvenuti tutti, di destra, di sinistra, di qualsiasi colore politico e di qualsiasi opinione, perché al Pride si va a difendere ciò che si è. I am what I am. E nessuno può stabilire che qualcuno, a causa della sua fede religiosa, possa essere espulso, perché quella persona dovrebbe avere vergogna di definirsi organizzatore di una cosa che si chiama Pride. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, giovedì 4 giugno alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: discussione del disegno di legge e disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, ratifiche di accordi internazionali, interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. La seduta è tolta.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
7: Buonasera da Massimo Giacomini. Alla Camera, come avete sentito, seduta notturna sul DDL nucleare. Proseguiranno dunque fino alle 24 le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge delega, appunto, sul nucleare. E nell'aula della Camera si è svolta la discussione generale della mozione su iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Questa mattina sentiamo Emanuela Valenti.
8: 18 milioni di italiani hanno giocato d'azzardo almeno una volta nell'ultimo anno, secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Di questi, 1,5 milioni presentano un disturbo da gioco patologico conclamato, il 3% della popolazione adulta, e 1,4 milioni è a rischio moderato. Per ogni giocatore patologico, almeno 7 persone della cerchia familiare e sociale ne subiscono le conseguenze. Vaccari parla della mozione promossa dal PD e dice che gli italiani arrivano a giocare 165 miliardi di euro in un anno, il 7,3% del PIL nazionale.
9: Abbiamo chiesto la riduzione progressiva dell'offerta di gioco, rafforzamento dei controlli antimafia, la tutela reale dei minori, il divieto di utilizzare i dati dei giocatori per finalità commerciali. La prevenzione non può dipendere dal gettito prodotto dall'azzardo. Una repubblica fondata sul lavoro non può trasformarsi in una repubblica fondata sulla dipendenza da gioco.
8: Ciocchetti, Fratelli d'Italia, afferma che entro il 26 agosto 2026 il governo dovrà presentare il decreto legislativo a seguito della delega fiscale di riforma della rete fisica dei giochi.
10: Occorre trovare un'omogeneità tra regole nazionali, regionali e comunali. Tale evoluzione ha trasformato il settore del gioco in un monopolio di Stato. Solo chi ha la concessione dei monopoli di Stato può gestire giochi legalmente autorizzati, proteggere i giocatori.
7: Fine vita, l'Aula del Senato ha approvato la questione sospensiva. Il testo torna dunque nelle commissioni riunite Giustizia e Sanità di Palazzo Madama, dove è in esame il testo di maggioranza sullo stesso argomento e dove sono attesi emendamenti per modificarlo. Sui contenuti sentiamo Chiara Paolini.
11: È onorevole, dignitoso, caritatevole e umano costringere i miei cari a vedermi straziata dai dolori e ridotta a una larva umana. Maria Cristina, affetta da un tumore a prognosi infausta, attende da marzo le verifiche dell'azienda sanitaria per accedere al suicidio medicalmente assistito. Se l'eutanasia, la somministrazione da parte medica del farmaco letale, è vietata in Italia, grazie alla sentenza del 2019 della Consulta è invece possibile autosomministrarsi il preparato per la dolce morte. All'appello di Maria Cristina dovrebbe rispondere il testo presentato dal PD e condiviso dall'opposizione, potrebbe colmare il tassello mancante, una legge organica e chiara su tutto il territorio nazionale. 11 articoli specificano presupposti e condizioni per porre fine volontariamente e autonomamente alla propria esistenza, escludendo la punibilità per medici e strutture. Nel perimetro del provvedimento l'iter per l'accesso, richiesta per iscritto nelle forme dell'atto pubblico della scrittura privata autenticata, la volontà attuale libera e consapevole del malato, capace di intendere e di volere. Nascono nelle aziende sanitarie territoriali, che dovranno conformare il loro operato, comitati per la valutazione clinica, ma è proprio sul ruolo del servizio sanitario il nodo che divide gli schieramenti e probabilmente non verrà sciolto neanche questa volta.
7: La Commissione europea ha annunciato la possibilità per tutti gli Stati membri di spendere lo 0,3% all'anno del loro prodotto interno lordo in investimenti nel settore energetico, senza che questi vengano conteggiati nei vincoli di bilancio europei. Per l'Italia si tratta di circa 14 miliardi di euro in due anni, che dovranno essere utilizzati per investire sulle energie rinnovabili, ma non per ridurre il costo dei carburanti. Per la Premier Meloni si tratta di un risultato importante, costruito con determinazione e pazienza, ma sentiamo l'inviato a Bruxelles Filippo Golia.
12: Alla fine arriva anche la soddisfazione personale del ministro dell'economia Giorgetti. La commissione ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato, una cosa impensabile fino a qualche mese fa, ha detto. C'era attesa per il discorso del commissario all'economia Dombrovskis e già era filtrata la disponibilità della commissione alla flessibilità per le spese energetiche. Oggi la conferma: si potrà derogare al patto di stabilità all'interno della clausola di salvaguardia già prevista per le spese per la difesa. Lo 0,3% annuo di queste potrà essere destinato a misure che accelerino la transizione energetica e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. No, invece, a misure che ne possano incentivare il consumo, come il taglio delle accise o i sussidi per le bollette. Nel discorso di Dombrovskis anche un appello a preservare la sicurezza e la difesa dell'Eurozona. E ancora attenzione alla stabilità finanziaria, soprattutto in alcuni paesi in cui si rilevano squilibri, tra gli altri anche l'Italia.
7: L'economia, ma anche l'immigrazione, sono al centro del dibattito politico. Ce ne parla Lucio Bondì.
13: Vinciamo e dettiamo la linea. Per la maggioranza ai sì di Bruxelles la flessibilità è un successo del nostro paese, nonostante, ricorda il centrodestra, qualcuno parlasse di richiesta inesaudibile. Prevale il buonsenso, esultano Forza Italia e Noi Moderati, mentre Fratelli d'Italia ricorda anche un altro obiettivo ormai raggiunto, l'accordo sempre in Europa sul regolamento rimpatri, presentando alla Camera i risultati nel contrasto all'immigrazione irregolare. Sara Chelani.
14: Un meno 53% sul 2025 degli sbarchi. Nel 2024 e nel 2025 siamo a meno 50% rispetto all'anno precedente.
13: Ossessionati dall'immigrazione non hanno capito che il problema è l'emigrazione, ribatte Elly Schlein presentando la proposta di legge del PD sul diritto a restare dei giovani.
15: Dall'aumento salariale di 200 euro sui nuovi contratti stabili attivati, diritto alla casa, borse di studio per i dottorati.
13: Dal Nazareno parlano di vittoria di Pirro sulla flessibilità, riguarda le rinnovabili, ricordano i 5 Stelle, mentre il governo ha puntato sul gas. PD e Movimento, con AVS e Italia Viva, in una mozione unitaria chiedono di riconsiderare le spese per il riarmo, finanziando piuttosto sanità e contrasto al caro energia.
7: Era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Max Gambino. Una buona serata da Massimo Giacomini.
6: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
7: Ritorniamo dunque a Montecitorio, alla Camera, per la seduta notturna sul DDL nucleare. Votazioni proseguiranno fino alle 24, votazioni sugli emendamenti al disegno di legge delega sul nucleare. Buon ascolto.
16: Agli aeroporti militari, al Ministero della Difesa e quant'altro, quindi devo dire è abbastanza imbarazzante, mi medesimo nel funzionario che ha potuto scrivere questa risposta. Guardi, se la parola militare infastidisce il governo, crea dei problemi, il governo è nella condizione di poterla cambiare questa parola, diciamo, levagliamo militare e mettiamo uso bellico, va bene? Si può fare, perché vede, l'ordine del giorno non si nega mai a nessuno, si diceva tanto tempo fa, prendi una mela che leva il medico di torno, e invece dai un ordine del giorno e ti levi di torno il deputato, in questo caso dell'opposizione. Allora cerchiamo di essere seri, l'emendamento interviene sull'impianto legislativo che vuole dare una direzione ben precisa. Non piace la parola militare, mettiamo bellica, ma sta di fatto che oggi la sua risposta conferma le preoccupazioni che il nostro gruppo ha avuto e ha fatto bene a presentare questo emendamento, ovvero che il governo Meloni non intende escludere l'uso militare, per noi bellico, siamo pronti a modificare la parola militare con bellico, e quindi c'è un problema molto serio, vi tenete aperta la porta per un utilizzo anche di questo genere, perché se non così non fosse avreste tranquillamente accettato il nostro emendamento.
17: Grazie onorevole Bonelli. Onorevole Cappelletti, prego. Pellegrini, chiedo scusa, o Cappelletti, uguale. Pellegrini, dopo Pellegrini, Cappelletti, prego.
18: Grazie Presidente, volevo ricordare all'Aula che gli arsenali nucleari, ministro Pichetto Fratin, esistono perché esiste l'industria nucleare civile. Se infatti una piccola bomba può essere realizzata con un piccolo reattore, un intero arsenale di armi nucleari richiede una disponibilità molto più ampia di materiale che le centrali nucleari possono fornire. Vorrei citare il presidente Macron. Senza nucleare civile non c'è nucleare militare. Senza nucleare militare non c'è nucleare civile. E d'altra parte sarebbero molti i casi che si potrebbero citare di guerre, rappresaglie, interventi armati, proprio per evitare che su impianti nucleari civili venga realizzato plutonio e altri materiali che sono necessari per l'industria bellica. Insomma, non è possibile distinguere il nucleare civile da quello militare se si possiedono le tecnologie per la gestione dell'intero ciclo di produzione. Quindi, alla luce di questo parere che continua a essere contrario rispetto all'emendamento, è legittimo chiedersi quale sia il vero obiettivo dell'introduzione del nucleare in Italia.
17: Grazie. A titolo personale, onorevole Pellegrini, prego.
19: Grazie Presidente, la questione è davvero importantissima e tutti noi sappiamo che ci sono dei sottoprodotti del ciclo produttivo di energia a partire dal nucleare, per esempio il plutonio, per esempio l'uranio impoverito. Questo emendamento che chiedo di sottoscrivere chiede e vuole fissare un principio basilare importantissimo: con questi sottoprodotti produrremo, l'Italia produrrà armi sì o no? Questa è la domanda che fa al governo questo emendamento e vuole una risposta netta, e questo è il motivo per cui magari la riformulazione deve essere ancora più decisa e netta. Grazie.
17: Grazie a lei. Onorevole Ghirra, prego.
20: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, c'eravamo illuse e illusi che avreste accolto questo emendamento, che ha una natura molto semplice, ovvero rispettare quello che prevede la nostra Costituzione ed evitare che anche il nucleare possa essere utilizzato a fini militari e quindi bellici. Non si capisce davvero perché abbiate questa resistenza, o meglio, purtroppo si capisce perché sappiamo quali sono le ricerche che Leonardo sta portando avanti. Noi siamo assolutamente contrari e confidavamo che attraverso l'accoglimento di questo emendamento potesse rassicurarci sui vostri intenti e rassicurare tutto il popolo italiano, che non solo è contrario al nucleare, ma anche nucleare è contrario anche alla guerra. Grazie.
17: Grazie a lei. A titolo personale, onorevole Zaratti, prego.
21: Grazie signor Presidente. È vero, signor Ministro, ci aveva un po' illuso. Noi credevamo davvero che lei potesse cambiare il parere. Il fatto che voi non lo cambiate sottintende soltanto una cosa: che avete in testa qualcosa. Avete qualcosa in testa e questo ci preoccupa assai, perché non voler approvare un emendamento che dice no all'uso bellico, perché i relatori potevano anche, diciamo, riformulare lo stesso emendamento se avevano intenzione di accettarlo, metterlo in questo modo soltanto, diciamo così, dicendo no e riproponendo ancora una volta il no, significa che purtroppo il governo di destra italiano ha in testa qualcosa di brutto per il nostro paese.
17: Grazie onorevole Zaratti. Se nessun altro che deve intervenire, pongo onorevole Borrelli, facciamolo prima, prego. Prego, prego.
22: Presidente, solo per ribadire al Ministro, di cui sicuramente abbiamo apprezzato la volontà nel cercare di venire incontro a un emendamento di AVS, però come ha detto il collega Bonelli, il tema è che noi siamo contrari in assoluto alle guerre, figuriamoci all'uso del nucleare per farne delle altre. Quindi se l'alternativa è a militare uso bellico, potrebbe benissimo modificare quella parola e noi saremo ben lieti di votare questo emendamento.
17: Grazie onorevole Borrelli. Se nessun altro che deve intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.1008, prima firma Bonelli, parere di Commissione Governo è contrario, la votazione aperta. Colleghi, la prima votazione, poi ovviamente la Presidenza andrà avanti. senza concedere più tempo ai colleghi che sono fuori. Chi deve votare? Caroppolo, Dattis. Ok, altri colleghi? Ci siamo? Grazie, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, 130 i contrari, 69 i favorevoli. Passiamo all'emendamento 1.1011 dell'onorevole Alessandro Colucci. Se nessuno chiede di intervenire, il parere di governo e commissione è favorevole, la votazione è aperta. È favorevole, ripeto, ribadisco il parere di Commissione e Governo, i colleghi hanno votato tutti, vi ringrazio, la votazione è chiusa e la Camera approva. Andiamo a pagina 11 del nostro fascicolo, colleghi, andiamo a occuparci dell'emendamento 1.1005, primo firmatario l'onorevole Cappelletti, che chiede di intervenire, ne ha facoltà.
18: Grazie Presidente, intervengo brevemente perché questo emendamento sostanzialmente ripropone un analogo emendamento illustrato dal collega in precedenza, ossia con riferimento alle prerogative parlamentari, ossia in fase di valutazione dei decreti legislativi in commissione, di rendere vincolanti i pareri di commissione e di estendere da 30 a 90 giorni il periodo di tempo necessario per entrare nel merito dei singoli decreti legislativi. Ecco, io aggiungo questa considerazione. Questa che è in discussione attualmente è una legge delega del governo. Cioè è il governo che delega a se stesso ad emanare dei decreti legislativi. In tutto questo ditemi qual è il ruolo del Parlamento, che dovrebbe rappresentare il potere legislativo. Capisco che una legge delega venga fatta chiaramente dal Parlamento nei confronti del governo perché ci sono degli argomenti particolarmente tecnici complessi dove sono necessari gli apporti dei ministeri, però qui abbiamo un governo che delega a se stesso e intima addirittura al Parlamento di valutare i decreti legislativi che vengono di fatto, verranno realizzati con una delega che di fatto è una delega in bianco, con la ghigliottina dei 30 giorni e con un parere che non è manco vincolante. A questo punto io credo che si dovrebbe riflettere, il Parlamento dovrebbe riflettere su questo emendamento al di là del merito, che rispetto all'opportunità credo che sia a tutti evidente, ma anche per una difesa delle proprie prerogative e del proprio ruolo di rappresentante, per quello che ne resta, del potere legislativo.
17: Grazie colleghi, allora siamo a pagina 7, non 11 del fascicolo, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 1.1005, il parere di governo e commissione è contrario e stiamo votando. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 1.1006, onorevole Ilaria Fontana chiede di intervenire, ne ha facoltà.
0: Grazie Presidente. Questo emendamento è molto importante perché in un momento in cui il Parlamento purtroppo non viene mai messo al centro della politica, questo invece rifà tornare il Parlamento centrale. Quello che chiediamo è che le commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono con un parere che sia vincolante. Ovviamente il Parlamento, fino a prova contraria, è l'organo che rappresenta la sovranità popolare, quindi il parere delle commissioni deve essere in qualche modo vincolante, ma non tanto per rallentare i processi, in questo chiedo, lo dico anche per rassicurare in qualche modo tramite lei Presidente il Ministro, ma serve per garantire una trasparenza, un confronto democratico e sicuramente per un'assunzione di una responsabilità politica, perché del resto è quello che dovrebbe fare il Parlamento. Purtroppo in questi 4 anni abbiamo visto un Parlamento che viene indebolito giorno per giorno, provvedimento per provvedimento, e se ci pensiamo proprio a partire, no, dalla compressione dei tempi. Però ecco, se non si rispetta il Parlamento, del resto non si rispetta tutta le istituzioni, e noi che cosa siamo? Siamo rappresentanti dei cittadini, quindi poi a catena purtroppo questo Parlamento e quindi questo governo, questa maggioranza e il governo Meloni non stanno rispettando i cittadini e le cittadine. Grazie.
17: Grazie onorevole Fontana. Nessun altro chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione dell'emendamento l'1.1006. Parere di governo e commissione è contrario. Vi ringrazio per la collaborazione. E dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.61. Onorevole Di Sanzo, chiede di intervenire l'onorevole Gnassi. Ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Come è stato detto anche in questa discussione, che non si è poi voluta fare in modo approfondito questa sera, la sfida climatica, le strategie energetiche vanno affrontate in maniera rigorosa, laica. Occorrerebbe un approccio pragmatico e anche misurabile. E l'approccio del governo non è che si è solo dimostrato ideologico, si è rilevato fallimentare in questi anni, ma non appunto con una considerazione ideologica, guardando i fatti, i dati, dal fabbisogno che non trova autoprotezione, alle bollette per le famiglie, al caro energia per le imprese. Ecco, di fronte ad uno scenario che stiamo vivendo, lo dico tramite lei Presidente, al Ministro, la sfida climatica e la sfida energetica andrebbe appunto affrontata in maniera laica, concreta e misurabile. E penso anche che non sia, come dire, produttivo per il Paese, utile per il Paese, continuare a polarizzare ideologicamente posizioni, banalizzando problemi complessi e ignorando anche conseguenze sociali, economiche, persino climatiche. Ecco allora che il punto, diciamo così, tocca diverse dimensioni. Avete affrontato e state affrontando il tema del nucleare. Prima qualche collega ha detto avete in testa qualche cosa. Noi ce lo augureremmo. Il problema è che non credo e non è evidente che abbiate in testa qualche cosa di preciso, di appropriato. Anche quando avete parlato di fonti rinnovabili, anche quando abbiamo discusso, tentato di discutere di come si poteva insieme questo Paese si poteva concorrere a determinare l'obiettivo degli 80 gigawatt da fonti di energia rinnovabili, abbiamo detto ora che le colpe delle regioni, che la colpa era delle norme pregresse, qualcosa andava in deroga, le regioni dovevano fare le leggi sulle aree idonee, dovevano pianificare, però occorrevano degli indirizzi precisi, non genericamente demandare alle regioni e ascrivere all'autorità centrale poi un altro tipo di potere. Ad esempio con l'intelligenza artificiale, con la tecnologia, oggi siamo nella possibilità di geolocalizzare le aree idonee. Questo era un principio che potevate determinare verso le regioni. Aree idonee che possono trovare quell'equilibrio, ad esempio tra compensazioni sociali e territoriali, individuando davvero le aree idonee, investendo sulle comunità energetiche. È di tutta evidenza che oggi con l'efficienza energetica, ad esempio, rispetto ad esempio grandi impianti di pale eoliche, si possono attivare energie equivalenti a 5.000 macroturbine, ad esempio con l'appropriatezza dei dati sulle aree idonee, poi finisco sul nucleare, 100.000 sono gli ettari che disponibili oggi, ora, in questo istante, rappresentati da tetti civili fuori dalle tutele del centro storico e capannoni. Sono più di 14 milioni gli edifici costruiti in Italia che sono stati costruiti dopo gli anni 60, determinare circa 1.000 chilometri quadrati di superfici da utilizzare per il fotovoltaico. Insomma, l'appropriatezza ci consentirebbe di arrivare alle aree idonee in modo un po' più puntuale, come l'appropriatezza ci consentirebbe anche di ragionare meglio, di coinvolgere il Parlamento sul nucleare. Abbiamo sentito genericamente parlare di fissione, di fusione, di raffreddamento ad acqua, a gas, a metalli liquidi o raffreddamento di nuova generazione. Parlate un po' così, come lo avete fatto per le fonti rinnovabili, non affidando invece alla ricerca, alla scienza, alla tecnologia la neutralità e la libertà che la scienza, la ricerca devono avere. Con questo emendamento noi chiediamo semplicemente una cosa: l'emendamento completa il sistema di garanzia parlamentari anche per arrivare in Parlamento e parlare con appropriatezza di numeri, intervenendo sull'istituto del cosiddetto doppio parere. Noi chiediamo al Governo, e non intende conformarsi al parere delle commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi con le proprie osservazioni, invece di concedere tempo al Parlamento e alle commissioni. Non è avete una considerazione del Parlamento quasi che dovesse, come dire, prendere atto, ricevere una notifica. Il nostro emendamento trasforma il possono della valutazione del parere del governo in devono, aumenta e rende congruo il termine da 10 a 30 giorni ed elimina anche qui il meccanismo del silenzio assenso. Stiamo parlando di una delega che disciplina una tecnologia complessa.
3: Concluda, per favore.
2: Il ruolo del Parlamento in questo processo non può essere ridotto ad una ratifica silenziosa.
3: Grazie, onorevole Ignassi. Se nessun altro chiede di intervenire, no. Ah, onorevole Grimaldi, prego.
4: Grazie Presidente, ma probabilmente lo faremo in tanti, ma visto che ci è arrivato lo stenografico anche di quanto aveva detto Squeri, colgo l'occasione per questo emendamento per precisare anche delle questioni. Guardi, il relatore ci ha spiegato, ha provato a farci una lezione, soprattutto a noi ecologisti, no? Dicendo ma insomma questi 240 miliardi di investimenti sulle rinnovabili, poi che cosa sono servite? E Squeri, lei ha affermato che dal 2000 al 2025 in Italia è aumentata la potenza delle centrali in grado di produrre energia elettrica, ed è vero, per intenderci è aumentata leggermente la potenza termoelettrica, cioè quelli degli impianti alimentati da combustibili fossili, passando da 56 a 63 gigawatt, con un incremento del 12%, ma soprattutto è aumentata enormemente la potenza delle rinnovabili. Beh, certo, infatti è passata da poco più di zero a 80 gigawatt appunto in questi 25 anni. Lei poi ha presentato questo dato come un vero paradosso, no? Ci ha spiegato a tutti dicendo, sostenendo che la produzione elettrica complessiva sia rimasta ferma o addirittura diminuita. Nel 2000 la produzione nazionale netta era di 276 terawatt ora all'anno, mentre nel 2025 è stata di 260 terawatt ora all'anno. Mi faccia dire, Presidente, questo non è un paradosso, è al contrario la prova che il sistema energetico sta esattamente cambiando direzione. Perché lo scopo, lo dico a Squeri, che dovrebbe pure essere tipo il responsabile energia del suo partito, ma non ho capito bene, lo scopo è produrla in modo più pulito e meno costoso, sostituendo progressivamente le fonti fossili. Cioè, non so come dire, la spiego per chi non ha capito fino adesso. Produciamo energia elettrica? Sì. La produciamo più o meno lo stesso? Sì. Come la producevamo prima? Con tantissimo gas. Cosa sono servite le fonti rinnovabili? A produrla con meno gas, quindi con meno emissioni, come se fosse tra l'altro l'ultimo dei problemi, quello delle emissioni. Ma in più c'è un piccolo problema che lei sa, quello della dipendenza dal gas, perché noi siamo un petrostato senza petrolio, siamo l'hub del gas senza gas, e è un piccolo problema che lei, che fa finta di fare il sovranista, dovrebbe immaginarsi. È un cavolo di problema anche per voi, ed è esattamente tra l'altro quello che sta succedendo, cioè il cambiamento di direzione è quello che auspichiamo. La produzione termoelettrica è infatti crollata da 220 terawatt ora a 130 terawatt l'ora. Cioè, questo significa che pur essendo ancora presenti impianti termoelettrici, essi vengono utilizzati molto meno. Molto meno. E vengono utilizzati molto meno perché le rinnovabili stanno facendo quello per cui dovrebbero essere sviluppate, cioè sostituire l'energia fossile. Non a caso, lo dico così, le emissioni di anidride carbonica nel sistema elettrico italiano, facendo una breve ricerca, dal 2000 al 2025 si sono ridotte del 53%. C'entra qualcosa? È successo per caso? Sono i cambiamenti dell'aria? Non credo. Avete bucato le Alpi? Passano. Non è così. Allora io vorrei dirvi, guardate, la vera questione, semmai, lo dico perché ogni tanto sento dai liberali farci un po' di lezioncine su queste, è un'altra: perché teniamo ancora in esercizio tante centrali termoelettriche se oggi vengono usate molto meno? E la risposta è chiara: perché il sistema deve garantire sicurezza e continuità, ok? Soprattutto a fronte dell'intermittenza delle fonti rinnovabili, perché non è che non lo sappiamo noi, eh? E allora io lo dico, il sole e il vento non sono sempre disponibili. Il vento un po' di più, tant'è vero che lavora anche di notte. Ed è per questo che noi vi diciamo che cosa dovete fare.
1: utilizzare anche le deroghe che anche oggi vi dà l'Unione Europea per fare che cosa? Le batterie, gli accumuli, cambiare la rete elettrica. Oh, volete farci le spiegazioni, ma almeno leggete i numeri e provate a metterli insieme per capire come funziona il sistema energetico italiano. Grazie.
3: Grazie a lei. A titolo personale, l'onorevole Zaratti, prego.
21: Grazie Presidente, soltanto per integrare una parte dell'intervento del collega Grimaldi, vorrei ricordare che le rinnovabili non dovevano raddoppiare la produzione totale, visto che la domanda è rimasta stabile, ma dovevano decarbonizzarla e lo hanno fatto abbattendo l'uso di combustibili fossili più inquinanti. I miliardi investiti nelle rinnovabili hanno evitato l'acquisto di idrocarburi all'estero, trattenendo valore economico all'interno del Paese. La stabilità della rete si ottiene oggi in modo più rapido ed economico tramite accumuli idroelettrico e reti intelligenti, piuttosto che legandosi a progetti nucleari dai costi incerti e con tempi di realizzazione incompatibili con gli obiettivi climatici urgenti. Tutto questo per amor di verità.
3: Grazie, onorevole Borrelli, prego.
22: Presidente, solo per ricordare che la nostra è una battaglia anche per permettere a tutti i cittadini di avere fonti gratuite. Il sole e il vento non si pagano, mentre invece il gas, il petrolio e tutte queste altre fonti si pagano, e c'è chi vuole stare con multimiliardari che determinano il potere del pianeta e che casomai determinano anche le guerre, mentre noi siamo per la pace e per l'energia libera, democratica e possibilmente quasi gratuita per tutti. Questo è il nostro obiettivo. Sono obiettivi diversi, è vero. C'è chi vuole riempirci di centrali atomiche, di carbone e di smog, e chi vuole invece l'aria libera e l'energia democratica e pulita.
3: Grazie, se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento 1.61, il parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo all'1.56, onorevole Pandolfo, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Ma questo emendamento si coordina con quello che hanno già espresso il collega Peluffo con l'1.48 e poc'anzi il collega Gnassi con l'1.61. Di fatto elimina la clausola secondo cui il decreto legislativo può essere adottato anche in assenza del parere parlamentare decorso il termine. Ecco, lo dicevo prima, il meccanismo del silenzio assenso parlamentare è discutibile in linea generale, ma considerando una materia delicata come questa, che riguarda la struttura del sistema energetico nazionale, che comporta ovviamente investimenti per decine di milioni di euro, impegna il Paese per decenni e incide sulla salute pubblica, sull'ambiente, non è accettabile. Il Parlamento non può rinunciare a pronunciarsi per inerzia oppure per mancanza di tempo. Ecco, questo emendamento di fatto sopprime le parole decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ecco, crediamo che il parere parlamentare resti una condizione necessaria e non può, diciamo, riguardare il silenzio che è, diciamo, una prerogativa invece propria che il Parlamento deve avere. Grazie.
3: Grazie, signor Pandolfo. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione. Il parere di Governo e Commissione è contrario. Stiamo votando l'emendamento 1.61, anzi 56. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Andiamo avanti. 1.1007, onorevole Aria Fontana, a lei la parola.
0: Grazie. Grazie Presidente. Io lo vorrei leggere questo emendamento perché veramente è inconcepibile una sua bocciatura anche in commissione, e adesso pensiamo che in aula qualcosa fosse cambiato, ma assolutamente no. Noi con questo emendamento parliamo di valutazione di impatto generazionale, la VIG, ma noi chiediamo che ciascuno schema di decreto legislativo è sottoposto alla valutazione di impatto generazionale, appunto la VIG, in considerazione degli effetti significativi di tipo ambientale e sociale a carico dei giovani e delle future generazioni derivanti, eccetera, eccetera. Quindi noi in questo emendamento stiamo chiedendo di applicare, tra l'altro è una norma, quindi la valutazione di impatto generazionale, e qui c'è tutta l'ipocrisia di questo governo che pensa di parlare ai giovani, che però poi fa zero riforme, non pensa né ai giovani di questa generazione né tantomeno alle future. Chiedere di applicare la valutazione di impatto generazionale in realtà è una... Uno è un dovere nostro istituzionale farlo in ogni provvedimento, in realtà, partendo da questo del nucleare, ma in realtà può essere applicata a tutte le norme che qui dentro facciamo, e introduce che nelle decisioni pubbliche uno sguardo capace di misurare gli effetti delle scelte che facciamo ai giovani e alle future generazioni, anche pensando al nostro articolo 9 della Costituzione, che parla proprio di future generazioni. Ecco, oggi più che mai credo che nei processi decisionali coloro che hanno una voce minore, forse non ce l'hanno proprio, sono proprio i giovani, e in realtà anche chi ancora deve nascere. Quindi parlare di valutazione di impatto generazionale diventa importantissimo, e chi governa, chi ha l'onore di governare, deve assumersi la responsabilità di custodire queste opportunità, di custodire dei diritti, di custodire delle risorse per chi verrà dopo di noi. Ecco perché si parla proprio di impatto generazionale, di equità intergenerazionale, che è veramente un obiettivo che dovremmo avere tutti chiari come primo punto le nostre politiche. Poi chi ci si occupa di ambiente, di difesa, di scuola, ma l'importante è parlare di future generazioni con equità, appunto, intergenerazionale. Quindi davvero questa bocciatura è del tutto una bocciatura ideologica. Poi qua si parla tanto di transizione ideologica, che saremo noi a farla, quando questo emendamento non chiede nulla, non è ideologico, non è oppositivo, ma parla dei giovani e delle future generazioni. Non si può fare una legge parlando di una valutazione solo per la prossima, diciamo, legislatura, per gli effetti che avrà a livello elettorale o a fine legislatura, ma si deve avere un quadro complessivo a breve, medio e lungo periodo che inserisca i giovani e le future generazioni al centro delle politiche. E in questi 4 anni di riforme dei giovani e delle future generazioni abbiamo visto 0. Grazie.
17: Grazie a lei, onorevole Grimaldi. Prego. No, rinuncia. Dopo, altri colleghi. Dichiara aperta la votazione. L'emendamento è l'1.1007, parere di Commissione Governo è contrario. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Colleghi, adesso noi votiamo, se nessuno chiede di intervenire, l'articolo 1, ma prima di votarlo interviene l'onorevole Ghirra, prego.
20: Grazie Presidente, io intervengo per esprimere il voto contrario del gruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Noi avevamo presentato un soppressivo su questo articolo 1 e di conseguenza su tutti gli articoli di questo provvedimento, che contestiamo profondamente nella forma e anche nel metodo per quanto riguarda questo articolo, non solo appunto perché, come abbiamo detto, questo nucleare che avete in mente di sostenibile non ha nulla, perché appunto all'articolo 1 si legge che dovrà contribuire alla decarbonizzazione entro il 2050. Questa è fantascienza, perché sappiamo benissimo che entro il 2050 non ci sarà nessun nuovo impianto. Poi dice: al fine di conseguire la sicurezza e l'indipendenza energetica del paese. Voi parlate di tecnologie di cui ancora non si sa nulla e che comunque non ci renderanno indipendenti, ma ancora più dipendenti, e l'abbiamo sottolineato più volte negli interventi anche stasera, visto che la maggiore fornitrice di uranio arricchito è la Russia, questa cosa non ci lascia troppo tranquilli. E poi si dice anche del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, illudendo cittadine e cittadini italiani dal fatto che grazie a questo provvedimento caleranno i costi delle bollette, magari ci sarà anche una ripresa dell'industria nel nostro paese, che grazie a Urso è in crollo verticale da 36 mesi consecutivi. Io non credo che voi entro 12 mesi riuscirete a fare i decreti legislativi che avete previsto, grazie al cielo, però anche la maniera in cui avete costruito l'architettura della approvazione di questi decreti è assolutamente discutibile, perché non solo avete esautorato il Parlamento con questo che non è per una volta un decreto legge ma un disegno di legge di fatto, però applicando quasi le stesse tempistiche, ma per di più avete previsto tempistiche per i pareri delle commissioni estremamente contratte, nonostante vi avessimo chiesto di destinare più tempo all'esame delle commissioni, prevedendo addirittura che nel caso in cui le commissioni non dovessero esprimere il parere, il decreto legislativo possa essere comunque adottato. Io credo, Ministro, che questa scelta che avete fatto sia scandalosa, ma non ci stupisce, visto che il Parlamento per voi non conta più nulla. E tra l'altro, appunto, il Governo ha la facoltà di esprimere osservazioni rispetto a dove appunto qualora le commissioni dovessero rilevare disposizioni che non sono conformi a questo disegno di legge delega ampissimo che non indica nulla di specifico, avendo poi solo 10 giorni per poter reintervenire sulle osservazioni del governo. Allora io penso che questo articolo sia davvero scellerato, non solo appunto perché ci farà ripiombare in una dipendenza

0: di scoria, ci sarà una lotta intestina tra i territori su dove andranno allocate queste scorie. Non voglio pensare cosa possa accadere nel momento in cui queste decine di SMR che avete in mente dovranno essere distribuite sui nostri territori, cosa possa accadere. Noi speravamo che potesse esserci un confronto franco e sereno, come lei aveva detto, sulle nostre proposte emendative. È ovvio che non immaginavamo che accogliesse quelle soppressive, ma quantomeno quelle migliorative di questo provvedimento sì, signor Ministro, perché davvero con questo atto state dando uno schiaffo non tanto alle opposizioni, ma a tutte le cittadine e i cittadini italiani che si aspettano da voi delle politiche serie e che ancora non si vedono all'orizzonte.
1: Grazie, onorevole Cappelletti, prego.
2: Grazie Presidente, anche il voto del Movimento 5 Stelle sarà contrario su questo articolo, il quale indica alcuni principi, alcune finalità del provvedimento di legge delega, tra i quali la sicurezza energetica, l'indipendenza energetica, il contenimento dei costi, la sostenibilità, la possibilità di realizzare idrogeno. Ma siamo veramente sicuri che nucleare significhi sicurezza energetica? In Commissione Attività Produttive, tra i vari auditi, ci sono stati coloro diversi che hanno dichiarato che non è detto che vi sia uranio sufficienza a livello globale, perché le scorte di uranio si stanno esaurendo a livello planetario. Questo è stato riferito in audizione in vari interventi. No, specifico meglio ciò che voglio dire, è anche virgolettato: la quantità di uranio a livello globale è limitata rispetto alla quantità di uranio che viene consumata oggi, potrebbe certamente durare considerata l'attuale necessità. Se però volessimo, e questa è una frase che prendo e cito testuale dall'audizione in commissione, se volessimo raddoppiare il numero di centrali nucleari, questo uranio basterebbe solo per circa 20 anni. Cioè, il rischio è che 20 anni è proprio il periodo di tempo minimo necessario per realizzare un impianto, e al termine del quale non esiste neppure più materiale. Per non parlare poi del fatto che l'uranio non si acquista al supermercato. Io ho sentito qualche collega dire: ma cosa vuoi che sia, andiamo a comprarlo in Australia, andiamo a comprarlo in Canada. Ma allora mi sapete spiegare, e guardo al governo che non ha risposto da 6 mesi, ho presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere perché il governo italiano non ha chiesto in sede europea che l'uranio arricchito esportato dalla Russia sia inserito all'interno dell'embargo nei confronti di un paese che ha invaso l'Ucraina. E il governo in 6 mesi non ha trovato un minuto per rispondermi rispetto a questo, perché se dovesse rispondere cascherebbe come un castello di carta tutta questo castello di menzogne che state vendendo al paese. Perché non c'è un'autonomia, se addirittura gli Stati Uniti acquistano l'uranio dalla Russia, perché non se lo vanno a acquistare in Australia o in Canada? Ci sarà un emendamento del Movimento 5 Stelle su questo, dove evidentemente voterete contrario, ma è veramente un segreto di Pulcinella, non c'è nessuna indipendenza energetica per il semplice fatto che noi di uranio arricchito in Italia non abbiamo. Non c'è nessun contenimento dei costi, ci sono tutti i più autorevoli centri di ricerca, i premi Nobel che abbiamo udito in commissione, nazionali e internazionali, nei quali report viene indicato il costo dell'energia da fonte nucleare come uno dei più elevati a livello globale. È sostenibile, ma è sostenibile per chi le centrali nucleari ce le ha. Per chi le deve realizzare, vogliamo considerare anche le emissioni di CO2 in un cantiere che durerà nel migliore dei casi 20 anni. Poi per la gestione, ma c'è mica una gestione solo della centrale nucleare, c'è un prima, un durante e un dopo. C'è una gestione delle scorie che dovrà durare addirittura per centinaia di migliaia di anni, che deve essere considerata. Infine, quella di realizzare energia da nucleare per produrre idrogeno a me sembra una barzelletta. Se c'è un problema oggi legato alla produzione di idrogeno, è legata al costo dell'idrogeno. Allora noi cosa facciamo? Anziché associare la produzione di idrogeno

0: idrogeno, alle fonti rinnovabili, che specialmente in alcuni periodi della giornata, in alcuni orari, in alcune stagioni producono addirittura a prezzo vicino allo zero, in modo tale da avere idrogeno a bassissimo costo che poi immagazzinare energia per l'inverno, eccetera. Andiamo a realizzare idrogeno al costo folle di utilizzo dell'energia da fonte nucleare. Insomma, mi sembra un castello di carte che alla prova dei dati scientifici crolla miseramente, come l'intero impianto di questa legge delega.
1: Grazie Luca Cappelletti. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Ripeto, votiamo l'articolo 1. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera approva. Passiamo all'articolo 2, cominciando dall'emendamento 2.1013. Chiede di intervenire l'onorevole Grimaldi, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, ma di fatto ci avete spiegato fin quel che volete usare l'occasione della transizione energetica e questa crisi geopolitica in corso per reintrodurre nel mix energetico nazionale e nucleare. Ma io vorrei che ritornassimo un po' al punto, cioè vi basate sull'assunto che i piccoli reattori modulari possono ridurre di fatto i costi della decarbonizzazione, sempre che vi interessi qualcosa, anche se qualcuno di voi la mette come ultimo dei problemi. Dite che converrebbero di più rispetto a un'ipotesi esclusivamente basata sulle rinnovabili, anche lì non si capisce da che dati, tant'è vero che non ne mettete, e non mettete nemmeno quanti soldi mettereste sul nucleare, perché secondo voi qualcuno investirebbe al posto dello Stato? Ma ovviamente state zitti perché ve ne guardate bene a parlare della verità. Peccato, volevo anche dirvi una cosa, ma così solo perché Pichetto Frattin ci dica se è vero o no, che in nessun paese occidentale risulti oggi in funzione anche un solo SMR. Forse come Salvini vuole il ponte più lungo del mondo a una sola campata, anche Pichetto Frattin vuole il suo, diciamo, le sue, come le vuoi chiamare, come vogliamo chiamare, la sua piramide, il suo record. Ecco, gli studi attualmente disponibili mostrano tutti i costi astronomici che producono, diciamo, gli effetti indesiderati di questo vostro idea, perché il progetto SMR, per esempio, della NuScale americana è quello su cui si investe da maggior tempo. Ebbene, mostra costi, solo per capirci, tra i 250 e i 350 dollari al megawattora. E lei sa bene quanto sono appunto i costi delle rinnovabili, 40, 50, 60? Ecco, gli studi evidenziano anche una costante divergenza tra i costi iniziali previsti e quelli effettivamente sostenuti. Tantissimi progetti, inclusi quelli dell'SMR, hanno registrato incrementi dei costi e ritardi nella realizzazione, e in alcuni casi c'è stata addirittura la sospensione o l'abbandono delle iniziative. Ecco, in Cina il progetto Shibao Bei è costato il 200% in più del previsto e ha subito un ritardo pluriennale, così anche i programmi russi relativi ai reattori gareggianti, ed è evidente che le criticità economiche non sono episodi isolati. E questo, glielo diciamo così, solleva dubbi sulla legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 117. Ecco, noi chiediamo che questo programma nazionale sia sottoposto a valutazione ambientale strategica, così come chiede questo emendamento. La VAS è uno strumento imprescindibile per valutare gli impatti ambientali e territoriali delle scelte strategiche. Ecco, lo diciamo così, visto che non volete mettere dei costi, quanto costeranno? C'è chi dice 250 miliardi? 300? 380? Volete parlare di costi? No, non ne volete parlare. Volete parlare allora di quanti reattori? C'è chi dice 25? 80? 120, ma sarà seria una discussione in cui si prende una delega e non sapete manco di che cosa stiamo parlando? Cioè non riuscite a mettere un cavolo di deposito nazionale su tutta l'Italia e poi volete fare 25 oppure 120 reattori grandi come un Ikea? Ma voi siete matti e volete fare tutto questo senza una VAS? Siete matti, anzi questa balla atomica vi rende veramente dei pazzi nuclearisti. Grazie.
1: Grazie a lei. Non vedo altre richieste di intervento. Dunque, pongo in votazione l'emendamento 2.1013 con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 2.27. Onorevole Evi, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di inserire in questa legge delega in bianco dei criteri e dei paletti. Come è stato già proposto da altri emendamenti, diverse valutazioni, penso alla richiamata prima la valutazione di impatto generazionale, esattamente una di quelle valutazioni che peraltro abbiamo recentemente approvato nel nostro Paese e che quindi quale provvedimento se non un provvedimento che si occupa di politica energetica e quale in particolar modo di politica energetica che si occupa di nucleare dovrebbe avere appunto un vaglio per valutare gli impatti sulle generazioni attuali e soprattutto quelle future. Ora con questo emendamento noi chiediamo di sottoporre il programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare da voi proposto, sottoporlo a valutazione ambientale strategica. È stato già richiamato prima anche dal collega Grimaldi, questo è uno strumento fondamentale che è previsto dalle norme europee e nazionali e come sapete colleghe e colleghi è uno strumento di democrazia di fatto, di trasparenza, di partecipazione e di coerenza scientifica. È piuttosto peculiare, anzi ci rende molto preoccupati il fatto che il testo originario del governo ne sia privo e non ne faccia menzione. E quindi ecco perché noi vogliamo inserire questo obbligo direttamente nella delega e rendendolo appunto inderogabile. Perché il PNIEC non basta. Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima non basta e ce lo dicono anche i soggetti auditi. Il PNIEC è sicuramente uno strumento macroeconomico di indirizzo, ma non può sostituirsi a una valutazione ambientale strategica di quello che sarà appunto il Piano Nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare. E questa tesi è stata avanzata anche da chi abbiamo ascoltato in commissione nelle diverse audizioni, in particolar modo l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che rappresenta le comunità e i territori che sarebbero poi più direttamente coinvolti dalla localizzazione degli impianti, ha sollevato esplicitamente questa questione già in sede di conferenza unificata, sottolineando che il PNIEC non ha contemplato gli impatti ambientali specifici della fonte nucleare né degli impianti che la legge delega intende autorizzare. Il Piano Energetico e Climatico Nazionale quindi è uno strumento, come dicevo, di macroeconomico ed energetico, non una valutazione puntuale degli impatti ambientali strategici che avrà il nucleare. Sono due cose radicalmente diverse. La direttiva europea impone la VAS per piani e programmi che determinano impatti significativi sull'ambiente e il programma nazionale nucleare rientra evidentemente pienamente in questa fattispecie, perché questo piano inevitabilmente andrà a definire le aree idonee, le tipologie di impianti, le infrastrutture di supporto, la gestione delle scorie radioattive, ancora una volta. Ogni elemento di questo schema ha conseguenze ambientali di lungo periodo, sistemiche e potenzialmente irreversibili. Ecco, io non voglio credere, non voglio pensare che il governo non intenda sottoporre questo programma a VAS. perché la cosa sarebbe gravissima e significherebbe eludere un obbligo di diritto europeo che impone appunto l'integrazione delle esigenze ambientali nella definizione di piani e programmi. Ma per fugare ogni dubbio, noi chiediamo con questo emendamento di fare una menzione specifica, precisa, a una valutazione ambientale strategica, e penso che ritengo che questa sia una richiesta più che ragionevole, e se il Ministro vuole fornire e cambiare idea, la ringraziamo.
1: Grazie. Onorevole Zaratti, prego.
4: Grazie Presidente, io ho qualche curiosità, Ministro. Mi dice quanti referendum dobbiamo fare su sta vicenda del nucleare? Perché ogni volta che voi venite al governo bisogna rifare il referendum. Guardi, le voglio dire, ieri è stato festeggiato l'ottantesimo anniversario della nostra, del nostro paese, della nostra Repubblica, e quella nasce da un referendum. Non è che ci volete far rifare un'altra volta pure il referendum istituzionale monarchia repubblica, perché voi sareste capaci. I referendum si fanno una volta, e non credo che sia giusto sottoporre sempre lo stesso quesito ai cittadini italiani. E poi mi tolgo un'altra curiosità: se noi volessimo portare avanti questo programma nucleare, questi 8 gigawatt, diciamo così, energia nucleare entro il 2050, servirebbero almeno 25, 27, 30 impianti nucleari nel nostro paese. Poi servirebbero anche una trentina di siti dove stoccare, almeno quelli temporanei, dove stoccare le scorie, perché queste non ce le dovremo mai scordare. Ecco, diciamo che ci saranno 50 siti nucleari in Italia, ma se noi sovrapponiamo le carte, diciamo, delle zone montane, delle zone sismiche, delle aree protette e via dicendo, ma glielo dite voi, cari amici della maggioranza, e i vostri elettori, che vicino a casa loro, nel raggio massimo di 30 chilometri, ci sarà una centrale nucleare o ci sarà un sito di stoccaggio di scorie nucleari? Glielo dovete dire, perché questa è la verità. Non è che potete nascondervi dietro il fatto che il titolo del provvedimento c'è scritto nucleare sostenibile. È sostenibile tutto secondo voi, ma questo sostenibile non significa niente. Significa che ogni cittadino italiano, anche quelli che votano per voi, avranno la centrale nucleare sotto casa, oppure avranno il sito delle scorie nucleari sotto casa. Questa è la realtà. E su questa realtà vi dovete confrontare. E un'altra cosa, mi dovete dire, ma voi che parlate tanto di sicurezza per il nostro paese, signor Ministro, lei lo fa tante volte, in un momento critico, difficile, in un momento così difficile dal punto di vista internazionale, ma chi ci mettete a controllare i 50 siti nucleari italiani? Quante forze militari ci dovete mettere? Quanti sistemi antiaerei dovete mettere intorno a queste centrali nucleari per renderle sicure? Perché è chiaro, è pensabile che ogni terrorista che gira potrebbe prendere di mira uno di questi siti nucleari. Ma voi state portando il nostro paese in una situazione drammatica, per non parlare della dipendenza verso l'estero. Ma le tecnologie che volete utilizzare, chi le vende? Westinghouse? Itachi e i francesi, un altro trasferimento enorme di risorse del nostro paese verso l'estero. Voi ci state rendendo poveri, voi ci state mettendo in una situazione di insicurezza nazionale, voi non state affrontando il problema vero, che è quello del costo dell'energia pulita che in Italia si può avere. Energia pulita a basso costo che servirebbe a risarcire un po' i cittadini italiani degli enormi extra profitti che voi avete regalato alle compagnie petrolifere ed energetiche. Un pochettino di risarcimento. Quei bassi costi che servono alle nostre imprese per essere competitivi, come succede in altre parti d'Europa. Voi siete dei venduti allo straniero, siete venduti agli interessi degli stranieri. Questa è la verità.
1: Colleghi, se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Siamo all'emendamento 2.27, parere Commissione Governo è contrario. Stiamo votando. Onorevole Ascari, prego. Onorevole Cavandoli, votato, grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1001, prima firmataria l'onorevole Labbate, nessuno chiede di intervenire? Onorevole Pellegrini, che sottoscrive e interviene, prego.
2: Grazie Presidente.
5: Le motivazioni che sono state addotte dal governo per proporre al Parlamento questo stranissimo provvedimento sono quelle che, secondo loro, secondo questo governo, si raggiungerà una situazione di indipendenza energetica, una sicurezza energetica e anche si conseguiranno dei risultati dal punto di vista economici, cioè di produrre energia ad un costo più basso. Non ripeto quello che hanno detto più volte i colleghi che sono intervenuti dell'opposizione sul costo. È evidente che l'energia nucleare, se mai verrà realizzato un solo impianto in Italia, costerà dalle 5 alle 6 volte in più dell'energia che oggi si produce da fonti rinnovabili. Ma a me, ammesso che questo sia vero, c'è un problema di combustibile che alimenta appunto le centrali nucleari. Noi non abbiamo una autosufficienza energetica dal punto di vista dell'uranio e quindi lo dovremmo comprare sul libero mercato. Vi do una notizia, perché credo che questo problema il governo non se lo sia posto: i maggiori produttori nel mondo non sono tantissimi, tra l'altro c'è il Kazakistan che da solo produce circa il 45%, poi viene il Canada, la Namibia, l'Australia, l'Uzbekistan. Questi sono i produttori di uranio. Tra l'altro, durante l'esame di questo provvedimento in commissione, il professor Ugliati ci ha notiziato di una cosa che dovrebbe farci riflettere, e cioè che se gli attuali paesi che posseggono le centrali nucleari decidessero domani di raddoppiare quella potenza, l'uranio che attualmente viene estratto probabilmente si esaurirebbe nel giro di 20 anni. Quindi noi stiamo facendo tutto questo ambaradan, costruiremmo una centrale che probabilmente ci porterà via 15 anni di tempo se tutto va bene, e poi l'uranio viene ad essere esaurito 5 o 6 o 10 anni dopo. Sarebbe, anzi è, una completa follia. In più, sempre vi do una notizia, perché credo che non l'abbiate approfondito: l'arricchimento dell'uranio non è una cosa che si fa in maniera così semplice, ci vogliono investimenti notevoli e tecnologia che consenta appunto di fare questa operazione. Lo sapete qual è il paese che in assoluto arricchisce più l'uranio nel mondo? È la Federazione Russa, che arricchisce circa il 40% di tutto l'uranio che viene arricchito nel mondo. Tant'è vero che anche gli Stati Uniti prendono l'uranio arricchito dalla Russia. Allora noi interrompiamo e sanzioniamo la Russia, quindi non compriamo più gas dalla Russia per una ragione geopolitica, e poi che facciamo? Ci troviamo costretti ad andare a mendicare per il mondo intero dove arricchire l'uranio. Allora io dico che davvero ci state portando su una strada che è senza sbocco. L'unico vero motivo di questo provvedimento è consentirvi di presentarvi l'anno prossimo alle elezioni al vostro elettorato per poter dire: guardate, abbiamo fatto l'energia nucleare. Ma non metterete un solo mattone di una sola centrale di energia nucleare. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento 2.1001 dell'onorevole Labbate, il parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.1002, siamo a pagina 9 del fascicolo, onorevole Pavanelli chiede di intervenire, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Allora, questo emendamento chiede di inserire all'interno di questo provvedimento la promozione e il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali, le associazioni ambientaliste e ogni soggetto pubblico o privato competente. Allora, spesso questa maggioranza dice che noi siamo il partito del no, invece io vorrei ricordare al Ministro una cosa. Alcuni mesi fa, perché la vediamo poco, però la leggiamo, perché non manca un giorno in cui non fa una dichiarazione riguardo al nucleare dall'inizio di questa legislatura, e sono mesi che preannuncia non solo ovviamente questo provvedimento, ma massima apertura verso il Parlamento. Allora, cari colleghi di maggioranza, la massima apertura al Parlamento è stato approvare sì e no due o forse tre emendamenti della maggioranza, perciò voi vi state anche accontentando di queste briciole. Perché ovviamente all'opposizione non c'è stata proprio nessuna apertura, e invece doveva essere un testo condiviso, perché riguarda tutti i cittadini, non è che riguarda una parte politica. E allora voi che cosa avete fatto? Avete detto no alla valutazione di impatto generazionale. Abbiamo visto l'emendamento della collega Fontana che è stato bocciato, no alla VAS, e abbiamo visto diversi emendamenti di colleghi del Partito Democratico, ma le avevamo anche noi in commissione, no al coordinamento locale, no a commissioni o coinvolgimento dei cittadini, no alla tutela idrica, no, è tutto un no. L'importante è che non se ne parli sui territori, perché il fatto che state bocciando tutti questi emendamenti, che non sono un suggerimento, in commissione avevamo anche alcuni emendamenti sul famoso débat public, cosa che in Francia fanno su tutte le grandi infrastrutture e evita ovviamente tutti quei ricorsi al TAR. Ci vuole un po' di tempo e serve la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle istituzioni locali, però è proprio quel tempo utilizzato per spiegare ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni locali che fa sì che poi magari si possa fare un'infrastruttura. Invece, da quello che stiamo vedendo, voi avete già preventivato che chi si metterà contro queste possibili infrastrutture invierete molto probabilmente i militari, come avete fatto con il famoso inceneritore di Acerra, ricordo ai tempi del governo Berlusconi. Insomma, l'importante è che sì, se ne parli continuamente di questo nucleare che di fatto non farete, ma la cosa più importante è che non si coinvolgano i territori. Allora io sfido i colleghi di maggioranza, quando un domani arriverà il progetto sotto casa vostra o sul vostro territorio, mi auguro di non vedervi con le magliette o le felpe no al nucleare, come abbiamo visto con le trivelle, come abbiamo visto con gli inceneritori. Poi quando siete andati a governare avete fatto l'esatto contrario.
1: Grazie, non vedo altre richieste di interventi. Dunque, dichiaro aperta la votazione dell'emendamento il 2.1002 dell'onorevole Pavanelli. La votazione aperta, parere Commissione Governo è contrario. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Andiamo al 2.1003. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Su questo emendamento c'è anche il parere contrario della quinta commissione ex articolo 81 Costituzione. Ovviamente Commissione e Governo sono contrari. Vi ringrazio per aver votato. La votazione è chiusa e la Camera respinge. 2.34 dell'onorevole Di Sanso. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Il parere Commissione e Governo è contrario. Vi ringrazio, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.43, onorevole Pandolfo, dichiara aperta la votazione, parere di Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1012 dell'onorevole Bonelli, onorevole Grimaldi, prego.
2: Grazie Presidente, ma chiediamo di accantonare questo emendamento oppure Presidente, chiediamo che Gilberto Pichetto Fratin ci dica la verità. Cioè, se non avete quantificato il costo di questa delega, se non avete quantificato il ritorno del nucleare in Italia, se non sapete esattamente se il pubblico metterà sì o no questi 250 miliardi che noi ipotizziamo per iniziare questo ritorno, ma allora glielo chiedo a lei, chi è che mette i soldi? È molto semplice la domanda, chi mette i soldi del ritorno del nucleare? No, perché abbiamo sentito Squeri che ci spiegava che quasi abbiamo buttato via in questi 25 anni 240 miliardi in rinnovabili. Esattamente allora che cosa è? Spendere risorse pubbliche ingenti, con tra l'altro un costo che avete visto è il più alto ormai di tutte le energie. Ma poi basta vedere i trend. Ma se l'eolico e il solare hanno superato l'energia prodotta appunto dal nucleare in Europa, ma ci sarà un'evidenza non solo scientifica ma dei fatti? Dove vanno? Dove vanno i trend? Dove vanno? Allora glielo chiedo, visto che non ce n'è né uno di questi mini reattori, non ce n'è uno in Europa, non uno. Chi investe? I privati? Chi lo fa? Le multinazionali? Per abbattere il costo energetico della loro produzione, la famosa produzione in Italia che è in calo di produzione da 36 mesi. Ma spiegatemelo, perché dite che non fate politiche industriali? Mica lo diciamo noi, lo dice Giorgetti, lo dite Urso, ve ne vantate, voi siete liberisti, quindi fa tutto il mercato, e se lo faccia il mercato il nucleare, avete capito? Non avete messo i soldi, se lo faccia il mercato il nucleare, e questa è la scelta. Sa qual è la differenza? Che i privati invece investono nel fotovoltaico, investono nelle energie alternative, perché se lo possono permettere, perché sono alla luce del sole. Peccato che bisognerebbe fare di più per loro, per esempio per fare gli accumuli, per rinnovare la rete e per disaccoppiare appunto il costo del gas dell'energia. Grazie.
1: Grazie a lei. Devo chiedere al banco dei relatori, rispetto alla richiesta di accantonamento, qual è il vostro parere, onorevole Zucconi? È contrario.
7: Contrario.
1: Chiedo ugualmente di votarlo, onorevole Grimaldi. Immagino sì. Dunque dichiaro aperta la votazione. Il parere di Commissione Governo è contrario. L'emendamento 2.1012. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Andiamo al 2.68, onorevole Benzoni, lo dichiara aperta la votazione, Commissione e Governo hanno formato parere contrario. Grazie colleghi. Non mi fate gridare un Fornaro, per favore. Grazie colleghi, la votazione è chiusa. Vi proteggo io come i panda. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.1014, onorevole Del Barba, dichiara aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Colleghi, non fate arrabbiare l'onorevole Fornaro. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1004, chiede di intervenire l'onorevole Cappelletti, ne ha facoltà.
8: Sì, grazie Presidente. Spesso si esortisce nell'illustrazione di un emendamento dicendo che è un emendamento di buon senso, ma mi dica lei se non è di buon senso questo qui. Prevede il divieto di adottare programmi nucleari basati su tecnologie non disponibili. A me sembra obiettivamente di buon senso, perché sennò si va ad illudere la gente. Per esempio, quando parliamo di impianti di quarta generazione di SMR, ma lo sappiamo, guardo al governo, che non sono ancora disponibili commercialmente? Lo sappiamo che in tutto il mondo sono operativi, se no, due o tre prototipi che non sono commercializzabili? Di SMR non se ne parla da ieri, se ne parla dagli anni Ottanta. Sono 40 anni. Quando saranno pronti, li valuteremo. Vedremo cosa costano, vedremo cosa costa produrre energia. Ma oggi il governo sta scommettendo su una tecnologia che non esiste su scala commerciale e che richiederebbe peraltro, per poter stare in piedi, migliaia di unità che dovrebbero essere prodotte. Questo per contenere i costi di realizzazione. Ora, se questa non è strategia, forse la possiamo definire fantascienza. Per questo motivo riteniamo sia opportuno considerare di convergere su un emendamento che dice semplicemente una cosa banale, ossia escludiamo dalle illusioni, valuteremo quando la tecnologia sarà matura, la valuteremo, ma fin tanto che non esiste imponiamo un divieto di adottare programmi basati su tecnologie nucleari che non esistono. Ecco, se questo non è ritenuto condivisibile dal governo, io alzo gli occhi al cielo, perché stiamo veramente dicendo che stiamo raccontando ai cittadini una bella fiaba che non ha nessuna attinenza con la realtà.
1: Grazie onorevole Cappelletti, se nessun altro che deve intervenire dichiara aperta la votazione dell'emendamento 2.1004 con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.186, chiede di intervenire l'onorevole Braga, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, ma intervengo su questo emendamento perché è l'occasione, credo, per il Governo di provare a riacquistare un po' di credibilità nella discussione che stiamo facendo. Ministro, questo emendamento riguarda il tema della nostra eredità nucleare. L'Italia è uno dei pochissimi paesi europei che non ha ancora un deposito per la gestione delle scorie nucleari. Abbiamo 23 depositi temporanei, che ovviamente sono delle realtà sotto controllo, ma non sono la risposta definitiva alla gestione delle scorie nucleari nel nostro paese. Con questa legge delega voi state certificando quello che avete fatto in questi 4 anni di governo, cioè nulla per dare una risposta definitiva alla gestione della nostra eredità nucleare. Anzi, avete smontato un sistema che pazientemente, anche con fatica, perché costruire un processo condiviso, partecipato con i territori, garantire che ci fossero delle compensazioni, che ci fosse una scelta basata su criteri tecnico-scientifici, sulle caratteristiche del territorio, era stato un processo che aveva visto impegnati i precedenti governi di centrosinistra nella costruzione di quella carta nazionale delle aree potenzialmente idonee e poi della carta nazionale delle aree idonee. Ecco, con questa legge delega, dopo aver interrotto quel percorso, riaprite completamente la possibilità di rimettere in discussione il tema dell'individuazione del deposito e allungate il periodo di incertezza in cui molti territori continuano a convivere con delle presenze di depositi temporanei, alcuni dei quali hanno problemi anche di sicurezza, senza riuscire a dare una soluzione definitiva al nostro passato. Secondo voi, gli italiani, che cosa si devono aspettare da un governo che non è stato capace di scrivere un passo in avanti sulla soluzione dei problemi ereditati, che ha smontato il processo che era stato costruito in passato? Quando vi appellate alla modernità, alla tecnologia, ci spiegate perché sul deposito nucleare non siete stati capaci di fare nulla e state riaprendo invece una discussione che aveva trovato la sua collocazione e che parla anche della credibilità del nostro paese sulla gestione di questo tema? Allora, siccome noi sappiamo che quando si parla di costruire delle realtà di questa natura, peraltro i depositi di scorie nucleari che esistono in tutto il mondo sono infinitamente più sicuri dal punto di vista della esposizione al rischio degli impianti, tanto più di impianti che non esistono, che non sono disponibili con la tecnologia attuale, noi vorremmo capire come pensate di convincere il Paese che sarete in grado di accompagnare una strategia del nucleare piena di incertezze, di buchi normativi, di rischi, di costi che rischiano appunto di rifarsi e ribaltarsi sulla fiscalità generale, come è già successo in passato. Allora, Ministro, io le chiedo questo: approvate, dia un parere, cambi il parere su questo emendamento, approvate almeno questo emendamento e provate a riacquistare quel minimo di credibilità che vi consentirebbe di impostare una discussione minimamente credibile, perché ogni parola, ogni lettera, ogni frase scritta su questo decreto si scontra con la vostra incapacità di costruire risposte vere ai problemi, così come sulla vostra incapacità di affrontare davvero una strategia energetica sicura che ci porti progressivamente dall'affrancarci dalle dipendenze del fossile a favore delle rinnovabili, che ci porti a diminuire il costo dell'energia in tempi medio e brevi per le famiglie. E credo che in quello che abbiamo visto oggi, cioè la vostra esultanza per un'apertura così raccontata dall'Europa, ancora una volta dimostra la vostra incapacità, perché quello che vi consentirà di fare possibilmente l'Europa non è quello che la Presidente del Consiglio ha chiesto nei giorni passati, è tutt'altro, è accelerare sullo sviluppo delle rinnovabili, abbandonare un'avventura nucleare che non è sostenibile da nessun punto di vista, né quello finanziario economico né quello tecnologico, e accelerare e imboccare l'unica strada che può dare al nostro paese una strategia vera, seria, di sicurezza e di prospettiva energetica che servirebbe. Ma intanto provate a occuparvi dei problemi che avete aggravato in questi 4 anni anziché risolverli. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Cappelletti, prego.
8: Grazie Presidente. Colgo l'occasione di questo emendamento della collega che mette l'accento su una questione essenziale, cioè la messa in esercizio del deposito nazionale. Perché è essenziale? Perché questo testo di legge intitola Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Perché è sostenibile? Perché sta dentro la tassonomia europea. Ma attenzione, per essere considerato sostenibile all'interno della tassonomia europea, i progetti nucleari devono disporre di piani, fondi e siti idonei per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa, media e alta attività. Sto dicendo forse un'ovvietà, però mi pare che negli ultimi 4 anni il governo non abbia fatto un millimetro, non un passo, un millimetro in avanti verso il deposito delle scorie. Altrimenti questi progetti di nucleare non sono sostenibili. Dunque, l'inclusione nella tassonomia è condizionata al rispetto dei criteri ambientali e di sicurezza, tra cui l'imprescindibile gestione delle scorie che il nostro Paese, alla stato attuale, non è in grado di garantire. Perché se fosse in grado di garantire, visto e considerato che ha ereditato dal governo precedente l'elenco, peraltro, dei siti idonei, un passo in avanti verso la realizzazione del deposito delle scorie si sarebbe potuto fare. Invece è stato annunciato dal ministro che ne riparleremo nel 2039, quando tra 2 o 3 governi. Bene, però si sappia che per la tassonomia europea, non essendo questi progetti in discussione integrati di piani, fondi e siti idonei per lo smaltimento dei rifiuti, non sono considerati sostenibili. Grazie.
1: Onorevole Zaratti, prego.
4: Grazie Presidente, quella dei costi è una questione molto importante. Io vorrei ricordare al signor Ministro che l'ultima centrale nucleare che viene realizzata in Francia, che è stata realizzata in Francia, quella di Flamanville, peraltro non ancora in esercizio, quando hanno deciso di fare questa centrale nucleare, hanno iniziato i lavori nel lontano 2007, cioè sono passati 20 anni, ecco, nel 2007 i costi previsti per Flamanville erano 3,2 miliardi di euro. Sono diventati nel 2012 8,5 miliardi, nel 2022 sono diventati 13,2 miliardi. La Corte dei Conti francese ha previsto che il costo totale sarà di 23,7 miliardi. Ora, i francesi delle centrali nucleari ne capiscono un po' più di noi, e questi sono i costi per fare una centrale nucleare, e ancora non è in esercizio, ancora non è in esercizio. Quindi domanda a lei: ma lei è proprio sicuro che imbarcandoci in questa avventura, con tutti i problemi che ci sono di sicurezza, le scorie, il costo di questa tecnologia, non ci imbarchiamo in una spesa che porterà il nostro paese sul lastrico. Non è proprio sicuro di questa cosa, signor Ministro. Io credo che il fatto, tra l'altro, di presentare un piano, una delega, senza dirci quanti sono i reattori, dove si collegheranno questi reattori, dove si metteranno le scorie, quali costi saranno necessari per tenere le scorie in sicurezza per i prossimi 24.000 anni, perché lei sa che i tempi di decadimento sono questi, è un atto prima di tutto irresponsabile di fronte alla situazione finanziaria e alla crisi internazionale energetica che c'è. Perché in realtà il problema vero è come produrre energia adesso, non fra 30 anni o fra 40, e speriamo anzi che fra 50 o 60 o 70 la ricerca che noi chiediamo di finanziare sulla fusione ci porterà risultati veramente utili per risolvere il problema energetico. Ma il problema è produrre energia adesso, e se lei vuole produrre energia adesso a basso costo ci sono soltanto due possibilità: il vento e il sole. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento del 2.186, il parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie colleghi. La votazione. Rapidi. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.105, onorevole Santillo. Nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.106 dell'onorevole Ferrara, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Questo emendamento è un emendamento molto semplice. Noi sostituiamo un concetto e vogliamo che il sostegno alla filiera industriale e al settore nucleare, noi proponiamo il sistema di attività di ricerca nel settore nucleare. E sapete perché? Perché la ricerca è una cosa, la costruzione artificiale di una filiera industriale finanziata o accompagnata dallo Stato è un'altra. Noi non siamo contro la ricerca, non siamo contro l'innovazione, contro lo sviluppo. Anzi, se ci sono risorse pubbliche da investire, investiamole, ma nelle università, nei centri di ricerca, nei giovani ricercatori, nelle competenze. Ma qui il rischio è diverso. Qui il rischio è costruire prima il mercato e poi verificare se esiste davvero una convenienza industriale. Prima la filiera, poi i numeri. Prima gli incentivi, poi le verifiche. Francamente dovrebbe essere il contrario. Durante le audizioni abbiamo sentito cose sorprendenti. Centrali nucleari costruite in sei anni in Italia, nel paese che non riesce ancora a individuare il deposito nazionale delle scorie e il paese che discute ancora sul ponte da decenni. E dovremmo credere che realizzeremo le centrali in sei anni. Abbiamo sentito persino parlare centrali a costo zero per lo Stato. Presidente, se qualcuno fosse davvero in grado di costruire centrali nucleari a costo zero, avrebbe già risolto il problema energetico mondiale. La realtà però si chiamano ritardi, come ha fatto vedere il collega sulla Francia, si chiamano extracosti, si chiamano miliardi di euro. Abbiamo sentito raccontare che gli SMR sarebbero dietro l'angolo, che manca pochissimo, che il futuro è già arrivato. Poi però si guarda la realtà industriale e si scopre che una filiera commerciale consolidata ancora non esiste. E allora stiamo costruendo una politica industriale sulla base di una promessa, non di una realtà. Ma il punto centrale resta uno: i soldi. Perché ogni volta che sento parlare di nuova filiera industriale mi chiedo: ma chi paga? Perché alla fine il problema è sempre quello: i soldi di chi? Perché quando iniziano a girare miliardi, improvvisamente compaiono consulenti, advisor, commissioni, osservatori, cabine di regia, studi, subappalti, società partecipate e fondazioni. In Italia, quando arrivano i miliardi pubblici, c'è sempre qualcuno che si siede a tavola prima ancora che arrivi il pranzo. E allora il rischio è evidente. Mentre gli italiani aspettano le bollette più basse, qualcuno aspetta le commesse. Mentre le imprese aspettano energia più competitiva, qualcun altro aspetta nuovi finanziamenti. E mentre i cittadini aspettano risposte, qualcun altro sta già preparando le fatture. Ed è per questo che questo emendamento è importante, perché mette un confine. Lo Stato sostenga la ricerca, le università, le competenze, la formazione. Questo sì. Ma non utilizzi il Parlamento per costruire artificialmente una filiera industriale che oggi non esiste e che rischia di vivere soprattutto di aspettative e fondi pubblici. Perché la sensazione è che questa legge abbia già individuato chi dovrebbe guadagnare. Quello che ancora non è chiaro, o non abbiamo capito, è chi dovrebbe beneficiarne davvero. Di certo non le famiglie che aspettano bollette più basse. Di certo non le imprese che chiedono energia competitiva oggi. Per questo il nostro emendamento è di assoluto buonsenso. Ricerca sì, filiere assistite no, amichettismo energetico no, perché la scienza deve servire il paese, non diventare il pretesto per costruire l'ennesima mangiatoia finanziata dai contribuenti. Perché è vero, gli italiani vi hanno votato, ma non vi hanno dato il mandato per fregarli finanziando prima le lobby del nucleare e poi forse gli impianti. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Ferrara. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento è il 2.1006. Commissione e Governo hanno dato parere contrario, stiamo votando. Onorevole Vinci, onorevole Ciaburro. Ha votato. Onorevole Graziano ha votato. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Passiamo a pagina 11, 2.1007, onorevole Ferrara chiede di intervenire, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Questo emendamento introduce un principio che dovrebbe essere banale. Se davvero il governo vuole aprire una nuova stagione nucleare in Italia, allora dovrebbe almeno sapere con quali competenze intende farlo. Perché a oggi abbiamo sentito parlare di indipendenza energetica, sicurezza energetica, competitività, innovazione, transizione. Ma abbiamo sentito molto poco su chi dovrebbe concretamente progettare, costruire, controllare e gestire questi impianti. E questa non è una questione secondaria, perché il nucleare non si improvvisa, richiede competenze altamente specializzate, richiede personale qualificato, formazione continua, certificazioni rigorose, standard internazionali. E allora questo emendamento chiede semplicemente una cosa di buon senso. Se volete parlare di nucleare, parliamo prima delle competenze. Anche perché c'è una contraddizione evidente. Da una parte la maggioranza ci racconta che il nucleare sarebbe il futuro dell'Italia. Dall'altra non esiste una filiera industriale operativa. Non esistono impianti commerciali funzionanti, non esiste una rete consolidata di professionalità specializzate da impiegare su larga scala. E allora la domanda è inevitabile. Dove sono queste competenze? Chi formerà queste figure professionali? Con quali standard? Con quali certificazioni? Con quali controlli? E qui veniamo al punto politico. Nel precedente emendamento abbiamo detto una cosa semplice. Se proprio dovete spendere i soldi pubblici, investitili nella ricerca, nei centri di eccellenza, nelle università, nei ricercatori, non nelle lobby, non nelle filiere costruite a tavolino, non nelle rendite, perché il rischio è sempre lo stesso. Arrivano i soldi, poi arrivano i consulenti, poi arrivano gli advisor, i coordinatori degli advisor, gli esperti degli esperti, e alla fine gli unici che non si vedono sono quelli che dovrebbero realmente fare il lavoro. Vede Presidente, noi questo film l'abbiamo già visto. Quando iniziano a girare i miliardi pubblici, improvvisamente tutti diventano specialisti, tutti diventano indispensabili, tutti diventano esperti. E guarda caso, più aumentano i finanziamenti, più aumenta il numero delle persone che devono gestirli. E allora questo emendamento introduce una regola molto semplice. Vuoi lavorare in una filiera nucleare? Dimostra di avere le competenze, le certificazioni e gli standard internazionali riconosciuti. Perché qui non stiamo parlando di organizzare le feste di paese. Stiamo parlando di impianti che dovrebbero operare per decenni, di sicurezza, di radioprotezione, di procedure industriali ad altissima complessità. E c'è anche un altro aspetto. Noi chiediamo accordi con gli altri paesi europei ed extraeuropei, perché dopo 40 anni senza nucleare civile operativo, in Italia qualcuno dovrebbe avere l'onestà di ammettere almeno una cosa. Non ripartiamo da una posizione di leadership, ripartiamo da una posizione di ritardo. E allora sarebbe opportuno confrontarsi con chi possiede esperienza reale, con chi gestisce gli impianti veri, non con chi vende slide, rendering e promesse. Perché anche nelle audizioni abbiamo ascoltato affermazioni sorprendenti, come detto in precedenza, di centrali in 6 anni e tecnologie rivoluzionarie dietro l'angolo, che a un certo punto mancava che qualcuno ci spiegasse come produrre energia con una raccolta punti dello sconto fedeltà. E la verità è che quando finiscono gli slogan, restano le persone, restano le competenze e restano le responsabilità, e quelle non si improvvisano. Questo è il nostro emendamento di assoluto buonsenso. Prima delle centrali servono professionalità, prima delle filiere servono competenze, prima dei miliardi servono requisiti, perché se proprio qualcuno dovrà beneficiare delle risorse pubbliche, che non siano gli amici degli amici, siano persone qualificate, certificate, selezionate secondo standard internazionali. Questo dovrebbe essere il minimo per non prendere in giro gli italiani. Perché è vero, vi hanno votato, ma non vi hanno dato il mandato ancora una volta per fregarvi.
1: Concluda. Deve concludere.
9: Devo concludere, non vi hanno mandato il modo per fregarli finanziando l'ennesima filiera costruita prima degli impianti, prima delle competenze e forse anche prima della verità. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessun altro che deve intervenire, dichiara aperta la votazione dell'emendamento 2.1007. Primo firmatario l'onorevole Ferrara, parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.254, onorevole Di Sanzo, lo mettiamo in votazione, Commissione e Governo parere contrario, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.221, sempre l'onorevole Di Sanzo, lo mettiamo in votazione, Commissione e Governo parere contrario, votazione aperta. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.1008, da un appendino, nessuno chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione, prende Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.231 del Benzoni, dichiara aperta la votazione, prende Commissione e Governo è contrario. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.239 dell'onorevole Pandolfo, dichiara aperta la votazione, prende Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.240, dichiara aperta la votazione, Commissione e Governo è contrario. Stiamo votando. Grazie colleghi. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Andiamo avanti, 2.242. Onorevole Peluffo, prego.
10: Grazie Presidente. L'emendamento affronta una questione molto concreta che riguarda direttamente cittadini, famiglie e imprese, ossia chi paga i costi delle misure previste da questo disegno di legge sul nucleare. Con questo emendamento proponiamo di aggiungere una clausola molto chiara. per le misure compensative, per le misure finanziarie a sostegno della filiera nucleare, deve essere fatto divieto di trasferire gli oneri a carico degli utenti finali. Detto altrimenti, se il governo intende costruire un sistema di incentivi, compensazioni, garanzie, sostegni economici e finanziari per rendere possibile una nuova filiera nucleare, quei costi non possono finire automaticamente nelle bollette degli italiani. Non possono pagarli le famiglie, le piccole imprese, le attività produttive che già oggi subiscono un costo dell'energia tra i più alti d'Europa. Non possono pagarli i cittadini sotto forma di nuovi oneri parafiscali, nuovi prelievi occulti, nuove componenti tariffarie. Questo è il punto politico dell'emendamento, perché nel testo del governo si parla di misure compensative per i territori, di strumenti a sostegno alla filiera, di forme di promozione e accompagnamento, ma non si chiarisce con sufficiente nettezza chi debba sostenere il costo di tutto questo. E quando in una legge non si chiarisce chi paga, il rischio è sempre lo stesso, cioè che alla fine pagano gli utenti finali.

0: più stabile, più competitiva. Noi non accettiamo questa impostazione. Il governo sta chiedendo al Parlamento una delega molto ampia sul nucleare, ma continua a evitare le domande essenziali. Quanto costa davvero questa operazione? Con quali risorse si finanzia? Quale impatto avrà sulle tariffe? Quali garanzie ci sono che i costi non vengano scaricati sui consumatori? Sono domande legittime, anzi, sono domande indispensabili, perché non si può parlare di neutralità tecnologica come fate e poi costruire un sistema nel quale una tecnologia viene sostenuta attraverso costi caricati sulla collettività. Non si può dire come fate che il nucleare sarà competitivo e nello stesso tempo predisporre compensazioni, garanzie e strumenti finanziari senza indicare chiaramente chi li sostiene. Se una filiera è economicamente sostenibile, deve dimostrarlo. Se ha bisogno di risorse pubbliche o parapubbliche, bisogna dirlo con trasparenza. Se comporta costi di sistema, questi costi non possono essere nascosti nelle pieghe della bolletta. Questo emendamento serve esattamente a evitare questa ambiguità. Noi diciamo: gli oneri derivanti dalle misure compensative, dalle misure di sostegno alla filiera non devono essere trasferiti agli utenti finali. È un principio semplice, ma fondamentale. Chi promuove, realizza e trae beneficio economico dall'attività deve assumersi anche i relativi costi. Non può esserci privatizzazione dei profitti e socializzazione degli oneri. Non può esserci un modello in cui il rischio economico, finanziario, industriale viene scaricato sui cittadini, mentre i benefici vengono concentrati su pochi soggetti operatori. Questo vale ancora di più in un paese come l'Italia, dove il costo dell'energia è già un fattore di debolezza strutturale. E per concludere, Presidente, noi con questo emendamento vogliamo dire con grande chiarezza che non siamo disponibili ad accettare che il ritorno del nucleare venga presentato come una scelta priva di costi, mentre poi quegli stessi costi vengono trasferiti alle famiglie e alle imprese. Se davvero la maggioranza, il governo, ritengono che questa filiera sia sostenibile, non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad approvare questo emendamento. Perché il nostro emendamento dice una cosa molto semplice: i cittadini devono pagare in bolletta i costi della realizzazione del vostro programma nucleare.
1: Grazie, onorevole Peluffo. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione dell'emendamento il 2.242 con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1009, onorevole Cappelletti, se lei non chiede di intervenire, al parere dei suoi colleghi, dichiara aperta la votazione nel parere contrario di Commissione e Governo. Grazie, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1010, onorevole Labbate, nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione, al parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie, colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.248. Onorevole Pandolfo, prego.
2: Sì, Presidente. Questo emendamento introduce l'obbligo di costituire, prima dell'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, un fondo di accantonamento che deve essere destinato alla copertura integrale dei costi di smaltimento, dei costi di gestione del combustibile esaurito e dei costi di trattamento dei rifiuti radioattivi. Purtroppo la storia del nucleare mondiale ci insegna che i costi del decommissioning vengono sistematicamente sottostimati al momento dell'autorizzazione e poi superati al momento della realizzazione. E nel caso italiano il costo del decommissioning degli impianti di prima generazione è stato coperto in larghissima parte dalla bolletta elettrica dei cittadini attraverso la componente A2, che ha pesato sui consumatori per decenni. Quindi l'intenzione di questo emendamento è quella col fondo, un fondo che deve essere segregato dal patrimonio d'impresa.

0: non aggredibile dai creditori, è costituito prima dell'avvio dell'esercizio commerciale e non a valle, ecco, di fatto vieta che ci sia un ricorso a risorse pubbliche o poi agli utenti in bolletta per coprire questi costi, e quindi diventa una condizione irrinunciabile di equità affinché appunto si possa procedere rispetto a questa azione. Grazie.
1: A lei, se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 2.248, parere del governo e commissione è contrario. Onorevole Lazzarini, prego. Polo. A posto. Grazie colleghi. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.250, onorevole Pandolfo, dichiara aperta la votazione, parere commissione governo è contrario. Grazie collega, noi Pavanelli, l'abbiamo vista. Chi c'è? Quella madonna. Che è successo? Onorevole Gigliovini. Ce la fa? Non lei, il terminale. Ce l'ha fatta. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1011, onorevole Ilaria Fontana chiede di intervenire, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Questo emendamento è molto importante perché lo raccontava anche la collega Pavanelli in un emendamento precedente, ma qui andiamo ad aggiungere al contesto l'introduzione del dibattito pubblico, che è importantissimo, obbligatorio per la sperimentazione, la costruzione, installazione e l'esercizio degli impianti, e poi contestualmente l'istituzione di una commissione nazionale indipendente con funzione di vigilanza sul corretto svolgimento del dibattito pubblico, al fine di garantire completezza e chiarezza nell'informazione e il pieno diritto alla più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico. Cosa fa tanto paura la maggioranza e il governo da non accettare questo emendamento? Perché quando si parla di dibattito pubblico si parla di anche di confronto, di trasparenza nei confronti dei cittadini, degli stakeholder, dei portatori di interesse. Allora io mi chiedo e vi chiedo, cioè, oggi più che mai, no, questo rapporto tra istituzioni e cittadini e territori e comunità locali, che tante volte si trovano in condizioni anche di conflitto, un dibattito pubblico sano, trasparente, partecipato va a rafforzare questo rapporto tra istituzioni e cittadini. In questi 4 anni penso che la partecipazione e la trasparenza sicuramente non è la vostra bandiera, però è la nostra. E noi ogni emendamento, ogni atto che faremo ve lo ricorderemo, perché il coinvolgimento delle comunità locali, delle persone, dei cittadini, degli stakeholder, del terzo settore, tutti coloro che poi va a incidere in qualche modo nella propria vita. Noi abbiamo visto in tantissimi provvedimenti in 4 anni un dibattito pubblico sempre meno centrale, fino quasi ad annullarlo. Perché? Cioè, qui si parla di impianti che vanno comunque ad impattare in qualche modo la vita dei cittadini, la vita delle persone, e vanno anche creati questi spazi di partecipazione, questi spazi di vita democratica. Cosa c'è di meglio se non creare anche una commissione nazionale e comunque una per andare ad aumentare questa parte di dibattito pubblico? Il coinvolgimento di tutti questi tasselli, quindi comunità locali, cittadini, terzo settore, deve diventare parte integrante del processo decisionale. Noi finché avremo forza, ma ce la danno anche i cittadini che ce lo chiedono, lo porteremo avanti. Grazie.
1: A lei, se nessun altro chiede intervenire, pongo in votazione l'emendamento 2.1011 con il parere contrario di Commissione e Governo e il contrario anche della Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.253, onorevole Pandolfo, dichiara aperta la votazione con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. A questo punto colleghi, chiedo se vi sono interventi sull'articolo 2, onorevole Ghirra.
3: Poi Pellegrini.
1: Prego.
3: Grazie Presidente, intervengo ovviamente per annunciare il voto contrario del gruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra anche all'articolo 2. Allora, l'articolo 1 riguardava la finalità e il procedimento per l'esercizio della delega. Qua invece entriamo proprio nell'oggetto della delega. Io mi chiedo e chiedo ai colleghi della maggioranza se oltre a premere bottoni abbiano letto cosa c'è scritto in quest'articolo, perché di fatto c'è scritto tutto ma non c'è scritto niente, ovvero quali tecnologie intendete utilizzare, cosa intendete per nucleare sostenibile, non si capisce da tutte queste lettere che fanno parte dell'unico comma di questo articolo. In che tempi saranno realizzate queste tecnologie che non esistono? Non si sa. Con che costi? Ma anche meno, perché per stessa missione del governo non è possibile quantificare quante risorse servono per procedere verso questa strada, perché appunto nell'oggetto della delega non c'è solo lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari, ma chiaramente si ripercorrono, dovranno essere normate tutte le modalità per il decommissioning delle famose quattro centrali che ancora non sono state smantellate e bonificate, né tantomeno per il deposito delle nazionali di scorie. Sulle questioni che abbiamo sollevato rispetto alla sicurezza, ugualmente non si dice niente, si parla di nucleare di nuova generazione, nascondendo il fatto che le tecnologie di cui almeno hanno parlato gli esperti, perché dalla maggioranza e il governo non abbiamo avuto modo di avere informazioni in merito, sono analoghe a quelle che già esistono, nel senso che comunque sono più piccole e modulari, sembrerebbe, però rispetto alla produzione di scoria molti esperti hanno detto che addirittura ne produrranno in proporzione di più, e quindi questo è un tema su cui bisognerebbe ragionare, ma su cui non è stato possibile avere un confronto. Sull'indipendenza ugualmente abbiamo detto, abbiamo giacimenti di uranio in Italia sufficienti ad alimentare queste nuove centrali che volete realizzare, non ci risulta, e quindi anche qui cosa state facendo? Pensate di introdurre nuove dipendenze, in particolare dalla Russia? Sull'accettabilità sociale abbiamo detto vengono creati nuovi comitati ogni qualvolta si parla di realizzare nuovi impianti anche da fonti rinnovabili. Io non oso immaginare cosa potrebbe accadere nel momento in cui nel comune amministrato da uno dei tanti sindaci o dalle sindache che sono qui presenti dovesse essere ipotizzata la realizzazione di una nuova centrale. Credo che questo insomma sia un provvedimento che state portando avanti alla cieca, senza neanche accogliere quelli che sono stati i nostri suggerimenti, perché appunto non si sa quanto costerà, ma vi rifiutate di introdurre norme che limitino i nuovi oneri per la finanza pubblica. Non avete voluto esplicitare che non si tratta di nucleare per usi militari, e persino sulla VAS, ministro, almeno su questo lei dovrebbe avere maggiore sensibilità, non solo appunto perché è il ministro dell'ambiente, ma anche perché è vero che la VAS è disciplinata da una direttiva europea, ma mi risulta che quando il codice dell'ambiente fu approvato il presidente del Consiglio fosse Silvio Berlusconi, che una delle poche norme che io ho apprezzato è proprio il codice dell'ambiente, così come due anni prima il codice dei beni culturali e del paesaggio. Allora è quantomeno curioso che disconosciate anche norme che sono state prodotte da governi di cui facevate parte. E io mi chiedo, è vero che sicuramente Berlusconi era un nuclearista, però mi chiedo cosa direbbe oggi del vostro modo di fare e della sciatteria con cui portate avanti provvedimenti così delicati.
4: Onorevole Pellegrini, prego.
5: Grazie Presidente, questo provvedimento dimostra, come dire, una capacità del governo di adottare una tecnica legislativa creativa, e diciamo sono buono a definirla creativa, perché all'articolo 2 di cui ci stiamo occupando, Presidente, il governo dice che vuole produrre energia da fonte nucleare sostenibile, poi aggiunge da fusione. Ebbene, in campo scientifico, dal punto di vista scientifico, l'aggettivo sostenibile, visto che ci stiamo occupando di energia nucleare, non vuol dire niente. È come dire voglio produrre energia con un nucleare bello, simpatico, carino, profumato. Che vuol dire? Perché il governo non ci ha indicato almeno un novero di tecnologie che vuole usare, che si prefigge di usare? Sarebbe stato un discorso più logico, avrebbe consentito alle opposizioni anche un confronto sul merito. Invece ovviamente non c'è stato, perché l'obiettivo è sempre il fuffismo che ci portiamo dietro da quasi 3 anni e mezzo. Allora, diciamo, provo io a suggerire al governo quali tecnologie può utilizzare, visto che l'obiettivo sembra essere quello di utilizzare una tecnologia che deve essere innovativa. Non è che ci si può diciamo sbizzarrire tanto. Sono o un nucleare di terza generazione, di quello avanzato, detto anche plus o plus a secondo se si vuole parlare latino o anglofono, oppure la quarta generazione, che però ovviamente è solo a livello di studio, è solo a livello di prototipo, oppure i piccoli moduli, gli SMR, e anche questi sono a livello di prototipo. Quindi rimane un'unica soluzione, la terza generazione avanzata. Se ci guardiamo intorno in Europa, chi ha realizzato recentemente una centrale di questo tipo? La Finlandia, che diciamo ha tutta la nostra ammirazione. Non ci buttiamo giù, però forse ha un'organizzazione, diciamo, amministrativa leggermente migliore della nostra. Ebbene, loro ci hanno messo a realizzare questa centrale 18 anni. Loro ci hanno messo 18 anni, noi non sappiamo quanto ci metteremo. Avevano stimato di spendere 3 miliardi, l'avevano stimato nel 2003, e invece poi hanno speso 11 miliardi. Avevano previsto di farne anche un'altra, però visto il budget triplicato e poi anche problemi geopolitici, l'altra centrale l'hanno proprio annullata. Allora io dico, ma quando pensate di fare, diciamo, questi provvedimenti, vi siete chiesti dal punto di vista tecnologico e fattuale qual è la conseguenza delle vostre scelte politiche e legislative? Cioè, io chiedo, ministro Pichetto Fratin, se lei dice, o i suoi compagni di partito o di maggioranza, che vi piacerebbe utilizzare gli SMR, ma lo sapete che se alzate il telefono, voi o chi per voi, e chiamate un'azienda che li produce e voi dite me li viene a installare perché io voglio produrre energia in questo modo, vi dicono no, ma noi li stiamo ancora testando. Allora, non avete fatto un piano economico, qui non si parla di denari, non ci avete detto quanto volete spendere, quando li volete spendere questi soldi, e qual è l'arco temporale che volete coprire. In più non ci dite nemmeno il costo, perché alla lettera R c'è un bel punto interrogativo, perché la lettera R dell'articolo 2, comma 1 dell'articolo 2, disciplina le modalità di sostegno alla realizzazione degli impianti. Cioè, la domanda è: chi paga se questi impianti, come avviene in tutto il mondo, vengono a costare 3-4 volte di più? Chi paga? I cittadini? E allora il risparmio che vi state vendendo dov'è? È inesistente. Grazie.
4: Grazie a lei. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 2. Ripeto, votiamo l'articolo 2. Nel frattempo vi avverto che i gruppi Alleanza Verdi e Sinistra e 5 Stelle hanno esaurito i tempi previsti del contingentamento. Essendone stata fatta richiesta, la Presidenza concederà a tali gruppi un tempo aggiuntivo pari a un terzo rispetto al tempo originariamente assegnato ai gruppi medesimi dal contingentamento. Colleghi, avete votato tutti, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'articolo 3, cominciamo dal 3.1003. Onorevole Cappelletti, chiede di intervenire, ne ha facoltà.

0: non mi funziona. Ecco, grazie Presidente.
1: Prego, prego.
0: Ma anche questo emendamento vorrebbe rendere questo disegno di legge delega un pochino più legato alla realtà, ossia vorrebbe sopprimere le parole nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese. Ora, sul fatto che non disponendo l'Italia di uranio arricchito e quindi di materiale fissile, abbiamo già discusso in abbondanza, ma sulla sicurezza forse non abbiamo ancora speso delle parole che sono comunque importanti, perché dovremmo riflettere sul fatto che non esistono impianti nucleari intrinsecamente sicuri, e questo a livello globale. Il fatto che un impianto nucleare civile possa diventare un potenziale obiettivo militare deve essere considerato come una eventualità, perché l'Italia peraltro è un paese ad alta densità di abitazioni. C'è un rischio terrorismo. Rispetto ad una produzione centralizzata, poi, una produzione diffusa permette di avere una rete evidentemente molto più resiliente. Faccio un esempio concreto. Abbiamo pensato alle conseguenze che potrebbe avere il nostro paese un atto terroristico. Abbiamo pensato ad esempio alla centrale di Zaporizhia, che forniva da sola il 25% dell'energia elettrica all'intera Ucraina. A causa della guerra non ha alcuna produzione dal febbraio 2022. Quale sicurezza energetica si ottiene concentrando in questa maniera la produzione? Per non citare poi del rischio sismico. L'incidente di Fukushima, avvenuto in un paese con la massima cultura della sicurezza antisismica, e conferma che anche una progettazione attenta non riesce evidentemente a prevedere tutti i rischi. Non è possibile. In Giappone si è rischiato di dover evacuare 30 milioni di cittadini. L'incidente costerà oltre 200 miliardi di dollari di danni, però ci sono stime per 350 miliardi di danni. Per non parlare delle 2.000 vittime civili per danni indiretti. Se possiamo condividere il fatto che gli incidenti nucleari sono eventi rari, e questo va dato atto, il fatto che possano dar luogo a conseguenze disastrose e gravissime, con costi economici e sociali che non hanno confronti, deve comunque tuttavia far riflettere tutti noi. Grazie.
1: Grazie onorevole, se non ci sono altri colleghi dichiaro aperta la votazione. 3.1003, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Ok, onorevole Quartapelle sta votando. A posto, grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 3.1004, onorevole Lara Fontana, se nessuno chiede di intervenire dichiara aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1005, se nessuno chiede di intervenire, aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1016, non è del Barba, nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione, prego Commissione Governo è contrario. Onorevole De Luca, prego, l'abbiamo vista. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1006, onorevole Santillo, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, prego Commissione Governo è contrario. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.58, dichiaro aperta la votazione, prego Commissione Governo è contrario. Dichiaro Chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.60 Pandolfo, dichiara aperta la votazione. In parere di Commissione Governo è contrario. Grazie, dichiaro. Chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1007, onorevole Morfino, nessuno chiede di intervenire. Onorevole Morfino, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Ministro, per tramite la Presidenza, ma lo avete letto questo emendamento? Dico, io non pretendo che lei legga gli emendamenti delle opposizioni, però gli uffici sì, perché secondo me si sono fermati proprio alla firma. Hanno visto che la firma è del Movimento 5 Stelle e quindi diamo il parere contrario, perché non me lo spiego diversamente. Ora io glielo leggo questo emendamento, se magari stia un attimino attento, vediamo se riusciamo a accantonare questo emendamento. Allora, l'emendamento prevede che il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti siano subordinati a studi di impatto a lungo termine che tengano conto degli scenari di siccità estrema, che tengano conto degli scenari di siccità estrema, garantendo che l'operatività degli impianti non entri in conflitto con il fabbisogno idrico della popolazione durante i periodi di stress idrico. Cosa c'è che non va in questo emendamento? Non lo riusciamo a capire. Glielo traduco. Questo emendamento introduce due principi importanti e di buon senso. Prima di autorizzare impianti nucleari bisogna verificare gli impatti a lungo termine, soprattutto negli scenari di siccità estrema. Uno. Due. Vi stiamo chiedendo che l'operatività degli impianti non entri in conflitto con il fabbisogno idrico della popolazione, cioè prima l'acqua deve servire ai cittadini, all'agricoltura e al territorio e non al contrario. Voi invece state facendo al contrario, come sempre. E allora noi facciamo una domanda molto concreta, gliela rivolgo. Con quale acqua pensate di raffreddare questi impianti nucleari? Con l'acqua del mare? Con la propaganda? Con i comunicati stampa? Perché la fisica purtroppo per voi non è ideologica, la fisica è realtà. Le centrali nucleari consumano enormi quantità di acqua e il cambiamento climatico riduce purtroppo progressivamente la disponibilità delle risorse idriche, soprattutto al sud. Questa non è fantasia, ma è realtà. Voi invece state costruendo una narrazione nostalgica del nucleare senza affrontare nessuno dei nodi reali. E mi riferisco ai tempi, ai costi, alla gestione delle scorie, alla sicurezza, alla dipendenza tecnologica, al consumo idrico, che ho detto finora, e all'impatto sanitario. Questa è un'altra cosa che non considerate. E ogni volta che qualcuno pone un problema concreto, la risposta da parte vostra è sempre la stessa. Ci penserà la tecnologia, quindi meraviglioso. La tecnologia viene evocato come una specie di divinità salvifica e non sappiamo dove, non sappiamo quando, non sappiamo come e non sappiamo quanto costerà. Però risolverà tutto. E vabbè, vi do una notizia io. Non basta dire nucleare per diventare automaticamente moderni. La vera modernità oggi significa investire sulle rinnovabili, rafforzare le reti, comunità energetiche, adattamento climatico e tutela delle risorse naturali. Non significa inseguire una soluzione costosissima e rigidissima, mentre il clima cambia più velocemente delle vostre promesse. E permettetemi un'altra osservazione e concludo, Presidente. In un paese che perde oltre 40% dell'acqua nelle reti idriche fatiscenti, Fa quasi sorridere che il governo pensi di poter sostenere nuovi impianti energivori senza affrontare il collasso infrastrutturale idrico esistente. Tutto questo è assurdo, Ministro.
1: Grazie, Onorevole Morfino. Se nessun altro che deve intervenire, pongo in votazione l'emendamento 3.1007 con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1008, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, onorevole Bonafè, ha votato? Sì, grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.109, onorevole Evi, prego.
3: Grazie Presidente. Allora, dove si mette una centrale nucleare non è una questione tecnica, ma è una questione politica, ma anche democratica e costituzionale. Ed è la domanda più importante che questo Parlamento dovrebbe affrontare prima di delegare al Governo il potere di rispondervi da solo, con procedure semplificate e garanzie compresse. Con questo emendamento noi chiediamo che la risposta a questa domanda venga data attraverso un percorso trasparente, partecipato e scientificamente fondato. Proponiamo di inserire tra i principi e criteri direttivi della delega l'obbligo che le procedure di localizzazione di nuovi impianti nucleari prevedano quattro cose: la consultazione pubblica preventiva, la pubblicazione integrale degli studi, il dibattito pubblico ai sensi del codice dei contratti pubblici, e l'assoggettamento a valutazione ambientale strategica. Quattro strumenti che sono tutti già presenti nel nostro ordinamento italiano e anche quello europeo, nessuno quindi inventato da noi, eppure nessuno di questi compare già nel testo del governo. E questo dice tutto su ciò che c'è da sapere sull'approccio di questo disegno di legge in generale e in particolare proprio sulla questione della localizzazione dei nuovi impianti. Il governo vuole decidere dove costruire impianti nucleari senza che i cittadini di fatto possano vedere gli studi su cui si basa quella scelta, senza che i territori possano confrontarsi pubblicamente prima che la decisione sia presa, senza che le comunità locali abbiano un diritto strutturato di partecipazione. Ecco, non interverrò su un nostro emendamento successivo che aggiunge un'altra beffa a questa storia, ovvero il titolo abilitativo unico rilasciato dal MASE per appunto autorizzare i nuovi impianti di produzione. Anche questo strumento, questa previsione che concentra ancora una volta nelle mani del governo tutta decisione, la possibilità appunto di decidere scavalcando e ignorando, anche tagliando fuori da questi procedimenti altre istituzioni, altri enti locali, ad esempio regioni, comuni. Ecco, il dibattito pubblico che è introdotto nel nostro ordinamento dal codice dei contratti pubblici è obbligatorio per grandi opere infrastrutturali con soglie di investimento ben inferiori a quelle che caratterizzeranno qualsiasi nuovo impianto nucleare. È lo strumento con cui le comunità possono esprimersi prima che il progetto sia definito e non dopo, quando le decisioni appunto saranno già prese e probabilmente, forse, molto probabilmente appunto impugnabili solo per via giudiziaria. Escluderlo dalla procedura di localizzazione nucleare non è una svista, è quindi una scelta politica precisa che noi rifiutiamo, e ancora una volta siamo a chiedere un ripensamento su un emendamento che ha ragionevolezza e che riteniamo sia coerente con i principi appunto di partecipazione e di trasparenza. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 3.109 con il parere contrario di Commissione e Governo. Decorato, votato, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1009, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione a parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1010, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione a parere di Commissione e Governo e contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1011. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere Commissione Governo è contrario. Dichiaro Chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.77. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Il parere della Commissione Governo è contrario. Dichiaro. Votato, sì. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.90, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere del Governo è contrario come quello della Commissione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.91, onorevole Ghirra, prego.
4: Grazie Presidente. Allora, in questo articolo vengono declinati i principi e i criteri direttivi per l'installazione di questi fantasmagorici nuovi reattori di cui nulla sappiamo. E devo dire che la dicitura di questa lettera è abbastanza ridicola, signor Ministro, perché non solo qua prevedete la solita deroga rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale di cui ve ne infischiate puntualmente, ma appunto sottolineando che i titoli abilitativi alla sperimentazione costituiscono anche variante agli strumenti urbanistici esplicitate nel rispetto del principio di leale collaborazione. Allora, questo davvero oltre al danno aggiunge una beffa verso i nostri comuni a cui voi pensate di imporre, immagino, visto che non avete previsto dibattito pubblico, non avete previsto VAS, non avete previsto nessuna procedura trasparente. Quindi voi decidete di imporre nei territori questi nuovi reattori mandando anche in deroga gli strumenti di pianificazione. Per questo per noi è inaccettabile, Ministro, ci siamo astenuti anche sul provvedimento sui data center per la stessa ragione, perché non è pensabile che quando un'opera sia individuata come strategica di preminente interesse pubblico si possano calpestare tutti gli strumenti che i comuni, le regioni mettono in atto per tutelare i propri territori così come prevede la normativa. Quindi noi chiediamo di sostituire l'ultimo pezzo di questa lettera, di questo comma in cui appunto si prevede questa deroga che manda in variante qualunque strumento, con la dicitura siano assentibili solo se in conformità delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, che ricordo decreto legislativo 42/2004 governo Berlusconi, nonché delle disposizioni di pianificazione e gestione del rischio idraulico e idrogeologico. Queste sono delle norme di buon senso, signor Ministro. Se il governo è il primo a non rispettare la normativa dello Stato, mi chiedo come possa pretendere che la rispettino a cascata tutti gli altri, tutte le altre istituzioni. Io penso che almeno su questo potreste fare una riflessione e cercare di porre rimedio a un provvedimento che per noi è inaccettabile. Grazie.
1: Grazie a lei. Dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 3.91 con il parere contrario di Commissione e Governo. Veloce. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.100, onorevole Pandolfo.
5: Sì, grazie Presidente. Questo emendamento interviene sulla parte dell'articolo 3 che disciplina il riconoscimento di titoli e certificazioni già rilasciate da autorità straniere, estendendo questo riconoscimento anche ai titoli rilasciati da stati con cui l'Italia abbia in vigore degli accordi bilaterali di cooperazione tecnologica. Ecco, questo riferimento agli accordi bilaterali è troppo ampio e soprattutto indeterminato, perché gli accordi bilaterali possono essere conclusi con qualsiasi paese, con qualsiasi contenuto, e possono avere livelli di garanzia di sicurezza nucleare molto diversi tra loro. Allora il rischio qual è? Il rischio è che attraverso un accordo bilaterale concluso con un paese con standard di sicurezza meno stringenti di quelli europei vengano automaticamente riconosciuti in Italia titoli e certificazioni che non garantiscono le stesse tutele richieste dalla normativa Euratom. Allora il nostro emendamento cosa fa? Circoscrive il riconoscimento a quei titoli che sono rilasciati dalle autorità degli stati membri dell'Agenzia per l'Energia Nucleare dell'OSCE, che di fatto in qualche modo si vuole garantire con questo emendamento che il riconoscimento dei titoli avvenga solo tramite dei sistemi con standard di sicurezza che siano equivalenti e verificabili soprattutto, e quindi che sia circoscritto questo riconoscimento dei titoli e delle certificazioni. Grazie.
1: Grazie a lei. Se non sono altro che da intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 3.100. Parere del governo e della commissione è contrario. La votazione è in corso. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.1012, dichiara aperta la votazione, parere del governo e della commissione è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.120, dichiara aperta la votazione, parere della commissione e governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.1015, dichiaro aperta la votazione, parere Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, siamo al 3.1002, il parere di Commissione e Governo è favorevole, la votazione è aperta. Ripeto, parere Governo, Commissione favorevole, stiamo votando il 3.1002. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera approva. 3.1000, se nessuno chiede di intervenire dichiara aperta la votazione, prende Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1001, dichiara aperta la votazione, prende Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.144, dichiaro aperta la votazione, parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.149, dichiaro aperta la votazione, parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.1013, dichiaro aperta la votazione, parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, siamo a pagina 20, l'emendamento è il 3.1014, se nessuno chiede di intervenire dichiara aperta la votazione, parere Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.175, dichiara aperta la votazione, parere Commissione e Governo contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.178. Dichiaro aperta la votazione, parere Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.201. Dichiaro aperta la votazione, parere Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 3.203. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Governo e Commissione è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso porrei, col vostro accordo, in votazione l'articolo 3. Dichiaro aperta la votazione. Vi sembrava. Revoco la votazione. L'onorevole Cappelletti vuole consegnarci la sua dichiarazione di voto. Prego.
0: Ma un minuto, Presidente, per dichiarare voto contrario al Movimento 5 Stelle all'articolo 3. Le cito 3. Motivazioni telegrafiche, ne potrei citare 33, dove dichiara che questo provvedimento va nell'interesse delle future generazioni. Ma mi spiegate come fate a dichiarare una cosa del genere quando avete bocciato perfino l'analisi di impatto generazionale? Qua parliamo di 300-400 mila anni di decadimento delle scorie, quindi parliamo di migliaia di generazioni. Votate contro l'analisi di impatto generazionale, ma scrivete che il provvedimento è a favore delle future generazioni. Le future generazioni dovranno fare un atto di fede. Dopodiché mettete un po' di soldi per fare della propaganda, la chiamate informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento a sicurezza e sostenibilità. ma tutti gli emendamenti che sono stati fatti per garantire un minimo di terzietà e di scientificità rispetto a questa informazione sono stati cancellati. Quindi quello che andrà a fare il governo con questo denaro pubblico non è quello di fare informazione, ma quello di fare propaganda, come abbiamo assistito anche in commissione, come leggiamo tutti i giorni sui giornali quando ci sono interventi da parte dei rappresentanti del governo e della maggioranza. Infine, e forse il punto anche più centrale, più importante, mettete le mani nelle tasche dei cittadini dove scrivete che questo provvedimento prevede forme di sostegno agli operatori che tendono ad esercitare attività nucleare. Quindi diciamo la chiave di lettura dell'intero provvedimento: mettere le mani nelle tasche dei cittadini, visto e considerato che non c'è un solo imprenditore disponibile ad investire sul nucleare se non con garanzie pubbliche, con contratti di riacquisto a prezzi elevatissimi nella vendita dell'energia. E quindi bisognerà cosa fare? Creare forme di sostegno agli operatori che tendono ad esercitare attività parlamentari. Tradotto, i cittadini dovranno pagarlo, non solo avranno l'aumento delle bollette in conseguenza del fatto che la produzione di energia da fonti nucleari è molto, è 5-6 volte quella da fonti rinnovabili, ma poi dovranno pure pagarsi gli impianti. Ecco, questo qui è il motivo per cui votiamo no convintamente all'articolo 3. Grazie.
1: Grazie a lei. Dichiara aperta la votazione sull'articolo 3. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Adesso colleghi, pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'articolo 5. Emendamento 5.500, lo votiamo senza articolo 86,4 bis del regolamento. Il parere di Commissione e Governo è favorevole. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Sempre ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, votiamo l'emendamento 5.501 che è il parere favorevole di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, pongo in votazione l'emendamento 5.502 con il parere favorevole di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 5.1000 dell'onorevole Pavanelli, dichiara aperta la votazione, il parere di Commissione, il Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 5.22, dichiara aperta la votazione, il parere di Commissione, il Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Colleghi, adesso pongo in votazione l'articolo 5, dichiara aperta la votazione. Stiamo votando l'articolo 5, vi ringrazio. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno, invito il Ministro Pichetto Fratin a esprimere il parere. Ministro Pichetto Fratin, ordine del giorno 1, Gusmeroli.
6: Allora, ordine del giorno 1, Gusmeroli. Primo e terzo impegno, favorevole con riformulazione, a favorire nell'esercizio della delega legislativa di cui è il provvedimento in esame la piena partecipazione dell'industria italiana ai programmi europei e internazionali di sviluppo nucleare, valorizzando il ruolo già svolto dalle imprese, dagli enti di ricerca delle università italiane, favorendo il rafforzamento della filiera nazionale delle competenze tecniche, scientifiche e industriali nel sistema paese. Secondo impegno, favorevole. Quarto impegno, favorevole con riformulazione, a valutare in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui è l'articolo 3 l'adozione di misure di promozione, valorizzazione e compensazione connesse alla realizzazione degli impianti tenendo conto delle esigenze dei territori interessati e delle comunità coinvolte, secondo criteri di proporzionalità, sostenibilità finanziaria e coerenza con il quadro ordinamentale vigente, fermo restando la possibilità di prevedere forme di contribuzione a carico dei soggetti proponenti. Quinto impegno, favorevole con riformulazione, ad assicurare in connessione con l'avvio del programma di nucleare sostenibile un'adeguata attività di informazione e partecipazione ai cittadini, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di garantire la trasparenza, la piena conoscenza e la consapevole partecipazione.
1: E siamo al primo ordine del giorno. Ordine del giorno 2, Zinzi.
6: Impegno favorevole con riformulazione. No. Dopo le parole "valutando l'opportunità", inserire le seguenti "compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica".
1: 3, Braga.
6: Contrario.
1: 4, Di Sanso.
6: Contrario.
1: 5, Lomuti.
6: Contrario.
1: 6, Labbate.
6: Contrario.
1: 7, Cappelletti.
6: Contrario.
1: 8, Santillo.
6: Contrario.
1: 9, Morfino.
6: Contrario.
1: 10, Ferrara.
6: Contrario.
1: 11, Ilaria Fontana.
6: Contrario.
1: 12, Pavanelli.
6: Contrario.
1: 13, Appendino.
6: Eliminare le premesse terza, quarta, quinta e sesta. Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di.
1: 14, Bonelli.
6: Espungere le premesse, favorevole con unica riformulazione degli impegni, impegna il Governo nei decreti legislativi delegati a garantire il rispetto del divieto di diversione di materiali, impianti e tecnologie per la produzione di armi nucleari, in ottemperanza agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.
1: 15, Zanella.
6: Contrario.
1: 16, Grimaldi.
6: Contrario.
1: 17, Zaratti.
6: Contrario.
1: 18, Fratoianni.
6: Contrario.
1: 19, Borrelli.
6: Contrario.
1: 20, Dori.
6: Contrario.
1: 21, Del Barba.
6: Contrario.
1: 22, Casasco.
6: Impegno accoglibile con riformulazione. Alla linea dopo le parole "a valutare l'opportunità", inserire le seguenti "compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica". Favorevole invece lettere A e B. Contrario lettera C.
1: 23, Ghirra.
6: Contrario.
1: 24, Simiani.
6: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione a promuovere nell'ambito delle sedi europee competenti la cooperazione nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie nucleari sostenibili avanzate.
1: 25, Evi.
6: Contrario.
1: 26, Pandolfo.
6: Contrario.
1: 27, Peluffo.
6: Contrario.
1: 28, Ferrari.
6: Contrario.
1: Grazie signor Ministro. Allora cominciamo dall'ordine del giorno 1, Gusmeroli, accetta la riformulazione? Sì. 2, Zinzi, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Braga, c'è parere contrario sull'ordine del giorno? Lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 3, Braga. Votiamo. Ah, colleghi, mentre si davano i pareri siete andati a fare ricreazione o a fare altro. L'avete fatto. Mo siete tornati ai posti. C'è altro? Chi c'è? Ora Borrelli, prego. Billy, prego, l'ho vista.
7: Pella.
1: Ok, Pella, dov'è? In bicicletta. Dov'è?
7: Frassini.
1: Giro d'Italia è finito, non è bella. Dobbiamo fare. Ha votato, va bene. Onorevole Frassini ha votato, a posto. Non so, ci sono altri colleghi, possiamo chiudere? Onorevole Maullo, con lo scatto felino a cui ci ha abituato, su.
7: Anche Matone.
1: Onorevole Matone. No, per colleghi. Grazie, onorevole Matone. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Di Sanso, il parere contrario sull'ordine del giorno. Che facciamo? Lo votiamo? Sì. Pongo in votazione l'ordine del giorno 4, Di Sanso, il parere contrario del Governo. La votazione è in corso. Grazie, colleghi. Chi manca?
7: Lancellotta.
1: Lancellotta. Fatela passare. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Muti. Lo mettiamo in votazione, dichiara aperta la votazione. Ah, vuole parlare, chiedo scusa, revoco la votazione, non lo muti, prego.
0: Sì, grazie, grazie Presidente. Bene, noi con quest'ordine del giorno volevamo semplicemente richiamare l'attenzione del Governo nel chiedere una cosa semplice, cioè non si può trattare un argomento così impattante, soprattutto per le future generazioni, un po' come tirare fuori il coniglio dal cilindro. È un argomento, tra l'altro, sul quale la storia ci riporta ben due referendum sui quali il popolo italiano si è espresso in maniera molto chiara e si è espresso dicendo no al nucleare. Eppure oggi il governo tenta di raggirare quelle decisioni con una scarsissima concertazione. Non ha coinvolto le associazioni, non ha coinvolto gli esperti istituzionali, non ha coinvolto i territori. E questa strada oggi viene presa dal governo Meloni in maniera totalmente improvvida. Noi consideriamo, con quest'ordine del giorno, di richiamare l'attenzione, abbiamo chiesto di richiamare l'attenzione del governo per almeno capire se si può assumere l'impegno su questa legge delega a coinvolgere i territori, perché non c'è nulla su questo aspetto, a cercare di capire quali sono le tempistiche, soprattutto sul fattore economico, che questa scelta non ricada poi sulle tasche degli italiani, perché quanto ai profitti, ci sono sempre i soliti noti, pronti a fare il profitto su qualsiasi strada come questa. Ripeto, la storia ci ha detto già per ben due volte che il popolo italiano si è espresso in maniera assolutamente contraria, e soprattutto cercare di capire più nel dettaglio, dal punto di vista economico e ambientale, qual è la direzione che vogliono prendere. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione l'ordine del giorno 5, lo muti con il parere contrario del governo e la votazione aperta. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge, ordine del giorno 6, l'abbate. Dichiara aperta la votazione, il parere del governo è contrario. Bravi colleghi, silenziosi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole 6, che significa? Non si sa. Vabbè. Ordine del giorno 7, Cappelletti. Onorevole Cappelletti, vuole intervenire? Lo mettiamo in votazione. Votazione aperta. Parere contrario. Oramai siamo al di là. No, nel senso. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Santillo, dichiara aperta la votazione, il parere è contrario. Ordine del giorno numero 8. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Morfino, dichiara aperta la votazione, ordine del giorno numero 9, il parere è contrario. Signora Caretta è già votata, grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ferrara, il numero 10, chiede di intervenire, prego.
8: Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno pone una domanda molto semplice. Se il problema è oggi, perché la soluzione dovrebbe arrivare tra 20 anni in ambito di energia? Perché qui stiamo discutendo di una tecnologia che, nelle migliori delle ipotesi, entrerà in funzione quando molti di noi saranno seduti in quest'aula a discutere di tutt'altro. Le bollette però arrivano oggi, le imprese chiudono oggi, la concorrenza internazionale la subiamo oggi. E invece il governo ci propone una politica energetica che assomiglia a quelle promesse che sentiamo da anni. Prima il ponte, poi le accise, poi il blocco navale, adesso il nucleare. Sempre la stessa logica. Il problema è presente, la soluzione è sempre rinviata al futuro. Ammesso che tutto vada bene, e già sarebbe una novità, tra le autorizzazioni, ricorsi, progettazioni, costruzione e messa in esercizio, parliamo di tempi incompatibili con gli obiettivi del 2030. In pratica è come vedere uno che ha fame oggi e promettergli il pranzo nel 2045. E mentre noi discutiamo di reattori, che forse arriveranno tra 20 anni, oggi arriva una notizia molto interessante da Bruxelles. L'Unione Europea apre la possibilità per l'Italia di utilizzare 6,5 miliardi di euro in investimenti energetici. ma attenzione, non per qualsiasi cosa, non per distribuire soldi a pioggia, non per alimentare nuove fantasie industriali. La Commissione europea parla chiaramente di investimenti che accelerano la transizione energetica, rafforzino la resilienza del paese e riducano la dipendenza dai combustibili fossili. In altre parole, mentre il governo guarda al nucleare del 2050, l'Europa continua a investire sulle tecnologie che producono energia oggi. E infatti i dati europei raccontano una realtà molto diversa dalla propaganda che ascoltiamo in quest'aula. Nel 2025 e nel 2026 in Europa l'eolica e solare hanno superato i combustibili fossili nella produzione elettrica. Le rinnovabili rappresentano ormai la principale fonte di produzione energetica europea. Non tra 20 anni, oggi. E allora il paradosso è straordinario. L'Europa corre sulle rinnovabili, noi continuiamo a discutere di una tecnologia che ogni volta che ci si avvicina si allontana. Prima il 2035, poi il 2040, poi il 2050. Praticamente il nucleare dall'orizzonte mobile. Più ti avvicini, più si sposta avanti. E nel frattempo le rinnovabili continuano ad essere bloccate con le autorizzazioni lente, la burocrazia, le procedure complicate, conferenze dei servizi infinite e regole diverse territorio a territorio.

0: o sia montato su una macchina ancora ferma in concessionaria. Ed è questo il senso dell'ordine del giorno. Se davvero vogliamo parlare di sicurezza energetica, semplifichiamo subito le autorizzazioni per le fonti rinnovabili. Diamo certezza agli operatori, riduciamo i tempi. Facciamo arrivare gli investimenti veri, perché la transizione energetica non si fa con le conferenze stampa, si fa con gli impianti che producono energia. Perché il rischio è che tra 20 anni ci ritroveremo con molte slide, annunci, rendering e ancora nessun kilowattora nucleare prodotto. Perché quando chiediamo meno propaganda sul nucleare del futuro e più sulle rinnovabili del presente, è perché gli italiani non possono pagare le bollette nel 2026 con l'energia promessa nel 2050. Grazie.
1: Grazie a lei. Dichiaro aperta la votazione. L'ordine del giorno è il numero 10. Il parere è contrario. Il primo firmatario è l'onorevole Ferrara. Chi manca? Cagliata, Pella. Merx, Pella. Ha visto che hanno votato? Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ilaria Fontana, su ordine del giorno, il parere contrario del Governo, dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Pavanelli, dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario, l'ordine del giorno è il numero 12. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Appendino, accetta la riformulazione proposta dal Governo? Chi me lo dice? La Malifano? Me lo dice lei? Non l'accetta. Dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario, l'ordine del giorno è il numero 13. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Onorevole Bonelli, accetta la riformulazione? Non lo accetta, chiediamo di votarlo, chiede di intervenire. Prego, prego.
2: Signor Ministro, io apprezzo la sua, noi apprezziamo la sua volontà di trovare una soluzione, però in primis sarò molto sintetico. Lei ha fatto una riformulazione in cui ha fatto saltare un impegno fondamentale, che sostanzialmente è quello di dire: si vogliono fare le centrali nucleari in Italia? Bene, però prima fate il deposito di scorie radioattive. Ecco, così non può funzionare che fate saltare questo impegno. Che pensate di fare le centrali nucleari e poi non saper portare ed individuare il deposito di scorie radioattive? Questo è un impegno per noi fondamentale. Poi c'è anche un problema che attiene il tema, anche in questo caso, dell'ordine del giorno. Noi parliamo di usi di scopi civili. Questa parola veramente vi crea uno stato di agitazione. Usi civili, insomma, io non so che livello di preoccupazione può suscitare in voi una definizione così puntuale, pacifica, normale, scontata. Però vede, non c'è solamente la produzione di armi nucleari, c'è anche la ricerca. Lei sa bene che Leonardo è impegnata nella ricerca in questo settore, e allora, se vogliamo effettivamente fare in modo che l'Italia sia fuori da ragionamenti di riarmo che vanno in una certa direzione per poi magari vendere brevetti da qualche altra parte, la nostra risposta è no grazie. Avete perso l'occasione di caratterizzare con il nostro emendamento un provvedimento che andasse nella direzione degli usi civili. Avete scelto la strada dell'ambiguità, perché dietro la vostra ambiguità si nasconde un qualcosa di ben chiaro, quello di non dire la verità agli italiani.
1: Grazie signor Bonelli. A questo punto, non avendo accettato la riformulazione, il parere del Governo è contrario e dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 14. Dell'onorevole Nevi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Zanella, parere contrario sull'ordine del giorno, dichiara aperta la votazione, il parere è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Grimaldi, dichiara aperta la... chiede di intervenire, prego. La parola onorevole Grimaldi.
3: Beh, come avete capito, la gestione dei rifiuti radioattivi è un problema non risolto e intanto pende a carico dell'Italia una procedura di infrazione della Commissione europea. Sapete perché? Per il cronico ritardo.

0: appunto nell'individuazione dell'unico deposito nazionale. E oggi il 99% del combustibile irraggiato nell'ex centrale di Caorso, Latina, Trino, Garigliano è stato inviato all'estero e tra l'altro viene riprocessato nell'impianto in Belgio, nell'impianto Lag in Francia, a Sellafield nel Regno Unito, ma quelle scorie dovevano rientrare entro il 2025, siamo già in ritardo. Avete appena rinnovato l'accordo con la Francia per continuare a tenere lì quelle scorie e resteranno nei depositi francesi fino al 2040, 15 anni in più del previsto, e non è chiaro quanto costeranno. Ecco, io lo dico così, sarebbe serio, come diceva il collega Bonelli, almeno dire che per fare tutto questo serve avere quell'individuazione, almeno dire di farla dopo quell'individuazione. Invece voi continuate a fare scelte provvisorie come quella di addirittura acquistare da Exor, cioè da Elkan, e lei li conosce bene, Pichetto Fratin, il deposito Avogadro, che tra l'altro è un sito non idoneo per fare il sito nazionale di stoccaggio. Insomma, lei da piemontese continua a lasciare in un triangolo d'acqua la gran parte delle scorie nucleari presenti in Italia. E lei, che non trova un posto in Italia dove fare questo deposito, un deposito dove non succede niente, dove è tutto bunkerizzato, cementificato, davvero vuole trovare 25 luoghi dove mettere i suoi mini reattori? Non è credibile, e lei lo sa. Grazie.
1: A lei, dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 16 Grimaldi, il parere del governo è contrario.
2: Del Mastro
1: ha votato. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Zaratti, parere contrario sull'ordine del giorno, dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Fratoianni, parere contrario, dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Borrelli chiede di intervenire, prego.
3: Grazie Presidente. In quest'ordine del giorno noi chiediamo che il sito del Garigliano e la Regione Campania siano esclusi, sempre che il Ministro Pichetto Fratin e gli esperti che lo circondano siano in grado di realizzare il sito nazionale di scorie nucleari. Voglio ricordare che le abbiamo spedite all'estero e poi quando devono tornare qua nel 2025 non ce le siamo riprese, perché siamo arrivati a questo. Progettiamo mega centrali atomiche, non siamo riusciti, nucleari, non siamo riusciti neanche a trovare un sito per le scorie, e dulcis in fundo non abbiamo finito neanche lo smantellamento, che doveva già essere finito, e la Sogin ha speso 14 miliardi di euro di anno in anno con aumento dei costi. Però una cosa la dobbiamo dire: nel Garigliano in Campania è stato fatto un macello sulla centrale, sull'ex centrale, e quindi noi chiediamo che in Campania, in particolare nel Garigliano, non sia realizzato il sito. Eppure, nonostante una richiesta ovvia, perché non si dovrebbe realizzare, e il Ministero si era impegnato a non farlo nel Garigliano, vari ministri, per la prima volta viene messo in discussione, perché quest'ordine del giorno aveva semplicemente chiesto di confermare quello che era già stato detto. E poiché noi non ci fidiamo, visto che molto spesso non vengono mantenute le parole, l'abbiamo richiesto in questo Parlamento. Il sito del Garigliano non era adatto, è stato detto più volte, l'abbiamo messo nero su bianco in quest'ordine del giorno e ci è stato detto il parere negativo. Quindi i cittadini campani, e in particolare quelli che hanno vissuto il dramma sul loro territorio, perché quel sito ha avuto un sacco di problemi, i cittadini di quel territorio del Garigliano hanno sofferto moltissimo, sanno che sono di nuovo in pericolo, perché questo governo e questo Parlamento non mantiene gli impegni che erano già stati presi precedentemente. Ebbene Ministro, noi faremo una grande battaglia, perché in politica la continuità ha un valore, e se si mette in discussione un accordo preso in precedente, noi di AVS faremo di tutto per farlo mantenere, per l'onore delle nostre istituzioni e per quello che hanno sofferto quei territori.
1: Grazie, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 19 Borrelli, il parere del governo è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Dori, parere contrario sull'ordine del giorno, dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Del Barba, dichiaro aperta la votazione e ordine del giorno al parere contrario del Governo. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Casasco, accetta la riformulazione? Sì, grazie. Onorevole Ghirra, parere contrario, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Intervengo perché sono piuttosto sorpresa da questo parere contrario del Governo. Ho approfittato, diciamo, di questo disegno di legge sul nucleare per tornare su un tema su cui sembrava che ci fosse stata un'apertura, che è quello delle centrali a biomasse, perché in Sardegna, nella mia terra, ce n'è una che rischia di chiudere, perché con il decreto bollette il Governo ha deciso di modificare il meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a biogas e biomasse, quindi rischiando di compromettere situazioni lavorative dove sono stati fatti importanti investimenti, dove sono stati prodotti dei sistemi di economia circolare importanti che vedono occupati circa 400 addetti, e soprattutto in contraddizione con quello che mi aveva detto in una risposta a un'interrogazione in commissione il sottosegretario Barbaro, leggo testualmente, perché appunto sottolineo spesso le criticità strutturali del sistema elettrico della Sardegna, che è caratterizzato da limitata interconnessione con la rete nazionale e da una crescente penetrazione di fonti rinnovabili non programmabili, e che la generazione elettrica da biomasse e solide svolge un ruolo significativo in quanto fonte rinnovabile programmabile in grado di contribuire alla stabilità del sistema elettrico regionale e assicurare una produzione continua e prevedibile. Il sottosegretario chiudeva la sua risposta dicendo che il governo mantiene un costante monitoraggio sugli effetti economici, occupazionali e territoriali derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio e ribadisce l'esigenza di individuare strumenti adeguati per sostenere la filiera delle bioenergie, tenendo conto sia della specificità tecnologiche sia dell'obiettivo generale di contenimento dei costi per il sistema. In tale quadro si rendeva disponibile a programmare un tavolo di confronto con la Regione, gli operatori del settore e le organizzazioni sindacali, ritenendo essenziale accompagnare in modo sostenibile la filiera delle biomasse per garantire che eventuali criticità non compromettano la sicurezza del sistema elettrico regionale nella fase di superamento del carbone, il patrimonio di competenze e gli standard occupazionali già presenti nella Regione. Ministro, a noi risulta che ARERA stia andando avanti senza consultarsi con nessuno. Io spero che lei possa smentire queste preoccupazioni e le chiedo di accantonare questo ordine del giorno e rivalutare il suo parere e magari anche riformularlo, però ci sono tante famiglie che sono estremamente preoccupate per quello che avete fatto col decreto bollette e che aspettano un segnale dal governo. Grazie.
1: Grazie a lei. Il governo non intende mutare il suo parere, dunque passiamo a voto. Onorevole Ghirra, ordine del giorno il 23, dichiara aperta la votazione. Il parere del governo è contrario. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Simiani, accetta la riformulazione? No. Dichiaro aperta la votazione, il parere del governo è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo all'ordine del giorno Evi, dichiaro aperta la votazione, il parere del governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Pandolfo, su ordine del giorno e parere contrario, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Peluffo, dichiaro aperta la votazione, parere del governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ferrari, dichiara aperta la votazione, su ordine del giorno e parere contrario del governo. Avete votato tutti? Siete sicuri? È la vostra risposta definitiva? Ah no, magari c'è qualcuno che deve votare, che ne so io. No? Boh. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti e votanti 204, maggioranza 103, favorevoli 55, contrari 149, la Camera respinge. Si è concluso l'esame degli ordini del giorno, ma a questo punto interrompiamo l'esame del provvedimento che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 4 giugno, per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. Grazie colleghi, noi abbiamo un intervento di fine seduta, ha chiesto di farlo l'onorevole Urzì e ne ha facoltà.
4: Sì.
5: Sei serio?
1: L'onorevole Urzì dov'è?
4: Sono qua. Presidente.
1: Ah, chiedo scusa.
4: Al mio posto.
1: Chiedo scusa, ha ragione, ero io che guardavo da un'altra parte, prego.
5: Scusa se ti lascio da solo in questo triste momento.
4: Presidente, il 2 giugno del 1946 venne eletta l'Assemblea Costituente e ci fu il referendum che diede vita alla Repubblica. Eppure in quella data più di 1 milione di italiani non poterono recarsi al voto partecipando a questo corale momento di nascita della Repubblica. Furono gli italiani della provincia di Bolzano e furono gli italiani delle province di Trieste, della Venezia Giulia e della Dalmazia. E fu questo, per riguardo alle popolazioni del confine orientale, evidentemente un triste annuncio del martirio che sarebbe seguito. Ad 80 anni, Presidente, dalla nascita della Repubblica, c'è una necessità di un doveroso atto di memoria storica nella coscienza collettiva della nazione su questo episodio. Un 2 giugno è e rimane data fondante della Repubblica, però senza le rimozioni di un tassello di quella storia complessa del nostro paese che ha prodotto l'impossibilità per una parte della comunità nazionale di poter partecipare a quel momento storico e decisivo nella creazione del nostro paese nella sua dimensione democratica. Furono motivi diversi quelli che portarono all'esclusione di queste popolazioni. Da una parte evidentemente l'occupazione dei territori orientali da parte della Jugoslavia, l'incertezza evidentemente del futuro. Dall'altra parte in provincia di Bolzano la questione non ancora definita degli optanti, ossia nel 1939 c'era stata l'opzione delle cittadini di lingua tedesca di quel territorio fra l'Italia, dovendo però rinunciare alla propria lingua ed identità, oppure la Germania, mantenendo la propria identità e la propria cultura ma rinunciando alla cittadinanza italiana e ai propri beni. Le opzioni avevano lasciato sospese queste popolazioni che non erano più di cittadinanza italiana e quindi le elezioni furono altrettanto sospese. Nel settembre del 1946 la questione altoatesina fu risolta attraverso l'accordo De Gasperi-Gruber che riconobbe l'autonomia del territorio della regione Trentino-Alto Adige. La Costituente, dei 573 seggi da assegnare, non vide attribuiti quindi tutti quei seggi, ma solamente 556. Quindi mancarono i 13 dei territori dell'Italia orientale e mancarono i 5 della provincia italiana. Andarono al voto, al contrario, gli italiani di Briga e Tenda, che pure nel 1947 persero la cittadinanza italiana. Allora, Presidente, siamo convinti che questo momento nel quale ci fu una frattura fra italiani, nel momento in cui l'Italia post-guerra stava rinascendo, debba essere semplicemente celebrato, anche perché fu impedito il loro appuntamento con la storia anche alle donne che per la prima volta avrebbero potuto anche in quei territori poter esprimere il loro voto. Ora credo che sia il momento di una memoria collettiva che nelle occasioni di celebrazione della nascita della Repubblica che abbiamo appena celebrato si deve rinnovare nella memoria di tanti che parteciparono a questo momento collettivo di festa, ma anche ai tanti ai quali invece con rimpianto, diciamo noi oggi, fu impedito di poterci partecipare. Io auspico, Presidente, che questo dovere della memoria possa essere fatto salvo nelle prossime future celebrazioni del 2 giugno, perché tanti italiani allora furono portati a essere esclusi da un momento fondante della nostra Repubblica e noi abbiamo il dovere di celebrare anche loro. Grazie.
1: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 4 giugno 2026, ore 9.30 e ore 14. Esame della relazione della Giunta per l'autorizzazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Esame della relazione della Giunta per l'autorizzazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Esame della relazione della Giunta per l'autorizzazione sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, seguito della discussione del disegno di legge recante proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenze del Ministero dell'Interno, seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita degli investimenti europei nazionali e gli armamenti, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Vi ricordo che alle ore 12.50 ci sarà lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Mezzanotte e un minuto, la seduta notturna della Camera, come avete sentito, si è dunque conclusa con le votazioni sugli emendamenti e gli ordini del giorno al disegno di legge delega sul nucleare. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Buonanotte.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa. Dio perdona, abbi pietà, perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: felice.
1: Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui.

compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

credi potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

0: Y a lo que está arribando, hablando, pasará. Yo me sto preparando.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente, torniamo indietro al 1971. Il 31 gennaio programma Apollo. Gli astronauti dell'Apollo 14 partono per una missione sulla Luna. Il 6 febbraio un terremoto semidistrugge Tuscania in provincia di Viterbo, provoca 31 morti e danneggia gravemente i monumenti romanici. Il 7 febbraio in Svizzera, referendum popolare che approva la concessione del diritto di voto alle donne. L'8 febbraio debutta un nuovo mercato borsistico statunitense, il Nasdaq. Il 30 giugno del 71, l'equipaggio della navicella Soyuz 11 scompare per una fuga d'aria causata da una valvola difettosa. Il 21 agosto la pantera nera George Jackson viene uccisa a colpi di arma da fuoco nel cortile della prigione di San Quintino in California. 7 ottobre entra in vigore l'IVA, la nuova imposta che sostituisce l'IGE. Costo della vita nel 1971. Lo stipendio medio è di circa 125.000 lire. Un chilogrammo di pane si paga quanto un litro di latte, cioè 230 lire, e un litro di benzina costa 150 lire. Moriva il 26 febbraio del 1971 l'attore e regista francese Fernand Del. Il famoso compositore Igor Stravinsky ci lasciava il 6 di aprile del 71. Arnoldo Mondadori, patron dell'editoria, moriva l'8 giugno. Jim Morrison, altro mito del rock, ci lasciava il 3 luglio 71. Louis Armstrong, il jazzista americano, moriva il 6 di luglio. Sanremo nel 1971 lo vinceva Nicola Di Bari in coppia con Nada, Il cuore è uno zingaro. Al secondo posto José Feliciano e Ricchi e poveri con Che sarà. E in terza posizione Equipe 84, Lucio Dalla, 4 marzo 1943. E adesso un anno di musica, il 71, in un'ora.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutt'al più mi accoglierai con me.

al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.